0: Corso teologico sull'uomo, quindi com'è pensato da Dio, qual è lo sguardo di Dio sull'uomo. Maestro, dove abiti? È quella domanda che i due discepoli, iniziando a seguire Gesù, fanno a Gesù quando Gesù si volta verso di loro e dice: ma cosa cercate? Cosa volete? Perché siete qua? Perché mi state seguendo? Perché avete fede in me? Perché vi siete messi in moto sulle mie orme? Ecco, maestro, dove abiti? È una richiesta di intimità, potremmo dire, di una relazione intima col Signore. E Giovanni racconta, era lui uno dei due discepoli, che erano le 4 del pomeriggio e quel giorno si fermarono presso di lui. E allora mi immagino questa giornata, dal pomeriggio, la serata, il mangiare insieme, poi magari sotto le stelle, parlare delle cose più importanti, il destino dell'uomo alla nostra vita, dove è destinata. Noi sappiamo, abbiamo fede nella risurrezione della carne, ma esattamente come dobbiamo pensarla? Ecco. Ecco, Don Francesco è qua per aiutarci a illuminare quelle domande che sono le domande di sempre, di tutti, le domande più vere, ecco, che abbiamo nel cuore. E quindi grazie, Don Francesco, penso che sia un incontro davvero prezioso. Lasciamo spazio alla relazione.
1: Grazie, grazie a voi dell'invito e della presenza. In un romanzo ho trovato questo dialogo tra due amici. L'uno chiede all'altro: ma tu cosa pensi ci sarà dopo la morte? E l'altro dice: ah, io non ci penso. Ma come non ci pensi? E sì che abbiamo una certa età ormai. No, no, no, quando sarà, sarà punto e a capo. E no, perché non sarà un punto a capo, ma sarà un due punti. Che cosa pensate voi di ciò che ci sarà dopo la morte? Non è scontato, neppure per i cristiani. Allora, credo che sia prezioso lo sforzo che state facendo di fermarvi a riflettere e a riflettere insieme. Chi ci dà il là è il nostro credo. Nella formula del credo apostolico, è il credo degli apostoli, cosiddetto dalla tradizione, in 12 articoli, si conclude con credo, la risurrezione della carne e la vita eterna, la vita del mondo che verrà. Non è semplicemente l'ultima formula del credo, ne è il vertice, è la meta, è come la cima della montagna verso cui tendiamo. Che cosa vuol dire? Vorrei spendere una parola prima per dire cosa intendiamo cristianamente per la risurrezione della carne e una riguardo alla vita eterna. Ma partirei da due premesse. La prima è la storia da cui veniamo, l'altra i criteri con cui entrare nella nostra storia. La storia da cui veniamo può essere ben sintetizzata dal Catechismo di Pio X, perché comunque anche se io ho fatto già un catechismo diverso, ma la Beata Serafina, che era la catechista che avevo alle elementari, che mi ha insegnato le preghiere che non mi aveva ancora insegnato la nonna, che mi insegnava tante cose, mi trasmetteva con il suo linguaggio ancora quella cultura. Poi, facendo teologia, abbiamo scoperto che in realtà era talmente dotto il catechismo di Pio X che aveva alle spalle tutta una tradizione che si chiama teologica, che si chiama la neoscolastica, che è andata avanti per 150 anni, ma in realtà partiva già dal 600. Una cosa seria. Allora, che cosa diceva il catechismo di Pio X? Capo ottavo, resurrezione della carne, vita eterna. Amen. Che cosa ci attende alla fine di questa vita? Alla fine di questa vita ci attendono i dolori e lo sfacelo della morte e il giudizio particolare. Morte, giudizio. Numero successivo, 157. Che cosa ci attende alla fine del mondo? Alla fine del mondo ci attende la risurrezione della carne e il giudizio universale. Vende speciamo un po' di tempo, eh? Che cosa significa risurrezione della carne? Risurrezione della carne significa che il nostro corpo, per virtù di Dio, si ricomporrà e si riunirà all'anima per partecipare nella vita eterna al premio o al castigo da essa meritato. E infine, che cosa significa vita eterna? Vita eterna significa che il premio, come la pena, durerà in eterno e che la vista di Dio, la visio Dei, si diceva un tempo, sarà la vera vita e la felicità dell'anima, mentre la privazione di lui sarà la massima infelicità, come una morte eterna. Non stiamo ad entrare nel commentare queste parole, perché la cosa seria che dovremmo fare è molto lunga, vuol dire che cosa significavano, chi li ha scritte, che intenzione aveva, nel linguaggio ormai di più di un secolo fa, che cosa volevano dire. Lungi da noi la pretesa di giudicare questo. La domanda è: qual è il contenuto che ci volevano trasmettere? E qui passiamo già al secondo punto. Come facciamo a parlare da cristiani della risurrezione della carne e della vita eterna, cioè di esperienze che, salvo eccezioni, che non abbiamo ancora fatto? Come parlarne seriamente? Fare teologia vuol dire parlarne scientificamente, è l'intellectus fidei. Se qualcuno ha delle domande, non dica ho dei dubbi e non credo bene. No, iniziano con la stessa lettera, dubbi e domande non sono la stessa cosa. Le domande le hanno le persone intelligenti e il Signore vuole che noi abbiamo una fede intelligente, quindi che si interroga. E se io non avessi domande, avrei finito il mio mestiere. Allora, come affrontarle? Quattro criteri. Primo, per parlare da cristiani anche della vita eterna, il punto di partenza è Gesù. Secondo, il luogo è il suo Vangelo, quello da cui traggo le parole. Terzo, l'analogia, adesso la spiego. E infine, dovremmo avere una docta ignoranzia. Il punto di partenza è quello più importante. Se voglio dire una parola cristiana su qualunque tema, ma anche dunque sulla vita eterna, la risurrezione della carne, devo partire da Gesù. Un grande teologo del XX secolo, Balthasar, ha avuto questa intuizione. Noi dobbiamo passare dal figurativo al cristologico. Se chiudete gli occhi e vi dico pensate all'inferno, non è che vi è venuta in mente una definizione, ma qualche forcone, un po' di fuoco. Noi abbiamo inevitabilmente delle raffigurazioni, delle immagini con cui pensiamo. È umano questo, è inevitabile ed è interessante che ogni cultura, persino ogni lingua, ha le sue immagini. Quindi vanno bene, non sono né giuste né sbagliate, sono un modo con cui noi cerchiamo di esprimere dei concetti e delle esperienze. Qual è la risposta cristiana? È Gesù. Quindi noi dobbiamo tradurre le raffigurazioni che abbiamo, e dopo ne vedremo un po', alla luce di Gesù. Che cosa ha detto Gesù? Che cosa ha fatto Gesù? Che cosa, a partire dalla storia di Gesù, posso dire di questi temi? E intuite dunque che noi cristiani possiamo parlare della vita eterna? Sì, perché ne ha parlato Gesù. Questa è la vita eterna, che conoscano te, o Padre, dove il conoscere, per il Vangelo di Giovanni, in cui Gesù dice queste parole, non vuol dire sapere, vuol dire avere una conoscenza amante, cioè un'esperienza. Dal figurativo al cristologico. Come si fa a dire, beh, questo è cristologico? Partendo dalla scrittura. Questo è il luogo in cui la Chiesa da sempre ci ha consegnato Gesù. Le parole, i gesti, la storia di Gesù. Questo è il criterio. Ce l'ha insegnato il Cardinale Martini. Di fronte agli eventi della storia, qual è la pagina del Vangelo? Ai seminaristi di prima teologia, a cui faccio studiare commentandolo il credo apostolico in tutti i passaggi, dico così: fate voi questo esercizio, scegliete per ogni articolo del credo, per ogni riga, sono 12 come gli apostoli, una pagina del Vangelo, e allora vedrete che quando lo ripetete non diventa più una poesia da dire a memoria, ma davvero una sintesi della nostra fede. Basterebbe così. Credo alla risurrezione della carne. Qual è la pagina del Vangelo che vi viene in mente? Credo alla vita eterna. Qual è la pagina che vi viene in mente? Due accenni agli altri concetti. analogia, vuol dire che quando da teologo, da credente, da uomo, cerco di parlare dell'eternità che non ho mai visto, devo dire non la sto descrivendo, sto cercando di interpretare con una certa similitudine, sto cercando di tradurre con le mie parole qualche cosa che non conosco di persona, ma che vedo in Gesù e nel Vangelo. Un esempio è chiarissimo. Nella vita eterna, che giorno è oggi? Se la vita eterna è eterna, è dove non c'è né spazio né tempo. E come si fa a parlare di una vita dove non c'è né spazio né tempo? Devo dire in maniera intelligente: non lo so e non posso saperlo. Perché io da uomo posso solo parlare dicendo oggi è il 13 febbraio e sono qui, non sono altrove. Allora tecnicamente diciamo, bisogna ricordare che noi parliamo balbettando delle cose grandissime di Dio per non rimanere afoni, per non rimanere apofatici, dice la teologia, senza parole insomma. Quindi non abbiamo la pretesa di dire questa è la definizione giusta. È un'intuizione. Un po' come un quadro degli impressionisti, che non ti dà mai il tratto perfetto, eppure ti dà l'esperienza di quello che raffigura. Ed è per questo, chiudo, che il mio buon padre Ladaria, ma riprendendo i padri della Chiesa, diceva di fronte a certi temi teologici, temi di fede, bisogna esercitare anche o riconoscere una docta ignoranzia, cioè c'è un'ignoranza intelligente, c'è un non sapere che va dichiarato. Quindi state tranquilli, questa sera non vi svelerò nessuna curiosità, non sono ancora andato, non ho proprio fretta di andarci e quando andrò temo che non potrò tornare indietro. Allora che cosa possiamo dire? Applichiamo questi criteri. Partiamo da, credo, la resurrezione della carne. Ebbene, la prima cosa che dobbiamo dire, credo, nella resurrezione della carne è che la possiamo citare, la possiamo mettere come oggetto di fede perché Gesù è risorto. Non so se capita anche a Ficino, ma il mio paesello, a Missaglia, siamo troppo lontani, c'è ancora oggi l'abitudine, dopo la messa, la domenica mattina, ad andare a fare il giro al cimitero, anche i giovani. E uno dei luoghi comuni delle mie donnette era di dire però la maiturna Andreni se vecchie stan bene, e probabilmente si consolavano così, però avrei voluto dire la ninga vera. Almeno uno è tornato indietro. Non intendo il povero Lazzaro che poi è dovuto morire ancora, per cui anche Marta avrà ottenuto il miracolo, ma poi ha pianto due volte, quindi non lo so. No, Gesù, non è che possiamo far finta di niente. È vero che non va di moda, qualche anno fa una indagine diceva che il 37% di quelli che si dichiarano cattolici in Italia o cristiani non credono alla risurrezione. Insomma, se la vedano loro con Paolo, il quale disse se Cristo non fosse risorto, vana è la nostra fede. Non è che proprio sia così secondario. Ma è la bellezza. Noi partiamo da Gesù. Gesù è morto ed è risorto. Non ci abbiamo le prove. È vero. Ci fidiamo di 11 che sono stati talmente pazzi da affrontare la morte per dirlo. 11 che, se ci mettiamo nei loro panni, ricordiamo che non erano proprio così eroici, coraggiosi. Anzi, eppure dopo non hanno avuto paura di. 11 che non sapevano molto della risurrezione dal loro catechismo. Ricordate tutti l'episodio di quei sadducei che prendevano in giro i farisei e vanno da Gesù a dire, abbiamo il jolly, cosa dici maestro di quella donna che ha avuto 7 mariti ed è morta anche lei? Di chi sarà moglie? Sottointeso. Vedete che non ha senso parlare di una vita, neanche usavano il termine risurrezione, di una vita che continua. Erano i tempi di Gesù e Gesù gli ha dato una lavata di capo. Voi non avete capito le scritture. Avete capito niente, gli ha detto, di fede. Perché Dio non è il Dio dei morti, ma dei viventi. Non comprendere la risurrezione non è non aver compreso Dio. Il Dio di Gesù, attenti, perché noi possiamo fare su questi, come su altri temi, dei discorsi religiosi, ma non sufficientemente cristiani. Parlare di Dio, ma non c'entra niente con il Padre di Gesù. Liberi, ce n'abbiamo di gente che pubblica, che scrive e che fa anche altro, che ritiene di essere teologo e di parlare di Dio, perché no? Non è, non il mio, no, non è quello del Vangelo, perché questo è il criterio, Gesù. Allora possiamo partire dalla risurrezione di Gesù. E allora, a partire da Gesù, vedete il criterio cristologico, che cosa posso dire della risurrezione della carne? E qui i brani possono essere diversi. Beh, per il primo tema almeno vi lascio due citazioni. Colossesi 1:18. Gesù è il primogenito di coloro che risuscitano dai morti. Non è l'unico, è il primo. O quello splendido capitolo della prima lettera ai Corinti, capitolo 15, che vi invito magari a meditare in Quaresima, in cui si dice: ora Cristo, versetto 20, è risuscitato dai morti, primizia di coloro che sono morti. Poiché se a causa di un uomo venne la morte, a causa di un uomo verrà anche la resurrezione dei morti. E come tutti muoiono in Adamo, così tutti riceveranno la vita in Cristo. Prima Corinti 15, 20, 22. La parola di Dio ci guida. Lampada sui miei passi è la tua parola, ci ha insegnato Martini. Allora entriamo in maniera più specifica sulla resurrezione della carne. Qui i brani potrebbero essere diversi, magari qualcuno ama quello di San Tommaso. Ecco, tenetevi negli occhi quello splendido quadro di Caravaggio, iperrealista, con Tommaso che infila l'indice nella ferita del costato di Gesù. Ma io vi propongo un altro testo. Luca 24, versetti 36-53. È bello lungo, non ve lo leggo tutto. È la terza apparizione di Gesù ai discepoli. Quindi, l'ultima. Gesù appare ancora loro in persona e disse: pace a voi. E quelli stupiti e spaventati credevano di vedere un fantasma. Per questo Gesù dice: sono io, non sono un fantasma. Un fantasma non ha carne e ossa come vedete che io ho. Ma essi, ancora per la grande gioia, non credevano. E Gesù disse: avete qui qualche cosa da mangiare? E gli portarono del pesce arrostito. E Gesù ne mangiò davanti a loro. Ecco, io credo alla risurrezione della carne e anche del pesce a questo punto, a partire da questo brano. Vuol dire che io e Don Alberto ci troveremo sicuramente bene. Si mangerà ancora. Non credo che saranno le donne che dovranno stare ancora a cucinare, questo non lo so. Ma la banalità dell'esempio ci fa dire: qui c'è qualche cosa di profondo. È Gesù stesso che sembra anticipare le domande più elementari, più banali. Non sono un fantasma. Un fantasma non ha carne e ossa come io. E ha mangiato davanti a loro. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che è risorto Gesù. È ancora Lui. Facevano fatica a riconoscerlo. Quindi c'è stato un cambiamento, no? E allora lui, per farsi riconoscere, quali segni di identità aveva? Guardate le mani, toccate. Guardate il costato, toccate. Dunque ancora lui, c'è una continuità tra il Cristo crocifisso e il risorto. Eppure c'è una diversità. È alla luce di questa esperienza di Gesù risorto che possiamo dire qualcosa della nostra resurrezione della carne. Che cosa possiamo dire? Primo, in negativo, non vuol dire che risorgeranno queste mie cellule, perché che si brucino o che non si brucino. Un tempo la cremazione era negata, era proibita, ma perché era dentro una cultura in cui la si considerava un modo dispregiativo del corpo, svalutativo, per dire non c'è più niente. Ma anche, mi sembra, i corpi che restano nelle tombe poi diventano polvere. Polvere sei, polvere ritornerai, Genesi 3, 19. Non è questione delle cellule, non è questo. Io credo la teologia insegna che ci sono almeno due messaggi. Vuol dire affermare la resurrezione della carne, primo, affermare l'identità della persona, secondo, riconoscere la pienezza della comunione, della comunicazione. Primo, l'identità della persona. Con la continuità di Gesù risorto rispetto al crocifisso, Gesù sta facendo capire ai discepoli che è cambiato qualche cosa. Non è tornato indietro come Lazzaro. È in una dimensione nuova. Però è ancora lui. Ci sono dei segni indiscutibili. Se non banalizzo troppo, per Gesù la sua esperienza nella storia, questo corpo di carne, non è stato un avatar. Finita la mission, ha lasciato lì tutto. No. Questo corpo, questa carne, l'ha presa talmente sul serio che l'ha portata nella Trinità. C'è qualche cosa di questo viaggio e non è un semplice souvenir. Lui ha vissuto un'esperienza nuova. Già i padri della Chiesa dicevano che la serietà del cristiano nel guardare il corpo, la carne, noi cristiani avremmo condizioni, ingredienti per fare una splendida e modernissima teologia del corpo, sono tre. Primo, la creazione. Secondo, l'incarnazione. Terzo, la resurrezione. La creazione. Tutto quello che Dio ha fatto è tov, buono. Anzi, vuol dire buono e bello. Per Dio il corpo non è come nella visione greca. Il corpo è la prigione dell'anima. Noi l'abbiamo respirato troppo. Voglio bene al mio patrono San Francesco, ma quando mi dice che mortifica frate asino, cioè il suo corpo, va bene mettere le redini alla concupiscenza che c'è in noi, ma il corpo è una cosa buona. Perché? Perché l'ha fatta Dio e lui ha detto è buono, mi piace, in scena la creazione. Secondo, il principio dell'incarnazione, perché Gesù ha preso sul serio questo corpo. Sant'Atanasio dice proprio ciò che è assunto è sanato. Gesù ha preso sul serio l'incarnazione. Terzo, la risurrezione. Gesù ha portato nell'eternità il corpo. E il messaggio che ci dice è ancora lui. Il che vuol dire, dal punto di vista dell'antropologia, cioè dal punto di vista nostro umano, la resurrezione di Gesù che cosa dice della mia resurrezione? Che sarò ancora io. Attenti a quelli che dicono, diventeremo come angeli. Beh, bambini, vi ho portato

vogliamo bene, porta i segni di chi siamo, e noi siamo quello che siamo diventati strada facendo. Ci portiamo i tratti, io i colori dei capelli del mio papà, gli occhi del mio nonno, e ci portiamo dentro la storia che abbiamo vissuto. La mia maestra delle elementari, la catechista dell'asilo, l'incidente avuto, gli abbracci della mamma, le frittelle della nonna, le lacrime, i sorrisi. Il nostro corpo non è una cosa che abbiamo, è la nostra storia. Ecco, io mi sento di dire questo teologicamente. Credo la resurrezione della carne vuol dire che sarò ancora io. E attento di ritrovare mio papà, di ritrovare il mio zio Don, di ritrovare le persone a cui ho voluto bene, Marco, Patrizia, cioè ci... Andando là con l'età, insomma, abbiamo un po' di persone che abbiamo voglia di rivedere. E ci saremo, e saremo ancora noi. Però c'è anche un secondo messaggio. Non è solo l'identità, ma c'è anche il fatto che il corpo è il luogo della comunicazione. Da come siete seduti, voi mi state dicendo. Da come io mi muovo, è inevitabile, siamo italiani, quando andiamo all'estero ci dicono se vi leghiamo le mani diventate muti voi italiani, perché noi non riusciamo a non parlare con il corpo. E il nostro corpo comunica, dice, pensate cosa dice un abbraccio, uno sguardo, un bacio, cioè bambini. Basta che papà mi guardava, gli sguardi della mamma sono eloquenti, il tono, no? Il corpo comunica ed è stupendo questo. E che cosa vuol dire allora, credo alla resurrezione della carne? L'ho imparato, qui devo fare una confessione pubblica. L'ho imparato sbagliando, quando da giovane teologo feci una delle prime lezioni della scuola di teologia per laici a Lecco, proprio su questi temi, e ho detto tutto quello che sapevo, o meglio, quello che avevo capito, perché si trasmette non tutto quello che uno ha studiato, ma quello che ha assimilato. E allora ho detto la prima parte, cioè l'identità. Poi, nel momento delle domande, arriva una domanda da una voce femminile, da un'altra sala, perché erano in tanti, e... 25 anni fa non c'erano le videoproiezioni, ma era già tanto avere il radiomicrofono. E dice, ma io quando risorgerò avrò ancora questo corpo così come adesso, o sarò un po' meglio, sarò diverso? E in prima fila c'era un gruppo di signore che si guardavano sorridendo, impellicciate. Allora ho fatto il verso alle signore, dicendo, guardi, io non so dirle come saremo, io non so se finalmente riuscirò a giocare a basket, oppure le signore diventeranno delle modelle o così via. E pensavo di essermela cavata. Quando finisce la lezione, l'amico che era dall'altra parte mi dice, Don, ma guarda che quella che ha fatto la domanda era l'accompagnatrice di una ragazza giovane in carrozzina. Avrei voluto sprofondare. Lì però mi si è fissato nella mente questo secondo concetto, che il corpo è il luogo della comunicazione e per questo della comunione. E allora ho capito che non posso dire come sarà il mio corpo, più slanciato o rotondo come pensavano i greci per l'ideale della perfezione, non so come sarà. E non so se i difetti che ho adesso non ci saranno più. So che però questo mio corpo non sarà più un ostacolo a comunicare bene e ad entrare in comunione con gli altri. Che è quello che conta. Perché siamo un po' tutti disabili nel comunicare. Tra moglie e marito, ditemi voi, chi parla di più, chi parla di meno, o chi non parla per niente. Cioè, comunicare non è una cosa così scontata. Non c'è bisogno di essere muti. O entrare in comunione

mi colpiscono, quando ho gli incontri con le famiglie giovani, i bambini che nel giocare, magari con quelli un po' più grandini, si avvicinano al fratellino o al bambino più piccolo e vorrebbero abbracciarlo e lo stritolano, perché non hanno ancora il controllo, no? Dei loro gesti. Mi domando io se alla mia età, con i miei gesti, riesco davvero ad esprimere bene l'affetto che vorrei. Chi non prova a dire, domani è San Valentino, guarda, ti ho detto che ti amo, ma in realtà lo sento ancora di più, è che non riesco a dirlo tutto, no? Ecco, facciamo un po' fatica a comunicare, a entrare in comunione. Non è che la resurrezione della carne vuol dire che questo mio corpo diventerà davvero capace di comunicare e di entrare in comunione con gli altri, cioè di amare. E se ci fosse qualche collega teologo, direi forse qui possiamo recuperare una delle intuizioni di quel grandissimo e discusso teologo che fu Karl Rahner, quando parla di pancosmicità. Noi immaginiamo che nella teologia preconciliare che l'anima si distacca dal corpo e non c'è più un legame con il corpo finché non risorgerà alla fine, al giudizio finale. E dice, ma perché dobbiamo pensarla acosmica, senza un posto nel cosmo? Forse perdendo questo mio corpo che mi costringe ad essere qui e ora, entro in comunione con tutto il cosmo. Tant'è che mi sembra che proprio la scrittura dice che alla fine Dio sarà tutto in tutti. Il corpo come luogo della comunione. Secondo tema, la vita eterna. Che cosa vuol dire la vita eterna? Vuol dire che entreremo nella vita piena, nella vita definitiva. Ma come possiamo parlare di questa vita? Partiamo da un testo che vi suggerisco di recuperare per questi temi. Magari l'avete già rimeditato durante il Giubileo sulla speranza, la Spe Salvi. Enciclica sulla speranza di Papa Benedetto XVI, che con la sua finezza ed efficacia teologica era molto breve e molto denso. E ci aiuta a capire bene che quando noi parliamo di vita eterna, immediatamente lì il figurativo parte. Noi ci immaginiamo la vita eterna come una vita infinita, che non finisce mai. È una vita che incomincia però dopo la morte. Allora, sono questi due tratti che vorrei un po' mettere in discussione. La vita dopo la morte vuol dire che c'è una vita preparatoria, vita terrena, poi inizia la vita eterna, che è la vita vera. Il Salmo dice 70-80 per i più robusti, noi il Signore diciamo, dai, 80-100, Va bene, fate anche di più di 100, però finisce la vita terrena e dopo comincia la vita eterna, io ci metto il punto di domanda. E soprattutto, cosa faremo tutto il tempo nella vita eterna? Il Catechismo di Pio X diceva, sarà la visio Dei. Beati a contemplare il Padre Eterno. Spero che questo pensiero vi attiri e vi faccia venire la voglia di andarci. Vedo che c'è la rincorsa. State tranquilli perché Benedetto XVI dedica tre numeri, 10, 11 e 12, alla vita eterna. E dice così, al numero 10, vogliamo noi davvero questo, cioè vivere eternamente? Forse oggi molte persone rifiutano la fede semplicemente perché la vita eterna non sembra loro una cosa desiderabile.
non vogliono affatto la vita eterna, ma quella presente. E la fede nella vita eterna sembra per questo scopo piuttosto un ostacolo. Continuare a vivere in eterno, senza fine, appare più una condanna che un dono. Se qui c'è qualcuno che è sposato, sarete moglie e marito per sempre. La barzelletta del finché morte non vi separi, no, si conclude dicendo che non c'è nella formula cattolica, c'è nei film, quindi preparatevi per sempre. Continuare a vivere in eterno senza fine appare più una condanna che un dono. Certo, la morte si vorrebbe rimandare il più possibile, ma vivere sempre senza un termine, questo tutto sommato può essere solo noioso e alla fine insopportabile. A me è venuto in mente a Sandra Mondaini. Che noia, che barba, che barba, che noia. Eh già, ma questo è la vita eterna? Questa è una raffigurazione della vita eterna. E guardate come funziona male l'analogia. Noi prendiamo la nostra vita e la proiettiamo di là. L'unica differenza qual è? Che è lunga, che è infinita. Allora, se dobbiamo raffigurarcela, almeno raffiguriamocela bene. Io non tolgo niente al mio collega liturgista che sarà la Visio Dei, che pensa come i monaci di Cluny, sarà l'eterna liturgia. Ma chi ti proibisce di star lì tutto il tempo a far andare il turibolo e a cantare le lodi al Dio Altissimo? Ecco, però se io devo essere attratto, io preferisco Isaia 6, sarà un banchetto di grasse vivande dove non ci sarà né colesterolo né diabete. L'ultima parte è una traduzione che ho mia, ecco, però insomma, cioè io devo recuperare la panna montata che il mio cardiologo da un po' di anni non mi fa mangiare. Quindi sarà beh, dolce naufragare, ma io immagino un mare di panna montata come minimo. Cioè uno deve immaginarsela bene. Poi verrebbe da dire, beh, qual è l'immagine che Gesù più ha utilizzato? Il regno dei cieli è simile a un banchetto. E quindi, noi siamo a posto. Banchetto di nozze! Voi che vi siete sposati sapete la differenza tra il quotidiano. Banchetto di nozze del figlio del re. Io non so quel tempo quanto durava, ma se già alle nozze di Cana, più o meno, Cana durava più o meno una settimana, ecco, è l'immaginario. Sempre la mia collega psicologa che ha fatto, Cecilia Birone, che ha fatto anche la coordinatrice negli asili, lavorando su queste questioni, dopo vi ho lasciato un testo che raccoglie un po' delle nostre riflessioni, mi ha portato un'immagine splendida da parte dei bambini. Un bambino gli ha detto: il paradiso, quindi la vita eterna per me è un posto dove ci sono alberi di gelato. Bravo! Questo ha capito! Questo ha capito la logica teologica. Certo che è una raffigurazione, ma ha preso la cosa più buona che conosceva e l'ha elevata a dismisura. Se venite a Seregno, dove sono in parrocchia, date a Santa Valeria, così fate una devozione, poi di fronte uscite c'è l'albero dei gelati e fate una degustazione, perché è veramente buono. Ha preso addirittura due coni, che sono più o meno le stelle Michelin. Però, per quanto lo facciano buono, per quanto vi diano il cono più grande che hanno, capite, un bambino piccolo che si immagina alberi, un bosco, una foresta di gelato. Ma non è questo quello che Gesù ha cercato di farci intuire? Ma voi ve lo immaginate buono Dio? No, non sempre. Gesù ha cercato di farci capire che Dio è buono, che è solo buono, ma che è infinitamente di più di quello che noi ci immaginiamo. Abbiamo perso lo stupore. Abbiamo perso. Un bravo prete spagnolo, Pablo Domínguez Prieto, filosofo, purtroppo morto a 42 anni, di cui hanno tradotto in italiano gli esercizi spirituali che ha predicato proprio prima di morire.
si titolano L'ultima cima, perché li ha predicati in un monastero di suore, finiti gli esercizi è andato a scalare una montagna, ci è arrivato, ma nella discesa è morto. Ebbene, questo Brioso in quei testi racconta tanti episodi e ci mostra con un'esperienza che ha vissuto la capacità o l'incapacità di stupirci o meno. Dice: una domenica dovevo fare il ritiro ai miei giovani e li ho fatti entrare nel salone, poi alla fine sono entrato di corsa, ho aperto la porta: ragazzi venite qui, è qui, è qui che vi aspetta, è venuto apposta per voi. E questi sono girati stupiti: chi? Gesù è arrivato, lui in persona, è di là, è venuto per voi perché sapeva che c'era il ritiro, voleva incontrarvi. Al che ho cominciato a guardarlo strano: su dai, andiamo, che aspetta, mica voglia far aspettare Gesù, no? E a quel punto i loro sguardi dicevano: è domenica mattina, un po' come gli Atti degli Apostoli, questo ha già bevuto. Ho detto: scusate ragazzi, ma non siete venuti a fare il ritiro, a ascoltare la parola di Gesù, a incontrarlo? Ho capito, avete paura, venite di là con me. E allora li ha accompagnati ed è entrato in chiesa. E questi si sono messi a guardare: dov'è? Cioè, entrando piano piano, perché ti lasciamo andare avanti qualche coraggioso. Dice che qualcuno addirittura ha guardato sotto le panche. Poi quando hanno preso coraggio ha detto: dona, allora dov'è? E gli ha detto: là, nel tabernacolo. Ah, ma dai! Chi di noi si stupisce ancora dell'incredibile presenza quotidiana di Dio in mezzo a noi? Quel bambino aveva intuito che il paradiso non è un posto bello, è l'infinitamente bello. Dio non è buono, è infinitamente buono. San Tommaso, più grande dei nostri teologi, dice: quando credi di aver capito Dio, stai tranquillo, quello non è Dio. Non perché è un'altra cosa, perché Deus semper maior, di più nel bene, nella bellezza. Ecco, allora, se questa è la raffigurazione, e prendete la raffigurazione che vi attiri di più, qual è la rilettura cristologica? Penso si possa dire semplicemente così. Primo, la vita eterna, ci dice Gesù, è la vita di Dio. Questa è la vita eterna, cito Gesù nel Vangelo di Giovanni, è conoscere te, o Padre, e il Figlio tuo, Gesù Cristo. E conoscere per il Vangelo di Giovanni non è un atto intellettuale, ma affettivo. È conoscere Dio, perché solo Dio ha la vita eterna. Noi ce l'abbiamo in avanti. Io sono nato nel 68, da qui in poi siamo nati e non moriremo più. È verissima l'affermazione di Chiara Corbello Petrillo. È verissima. Dio è l'unico che ha la vita eterna da sempre. Quindi la vita eterna è la vita di Dio. Solo che Gesù non si è accontentato di dirci questo. Ci ha detto: la vita eterna, o meglio la vita di Dio, è che Dio è Padre e che mi ama. E io sono una cosa sola con Lui. E questa unità, questa comunione, questa unione tra me e Lui mi fa essere in Lui e Lui in me. Come? Attraverso quell'amore che si chiama Spirito Santo. Questa è la vita eterna, la vita di Dio che è Trinità, che è amore. Vi invito a meditare tre spunti che trovate nel Vangelo di Giovanni, in modo particolare nel capitolo 17. E Gesù ci dà tre riferimenti: l'essere in, l'essere uno e l'amore. Padre, che siano in noi come io sono in te. Questo è entrare nella vita eterna, come il Padre nel Figlio, il Figlio nel Padre, attraverso lo Spirito anche noi siamo immersi in. Paolo, che ci crede già così tanto, usa 196 volte la formula essere
in Gesù, in Cristo Gesù, nel Signore Gesù, essere in. O ancora, essere una cosa sola. Prego che siano una cosa sola come noi lo siamo. L'una, caro, non è un'illusione, è una meta verso cui camminiamo. E com'è possibile tutto questo? Nell'amore. Nell'amore. Sempre Ratzinger, in una delle pagine splendide del, penso, il suo testo più celebre, ma anche forse più bello, Introduzione al Cristianesimo, scrive così: come si fa a spiegare l'unità e la Trinità di Dio? Noi non riusciamo. Sì, dopo c'è qualcuno, da Don Tonino Bello ha trovato questa efficace espressione, perché noi facciamo 1 più 1 più 1 e fa 3, però non è che... E invece, beh, perché sbagliamo operazione, 1 per 1 per 1 fa 1, efficacissimo, e dice uno vive per l'altro, già è l'amore. E Ratzinger dice: perché non è una questione matematica, o l'unità in Dio non è un'unità dell'atomo, l'indivisibile, ma è un'unità relazionale. È quella unità che solo l'amore può creare, lasciando il rispetto l'uno dell'altro. Non è la fusione, ma solo nell'amore. Chi ama sa che lui resta lui, lei resta lei, eppure si può essere una coppia, una. Ecco, il mistero della comunione. E dice: questa è l'unità dell'amore. Non è questione né matematica né fisica. C'è un'unità che va al di là delle nostre categorie. Ecco l'analogia. Siamo noi che non sappiamo spiegarlo, ma questo non vuol dire che non esiste. E allora, al numero 12, sempre Ratzinger lo spiega così: l'eternità non è un continuo susseguirsi di giorni del calendario, ma qualcosa come il momento colmo di appagamento in cui la totalità ci abbraccia e noi abbracciamo la totalità. Sarebbe il momento dell'immergersi nell'oceano infinito d'amore. Credo che ci sia un'esperienza che ci aiuta a ricordarlo bene. E poi ho chiuso. Ripensate il momento in cui vi siete innamorati, anzi, quello in cui da innamorati vi siete sentiti corrisposti. Insomma, quel momento in cui l'avete detto o l'avete sentito, se il tempo si fermasse. Non è proprio questo l'eternità. Capite che non è una cosa noiosa. Rubando le parole al poeta, potremmo dire: e me dolce naufragar in questo mare d'amore. Chiudo con un'immagine che ho trovato, la trovate magari anche in internet, ma ho fatto un po' di studi e ho scoperto che è di uno scrittore spagnolo. È l'immagine di due bambini, due gemelli, che nel ventre della madre dialogano tra di loro. E certo è nota, mi fa piacere, perché è un'immagine splendida che ci aiuta a comprendere qualche cosa dell'indicibile ma stupendo mistero della vita eterna, che non è altro da quella che viviamo, ma se la vita eterna è l'amore di Dio Padre con il Figlio, che è lo Spirito dentro cui noi siamo chiamati, ogni volta che amiamo la stiamo già vivendo. Dice così: nel ventre di una mamma c'erano due bambini, uno chiese all'altro: credi nella vita dopo il parto? E l'altro rispose: ovvio, ci deve essere qualche cosa dopo, siamo qui solo per prepararci. E quell'altro gli disse: ma non c'è niente dopo, che vita potrebbe essere? E il fratello dice: ma io non lo so, magari sarà più bello, abbiamo le gambe, si riuscirà a usarle per camminare, magari per saltare, per correre. E il primo gli disse: ma questo è assurdo, camminare è impossibile, mangiare con la bocca ridicolo, qui abbiamo tutto, capisci?
una vita dopo il parto, logicamente è fuori questione. Ma secondo esiste? Ma io penso che qualcosa c'è, è forse diverso da qui. E l'altro ancora, stupidaggini, perché se ci fosse una vita dopo, perché nessuno è mai tornato da là? Il parto è la fine della vita, dopo il parto non c'è niente, oltre all'oscurità, al silenzio e alla dimenticanza. E il secondo, cioè, ma io non lo so, spero di no, ma sicuramente incontreremo la mamma e lei si prenderà cura di noi. La mamma? Ma tu credi alla mamma? Ma questo è ridicolo, se la mamma esistesse, dov'è adesso? E il secondo disse, lei intorno a noi, siamo circondati da lei, noi siamo suoi, è in lei che viviamo, senza di lei noi non potremmo esistere. E il primo concluse, beh, io non posso vederla, quindi è logico che non esiste. Ma il secondo gli rispose, a volte se stai in silenzio e ti concentri e realmente ascoltassi, potresti percepire la sua presenza e potresti persino sentire la sua voce amorosa tutta attorno a noi. Questa è una promessa della vita eterna.

de mai. Pane e carità, è un posto per dormire, non ce l'ha.

0: Sei all'ascolto di Radio Caris in Blu.
1: In periferia fa molto caldo, mamma stai

con te. Lei che l'ama fino in fondo, ma lui non c'è. Lei con lei.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero della gloria. Gesù è risorto e vivo.
1: Dal Vangelo secondo Luca. Il primo giorno della settimana, al mattino presto, le donne si recarono al sepolcro. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro ed entrate non trovarono il corpo del Signore Gesù. Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato a terra, ma quelli dissero loro: "Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto." Ed esse annunciarono tutto questo agli undici e a tutti gli altri.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero della gloria. Gesù ascende al cielo.
1: Dal Vangelo secondo Marco. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto. Mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che la accompagnavano.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre

0: e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero della gloria. Lo Spirito Santo scende su Maria e gli Apostoli.
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!» Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo!»
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre,

0: secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero della gloria. Maria è assunta in cielo.
0: Dal Vangelo secondo Luca. Allora Maria disse: l'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero della gloria. Maria è nostra madre e regina del cielo e della terra.
0: Dal libro dell'Apocalisse. Un segno grandioso apparve nel cielo: una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi, e sul capo una corona di 12 stelle. Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto. Essa partorì un figlio maschio, destinato a governare tutte le nazioni.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Signore, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Padre del cielo che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
0: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
0: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
0: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
0: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
0: prega per noi.
1: Madre di Misericordia,
0: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
0: prega per noi.
1: Madre della Speranza,
0: prega per noi.
1: Madre Purissima,
0: prega per noi.
1: Madre Castissima,
0: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
0: prega per noi.
1: Madre Immacolata,
0: prega per noi.
1: Madre Degna d'Amore,
0: prega per noi.
1: Madre Ammirabile,
0: prega per noi.
1: Madre del Buon Consiglio,
0: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
0: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
0: prega per noi.
1: Vergine Prudente,
0: prega per noi.
1: Vergine Degna di Onore,
0: prega per noi.
1: Vergine Degna di Lode,
0: prega per noi.
1: Vergine Potente,
0: prega per noi.
1: Vergine Clemente,
0: prega per noi.
1: Vergine Fedele,
0: prega per noi.
1: Specchio di Perfezione,
0: prega per noi.
1: Sede della Sapienza,
0: prega per noi.
1: Fonte della nostra gioia,
0: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
0: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
0: prega per noi.
1: Dimora consacrata a Dio,
0: prega per noi.
1: Rosa Mistica,
0: prega per noi.
1: Torre della Santa Città di Davide,
0: prega per noi.
1: Fortezza Inespugnabile,
0: prega per noi.
1: Santuario della Divina Presenza,
0: prega per noi.
1: Arca dell'Alleanza,
0: prega per noi.
1: Porta del Cielo,
0: prega per noi.
1: Stella del Mattino,
0: prega per noi.
1: Salute degli Infermi,
0: prega per noi.
1: Rifugio dei Peccatori,
0: prega per noi.
1: Conforto dei Migranti,
0: prega per noi.
1: Consolatrice degli Afflitti,
0: prega per noi.
1: Aiuto dei Cristiani,
0: prega per noi.
1: Regina degli Angeli,
0: prega per noi.
1: Regina dei Patriarchi,
0: prega per noi.
1: Regina dei Profeti,
0: prega per noi.
1: Regina degli Apostoli,
0: prega per noi.
1: Regina dei Martiri,
0: prega per noi.
1: Regina dei Confessori della Fede,
0: prega per noi.
1: Regina delle Vergini,
0: prega per noi.
1: Regina di tutti i Santi,
0: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato,
0: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
0: prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario,
0: prega per noi.
1: Regina della Famiglia,
0: prega per noi.
1: Regina della Pace,
0: prega per noi.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
0: perdonaci, Signore.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
0: ascoltaci, Signore.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
0: abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
0: e saremo degni delle promesse di Cristo.
1: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen. Preghiamo secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Lo spirito soffia dove vuole e non sai da dove venga o dove vada, ma noi udiamo la sua voce. Alleluia.
1: Benedici il Signore, anima mia. Signore mio Dio, quanto sei grande! Rivestito di maestà e di splendore, avvolto di luce come di un manto.
2: Tu stendi il cielo come una tenda, costruisci sulle acque la tua dimora.
1: Fai delle nubi il tuo carro, cammini sulle ali del vento.
2: Fai dei venti i tuoi messaggeri, delle fiamme guizzanti i tuoi ministri.
1: Hai fondato la terra sulle sue basi, mai potrà vacillare.
2: L'oceano l'avvolgeva come un manto, le acque coprivano le montagne.
1: Alla tua minaccia sono fuggite, al fragore del tuo tuono hanno tremato.
2: Emergono i monti, scendono le valli, al luogo che hai loro assegnato.
1: Hai posto un limite alle acque, non lo passeranno, non torneranno a coprire la terra.
2: Fai scaturire le sorgenti nelle valli, e scorrono tra i monti, ne bevono tutte le bestie selvatiche, e gli onagri estinguono la loro sete.
1: Al di sopra dimorano gli uccelli del cielo, cantano tra le fronde.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Lo Spirito soffia dove vuole e non sai da dove venga o dove vada, ma noi udiamo la sua voce. Alleluia.
5: Fragore di tuono, vento impetuoso, lo Spirito Santo venne dal cielo. Alleluia.
6: Dalle tue alte dimore irrighi i monti, con il frutto delle tue opere sazi la terra.
7: Fai crescere il fieno per gli armenti e l'erba al servizio dell'uomo, perché tragga alimento dalla terra.
6: Il vino che allieta il cuore dell'uomo, l'olio che fa brillare il suo volto e il pane che sostiene il suo vigore.
7: Si saziano gli alberi del Signore, i cedri del Libano da lui piantati. Là gli uccelli fanno il loro nido e la cicogna sui cipressi ha la sua casa.
6: Per i camosci sono le alte montagne, le rocce sono rifugio per gli iraci.
7: Per segnare le stagioni hai fatto la luna e il sole che conosce il suo tramonto.
6: Stendi le tenebre e viene la notte e vagano tutte le bestie della foresta. Ruggiscono i leoncelli in cerca di preda e chiedono a Dio il loro cibo.
7: Sorge il sole, si ritirano e si accovacciano nelle tane. Allora l'uomo esce al suo lavoro, per la sua fatica fino a sera.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Fragore di tuono, vento impetuoso, lo Spirito Santo venne dal cielo. Alleluia.
0: Manda il tuo spirito, tutto sarà ricreato e rinnoverai la faccia della terra. Alleluia.
1: Quanto sono grandi, Signore, le tue opere. Tutto hai fatto con saggezza.
7: La terra è piena delle tue creature.
2: Ecco il mare spazioso e vasto. Lì guizzano senza numero animali piccoli e grandi.
7: Lo solcano le navi, il Leviatan che hai plasmato, perché in esso si diverta.
2: Tutti da te aspettano che dia loro il cibo in tempo opportuno. Tu lo provvedi, essi lo raccolgono. Tu apri la mano, si saziano di beni.
7: Se nascondi il tuo volto, vengono meno,
0: togli loro il respiro, muoiono e ritornano nella loro polvere.
2: Mandi il tuo spirito, sono creati, e rinnovi la faccia della terra.
0: La gloria del Signore sia per sempre. Gioisca il Signore delle sue opere. Egli guarda la terra e la fa sussultare. Tocca i monti ed essi fumano.
2: Voglio cantare al Signore finché ho vita. Cantare al mio Dio finché esisto. A Lui sia gradito il mio canto. La mia gioia è nel Signore.
0: Scompaiano i peccatori dalla terra, e più non esistano gli empi. Benedici, Signore, anima mia.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Manda il tuo Spirito, tutto sarà ricreato, e rinnoverai la faccia della terra. Alleluia.
1: Lo Spirito di Dio pervade l'universo. Alleluia.
3: Tutto unisce e conosce ogni parola. Alleluia.
8: Dalla lettera ai Romani di San Paolo, Apostolo. Fratelli, quelli che vivono secondo la carne pensano alle cose della carne. Quelli invece che vivono secondo lo Spirito, alle cose dello Spirito. Ma i desideri della carne portano alla morte, mentre i desideri dello Spirito portano alla vita e alla pace. Infatti, i desideri della carne sono in rivolta contro Dio, perché non si sottomettono alla sua legge, e neanche lo potrebbero. Quelli che vivono secondo la carne non possono piacere a Dio. Voi però non siete sotto il dominio della carne, ma dello Spirito, dal momento che lo Spirito di Dio abita in voi. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, non gli appartiene. E se Cristo è in voi, il vostro corpo è morto a causa del peccato, ma lo Spirito è vita a causa della giustificazione. E se lo Spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri corpi mortali per mezzo del suo Spirito che abita in voi. Così dunque, fratelli, noi siamo debitori, ma non verso la carne per vivere secondo la carne. Poiché se vivete secondo la carne, voi morirete. Se invece con l'aiuto dello Spirito voi fate morire le opere del corpo, vivrete. Infatti tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, costoro sono figli di Dio. E voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma avete ricevuto uno spirito da figli adottivi, per mezzo del quale gridiamo «Abba, Padre!». Lo Spirito stesso attesta al nostro spirito che siamo figli di Dio. E se siamo figli, siamo anche eredi. Eredi di Dio, coeredi di Cristo, se veramente partecipiamo alle sue sofferenze per partecipare anche alla sua gloria. Io ritengo, infatti, che le sofferenze del momento presente non sono paragonabili alla gloria futura che dovrà essere rivelata in noi. La creazione stessa attende con impazienza la rivelazione dei figli di Dio. Essa, infatti, è stata sottomessa alla caducità, non per suo volere, ma per volere di colui che l'ha sottomessa, e nutre la speranza di essere lei pure liberata dalla schiavitù della corruzione, per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio. Sappiamo bene, infatti, che tutta la creazione geme e soffre fino ad oggi nelle doglie del parto. Essa non è la sola, ma anche noi, che possediamo le primizie dello Spirito, gemiamo interiormente aspettando l'adozione a figli, la redenzione del nostro corpo. Poiché nella speranza noi siamo stati salvati, ora ciò che si spera, se visto, non è più speranza. Infatti, ciò che uno già vede, come potrebbe ancora sperarlo? Ma se speriamo quello che non vediamo, lo attendiamo con perseveranza. Allo stesso modo anche lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza, perché nemmeno sappiamo che cosa sia conveniente domandare, ma lo Spirito stesso intercede con insistenza per noi, con gemiti inesprimibili. E colui che scruta i cuori sa quali sono i desideri dello Spirito, poiché egli intercede per i credenti secondo i disegni di Dio.

0: Tutti voi siete figli di Dio per la fede in Cristo Gesù. Dio, infatti,
1: ha mandato nei nostri cuori lo Spirito del suo Figlio che grida: Abba, Padre, Alleluia.
0: Non ci ha dato uno spirito di timidezza, ma di forza, di amore e di saggezza.
1: Ha mandato nei nostri cuori lo Spirito del suo Figlio che grida: Abba, Padre, Alleluia.
2: Dal Trattato contro le eresie di Sant'Ireneo, Vescovo. Il Signore, concedendo ai discepoli il potere di far nascere gli uomini in Dio, diceva loro: Andate, ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. È questo lo Spirito che per mezzo dei profeti il Signore promise di effondere negli ultimi tempi sui Suoi servi e sulle Sue serve, perché ricevessero il dono della profezia. Perciò esso discese anche sul Figlio di Dio, divenuto Figlio dell'uomo, abituandosi con Lui a dimorare nel genere umano, a riposare tra gli uomini e ad abitare nelle creature di Dio, operando in essi la volontà del Padre e rinnovandoli dall'uomo vecchio alla novità di Cristo. Luca narra che questo Spirito, dopo l'ascensione del Signore, venne sui discepoli nella Pentecoste con la volontà e il potere di introdurre tutte le nazioni alla vita e alla rivelazione del Nuovo Testamento. Sarebbero così diventate un mirabile coro per intonare l'inno di lode a Dio in perfetto accordo, perché lo Spirito Santo avrebbe annullato le distanze, eliminato le stonature e trasformato il consesso dei popoli in una primizia da offrire a Dio. Perciò il Signore promise di mandare Lui stesso il Paraclito per renderci graditi a Dio. Infatti, come la farina non si amalgama in un'unica massa pastosa, né diventa un unico pane senza l'acqua, così neppure noi, moltitudine disunita, potevamo diventare un'unica chiesa in Cristo Gesù senza l'acqua che scende dal cielo. E come la terra arida, se non riceve l'acqua, non può dare frutti, così anche noi. Semplice e nudo legno secco, non avremmo mai portato frutto di vita senza la pioggia mandata liberamente dall'alto. Il lavacro battesimale, con l'azione dello Spirito Santo, ci ha unificati tutti nell'anima e nel corpo, in quell'unità che preserva dalla morte. Lo Spirito di Dio discese sopra il Signore, come spirito di sapienza e di intelligenza, spirito di consiglio e di fortezza, spirito di scienza e di pietà, spirito del timore di Dio. Il Signore poi a sua volta diede questo spirito alla Chiesa, mandando dal cielo il Paraclito su tutta la terra, da dove, come disse egli stesso, il diavolo fu cacciato come folgore cadente. Perciò è necessaria a noi la rugiada di Dio, perché non abbiamo a bruciare e a diventare infruttuosi. E là, dove troviamo l'accusatore, possiamo avere anche l'avvocato. Il Signore affida allo Spirito Santo quell'uomo incappato nei ladri, cioè noi. Sente pietà di noi e ci fascia le ferite e dà i due denari con l'immagine del Re. Così imprimendo nel nostro spirito, per opera dello Spirito Santo, l'immagine e l'iscrizione del Padre e del Figlio, fa fruttificare in noi i talenti affidatici, perché li restituiamo poi moltiplicati al Signore.

0: Al 50° giorno dopo Pasqua si trovavano tutti riuniti nello stesso luogo.
1: Tutti furono pieni di Spirito Santo. Alleluia.
0: Venne all'improvviso dal cielo un fragore, come un soffio di vento impetuoso, e riempì la casa.
1: Tutti furono pieni di Spirito Santo. Alleluia.

0: Preghiamo. O Dio, che nel mistero della Pentecoste santifichi la tua Chiesa in ogni popolo e nazione, diffondi i doni dello Spirito Santo sino ai confini della terra e continua oggi nella comunità dei credenti i prodigi che hai operato agli inizi della predicazione del Vangelo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo.

0: commento al Vangelo festivo del padre Ferdinando Armellini, biblista dioniano.
1: Buona Pasqua a tutti. Il brano evangelico che oggi la liturgia ci propone, noi l'abbiamo già ascoltato e meditato nella seconda domenica di Pasqua, per cui lo riprenderemo brevemente, ma poi ci soffermeremo sulla prima lettura che ci racconta la discesa dello Spirito sugli Apostoli. Il brano evangelico ci aiuterà a interpretarla in modo corretto. Vediamo di ambientarlo. I discepoli si trovano insieme, è la sera del giorno di Pasqua e sono in 10 perché Giuda ha abbandonato il gruppo ed è assente anche Tommaso. Le porte della casa sono sbarrate quando il risorto viene e sta in mezzo a questa comunità riunita. Sentiamo le sue parole.
2: Pace a voi. Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. Dicendo questo, alitò dentro di loro e disse: ricevete Spirito Santo. Se eliminerete i peccati di qualcuno, saranno eliminati, e se li tratterrete, resteranno trattenuti.
1: Dopo aver donato la sua pace, il risorto invia in missione i suoi discepoli. Quale compito dovranno svolgere? Cambiare il mondo. Ma come potrà? Questo gruppo sparuto, insignificante, composto da gente timorosa, fragile, anche spiritualmente, come potrà cambiare il mondo? Ecco, nel giorno di Pasqua, il risorto alitò dentro di loro, soffiò dentro di loro e disse: ricevete Spirito Santo, ricevete in dono quella stessa forza divina che voi avete visto operante in me durante la vita pubblica. Questa forza divina vi abiliterà a svolgere questa missione. Il dono dello Spirito, quindi, è stato fatto la sera del giorno di Pasqua. Come mai Luca negli Atti degli Apostoli ci dice che è stato donato 50 giorni dopo? Lo vedremo la ragione. Sempre nel Vangelo secondo Giovanni, noi troviamo un altro richiamo importante al dono dello Spirito. È nel momento della morte di Gesù sul Calvario, dice l'Evangelista, che dopo aver ricevuto l'aceto, Gesù disse: ho portato a compimento la mia missione. E chinato il capo, consegnò lo Spirito. Non dice, come fa l'Evangelista Marco, spirò exepneusen. Dice paredochen to pneuma, cioè in quell'ultimo respiro di Gesù, l'Evangelista ha letto il dono della sua vita, il dono della forza divina del suo spirito. Vediamo di capire, perché si tratta del momento decisivo della nostra storia di uomini. Che dono ci è stato fatto? Proviamo a pensare, se non ci fosse stato alcun dono particolare, Gesù ci avesse lasciato soltanto un esempio meraviglioso di vita donata per amore, tutti lo ammireremmo, lo rimpiangeremmo, ma il mondo continuerebbe come prima. Gli odi, le violenze, le guerre, le ingiustizie, le forze del male continuerebbero a prevalere, gli uomini non cambierebbero, sarebbero sempre mossi da quelle pulsioni che vengono loro dalla natura biologica che viene dalla terra. Per vivere come uomini nuovi, vivere come lui, è necessario essere dotati di una forza straordinaria. Occorre la sua stessa forza, la sua stessa capacità di amare. Noi lo sappiamo. Non ci viene spontaneo e naturale fare del bene a chi ci fa del male, porgere l'altra guancia a chi ci dà uno schiaffo. Se uno ci ruba il mantello e poi noi vediamo che patisce il freddo, non ci viene naturale toglierci la tunica e consegnargliela perché non vogliamo che lui soffra il freddo. Noi, a chi ci fa del male, la natura ci spinge a rispondere facendogli del male. A chi ci insulta, rispondere con l'insulto. Non veniva dalla natura biologica di San Francesco la pulsione ad abbracciare il lebbroso, del quale sentiva istintiva ripugnanza? No. La nostra natura biologica, che viene dalla terra, che abbiamo ereditato dai primati, dai quali deriviamo, ci porta in direzione opposta. A noi viene spontaneo e naturale pensare a noi stessi, cercare il nostro interesse, fare ciò che ci piace. Non ci porta a pensare che la vita più bella sia quella spesa per gli altri. Bene.

0: plasmato dalla terra questa creatura nella quale ha soffiato l'alito di vita, la vita biologica che è stata donata. Ma qui c'è bisogno di un altro soffio, ed è il soffio di un'altra vita che non è quella biologica, è il soffio della vita divina. Lo ha detto Gesù a Nicodemo. Ciò che nasce dalla carne è carne. Carne significa la vita fragile, biologica, che viene dalla terra. Dice Gesù, è necessaria una nuova nascita, un dono di vita che venga dall'alto. Bisogna rinascere dall'acqua e dallo spirito. Quando è stato donato allora questo spirito? Quando Gesù ha concluso la sua missione su questa terra, cioè sul Calvario. Ecco, vediamo di capire allora come mai l'Evangelista Luca colloca 50 giorni dopo questo dono. Lo capiremo cercando di cogliere il significato delle immagini con cui Luca ci riferisce il dono dello Spirito. Sentiamo che cosa ci racconta.
1: Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro. E tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito Santo dava loro il potere di esprimersi.
0: Per cogliere il messaggio del brano che abbiamo appena ascoltato, la prima cosa da fare è stabilire a quale genere letterario appartenga. Potremmo ritenerlo il resoconto di un fatto materiale a cui hanno assistito, ma in questo caso dovremmo mettere in conto un certo imbarazzo quando qualcuno ci farà notare le incongruenze, i dettagli poco verosimili. Provo a richiamarne qualcuno. Anzitutto, è difficile stabilire dove è accaduto questo episodio, perché all'inizio si parla di una casa. Poi entra in scena una folla immensa, composta da giudei che provengono da tutte le nazioni. Allora dobbiamo supporre che si sono spostati nella spianata del Tempio, che a Gerusalemme è l'unico luogo che è sufficientemente ampio per raccogliere tutte queste persone. Ma allora sorge un altro problema. Come hanno fatto a riunirsi là? Chi li ha convocati? Certo, possiamo sempre far intervenire Dio con un miracolo, ma credo che questa spiegazione convinca sempre di meno. Poi, sono narrati fenomeni assolutamente straordinari. C'è un rombo, come di tuono, come di vento, che riempie tutta la casa, come fa un rumore a riempire tutta la casa. Poi non di vento, ma come di vento. E poi ci sono delle lingue come di fuoco, di nuovo non di fuoco, ma come di fuoco, che si dividono e si posano su tutti i discepoli. Bene, diciamolo chiaro. Si tratta di fenomeni che hanno ben poco di realistico. Ma a questo punto sorge un'altra difficoltà se non lo interpretiamo come cronaca questo brano. È che io non riesco più a cogliere un messaggio che tocchi realmente la mia vita. Proviamo allora ad accostarci a questo testo non come al resoconto di un fatto materiale, ma come una pagina di teologia composta da Luca, che si è servito di immagini e di richiami all'Antico Testamento. E solo così noi potremo giungere a capire quale immenso dono ci è stato fatto nella Pasqua, dal risorto, e poi quale

0: trasformazione del nostro mondo dobbiamo attenderci dall'opera di questo Spirito nel cuore delle persone. E Luca ci racconta tutto questo attraverso immagini bibliche. Cominciamo a esaminarle. Anzitutto, è una forza che scende dall'alto, non viene dalla terra, non viene dalla nostra natura biologica, viene dalla natura di Dio questo Spirito. È la sua stessa vita divina che è entrata nel nostro mondo. Seconda immagine, come vento, ruach in ebraico, significa vento impetuoso, travolgente, non aria stagnante. E questa immagine vuole dirci che nel dono dello Spirito è presente qualcosa che noi ritroviamo nel vento dirompente, irresistibile, presentato altre volte nella Bibbia. Questo vento, per esempio, per descrivere la rivelazione di Dio al profeta Elia sull'Oreb, l'autore sacro dice: «Vi fu un forte vento gagliardo che scuote i monti e spacca le pietre». Ecco la forza dello Spirito che è paragonata a questo vento che viene dall'alto. Ecco il significato dell'immagine del vento. Dove giunge lo Spirito, nulla rimane più come prima. Tutto ciò che è contrario a questa vita divina che viene introdotta nel mondo viene spazzata via. Se entra questo vento dello Spirito in una persona corrotta, disonesta, egoista, ripiegata sulle realtà di questo mondo, il vento dello Spirito butta all'aria tutta la vita di questa persona, la trasforma. Ricordate Zaccheo, quando è entrato il vento dello Spirito attraverso Gesù di Nazaret in quella casa, tutto è cambiato. Pensiamo al Concilio. Che cosa è accaduto quando la Chiesa ha spalancato le porte allo Spirito, o meglio ancora, è lo Spirito che ha buttato giù porte e finestre come un vento. Quante cose sono state buttate all'aria nella Chiesa. Ecco, quando si spalanca il cuore allo Spirito, tutte le strutture inventate dagli uomini e che non sono conformi ai disegni di Dio nella Chiesa vengono spazzate via. Altra immagine, le lingue come di fuoco che si dividono, non sono fiammelle di fuoco materiali, è lo Spirito che assomiglia in qualche modo agli effetti prodotti dal fuoco. Beh, nell'Antico Testamento il fuoco molte volte compare come l'immagine di Dio. Ricordiamo il roveto ardente che brucia ma non si consuma. Eccola l'eternità di Dio e l'incorruttibilità di Dio rappresentata da questo fuoco che non si spegne mai. Poi la colonna di fuoco che guidava il popolo di Israele nel deserto è sempre Dio. È ancora più significativo per noi l'episodio del dono della legge sul Sinai. Viene presentato con queste immagini il dono fatto da Dio a Mosè della Torah. Sul far del mattino ci furono tuoni, lampi, un suono fortissimo. Il Signore era sceso nel fuoco sul Sinai e tutto il monte tremava molto. Vedete che sono le stesse immagini che Luca riprende per parlarci del dono dello Spirito. Il dono della Torah al Sinai è presentato con le immagini che Luca impiega per parlarci del dono dello Spirito. È il divino, quindi, che è raffigurato da questo fuoco, scende da Dio sull'umanità. Anche Gesù parla di questo fuoco quando dice: «Io sono venuto a gettare fuoco sulla terra e come vorrei che fosse già acceso». è il fuoco dello spirito che brucia tutto ciò che è contrario al divino nel cuore degli uomini e crea un'umanità nuova. E l'effetto della presenza adesso di questo spirito di cui sono pieni i discepoli. Cominciano a parlare un linguaggio nuovo. Questo è il primo segno della presenza dello spirito nell'umanità. Si parla un linguaggio nuovo. C'è un linguaggio che caratterizza le persone che sono mosse dallo spirito del maligno, il linguaggio che parla il mondo vecchio non animato dallo spirito. Lo spirito del maligno è quella pulsione che ti porta a vedere chi ti sta accanto non come un fratello, ma come un rivale con cui tu devi competere. E allora qual è il linguaggio? È quello minaccioso, arrogante, che sfocia sempre poi nell'aggressività, nella violenza. Bene, lo spirito introduce nel mondo anzitutto un linguaggio nuovo, quello dei figli di Dio, che al fratello si rivolgono solo con parole di amore, di incoraggiamento, di speranza, di perdono. Questo è l'unico linguaggio che tutti comprendono, a qualunque popolo, nazione, lingua, cultura appartengano. Il linguaggio dettato dallo spirito. Non sarà mai aggressivo, volgare, non ci sarà mai la menzogna, l'inganno, l'insulto, ma ci sarà un linguaggio completamente nuovo che è dettato dall'amore. E sentiamo adesso a chi si manifesta questo spirito.
1: Abitavano allora a Gerusalemme giudei osservanti di ogni nazione che è sotto il cielo. A quel rumore la folla si radunò e rimase turbata, perché ciascuno li udiva parlare nella propria lingua. Erano stupiti e fuori di sé per la meraviglia. Dicevano: «Tutti costoro che parlano non sono forse Galilei? E come mai ciascuno di noi sente parlare nella propria lingua nativa? Siamo parti, medi, elamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea e della Cappadocia, del Ponto e dell'Asia, della Frigia e della Panfilia, dell'Egitto e delle parti della Libia vicino a Cirene, romani qui residenti, giudei e proseliti, cretesi e arabi. E li udiamo parlare nelle nostre lingue delle grandi opere di Dio».
0: Chi sono i destinatari del messaggio che gli apostoli, animati dallo Spirito, adesso cominciano ad annunciare con coraggio? L'autore del libro degli Atti ce lo dice introducendo nel suo racconto un lungo elenco di nomi di popoli e di territori in cui si parlava una grande varietà di lingue. Dal punto di vista storico questo non è molto esatto, perché gli apostoli parlavano aramaico e l'aramaico era capito da tutti, dalla Giudea fino alla Mesopotamia, e poi nell'impero romano si parlava greco. Inoltre, nel lungo elenco noi troviamo anche nomi di popoli, i Medi, gli Elamiti che erano già scomparsi da tempo, e nomi di professioni religiose, ebrei e proseliti, e questo non c'entra nulla con le lingue. Che cosa voleva dirci Luca? Non voleva darci una lezione di geografia, di linguistica, di glottologia, no, voleva dirci che il Vangelo, la bella notizia consegnata dal risorto ai suoi discepoli, deve essere annunciato a tutti i popoli, a tutte le culture. E ci dice anche un'altra cosa molto bella, che tutti lo capiranno, perché l'umanità è stata programmata da Dio per accogliere il Vangelo, per essere introdotta nel regno di Dio. E che cosa annunciavano gli apostoli? Le grandi opere di Dio. Qual è la grande opera dell'amore di Dio? Aver inviato nel mondo suo Figlio per portarci il suo Spirito, cioè la sua stessa vita. La vita biologica che noi abbiamo germoglia dalla terra e torna alla terra e tutto finisce lì. Che cosa ha fatto Dio? La sua grande opera ci ha portato nel mondo la sua stessa vita, la vita dell'Eterno che non è toccata dalla conclusione della vita biologica. Come mai? L'autore del libro degli Atti colloca questo dono dell'amore di Dio non nella Pasqua, come fa l'Evangelista Giovanni, il quale dice che lo Spirito è stato donato da Gesù alla conclusione di tutta la sua opera nel mondo, nel momento in cui ha emanato l'ultimo respiro, lì ha donato il suo Spirito, l'ha effuso nel giorno di Pasqua, quindi è un dono pasquale. Come mai? L'autore del libro degli Atti colloca questo dono 50 giorni dopo. Non è per precisare la data, è per farci capire meglio che cosa è accaduto nella Pasqua. Lui collega il dono della vita divina, lo Spirito, con la festa di Pentecoste. Come mai lo fa? Che cos'era questa festa di Pentecoste? Che non è una festa cristiana, è diventata dopo cristiana, ma era una festa giudaica. Al tempo in cui Luca scrive gli Atti degli Apostoli, il popolo di Israele nella festa di Pentecoste celebrava il dono della Torah. Voleva ringraziare Dio di avergli insegnato come si vive da uomini. La Torah viene dal verbo yara, che è scagliare una freccia, yara, cioè indicarti un cammino che tu devi seguire se vuoi essere realmente uomo. E la Torah ti dice: se tu sei adultero, ladro, calunniatore, assassino, se commetti ingiustizie e violenze, tu non sei uomo, tu appartieni ancora al preumano, al regno delle belve. E Israele, che aveva ricevuto questo dono da Dio, sapeva come si diventa uomini, come si è realmente uomini, ed era molto orgoglioso di questo dono. E difatti al capitolo 4 del libro del Deuteronomio Mosè, parlando al popolo, dice: le altre nazioni, gli altri popoli, quando sentiranno di tutte queste leggi che il Signore vi ha dato, diranno: ma questa è una grande nazione, anzi è il solo popolo saggio e intelligente. Quale grande nazione, infatti, ha leggi e norme giuste come questa legislazione che ha il popolo di Israele? E qual era la funzione della Torah? Era segnalare il cammino della vita, e segnalava quando andavi fuori strada. Qual era il limite della Torah? Che non ti dava la forza per seguire questo cammino. Come le radiografie ti rivelano la frattura, ma non te la curano. L'uomo, lo sappiamo, sente in sé una pulsione interiore che lo porta ad agire in modo opposto alle indicazioni della Torah. Che cosa c'è bisogno di fare allora? Facciamo un esempio. Se c'è un rovo di spine e io voglio che produca uva, come se c'è un uomo che ha questa pulsione e io voglio che produca opere buone, che cosa devo fare? Beh, facciamo l'esempio del rovo. Devo cambiare la sua natura, perché altrimenti se io lo poto con cura, lo innaffio bene, produce spine un po' più grandi, ma uva non la produrrà mai. Le disposizioni esterne non cambiano l'uomo. Se vogliamo che produca opere d'amore straordinarie, bisogna cambiargli la natura. Che cosa accade di fatti all'uomo? Se noi esaminiamo ciò che è accaduto al popolo di Israele, la nostra storia, prima di ricevere lo Spirito, che cosa accadeva? Israele faceva alleanza con Dio, faceva grandi promesse, osserverò tutto quello che tu mi dici. Poi non lo faceva, non aveva la forza per farlo. E difatti, poi, quando non osservava le norme del Signore, lui perdeva la terra, finiva in schiavitù. E quando è finito in schiavitù, là in Mesopotamia, vanno dal profeta Ezechiele, che è con loro, e dicono: noi siamo rovinati, perché continuiamo a promettere al Signore la nostra fedeltà, ma noi siamo sempre infedeli. Esattamente ciò che dice il profeta Osea al capitolo 4, quando dice al suo popolo: in voi c'è uno spirito di prostituzione, abita in voi e non riuscite a compiere opere buone perché siete mossi da uno spirito di prostituzione. Cos'è questo spirito di fornicazione? È l'inclinazione interiore che ti conduce in modo irresistibile all'infedeltà alla Torah. E gli israeliti dicono a Ezechiele: noi siamo rovinati, non ci riusciamo a essere fedeli a Dio. Che cosa ha promesso il profeta? Proprio là, durante l'esilio, ha promesso al suo popolo: non scoraggiatevi, perché Dio vi darà un cuore nuovo, spazzerà via da voi questo spirito maligno di prostituzione e vi donerà uno spirito nuovo, porrà in voi il suo spirito e vi farà vivere secondo le sue leggi, vi farà osservare e mettere in pratica i suoi comandi e voi vivrete. Bene, nella Pasqua si è compiuta questa promessa, è stato donato questo spirito, questo cuore nuovo che da dentro ci porta a compiere le opere che sono opere divine, perché lo spirito è la vita divina e la vita divina è l'amore. È dopo aver ricevuto questo spirito che noi siamo in grado di compiere queste opere straordinarie. E allora noi non siamo più soltanto creature germogliate dalla terra, siamo figli di Dio, perché Lui ci ha comunicato la sua stessa vita. Ed è questa nuova natura, la nostra nuova legge, la nuova Torah. Viene da dentro adesso la pulsione, questo cuore nuovo che ci spinge e ci dà la forza di amare senza condizioni, senza limiti, come fa il nostro Padre del Cielo. Questo è il dono che abbiamo ricevuto dal Cielo nella Pasqua. Concludiamo questo tempo pasquale con l'augurio che vi rivolgo per l'ultima volta quest'anno, perché si conclude il tempo di Pasqua. Auguro a tutti una buona Pasqua.

Avete ascoltato Commento al Vangelo festivo del padre Ferdinando Armellini, biblista dioniano.

0: Quanto è buono e soave il tuo spirito in noi, o Signore. Alleluia.
1: Acque e fonti, benedite il Signore. Lodate Dio, voi rinati dall'acqua. Alleluia.

0: benedite il Signore, lodate Dio, voi regnati dall'acqua. Alleluia.
1: In ogni lingua del mondo risuona l'annunzio degli apostoli. Dio ha compiuto meraviglie. Alleluia.

0: l'annunzio degli apostoli. Dio ha compiuto meraviglie. Alleluia.
1: Il Dio dei nostri padri ha risuscitato Gesù, che voi avevate ucciso appendendolo alla croce. Dio lo ha innalzato con la sua destra, facendolo capo e salvatore, per dare a Israele la grazia della conversione e il perdono dei peccati. E di questi fatti siamo testimoni noi e lo Spirito Santo, che Dio ha dato a coloro che si sottomettono a Lui.

0: Gloria e lode a Cristo che mediante il suo Spirito ci ha riuniti nella Santa Chiesa. Diciamo con fede:
1: rinnova, Signore, il volto della terra.
2: Signore Gesù, che dal tuo cuore trafitto hai fatto scaturire le sorgenti della vita, manda a noi il tuo Spirito come principio della creazione nuova.
1: Rinnova, Signore, il volto della terra.
2: Tu che dal cielo hai effuso sugli apostoli il dono del Padre, manda il tuo Spirito a rinnovare l'umanità intera.
1: Rinnova, Signore, il volto della terra.
2: Hai dato agli apostoli il potere di perdonare i peccati. Manda il tuo Spirito per la riconciliazione e la salvezza del mondo.
1: Rinnova, Signore, il volto della terra.
2: Hai promesso lo Spirito Santo come Maestro e Consolatore. Donaci la sapienza del Vangelo.
1: Rinnova, Signore, il volto della terra.
2: Hai promesso lo Spirito Santo per rafforzarci nella fede. Rendici nel mondo testimoni del tuo amore.
1: Rinnova, Signore, il volto della terra.
0: Diciamo insieme la preghiera che ci è stata consegnata nel battesimo.

0: O Dio, che nel mistero della Pentecoste santifichi la tua Chiesa in ogni popolo e nazione, diffondi i doni dello Spirito Santo sino ai confini della terra e continua oggi nella comunità dei credenti i prodigi che hai operato agli inizi della predicazione del Vangelo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: siete sintonizzati su Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: Ogni tanto ti vedo in giro, ma poi non sei tu.

0: Siete sintonizzati su Radio Caris in blu.
1: Non ho bisogno di capirti, non hai bisogno di capirmi, però puoi venire su da me. Non sappiamo cosa dirci quando non sai cosa dirmi. Metti un po' di Sud America.

puoi ascoltare Radio Carisin Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

A tutti giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Eccoci di nuovo insieme per dare inizio a un nuovo giorno. Oggi, cari amici, parleremo di povertà. Non mi resta dunque che augurarvi un buon ascolto.

0: Come anticipato, oggi parleremo di povertà, di miseria. E lo faremo in compagnia di un graditissimo ospite. Sto parlando di Don Norberto Donghi. Don Norberto, buongiorno.
1: Buongiorno carissimo Orazio, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, con lei affronteremo il tema della povertà, il tema della miseria, che nella vita dei poveri, ecco, noi, Don Norberto, vediamo riflessa la vita di Cristo. Oggi il mondo, Don Norberto, ha bisogno di vedere il miracolo dei miracoli, cioè il prendersi cura dei bisognosi, e questo farlo nel modo più disinteressato, per sconfiggere l'individualismo egoistico e per superare le meschine parzialità del calcolo e dell'opportunismo.
1: Sì, fin dall'inizio è stato così, l'atteggiamento di Gesù stesso che annuncia il Vangelo con parole e con segni. Il segno più grande è certamente la vicinanza ai poveri, la vicinanza ai bisognosi, ai malati. Tutti noi ricordiamo particolarmente le pagine che raccontano miracoli nel Vangelo, che ci raccontano questa vicinanza di Gesù. E così è stato fin dall'inizio per la Chiesa, i primi cristiani, ci racconta il libro degli Atti degli Apostoli, erano molto attenti ai bisogni dei fratelli e delle sorelle e sapevano bene che l'annuncio di Gesù, della Pasqua di Gesù, passava proprio attraverso questa testimonianza. E così ancora oggi nella Chiesa, certo, una testimonianza direi disinteressata, gratuita, ha detto bene lei.
0: E quei poveri sono nostri fratelli, nostre sorelle, non dobbiamo accontentarci di lasciare loro le briciole della festa, dobbiamo attingere alle nostre sostanze e non alla nostra abbondanza per aiutarli. Insomma, dobbiamo trattarli come ospiti alla nostra tavola.
1: Dobbiamo sempre fare una distinzione dentro di noi e non confondere chiamare carità quello che invece potrebbe e dovrebbe essere chiamato giustizia. Questo è un primo pensiero che ciascuno di noi deve fare, perché se è vero che Dio ha dato a ciascuno carismi, doni, responsabilità diverse, e però tutto è dato per l'utilità comune, ci ricorda l'Apostolo Paolo, e quindi anche i beni, non solo le capacità personali, ma anche i beni che ciascuno di noi ha ricevuto, ci sono dati non solo per noi stessi, ma ci sono dati proprio anche per i fratelli e le sorelle. E questa è certamente una cosa che dobbiamo imparare ogni giorno, rieducarci.

0: 1988, in uno dei suoi viaggi, Giovanni Paolo II disse che la miseria e la povertà devono essere combattute energicamente, facendo sì che le condizioni di vita di ciascuno siano sempre conformi alla dignità umana. Coloro che godono di maggiore influenza nella società, disse allora il Papa, hanno una responsabilità speciale nel promuovere le condizioni sociali che corrispondono a quella dignità. L'abbondanza materiale non deve allontanare dal regno di Dio. Quelli che possiedono beni devono sapere che questi devono essere messi anche al servizio dei più bisognosi, tenendo presente che Cristo si manifesta in particolare nei poveri e negli indigenti, di fronte ai quali, Don Orberto, nessuno può rimanere insensibile.
1: Il grande principio di tutto è l'incarnazione. Cristo, facendosi uomo, ha dato valore alla dignità umana come nessuna parola poteva fare. È proprio questo gesto dell'incarnazione che dice quanto ciascuno di noi è importante agli occhi di Dio e deve essere importante anche agli occhi dei fratelli e delle sorelle. E Cristo si è fatto uomo semplicemente, non semplicemente uomo, ma si è fatto uomo nella povertà, che come ci ricorda Giovanni all'inizio del suo Vangelo, il Verbo si è fatto carne, si è fatto povertà, si è fatto fragilità. E questo per dire che l'uomo non conta perché ha un titolo, perché ha dei beni, perché ha una posizione, ma l'essere umano conta in quanto tale. Questo è il principio della carità, che regola la carità nella comunità cristiana. Noi addirittura, seguendo l'insegnamento di Gesù, il Magistero della Chiesa, siamo invitati non solo a farci una cosa sola con i poveri, a donare ai poveri, ma addirittura a farci poveri noi stessi. Paolo ha quella bellissima espressione: mi sono fatto tutto a tutti, mi sono fatto povero con i poveri, ricco con i ricchi, perché ciascuno, ecco, a ciascuno fosse portato Cristo. Questa è la grande sfida che ci viene chiesta dal Vangelo: sì, aiutare i poveri, sì, fare dono ai poveri, ma condividere in qualche modo la povertà per essere una cosa sola con loro. Questa è la grande verità, è la grande sfida.

0: Madre Teresa di Calcutta, Santa Teresa, esempio luminoso dell'amore cristiano, ha pronunciato una frase densa di verità e che bisogna ricordare sempre. Diceva: il grande male della società oggi è l'indifferenza, che in un certo senso l'anticamera dell'egoismo.
1: Parole pronunciate qualche anno fa, ancora più vere oggi, ancora più vere oggi. Quante volte abbiamo la tentazione di dire prima me, prima noi, se sto bene io stanno bene tutti, e invece no. Mi piace riprendere quella parola che Paolo usa quando rappresenta la comunità come un corpo, e dice l'apostolo Paolo: se un membro è nella sofferenza, tutto il corpo ne soffre; se un membro è onorato, tutto il corpo

0: riceve onore ed è nella gioia. Ed è proprio così, ecco, l'indifferenza, il credere di poter essere contenti da soli è una delle più grandi menzogne della nostra vita. Nessuno può essere contento da solo, nessuno può essere felice da solo, e la parola di Dio ce lo ricorda, c'è più gioia nel dare che nella ricevere. E quasi sembra paradossale, ma io credo che ciascuno di noi, ripensando a tanti momenti in cui ha donato qualcosa e lo ha donato con quel disinteresse e quella gratuità a cui facevamo riferimento prima, ne ha sentito una gioia profonda, e questa è la grande verità del Vangelo.
1: E la carità è la chiave per la pace, è la chiave per la giustizia. Essa pone le basi per una vita migliore, essa è anche la via per la santità. La carità, Don Norberto, è l'abito esteriore e la forza interiore del discepolo di Cristo.
0: E tutto parte da un sentimento di compassione, perché prima di essere un dono, la carità, che viene fatto una cosa, che uno viene donato, un po' di tempo che viene offerto, prima di essere tutto questo è il sentimento della compassione, il sentire che il male dell'altro, il bisogno dell'altro ti interpella, è qualcosa che ti coinvolge. Oggi facciamo fatica a provare questo sentimento di compassione, pare che un certo senso di indifferenza al male altrui entri dentro nel nostro modo di pensare, di sentire, nella nostra cultura. Una certa forma di arroganza sembra quasi essere la soluzione a tanti problemi, e invece no, la compassione, il metterci nei panni degli altri, è la prima, è il primo sentimento, quello che rende vero poi anche il gesto, la parola, il tempo passato insieme, il tono che viene offerto. Se è espressione di questa compassione, proprio come la parabola del buon samaritano ci racconta, che quel tale non si girò dall'altra parte, ma con una compassione si avvicinò a quell'uomo ferito sulla strada e ha generato gesti, parole, incontri, soluzioni che sono venute dopo, ma tutto è nato da questo sentimento.

0: Per concludere, sono tanti gli impegni che dobbiamo affrontare quotidianamente, ma credo che un giorno il Signore non ci chiederà se abbiamo incontrato o visto tale persona, ma se abbiamo ricevuto e parlato con i poveri.
1: Sì, come ci ricorda la pagina di Matteo 25, che è sempre una pagina da tenere, da tenere davanti agli occhi. Ogni volta che avete fatto una di queste cose l'avete fatto a me, e colpisce lo stupore di chi ha fatto bene e di chi invece ha fatto male, che dice: ma quando mai, Signore, ti abbiamo visto bisognoso e non ti abbiamo aiutato, oppure ti abbiamo visto bisognoso e siamo venuti in tuo soccorso. Ecco, è la carità, sia alla fine della nostra vita, come ci ricorda, come ci ricordano i santi, saremo giudicati sull'amore, ed è quello che resta per sempre, ed è quello che ancora oggi rimane una grande via di evangelizzazione. Papa Francesco ce lo ricorda con i suoi gesti, la sua persona, con il suo magistero. Talvolta la gente non ascolta le nostre prediche, non ascolta le nostre parole, e invece i gesti, le attenzioni, la carità, quella invece sì, viene notata, e forse pone una domanda in chi guarda: ma chi glielo fa fare, ma perché? Ecco l'inizio di una possibile conversione, di una via per evangelizzare i nostri fratelli e le nostre sorelle che qualche volta sono lontani dalla fede.
0: Don Norberto, io la ringrazio per le sue riflessioni, e come al solito le raccomando gli amici ammalati e nelle sue preghiere, malati, carcerati, le persone sole nelle case di riposo, ecco, li porti tutti lì ai piedi della Vergine.
1: La preghiera è forse uno dei più belli, dei più nobili atti di carità che possiamo donarci gli uni gli altri. Quando uno crede di non aver niente da donare, non è mai così vero, e certamente ha almeno una cosa che può donare a chi ha bisogno, ed è la propria preghiera personale. Io lo farò.
0: Ecco, allora chiudiamo con queste sue bellissime parole. Io la ringrazio, ci risentiremo presto, ed è sempre una gioia ascoltarla.

E termina qui il nostro consueto appuntamento del mattino. Ancora grazie a Don Norberto Donghi per essere intervenuto e grazie a voi, cari amici, per la cortese attenzione. Da Orazio Coclite, ancora l'augurio di una felice e serena giornata.

Puoi ascoltare Radio Vaticana Italia sulla frequenza nazionale del DAB, la radio digitale. Per informazioni www.digitalradio.it.

0: Buona domenica da Federico Piana, benvenuti ad Hashtag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso, i vostri WhatsApp, i vostri SMS al 335 12 43 722. E io saluto chi ci sta accompagnando in questa trasmissione, Lorella Parente, teologo dell'Arcidiocesi di Salerno Campagna Acerno, consulente della Fondazione OFM Fraternitas a Roma, docente di ecclesiologia e mariologia al ISSR di Salerno e direttore dell'Ufficio Pastorale per la Cultura e l'Arte della Chiesa di Salerno. Benvenuta Lorella, grazie per essere con noi.
1: Grazie dell'invito Federico, un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Senti Lorella, questa trasmissione è dedicata ad una domanda che ti è arrivata e tu ci hai girato da un ascoltatore che sicuramente segue le tue trasmissioni e quelle che naturalmente noi poi postiamo anche su, sul nostro sito, che è questa, no? Io te la posso leggere. Spesso sì. Troviamo messaggi di sacrificio, redenzione e amore incondizionato più in una serie TV di Netflix o in un brano rap che in certi discorsi ecclesiali. Secondo lei, questa è la domanda che ti viene rivolta da questo ascoltatore, Dio sta parlando attraverso il linguaggio profano dei nuovi media? Come facciamo a distinguere una vera intuizione spirituale da un semplice prodotto di marketing emotivo? Ecco una bella domanda, Lorella, perché oggi Lorella, una serie TV o un testo rap sembrano comunicare il sacrificio o la redenzione con più efficacia proprio rispetto a molti dei nostri discorsi ecclesiali. Abbiamo perso, diciamo così, il dono del racconto?
1: È bella domanda, la domanda tocca in effetti una ferita vera, possiamo dire. Partiamo dicendo che la Chiesa è nata come comunità narrativa, nel senso che il kerygma non era un sistema dottrinale, era proprio un racconto. Gesù di Nazareth morto e risorto. I Vangeli non sono manuali, i Vangeli sono letteratura, i Vangeli sono racconti, non costituiscono un trattato sulla salvezza, o meglio, non lo costruiscono, anche se lo sono, ma mostrano incontri, ferite, guarigioni, tradimenti, morte, rinascita. Quindi credo che la questione non sia innanzitutto di efficacia, ma proprio di accessibilità esistenziale. Mi spiego. Il sacrificio e la redenzione nel cristianesimo non sono idee, ma sono eventi che accadono proprio dentro la realtà della vita. Spesso i discorsi ecclesiali nel tempo si sono progressivamente, diciamo così, dommatizzati nella forma, cioè hanno privilegiato la chiarezza concettuale rispetto magari alla densità narrativa, e per far questo in modo assolutamente lecito e motivato, dato che la Chiesa custodisce la verità della rivelazione e deve esserne la custode, tende spesso a separare il contenuto dalla sua forma originaria, che è il racconto. Serie TV o la musica rap, trap, al contrario, operano dentro una grammatica proprio narrativa primaria, mostrano il dramma senza risolverlo subito, danno spazio alla contraddizione, permettono allo spettatore sicuramente di osservare la propria complessità, i propri conflitti, le proprie debolezze. In questo caso il sacrificio in queste forme non è spiegato, ma è proprio esperito simbolicamente, cioè se ne fa esperienza simbolica. Quindi non è che la Chiesa ha perso il dono del racconto in senso ontologico, la Chiesa lo possiede nella scrittura e nella liturgia, e che spesso non lo esercitiamo rispetto alla comunicazione contemporanea che vede altre forme appunto di comunicazione. Noi tendiamo a far emergere la storia già spiegata, Ecco, mentre l'autore di una serie, ma anche di un libro spesso, ecco, si fida del fatto che poi la verità possa comunque emergere, sta al lettore, sta allo spettatore, sta all'ascoltatore della canzone, ecco, questo è sicuramente un rischio che noi spesso forse non ci prendiamo. Il racconto autentico espone, no? Rischia, non controlla il lettore. Questo sicuramente può un po' spaventare. Ecco perché può sembrare che abbiamo perso il dono del racconto, ma ontologicamente non può essere così, dato che, ripeto, i Vangeli, la nostra fede si basa su un racconto, quello di Gesù Cristo, il Cristo appunto figlio di Dio che è morto e risorto.
0: Possiamo dire che in qualche modo Dio stia usando il linguaggio dei nuovi media, magari anche quello più sporco, quello più crudo, per parlare a chi non varca più, e sono tanti la soglia di una chiesa?
1: Questa domanda va a toccare proprio il rapporto, no, tra la rivelazione e la cultura. Se Dio ha parlato definitivamente nella storia attraverso Gesù Cristo, assumendo quindi una condizione umana concreta, non idealizzata, allora possiamo affermare che nessuna dimensione autenticamente umana è estranea alla possibilità di essere luogo di eco della verità. Teologicamente la risposta alla domanda non può che essere sì, e non dobbiamo sorprenderci, perché la dottrina dell'incarnazione afferma che Dio ha scelto la carne umana. Ciò significa il suo sudore, la sua paura, il suo sangue come luogo privilegiato della rivelazione. Non ha scelto un codice angelico, lontano, asettico, no, il Verbo si è fatto di carne. Ma tutta la prospettiva biblica in effetti dice questo. Pensiamo all'Antico Testamento: il profeta Osea sposa una prostituta per ordine di Dio, Ezechiele compie gesti profetici scandalosi, ma il Cantico dei Cantici, che è una poesia sostanzialmente quasi erotica, no, inserita nel canone biblico, ma Gesù stesso, che frequenta i pubblicani, tocca i lebbrosi, usa come protagonista dei suoi racconti un figlio che ha sperperato tutto ciò che aveva in varie dissolutezze. Ecco, la questione non è se Dio possa parlare attraverso un testo, un racconto, un'immagine cruda. La questione è se noi abbiamo la capacità, ma anche l'umiltà, direi, di ascoltare anche lì, senza per forza usare subito il riflesso difensivo, no, del giudizio morale, ascoltare ovunque la voce del bene, della verità, la voce di Dio. È chiaro che il discernimento rimane necessario, non tutto ciò che è crudo, è toccante, è commovente, è profetico, ma la crudezza, la capacità di commuovere, di emozionare, di per sé non sono argomenti contro la presenza dello spirito, anzi, in sostanza io direi che bisogna evitare i due estremi, cioè la chiusura, nel senso negare che Dio possa parlare fuori dai linguaggi tradizionali, no? Quindi pensiamo a quelli ecclesiali solamente, e d'altro canto l'ingenuità di fede che poi appunto si può mescolare proprio a un'ignoranza non positiva, diciamo, cioè identificare automaticamente ogni espressione culturale forte, incisiva, con quasi una parola dello spirito o una parola di Dio. Attenzione, le espressioni culturali non sono parola di Dio, la parola di Dio è una sola. Il linguaggio crudo può diventare spazio teologico quando rivela una verità sull'uomo, che sia la ferita, un desiderio, una mancanza di senso, qualsiasi cosa riguarda i moti interiori umani. Quando va a smascherare delle illusioni o delle ipocrisie, io parlo pensando appunto alle serie TV, no, più ricorrenti e più famose, oppure quando aprono una domanda forte, radicale sulla propria esistenza. Ma attenzione, resta sempre incompleto finché non incontra una forma di compimento. Quindi in termini cristiani possiamo interpretare tutto questo come una preparazione evangelica, ma non ancora Vangelo, perché Dio riconosce e ascolta sempre il gemito delle sue creature, ce l'insegna tutta la Bibbia, ce l'insegna San Paolo, e parla al cuore di chi guarda e ascolta in profondità il mondo, ma poi trasforma quella ricerca spesso confusa, spesso disorientata, in una sete che alla fine solo l'incontro con Cristo può saziare.
0: E Lorella, io ti faccio anche un'altra domanda che riguarda gli spettatori. Come può appunto un semplice spettatore distinguere tra una vera intuizione spirituale che scuote l'anima e un semplice trucco di marketing emotivo studiato a tavolino poi per commuovere e vendere abbonamenti?
1: E qui entra in gioco proprio il discernimento. Nella grande tradizione cristiana noi abbiamo la figura di Ignazio di Loyola, no? Che ha elaborato dei criteri estremamente raffinati che restano attualissimi. Una chiave decisiva è comprendere che non tutte le emozioni sono spiritualmente equivalenti. La tradizione appunto più bella, più alta, ignaziana tra l'altro, distingue tra questi due elementi, a mio avviso veramente molto, molto belli e affascinanti da proporre anche oggi, ma anche ai più giovani, cioè la consolazione e la desolazione, ma soprattutto tra ciò che viene da Dio oppure ciò che lo imita. Allora, una vera intuizione spirituale sicuramente ha una profondità, possiamo dire temporale, cioè ritorna nella memoria, non si consuma, va approfondita e si approfondisce naturalmente, poi illumina la verità su di sé. Anche quando si tratta di una verità dolorosa, una verità scomoda, fastidiosa o che ci fa vergognare. E poi non costringe mai a qualcosa, ma invita a fare un passo. Produce sicuramente una sorta di integrazione personale, interiore, unifica interiormente, a differenza del marketing emotivo. Mi piace questa espressione usata nella domanda, il marketing emotivo che va alla grande oggi, è immediato, è spettacolare, punta all'impatto, non alla durata, è autoreferenziale perché mira al consumo, non alla verità, e poi genera dipendenza perché c'è bisogno di ripetere l'esperienza o di passare immediatamente a qualche altra esperienza simile, lasciando dopo l'emozione sicuramente non un frutto duraturo, ma qualcosa che non è sicuramente un orientamento preciso. Allora, in senso evangelico, il criterio decisivo è frutto. Il Vangelo ci insegna, no? Dai frutti si riconoscono gli alberi. Allora, se un contenuto conduce a un maggiore desiderio di verità, di amore, di giustizia, di difesa dei deboli, ha indubbiamente una qualità spirituale. Se un contenuto digitale ti spinge a compiere un atto di fede reale, che so, a inginocchiarti, a chiedere perdono, a servire il prossimo, allora è veramente lo spirito che ha operato attraverso quel mezzo. Perché la fede, appunto, a differenza del marketing emotivo, non è solo un sentimento, non è solo un brivido che può durare anche più tempo, anche diversi giorni, diversi mesi, ma passa, è un sentimento passeggero, poi hai bisogno di altro, no. Invece la fede è l'accoglienza di una verità che ti trasforma, trasforma l'essere. Quindi quando in qualche modo ti senti trasformato, allora stai vivendo un'esperienza spirituale. E sì, assolutamente, appunto, possiamo essere in grado, se ci atteniamo a questo tipo di discernimento, che ovviamente andrebbe molto approfondito, però pensare già a questa regola: che frutto mi lascia, che cosa mi lascia dentro ciò che ho visto, ciò che ho ascoltato, ecco, questo è già un grande passo. Non è facile, ma neanche poi così difficile, perché noi abbiamo la coscienza, abbiamo un impeto spirituale molto legato a Dio, che ci aiuta. Noi abbiamo molte più capacità spirituali a volte di quanto non pensiamo.
0: Senti, tu vedi nei testi testi della trap, della musica trap, spesso sono pieni di rabbia e nichilismo, una sorta di salmi moderni, potremmo dire così, o un grido di abbandono che la teologia ha il dovere, diciamo, di ascoltare.
1: Allora, premetto che non sono assolutamente esperta di musica trap, nata come sono a cavallo tra la generazione X e Y, e quindi non mi porto nelle corde questo genere. Per di più io sono un amante della musica classica, quindi figurati, io faccio fatica con il mio orecchio a seguire i brani trap. Ho ascoltato sicuramente diverse canzoni quando mio figlio era alle scuole medie, no? Mi partecipava del suo interesse verso alcuni cantautori, quindi le ho ascoltate. Ho ascoltato soprattutto diversi commenti su questi cantautori e le reazioni che a volte suscitano, hanno suscitato, ecco, anche nel dibattito proprio pubblico. Ho sentito anche questa espressione, quindi come se fossero delle preghiere moderne, direi forse più delle lamentazioni moderne. Il parallelismo chiaramente biblico va usato con cautela, ma teologicamente può essere fecondo, nel senso che i salmi biblici contengono tutte le tonalità dell'esperienza umana: lode, disperazione, abbandono. Ecco, pensiamo appunto solo a Cristo sulla croce, che riprende il Salmo 22, no? Dio mio, perché mi hai abbandonato? È un esempio estremo di questa tensione. E questo genere musicale, la trap music, in alcune sue espressioni intercetta una dimensione simile. Perché? Perché nella sua versione più seria, chiaramente, fa qualcosa di strutturalmente analogo, porta avanti un discorso a un interlocutore, che sia Dio, sia il destino, sia la società, ma sia proprio il nulla a volte stesso, una rabbia che non si vuole camuffare, non si vuole edulcorare, è sicuramente un grido di chi vive un disagio, di chi si sente tradito, strumentalizzato, di chi è deluso dalla vita o dalle persone. E sicuramente credo che la teologia abbia il dovere di ascoltare questo grido, ma in generale come un grido antropologico autentico, anche quando espresso, come spesso accade in questo genere, in forme linguistiche, diciamo, problematiche. Il rischio del parallelismo, a mio avviso, è sicuramente quello di romanticizzare, no? Cioè, non ogni testo trap può essere paragonato a una preghiera feroce, ecco, così come non ogni sfogo è preghiera, assolutamente. Però la struttura del grido, cioè l'esposizione del proprio dolore, della propria miseria, davanti a qualcosa che dovrebbe rispondere, no? Invece sembra rimanere in silenzio, beh, effettivamente è qualcosa di religioso nel senso più etimologico del termine. Quindi la teologia deve ascoltare anche questi linguaggi, ma non per legittimarli, ma per riconoscere dove l'umano è ferito e dove può essere raggiunto dalla parola salvifica. Ma attenzione, questo lo dico non perché mi metto come cattolica, come teologa, un gradino sopra rispetto a questi generi, no. Io apposta ho fatto la premessa, forse non sono neanche in grado, ecco, noi della nostra generazione non siamo neanche in grado di capire a fondo questo genere. Non è guardarlo dall'alto in basso, è guardarlo con la cura e l'apertura e l'accoglienza, appunto, di qualcuno che sa la sua verità, ama il Vangelo, ama Cristo, ci crede davvero e cerca di capire tutti i linguaggi, perché d'altronde nessun tipo di grido, di dolore o di disagio può passare inosservato agli occhi del credente, della Chiesa, ma direi in generale di ogni persona umana. Perché, ecco, mi viene in mente l'antico motto latino che viene da Terenzio: homo sum, humani nil, a me alienum putum, cioè io sono uomo, sono umano. Niente di ciò che umano giudico estraneo da me. Quindi siamo umani, soprattutto noi credenti, dobbiamo essere in ascolto, ascoltare i segni dei tempi e mettersi in ascolto di ogni forma di grido.
0: Perché l'uomo moderno si identifica così tanto con l'antieroe? tormentato che poi è nelle serie streaming e fa così fatica invece a farsi affascinare dalle figure dei santi che sono tante volte anche molto belle.
1: Infatti, diciamo che l'identificazione con l'antieroe nasce sicuramente dalla prossimità. L'antieroe è costruito proprio narrativamente per essere contraddittorio, fragile, egoista, incompiuto, insomma tutte caratteristiche che rispecchiano profondamente l'autopercezione dell'uomo contemporaneo. Il santo invece nella comunicazione più comune, mi permetto di dire più banale, viene spesso presentato come perfetto, lineare, onesto al 100%, però questa è una distorsione. I santi reali sono esistenze drammatiche. Pensiamo a Agostino, prima della conversione, è molto distante dal suo santino patinato. Francesco d'Assisi ha avuto una giovinezza mondana e una crisi profonda, ma lo stesso Ignazio di Loyola, che citavo prima, era un soldato, molto ambizioso, anche un po' vanitoso. Quindi il problema, è la rappresentazione del santo che spesso viene prodotta. Abbiamo spesso presentato figure già arrivate, già in pace, già purificate, come se si volesse tagliare la parte della lotta, del dubbio, della caduta. Quindi il problema forse è anche proprio ermeneutico, cioè l'antieroe è narrato nel suo processo, nel suo cammino frastagliato, che è il cammino umano, mentre il santo è spesso presentato direttamente nel suo esito. Però la santità sicuramente non è moralismo, è la storia dei peccatori che hanno trovato redenzione. Il santo forse è proprio l'antieroe che ha vinto la sua battaglia non per le proprie forze, ma perché si è lasciato salvare. Quindi possiamo immaginare che la Chiesa possa essere una comunità di antieroi redenti. Così la figura del santo potrebbe riprendere ad essere il modello più forte, ma sicuramente alcuni autori, anzi tanti autori delle serie, è chiaro, sanno benissimo questo e raccontano in modo profondamente credibile ed anche attraente queste figure. Alcuni lo fanno e ci riescono veramente bene. La santità è un cammino, caduta, crisi, conversione, trasformazione. Così, presentati così, i santi riacquistano tutta la propria umanità e allora sì che possono tornare a essere un modello attraente.
0: Ecco, ma teologicamente parlando, cosa dovrebbe restare nel cuore di un credente dopo aver guardato una serie che tratta tanti temi così profondi? Qual è il confine tra l'intrattenimento e l'esperienza spirituale?
1: Sì, l'esperienza spirituale autentica, come dicevamo, lascia proprio una traccia trasformativa, proprio perché non si limita a emozionare, ma va a essere una bussola, va ad orientare la persona. Quindi, dopo una visione significativa, dovrebbe restare sicuramente una domanda più vera su di sé. Proprio su di sé, una percezione più acuta, magari di un qualcosa che è bene, così come di qualcosa che è male. Quindi guardare con occhio proprio più limpido, più lucido è la differenza, tra il bene e il male, e soprattutto per me dovrebbe restare un'apertura al mistero, perché alla fine il passo in avanti, la salita, diciamo così, verso l'alto, è quando qualcosa ti lascia, ti attraversa in modo tale che tu capisci che non basta concentrarsi sulle proprie esigenze, sul proprio dolore, ma tu capisci che fai parte di un qualcosa più grande, di un mistero che ti supera, che tutta la vita è permeata da questo mistero. Quindi l'esperienza spirituale, a differenza dell'intrattenimento, è sempre un coinvolgimento attivo, no? Che prevede un'interiorizzazione e anche una rielaborazione, che sia nella preghiera o anche nel semplice silenzio, un silenzio che ti lascia riflettere su chi sei alla luce di ciò che hai visto. Quindi non è un consumo passivo, non è soltanto un'evasione. L'intrattenimento è solo questo, consumo passivo ed evasione. L'esperienza spirituale no. Quindi in termini teologici potremmo dire che un contenuto diventa spirituale quando entra nel dinamismo proprio della tua coscienza e tu lo assumi proprio nel tuo cammino personale verso la tua realizzazione.
0: Ecco, Lorella, l'ultima domanda, perché purtroppo il nostro spazio è terminato, siamo quasi alla fine di questa trasmissione, ti voglio fare questa domanda: cosa dovrebbe rubare la comunicazione della Chiesa ai nuovi media per tornare a essere incisiva senza però tradire la verità del dogma?
1: Mi piace la parola rubare perché è provocatoria ma efficace, che non si tratta di imitare superficialmente i linguaggi mediatici, assolutamente, ma di recuperare elementi che paradossalmente appartenevano già alla tradizione cristiana, in particolare, come d'altronde dicevamo già all'inizio, perché poi il punto è quello, la narrazione incarnata. Il cristianesimo è storia, non astrazione. Occorre tornare a raccontare vite, incontri, trasformazioni, perché ci si identifica, senza temere il dolore, il dubbio, la crisi, perché soprattutto in questi elementi ci si identifica. E il Vangelo è tutto attraversato da queste prospettive, quindi la narrazione incarnata, e recuperare anche la narrazione aperta. I migliori contenuti delle serie non spiegano tutto, lasciano un po' di ambiguità, lasciano allo spettatore di dare le conclusioni, spesso ogni spettatore ne dà una diversa. Quindi la comunicazione ecclesiale deve evitare, ma sicuramente già lo sta facendo, un eccesso di controllo del messaggio, cioè non si può fare in modo che il pubblico arrivi in automatico esattamente alla conclusione prevista. La parabola non funziona così, lascia una domanda aperta nell'ascoltatore. Quindi guardare al Vangelo, guardare allo stile evangelico è la cosa più attuale che si può fare in questa sorta di recupero di un'ottima comunicazione, perché noi nasciamo come cristiani già da un ciclo di comunicazione, ecco, un ciclo cherigmatico che bisogna recuperare proprio come stile, mostrare il cammino, non solo la meta, perché la fede, lo sappiamo tutti, è un itinerario, non è un risultato statico. Ecco, la Chiesa, il punto decisivo e finale è questo, e chiudo, non deve diventare sicuramente più mediatica, ma più evangelica nel senso originario, perché non servono effetti speciali quando si ha il corpo di Cristo glorioso tra le proprie mani. Noi siamo già incisivi se diamo testimonianza della nostra vita trasformata dalla grazia, e Cristo stesso non ha comunicato attraverso sistemi concettuali complessi, ma attraverso parabole, immagini regalate agli ascoltatori. Ecco, recuperare questo stile non significa assolutamente tradire il dogma, anzi, recuperare il modello della testimonianza. È profondamente cristiana, tant'è che il termine martirio viene proprio da Martius, che vuol dire testimone.
0: Bene, io ringrazio la nostra ospite di questa trasmissione, Lorella Parente, che ci ha aiutato a comprendere queste tematiche che, ripeto, sono arrivate tramite un ascoltatore. Quindi, se volete ancora scrivere, potete fare al 335 12 43 722 domande, ma anche porgere riflessioni. Lorella Parente, grazie ancora, ci sentiamo la prossima domenica.
1: Va benissimo, grazie a tutti voi, un caro saluto.
0: Da Federico Piana ancora buona domenica, e vi ricordo, mi raccomando, andate anche sul sito e ascoltate i podcast di questa trasmissione. Da Federico Piana ancora un grande saluto.
2: #PopTheology

0: Il Vangelo della Domenica. Meditazioni di Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale.
1: La sera di quello stesso giorno, il primo della settimana, mentre le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per paura dei giudei erano chiuse, venne Gesù, stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi». E detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. Si rallegrarono i discepoli, vedendo il Signore. Poi disse di nuovo: «Pace a voi. Come il Padre ha mandato me, così io mando voi». Detto ciò, soffiò su di loro e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A chi rimettete i peccati, sono loro rimessi. A chi li ritenete, sono ritenuti».
2: 7 per 7, 49, più 1, 50. 7 settimane separano Pasqua da Pentecoste. 49 giorni. L'ultimo, il 50esimo, è la chiusura. È la festa delle settimane, la festa della mietitura nell'antico Israele. Pentecostes in greco vuol dire 50esimo giorno. Il 50esimo è la chiusura delle 7 settimane, il tempo della pienezza, il compimento dell'opera pasquale. A Pentecoste, racconta Luca all'inizio degli Atti degli Apostoli, lo Spirito si manifestò in modo potente. Ma l'Evangelista Giovanni dice che lo Spirito venne donato dal Cristo risorto lo stesso giorno di Pasqua. Infatti, il brano di Vangelo che ci è proposto per la festa di Pentecoste è relativo al giorno di Pasqua. La sera di quel giorno, il primo della settimana, il giorno stesso della risurrezione di Gesù, i discepoli erano riuniti a porte chiuse per paura dei giudei. Venne Gesù, stette in mezzo e disse: «Pace a voi». Mostrò le mani coi segni dei chiodi, non con le piaghe. Le ferite che si sono rimarginate sono cicatrici, ma hanno lasciato il segno. Cioè, il crocifisso è il risorto, non un altro. La storia e la sofferenza hanno lasciato i loro segni, ma sono ormai superate e trasfigurate. I discepoli furono contenti dal vedere il Signore. Egli ripete il saluto: «Pace a voi», offre shalom, pienezza, è il benessere che realizza la vita, e comunica la missione. «Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo». Quel gesto di soffiare è particolarmente significativo. L'Evangelista Giovanni adopera in greco lo stesso identico verbo che si adopera in Genesi 2, nella traduzione dei 70, per indicare che il Signore Dio soffiò in Adamo uno spirito di vita. Enefusesen. Il Cristo risorto soffia sugli apostoli. Compie un gesto simbolico. Quel respiro di Gesù è lo Spirito Santo. Egli comunica il proprio respiro, che è il respiro di Dio, e fa diventare gli apostoli nuove creature. Comunica lo Spirito che li rende figli. Il giorno di Pasqua secondo Giovanni, avviene il dono dello Spirito Santo. E gli apostoli sono abilitati così a continuare l'opera di Gesù. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati. L'opera di Gesù è perdonare i peccati, cioè rendere la persona capace di vita buona, superando il limite, il difetto, la mancanza che è il peccato. L'opera di Gesù viene continuata dalla Chiesa. Gli apostoli, ricevendo lo Spirito, diventano capaci di perdonare i peccati ed è affidata a loro la responsabilità di perdonare o di non perdonare. Quello che legano viene legato, quello che sciolgono viene sciolto. Ma possono compiere quest'opera perché hanno ricevuto lo Spirito Santo. L'Evangelista Luca, al capitolo 2 degli Atti degli Apostoli, colloca la manifestazione potente dello Spirito 50 giorni dopo la Pasqua. Non dobbiamo domandarci, ma lo Spirito è stato dato a Pasqua o a Pentecoste? È stato dato nel mistero pasquale, che non è circoscrivibile nel tempo e nello spazio. È quello che l'Evangelista Giovanni presenta come un aspetto del giorno di Pasqua, per l'Evangelista Luca è un aspetto del giorno di Pentecoste. Quindi dobbiamo stare attenti a non essere banali e dire che lo Spirito Santo è stato dato a Pentecoste. 50 giorni dopo la Pasqua, nella pienezza della festa pasquale, lo Spirito si è manifestato in modo potente, con una teofania, con dei segni simili a quelli con cui Dio si era manifestato sul Sinai. Tuono, vento, fuoco. Il Sinai richiama l'antica alleanza. Con quei segni Dio aveva manifestato la sua volontà di fare alleanza con il popolo di Israele. Nella festa di Pentecoste, che ricordava il dono dell'alleanza, lo Spirito di Dio si manifesta con una teofania per dire che è la nuova alleanza che irrompe e lo Spirito crea questa nuova relazione fra Dio e tutti i popoli. A Gerusalemme erano presenti molti giudei che provenivano da tante nazioni. Viene fatto l'elenco, una specie di cartina geografica di tutta la diaspora. E questi ebrei che vengono da tutto il mondo sentono gli apostoli parlare nella loro lingua nativa. Diremmo che il miracolo non è avvenuto nella bocca degli apostoli, ma nelle orecchie degli ascoltatori. Ognuno sente l'annuncio evangelico nella propria lingua, cioè lo sente adatto a sé, lo applica alla propria vita e lo accoglie. Il Salmo 103 è un inno che celebra il Creatore, colui che ha creato il mondo con il soffio della sua bocca. Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra. E gli ultimi versetti del Salmo dicono proprio questo. Se tu mandi il tuo Spirito, sono creati. E rinnovi la faccia della terra. Lo Spirito Creatore cambia i connotati alla nostra umanità, crea in noi qualcosa di nuovo. L'Apostolo Paolo nella seconda lettura, tratta dalla prima lettera ai cristiani di Corinto, dice che solo sotto l'azione dello Spirito Santo noi possiamo fare la professione di fede e dire Gesù è Signore. Arriviamo a credere perché lo Spirito ci ha aperto il cuore, ci ha dato la capacità di riconoscere in Gesù il Signore. E con una abile formula trinitaria l'Apostolo presenta diversità e unità. Vi sono diversi carismi, tanti sono i doni, ma uno solo è lo Spirito. Vi sono diversi ministeri, tante sono le modalità.

origine di tutta la molteplicità dei carismi, dei ministeri e delle attività. È Dio che opera tutto in tutti. E a ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per l'utilità. Nell'originale non c'è comune. Lo Spirito dà a ciascuno dei doni per l'utilità, perché fan bene a lui e fan bene agli altri. Quello che lo Spirito dona ci serve per vivere e per vivere bene. Come in un corpo, ogni elemento collabora con gli altri. Tutti siamo stati battezzati in un unico Spirito, tutti ci siamo dissetati da un solo Spirito. Lo Spirito creatore, quel soffio che viene da Gesù, quella teofania che riempie la casa della Chiesa, è l'origine di tutti i ministeri, è la vita della Chiesa, è la fonte della nostra attività, è la pienezza della salvezza. Il 7x7 implica proprio questa pienezza e lo Spirito compie la Pasqua di Cristo. E nella nostra vita l'efficacia della Pasqua è realizzata dal dono dello Spirito Santo.

0: Avete ascoltato Il Vangelo della Domenica. Meditazioni di Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale.
1: La responsabilità delle persone sole. Una vita di bellezza, una vita di paure. Una vita a scoprire come cambi prospettive. Appena sposti amore, odio e tutto quel dolore.

0: Connessi, eredi di una ricca povertà. Intervista realizzata da Denise Arcieri durante la quinta edizione del meeting francescano del Mediterraneo.
1: Amiche e amici che siete in ascolto, un caro saluto da Denise Arcieri. Sono in compagnia di Matteo Leanza, che è il presidente regionale della Gioventù Francescana di Sicilia. Ciao Matteo!
2: Ciao, bentrovati!
1: Partiamo dalla parola che accompagna dalla prima edizione questo meeting, ovvero connessi. Oggi questo termine ha un sapore squisitamente informatico, legato ad esempio al mondo dei social. Invece voi ci invitate a riscoprire questa parola, che poi è una scelta di vita, e quindi il riscoprirci legati da una storia comune.
2: Assolutamente. Oggi, in un mondo in cui siamo sempre connessi ai social, sempre connessi, immaginiamo di essere connessi con tutto il mondo, spesso ci ritroviamo soli e fragili. Il nostro termine connessi invece ci vuole indicare qualcosa di più, ci vuole dire che le nostre relazioni devono essere costruttive e che il vivere in fraternità e in comunità ci può aiutare nel riscoprire se stessi e soprattutto l'altro.
1: La quinta edizione del meeting assume un significato particolare perché coincide con l'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi. Eredi di una ricca povertà, infatti, è il tema che avete scelto. Cosa vuol dire per voi riscoprire l'eredità di Francesco d'Assisi come forza generativa per il presente e il futuro?
2: Francesco è stato un esempio importantissimo per la storia, io direi anche non solo per la storia cristiana. È un uomo che ha saputo essere idolo nonostante lui ricercasse le più piccole cose della vita. Quindi qual è la sua eredità? Ecco, noi dobbiamo cercare di riscoprire quale cosa nelle nostre relazioni, nelle nostre dinamiche giornaliere ci spinge di più a essere veramente unici come lui. Semplicemente riscoprire il Vangelo nelle piccole gioie di tutti i giorni e nel fare quelle che sono quelle azioni e quegli semplicissimi fatti che ci rendono felici nella nostra vita e insieme agli altri.
1: Particolare attenzione anche per i più piccoli, ma anche per i giovanissimi. Una sezione del meeting infatti è dedicata proprio ai bambini e alle bambine, ma poi c'è la festa del sì domenica mattina e tanti momenti formativi per stimolare proprio la partecipazione giovanile.
2: Assolutamente, diciamo che la gioia dei giovani ci sommergerà, insomma quella parte del meeting che ci dà un po' di più freschezza, un po' di più divertimento. Il meeting junior significa riscoprire anche il senso dei giochi, no? Nello stare insieme, nel rispettarsi tra i bambini, cose che magari spesso vengono messe in secondo piano. Ecco, noi vogliamo dare questo input e questo segno. Domenica la festa del sì, Gen F, dove la F può stare per qualsiasi cosa noi vogliamo intendere. E può essere quella che è una nuova generazione che si approccia al mondo, dove il poco diventa tutto, cioè dove l'eredità di Francesco diventa effettivamente quello che lui voleva, cioè riscoprire nelle piccole cose di ogni giorno quella che è poi la grandezza di Dio dentro di noi e fuori di noi.
1: Partirete oggi pomeriggio, quali sono le tue emozioni in questo momento e cosa ti aspetti soprattutto da questa edizione?
2: Sono assolutamente entusiasta e l'edizione qui su Catania ha una ricchezza in più che è l'immergersi realmente nella piazza, nel concetto di piazza, quindi le persone che passano, le relazioni che si creano e anche il mescolarsi di persone, di lingue. Un po' di emozione c'è per aver raggiunto questo piccolo risultato, soprattutto nelle bellissime relazioni che si creano, nell'andare avanti, nel progettare insieme, nel costruire e soprattutto nel lavorare anche, perché è lì che anche si capisce veramente quanto si è fratelli l'uno con l'altro anche nelle piccole fatiche di ogni giorno. Quindi sono veramente felice.
1: Grazie.
2: Grazie a voi.
0: Avete ascoltato Connessi, eredi di una ricca povertà. Intervista realizzata da Denise Arcieri durante la quinta edizione del meeting francescano del Mediterraneo.
3: Per riascoltare questa trasmissione, collegati all'indirizzo www.radiocaris.it e clicca sulla sezione Podcast.

Per riascoltare questa trasmissione, collegati all'indirizzo www.radiocaris.it e clicca sulla sezione Podcast.

0: Connessi, eredi di una ricca povertà, intervista realizzata da Denise Arcieri durante la quinta edizione del meeting francescano del Mediterraneo.
1: Amiche e amici che siete in ascolto, un caro saluto da Denise Arcieri. Sono in compagnia di Carmelo Vitello, ministro regionale dell'Ordine Francescano Secolare di Sicilia e anche ideatore e organizzatore di questa splendida iniziativa, il Meeting Francescano del Mediterraneo. Ben trovato!
2: Grazie a voi.
1: Chiedo anche a te come ho fatto con Matteo, eredi di una ricca povertà. Cosa vuol dire per te approfondire il cuore di questa prospettiva?
2: Beh, questo tema nasce nel solco dell'ottavo centenario di San Francesco. Riflettevamo in quest'anno particolare di cosa potevamo offrire al meeting. Siamo fermati a questa povertà che diventa ricca. Perché abbiamo pensato questo? Perché riteniamo che l'insegnamento di Francesco sia ancora attuale e che nella sua povertà, una povertà che non significa impoverimento, ma significa avere consapevolezza di quello che vale veramente nella vita di ciascuno, nella vita spirituale ma anche umana. E quindi abbiamo voluto rilanciare in questi giorni, in questa piazza di Catania, la sua eredità, questa eredità che ci richiama ad oggi non abbandonare il mondo, ma viverlo in maniera concreta, piena, non vivere la cultura dello scarto, ma vivere quello che ci viene dato con pienezza. Per questo riteniamo che l'eredità di Francesco, seppur nella povertà di quello appunto che era superfluo, rappresenta una grande ricchezza, e questo è il messaggio che vogliamo rilanciare.
1: Un programma molto vasto, incontri, dialoghi, workshop, momenti di preghiera.
2: Sì, sono 3 giorni intensi, oltre 40 eventi, in cui verrà arricchiti anche dalla vostra presenza, che continua a riempire le nostre giornate di contenuti, e ci danno la possibilità di ognuno ritrovare la propria dimensione. Ci saranno momenti di workshop, appunto di dibattiti, di forum, momenti di festa, di preghiera, di animazioni, di attività in piazza, la possibilità di fermarsi anche con un semplice caffè e poter raccontare la propria vita. Quindi sono 3 giorni ricchi di connessione, ecco, la parola chiave che ci accompagna è appunto connessi. In un tempo dell'iperconnessione digitale, che in verità ci fa ritrovare veramente soli, vogliamo rilanciare la bellezza della connessione, della relazione. Ecco, Francesco è uomo del dialogo, l'uomo del ritrovarsi fratelli tutti, e quindi anche qui la piazza rappresenta questa dimensione, la bellezza del ritrovarsi connessi nelle relazioni. Nessun uomo o donna vive la propria dimensione in pienezza se non si riconosce nell'altro.
1: Possiamo definire Francesco anche l'uomo, il santo della rivoluzione gentile?
2: Assolutamente sì, Francesco è un uomo che ha cambiato, vivendo là dentro la Chiesa, come ben sappiamo, abbia cambiato anche la società, il modo di vivere la città, il modo di essere non solo veri cristiani, ma anche di essere veri uomini e vere donne, diciamo. E rappresenta ancora questa dimensione attuale. Ecco, tutto il mondo lo riconosce, credenti e non, come uomo del dialogo, uomo che riconnette il creato con il suo creatore, uomo che ha la capacità di vivere la dimensione della fraternità, uomo che ha la capacità di cambiare se stesso. In verità, più di cambiare l'altro, il primo lavoro che fa Francesco è quello di cambiare se stesso. E quindi l'insegnamento è ancora vivo, ciascuno di noi è chiamato a questa grande dimensione, quella probabilmente di rivedere i propri pensieri, le proprie azioni e diventare innanzitutto se stessi, per se stessi, uomini o donne di buona volontà.
1: Carmelo, tu quando hai scoperto Francesco nel tuo cuore e poi hai scelto di tradurre il suo esempio, un'eredità ricca nel tuo quotidiano?
2: Ci provo ancora oggi a farla diventare un'eredità ricca. Ho avuto la grazia di conoscere Francesco dai 16 anni, in un'esperienza di missione popolare a Favara, ho incontrato i frati. Devo dire che io sono stato sempre un ragazzo di fede, seppur nell'adolescenza era una fede così un pizzico fredda, si era un po' distaccata. L'esperienza di una missione mi ha richiamato lì a vivere una fede nuovamente impegnata, e lì ho conosciuto la realtà dei frati e ho conosciuto Francesco, e devo dire che la sua strada è stata illuminante. Mi ricordo che fin da giovanissimo quello ha cambiato modo di vedere e la mia vita era innanzitutto la capacità di riconoscersi fratelli e sorelle. È stato questo il messaggio. Una frase mi porto da sempre, che in quei giorni dei compagni di viaggio frati ci hanno regalato, era: gli amici si scelgono, i fratelli no. Ed è stata una palestra di vita, perché veramente ti fa comprendere quanto spesso devi uscire da te stesso per ritrovarsi appunto in questo tema della relazione. Se tu entri in questo aspetto in cui hai dei fratelli e delle sorelle che devi riconoscere, e che lì devi scommettere su te stesso per riconoscere la bellezza della relazione. E devo dire che questo, in verità, se lo guardiamo con pienezza, rappresenta la fraternità ecclesiale, cristiana, francescana, ma sappiamo spesso quanto la scommessa sia anche nella fraternità con sanguinea. È un percorso, specie quando si cresce un poco di più, sempre da rinnovare, da uscire fuori da se stessi, perché anche un fratello e una sorella consanguinei, cioè, possono vivere dimensioni di difficoltà. Quindi un'umanità si ritrova trova veramente connessa in questa grande relazione sia la capacità di fare un passo in avanti in maniera comune.
1: Manca ormai pochissimo per la cerimonia di apertura del meeting, si inizierà con l'intervento del cardinale Matteo Zuppi e poi si proseguirà con tantissimi altri interventi. Cosa senti nel tuo cuore in questo momento?
2: Sento nel mio cuore tanta gioia perché questa è un'esperienza che nasce un po' da un sogno. 5 anni fa, un piccolo sogno, diciamo, quello del mettersi in ascolto era Papa Francesco che rinnovava la dimensione della Chiesa in uscita. Come francescano era il tempo del discernimento e così è nata questo, un sogno simil pazzia, diciamo, di vivere l'esperienza del secolo nella piazza, quindi poter dire quello che siamo. Infatti il tema del meeting non è risolvere i problemi del mondo, è poter rappresentare in maniera plastica il desiderio.

0: questa capacità di ritrovarci insieme, e quindi questa, venendo al cuore, è ricolmo di gioia per questa grande possibilità che ci viene data. E la prendiamo, lo prendo e la prendiamo noi come realtà francescana come un grande dono.
1: Un'occasione per seminare tanto bene, e ti ringrazio di questo.
0: Io voglio ringraziare di cuore voi, Radio Caris, per questa vostra presenza, perché insieme ci fa ritrovare connessi oltre questa piazza e oltre gli spazi che viviamo, e sicuramente la nostra amicizia possa crescere e possa essere custodita in quello che voi fate di bene e che proviamo a fare insieme. Grazie.
1: Buon cammino e buon inizio della cerimonia.
2: Avete ascoltato Connessi, eredi di una ricca povertà. Intervista realizzata da Denise Arcieri durante la quinta edizione del Meeting Francescano del Mediterraneo.
3: Per riascoltare questa trasmissione, collegati all'indirizzo www.radiocaris.it e clicca sulla sezione Podcast.

0: Connessi, eredi di una ricca povertà, intervista realizzata da Denise Arcieri durante la quinta edizione del meeting francescano del Mediterraneo.
1: Amiche e amici che siete in ascolto, un caro saluto da Denise Arcieri. Continuano le nostre interviste qui a Catania, a Piazza Università, alla quinta edizione del meeting francescano del Mediterraneo. E sono in compagnia di Don Giovanni Berti, in arte Gioba. Ben trovato.
2: Grazie, sono proprio contento di essere sceso dal lago di Garda fin qua.
1: E infatti lui è un sacerdote della diocesi di Verona, attualmente parroco di Moniga del Garda, ma è anche un vignettista conosciuto con il nome di Gioba. Con le sue vignette aiuta a percepire la capacità del Vangelo di stupire, ma anche di mettere in discussione, fa riflettere anche su temi di attualità e soprattutto sorridere. Come nasce questa vocazione?
2: Io ho sempre amato disegnare, fin da piccolo traducevo il mio mondo di fantasia, così giochi in disegni, e quindi alle elementari, ma poi ho continuato anche al liceo e anche in seminario, ho sempre avuto la matita e il foglio in mano per mettere i disegni. Fin da piccolo mi ha affascinato la figura di San Francesco, poi non sono diventato francescano, però la mia vocazione è un po' partita lì, perché mi affascinava questa figura di uno che non voleva essere semplicemente povero, ma libero. E la libertà di poter avere come unica ricchezza l'amore delle persone che gli stava attorno, quindi crea quella fraternità, getta tutta l'armatura su cui pensava di costruire la sua vita, diventa un saio tutto rattoppato. E la sua spada diventa il Vangelo. Questo mi ha sempre affascinato, proprio come libertà, più che come miseria, esaltazione della miseria. Certo, bisogna essere disposti a lasciare anche le proprie, a volte, idee, le proprie convinzioni più rigide per il bene più grande, che è la relazione con l'altro e con l'altro che è Dio. La libertà, autonomia, isolamento non è proprio quello, e invece la libertà vera è quella di poter connettersi con le persone, e anche libertà. Lo sento anch'io, perché tutti i miei nodi me li porto fino in tomba, Però è un processo di liberazione, che è poi quello che insegna il Vangelo, la liberazione da tutto ciò che è mortifero per essere vivi. E poi anche sorridere.
1: Riflettere e sorridere mantenendo sempre uno sguardo leggero sulla vita, coltivando un senso di meraviglia per il quotidiano e trasfigurando la realtà attraverso la bellezza e la consapevolezza. Spiegaci un po' meglio cosa vuol dire per te custodire e coltivare questa prospettiva.
2: Per me è riuscire a guardare le cose con uno sguardo curioso. Questo ce l'ha trasmesso nostra mamma, io ho altre tre sorelle, e ci portava in giro per chiese, per posti, per vedere anche le cose magari minori e scoprirne la bellezza. Quindi questo è il modo anche per guardare il mondo, la realtà, l'altra persona, con una curiosità e vedere, cercare il bello.
1: Cercare il bello sempre con il sorriso, perché appunto sorridere è una cosa molto ma molto seria.
2: Infatti dico sempre, il mio motto quando faccio le vignette su temi evangelici di fede, dico che la religione è una cosa seria, ma non triste. A volte confondiamo serietà con durezza. In realtà proprio la bellezza della fede deve essere leggera, leggera come un aquilone che per andare lontano deve essere leggero, o una mongolfiera. Quindi l'ironia rende leggero quello che è bello.
1: Tu oggi a Catania presenterai anche la tua raccolta Le vignette del Signore sono infinite. 80 vignette per raccontare la storia della Chiesa fino a Papa Francesco.
2: C'è trilogia in tutto. Allora, ho fatto tre libri, uno sul Vangelo, uno sull'Antico Testamento e poi l'ultimo sulla Chiesa. È stata una bella esperienza di mettere insieme delle vignette a tema, l'ultimo questo sulla Chiesa, dove fare il percorso dall'inizio, dagli Apostoli fino a San Francesco, un percorso per conoscere la Chiesa e anche provare a giocare con quello che è successo, e quindi ho messo un po' di vignette insieme della storia della Chiesa.
1: Questa mattina hai incontrato tantissimi bambini, tantissime bambine. Cosa è emerso da questa giornata? Cosa ti ha colpito? Raccontaci anche le vignette.
2: È stato bello perché mi sono inserito dentro questo evento che coinvolgeva le scuole, i bambini, sul tema di San Francesco, della bellezza del creato, dell'essere uniti. Quindi mi sono inserito presentando quello che è il mio modo di disegnare anche il mondo di Francesco e facendo delle vignette mentre loro ballavano, ho fatto Francesco che balla, mentre parlavano di amore per il creato, Francesco che abbraccia il creato. Ma è sempre così per me, cioè a freddo non mi viene un'idea, dopo se sono coinvolto a qualcosa mi viene il desiderio di tramutarlo in disegno.
1: San Francesco d'Assisi, la scelta di una povertà radicale è un messaggio molto attuale per la nostra società. Viviamo infatti in un ecosistema di soluzioni dove l'usa e getta brucia risorse, competenze, valori e soprattutto relazioni. Invece San Francesco ci dice che si può ripartire dalla pace, dalle relazioni, dalla riconciliazione.
2: Infatti di San Francesco giustamente colpisce sempre la scelta di povertà, dove per povertà non era semplicemente non avere niente, ma essere liberi. Liberi di avere l'essenziale, che è l'amore, la fraternità, è lo stare insieme. E quindi, ed è quello che crea anche la pace. La pace è quando si ha troppa roba tra le mani, non si riesce più ad averle libere per stringerle a chi ci sta vicino. E ecco, per quello che è ancora attuale il messaggio di San Francesco, pur abitando altri tempi e luoghi distanti, però ancora universale, perché è ricercare la possibilità di riconnettersi con il prossimo.
1: Anche le strade del Signore sono infinite. Evangelizzare lo si può fare in tanti modi. Tu lo fai con la matita, ma lo fai anche attraverso i social. Infatti, ultimamente si parla anche di missionari digitali. Quindi ti puoi anche un po' considerare una sorta di missionario digitale. Utilizzare i social, ad esempio, per trasmettere la gioia del Vangelo.
2: Mi hanno tirato dentro in questo gruppo di missionari digitali, che è una realtà che ha cominciato a mettere in rete tutti coloro che nella rete propongono dei contenuti cristiani nella maniera più diversa. E a me hanno tirato dentro anche se sono nel settore boomer, cioè in quelli un po' vecchi. Perché anch'io propongo sulla rete le mie vignette, quindi è il mio modo per comunicare il Vangelo nel modo più diffusivo, veloce, che è quello della rete. Penso che, come ha detto anche una missionaria digitale, quelle più toste, dice bisogna abitarla la rete, perché è un ambiente con tutto quello che è i rischi, i limiti, è un mare gigantesco, però bisogna starci senza paura e conservando quello spirito proprio cristiano di fraternità, ecco, perché la rete può essere un motore, un facilitatore di connessioni e di divisioni, proprio amplifica tutto la rete, però bisogna crederci e io cerco di starci.
1: San Francesco può essere considerato un influencer, un missionario digitale. Cosa può dire anche a questo mondo, al mondo dei missionari digitali?
2: Può essere paradossale pensare ai tempi del Medioevo e gli attuali. Abbiamo mezzi diversi, però alla fine il fine è quello, cioè quello di connettersi. Il mondo digitale, internet, amplifica le possibilità di collegarsi, di vedere. Amplifica anche le divisioni, perché le polarizzazioni lo vediamo. Però la missione della Chiesa è sempre quella. Anche dai tempi degli apostoli che ricevono lo Spirito Santo e riescono a parlare tutti i linguaggi. Quindi oggi c'è anche il linguaggio della rete che bisogna abitare. E io penso che San Francesco, proprio nella semplicità della fraternità, lui proprio sentiva che il Vangelo era possibile comunicarlo a tutti ovunque.
1: Perché anche la Chiesa sta tra la gente, soprattutto.
2: Dovrebbe starci. Siamo sempre un po' tentate, la Chiesa è sempre meno del suo fondatore che era Gesù. Però ci sono santi come Francesco e tanti altri che ci ricordano che è possibile vivere il Vangelo, che è appunto andare in mezzo alle persone, prendersi cura delle debolezze, delle difficoltà, aiutarsi reciprocamente.
1: Ringrazio Don Giovanni Berti in arte Gioba per essere stato con noi. Grazie di cuore.
2: Grazie a te, grazie a voi e viva San Francesco.
0: Avete ascoltato Connessi, eredi di una ricca povertà, intervista realizzata da Denise Arcieri durante la quinta edizione del meeting francescano del Mediterraneo.
3: Per riascoltare questa trasmissione collegati all'indirizzo www.radiocaris.it e clicca sulla sezione Podcast.

0: Connessi, eredi di una ricca povertà. Intervista realizzata da Denise Arcieri durante la quinta edizione del meeting francescano del Mediterraneo.
1: Amiche e amici che siete in ascolto, un caro saluto da Denise Arcieri. Siamo a Piazza Università, abbiamo tantissimi giovani delle scuole qua di Catania e sono in compagnia proprio con due giovanissime studentesse, Grazia e Marisol. Ciao ragazze!
2: Ciao!
3: Ciao!
1: Ragazze, oggi siete qui per riflettere tutti insieme e tutte insieme sul significato profondo di cosa vuol dire sognare la fraternità. Cosa vuol dire per voi? Marisol.
2: Fraternità per me è che tutti siamo uguali, l'amicizia e che nessuno deve sottovalutare gli altri.
1: Per te, Grazia?
4: Più o meno la stessa cosa, ma per di più che tutti dobbiamo essere uniti e nessuno dovrebbe essere escluso dai vari gruppetti che si sente nominare sempre in giro.
1: Che cosa vi sta piacendo di questo momento qui oggi?
2: I bambini che hanno ballato e che poco fa stavano spiegando appunto quello che ho detto prima, che tutti siamo uguali.
3: Anche per me.
1: Qual è stato per te il momento più bello oggi qui?
4: Più o meno questo dei bambini, perché spiega dai bambini così piccoli il mondo come vorrebbero loro e come lo vogliamo tutti quanti.
1: So che a scuola state molto lavorando su questa tematica, ma raccontateci un esempio proprio concreto in cui voi avete sentito proprio la fraternità anche in classe, nella vostra classe.
2: Il bullismo, che stiamo facendo un progetto proprio su questo, che nessuno deve essere escluso e tutti siamo uguali.
4: Esatto, ci piace molto il tema sul bullismo perché ci spiega che non dobbiamo bullizzare tra virgolette nessuno e quindi ci dobbiamo amare tutti come siamo e ci piace tantissimo, soprattutto perché ci spiegano cose importanti davvero e non le solite cose.
1: Ok, allora io ringrazio Grazia e Marisol dell'Istituto Onnicomprensivo Statale Angelo Musco di Catania. Grazie, divertitevi ragazze.
4: Grazie, ciao.
1: E ci hanno raggiunto anche altre ragazze dell'Istituto Maria Ausiliatrice di Catania. Ciao ragazze, Nilde, Costanza.
5: Ciao, ciao a tutti.
1: Maria Vittoria.
6: Ciao.
1: Giorgia.
7: Ciao.
1: E Vittoria.
8: Ciao.
1: Allora ragazze, siete qui per riflettere sull'esempio, sull'eredità di San Francesco d'Assisi e soprattutto cosa vuol dire desiderare la pace nella vita di tutti i giorni, crescere nelle relazioni all'interno della nostra comunità.
9: Secondo me desiderare la pace è una cosa molto importante, perché stare in pace con se stessi, tranquilli tutto il giorno, è una cosa anche difficile. Magari possiamo avere anche delle relazioni che non ci fanno stare bene, quindi capire come eliminare queste persone o far capire anche all'altra persona che noi non stiamo bene in quella relazione è un po' complicato, perché noi, almeno io, non voglio far soffrire l'altra persona. Però io ora sto bene, sono felice con anche la mia famiglia. Per me questo vuol dire essere in pace con se stessa.
1: Costanza, per te?
10: Per me è una cosa molto importante la pace, anche perché bisogna essere in pace con le altre persone, anche per stare nella società e capirsi tra le persone, per rendere un mondo più bello, più in pace, più in tranquillità, più bello da vivere. Però qualche volta la pace viene messa da parte e si pensa ad altre cose, magari ai soldi, alle cose che sono materiali. Quello importante della pace interiore, esteriore e anche con le persone che ci stanno attorno. Per me questa è la pace.
1: Vittoria, per te cosa vuol dire vivere le relazioni in modo fraterno?
8: Sicuramente la fraternità c'entra con l'uguaglianza. Noi siamo chiamati non solo a diventare costruttori di pace, ma a diventare anche dei costruttori di uguaglianza, comunque anche di inclusione. L'inclusione è un elemento fondamentale che noi dobbiamo avere nella nostra vita, come appunto nella storia si è trasmesso la notizia di includere sempre le persone e essere sempre gentili con tutti. Per, diciamo, stabilire delle relazioni, possiamo dire pacifiche, nella vita bisogna ovviamente avere il giusto comportamento. Ovviamente tutto dipende dall'educazione, sia da come ti educano per esempio i genitori, oppure dall'educazione che ti influisce dalle persone intorno a te.
1: Nilde, a te chiedo invece di raccontarci un momento in cui avete sperimentato il senso, il significato autentico dello stare insieme, del sostenersi all'interno della tua classe.
6: All'interno della mia classe un nostro momento è stato durante la gita di fine anno di 4 giorni, dove siamo stati stanze insieme, siamo stati molto legati sia in autobus che durante le visite ai musei, ai parchi archeologici. Abbiamo capito che eravamo proprio una classe unita e tra noi non c'era nessun conflitto, c'era veramente tanta pace tra la nostra classe.
1: Giorgia, è un momento veramente bellissimo, siete tantissimi ragazzi qui in piazza, è un momento di gioia, di festa. Raccontaci come stai vivendo questo momento.
7: Secondo me è un momento bello, anche perché abbiamo l'opportunità di conoscersi fra le scuole, poi anche magari conoscere di più il Signore, come ci hanno detto quelli che stanno rappresentando questa giornata. Ci stanno facendo ragionare sul modo di socializzare. Secondo me queste giornate si dovrebbero ripetere.
0: Avete ascoltato Connessi, eredi di una ricca povertà, intervista realizzata da Denise Arcieri durante la 5ª edizione del meeting francescano del Mediterraneo.
11: Per riascoltare questa trasmissione, collegati all'indirizzo www.radiocaris.it e clicca sulla sezione Podcast.

Ci colleghiamo con la cattedrale San Giovanni Battista di Ragusa per trasmettere la Santa Messa presieduta da Sua Eccellenza Monsignor Giuseppe La Placa, vescovo di Ragusa.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La pace sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Fratelli e sorelle carissimi, invochiamo la benedizione di Dio nostro Padre, perché questo rito di aspersione ravvivi in noi la grazia del battesimo, per mezzo del quale siamo stati immersi nella morte redentrice del Signore, per risorgere con Lui alla vita nuova.
1: Diciamo gloria a te, o Signore.
0: Padre, gloria a te, che dall'agnello immolato sulla croce fai scaturire le sorgenti dell'acqua viva.
1: Gloria a te, o Signore.
0: Cristo, gloria a te, che ne rinnovi la giovinezza della Chiesa nel lavacro dell'acqua con la parola della vita.
1: Gloria a te, o Signore.
0: Spirito, gloria a te, che dalle acque del battesimo ci fai riemergere come primizia della nuova umanità.
1: Gloria a te, o Signore.
0: Dio onnipotente, che nei santi segni della nostra fede rinnovi i prodigi della creazione e della redenzione, benedici quest'acqua e fa che tutti i rinati nel battesimo siano annunciatori e testimoni della Pasqua, che sempre si rinnova nella tua Chiesa. Per Cristo nostro Signore. Amen.

Preghiamo. O Dio, che nel mistero della Pentecoste santifichi la tua Chiesa in ogni popolo e nazione, diffondi sino ai confini

dagli Atti degli Apostoli, mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro. E tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Abitavano allora a Gerusalemme giudei osservanti di ogni nazione che è sotto il cielo. A quel rumore la folla si radunò e rimase turbata, perché ciascuno li udiva parlare nella propria lingua. Erano stupiti e fuori di sé per la meraviglia dicevano: «Tutti costoro che parlano non sono forse Galilei? E come mai ciascuno di noi sente parlare nella propria lingua nativa? Siamo parti, medi, elamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea e della Cappadocia, del Ponto e dell'Asia, della Frigia e della Panfilia, dell'Egitto e delle parti della Libia vicino a Cirene, romani qui residenti, giudei e proseliti, cretesi e arabi, e li udiamo parlare nelle nostre lingue delle grandi opere di Dio». Parola di Dio. Veniamo per la

0: Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, nessuno può dire Gesù è Signore se non sotto l'azione dello Spirito Santo. Vi sono diversi carismi, ma uno solo è lo Spirito. Vi sono diversi ministeri, ma uno solo è il Signore. Vi sono diverse attività, ma uno solo è Dio, che opera tutto in tutti. A ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per il bene comune. Come infatti il corpo è uno solo e ha molte membra, e tutte le membra del corpo, pur essendo molte, sono un corpo solo, così anche il Cristo. Infatti, noi tutti siamo stati battezzati mediante un solo Spirito in un solo corpo, giudei o greci, schiavi o liberi. E tutti siamo stati dissetati da un solo Spirito. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio. Restiamo seduti per ascoltare la sequenza.
2: Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, Luce dei cuori, Consolatore perfetto, Ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna.

Carissimi fratelli e sorelle, la Pentecoste è una delle solennità più grandi della Chiesa. È la festa dello Spirito Santo, il dono promesso da Gesù ai discepoli prima della sua Pasqua. Ebbene per voi che io me ne vada, aveva detto durante l'ultima cena. Perché se non me ne vado non verrà a voi il Paraclito, se invece me ne vado lo manderò a voi. Oggi celebriamo proprio il compimento di questa promessa. Le letture che abbiamo ascoltato ci presentano due racconti della Pentecoste. Quello di Giovanni, che abbiamo ascoltato nella pagina del Vangelo, è collocato la sera stessa della Pasqua, e quello di Luca negli Atti degli Apostoli 50 giorni dopo la risurrezione. Sono due prospettive diverse che ci aiutano a comprendere la ricchezza dell'azione dello Spirito Santo nella vita della Chiesa e nel cuore dell'uomo. Il racconto di Luca negli Atti degli Apostoli, lo abbiamo ascoltato nella prima lettura, ci ha parlato di quello che accade a Gerusalemme nel giorno di Pentecoste. Per il popolo di Israele, infatti, quella era già una festa importante. Si ricordava il dono della legge consegnato da Dio a Mosè sul monte Sinai ed era il segno dell'alleanza di Dio con il suo popolo. Per questo, come abbiamo ascoltato, la città era piena di pellegrini provenienti da ogni regione. E proprio in quel contesto accade qualcosa di inatteso. Un vento impetuoso riempì la casa dove si trovavano i discepoli e lingue come di fuoco si posavano su ciascuno di loro. Tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, come nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. La Pentecoste cristiana, quella che stiamo celebrando, si inserisce così nella Pentecoste ebraica, però ne rivela il compimento. È come se Dio dicesse all'umanità: adesso c'è una nuova legge, non più scritta su tavole di pietra, ma impressa dallo Spirito nel cuore dell'uomo. Non una legge vissuta per paura, ma una vita nuova vissuta nell'amore. Come sappiamo, gli Apostoli, prima dell'effusione dello Spirito Santo, sono chiusi nel cenacolo, paralizzati dal timore. Quel luogo rischiava di diventare la loro stessa prigione, ma lo Spirito Santo cambia tutto, apre le porte, libera dalla paura e trasforma i discepoli paurosi in testimoni coraggiosi del Vangelo. Da quel momento la Chiesa non sarà e non dovrà più essere una realtà chiusa, ma una comunità aperta ad annunciare Cristo a tutti, fino ai confini del mondo. Anche per noi, oggi questa pagina è un richiamo importante. La Chiesa è il luogo in cui si ascolta la parola di Dio, si celebrano i sacramenti e si vive la comunione fraterna. Però è anche il luogo della missione. Non possiamo custodire la fede solo per noi stessi. Non possiamo limitarci a ricevere il dono dello Spirito Santo senza sentirci chiamati a comunicarlo agli altri. Nel Vangelo di Giovanni, invece, la Pentecoste è collocata nel giorno stesso della Pasqua. Gesù appare ai discepoli, dona loro la pace e dice:
Ricevete lo Spirito Santo a coloro cui rimetterete i peccati saranno rimessi. Se negli Atti degli Apostoli lo Spirito viene donato per la missione, nel Vangelo di Giovanni lo Spirito appare soprattutto come principio di vita nuova. L'Evangelista mette in luce soprattutto l'azione interiore dello Spirito Santo. Il primo dono è il perdono dei peccati, la guarigione del cuore, la possibilità di ricominciare da capo. Lo Spirito Santo dunque non trasforma solo la vita esteriore dei discepoli, ma rinnova profondamente, interiormente la loro persona, libera dalla paura, apre alla fede e rende capaci di amare e vivere da figli di Dio. La pace donata da Gesù è proprio questo, una comunione nuova con Dio e con i fratelli. Per Giovanni la Pentecoste è il segno che con la risurrezione di Cristo è già iniziata una creazione nuova, nella quale l'uomo può ritrovare speranza, libertà e vita piena. Il dono dello Spirito, carissimi fratelli e sorelle, è il dono di una presenza ineffabile, ma reale, che viene ad abitare in noi, nella nostra anima, nella profondità del nostro io spirituale, e ci trasforma in nuove creature. Fa di noi dei figli di Dio, membra viva del corpo di Cristo e dimora della Santissima Trinità. È la vita di grazia che viene innestata a noi nel battesimo e che viene perfezionata e alimentata dal sacramento della cresima e dell'Eucarestia ed è restaurata e rinnovata con il sacramento della penitenza. Per questo il dono dello Spirito di cui parla il Vangelo di Giovanni non appartiene soltanto al momento pasquale vissuto dai discepoli, ma continua nella vita della Chiesa e di ognuno di noi. Quello Spirito che guarisce il cuore, dona il perdono e rende possibile una vita nuova, opera ancora oggi nei sacramenti della Chiesa. Senza di lui la fede rischierebbe di ridursi a una semplice dottrina o ad una serie di precetti esteriori. Con lui invece diventa esperienza viva dell'incontro con Cristo risorto. Gregorio di Nissa si domandava: che cosa sarebbe il mondo senza lo Spirito Santo? E rispondeva: sarebbe un cadavere. E cosa sarebbe Gesù Cristo senza lo Spirito Santo? Sarebbe tutt'al più un eroe da collocare nel Pantheon degli immortali della storia, ma non sarebbe certo il Salvatore del mondo. E che cosa sarebbe il mondo senza lo Spirito, senza la sua irruzione trasfigurante nella storia? Sarebbe un mondo alla rovescia, una Babele divisa e rissosa. E la Chiesa senza lo Spirito Santo, senza la sua anima interiore, senza il silenzioso respiro della santità, che cosa sarebbe? Sarebbe una comunissima istituzione umana e neanche la più organizzata ed efficiente. Il profeta la rassomiglierebbe a uno sterminato ammasso di scheletri e di ossa inaridite. E è un pensiero che ci fa riflettere: che cos'è il mondo oggi? La Chiesa, noi stessi, siamo abitati dallo Spirito Santo? Oppure viviamo in un mondo alla rovescia? Oppure viviamo in una istituzione fredda?
Questa riflessione trova un'eco profonda anche nelle parole di San Paolo ai Corinzi. L'Apostolo ricorda infatti che è proprio lo Spirito Santo a rendere viva e unita una comunità. Nessuno può dire Gesù è Signore se non sotto l'azione dello Spirito Santo. Paolo sottolinea che i doni dello Spirito sono molteplici, ma provengono tutti dall'unico Spirito e sono dati per il bene comune. Come il corpo è uno, pur avendo molte membra, così anche la Chiesa vive dell'unità creata dallo Spirito, che valorizza la diversità senza trasformarla in divisione. È lo Spirito che fa della comunità dei credenti non un insieme di individui isolati, ma un solo corpo di Cristo. Noi tutti siamo stati battezzati mediante un solo Spirito in un solo corpo. Per questo, senza la Chiesa, senza lo Spirito Santo, la Chiesa rischierebbe di diventare una realtà soltanto umana. Con lo Spirito invece diventa comunione, servizio reciproco, vita nuova, dove ognuno contribuisce alla crescita di tutti. Cari fratelli e sorelle, oggi siamo invitati a professare la nostra fede nella presenza e nell'azione dello Spirito Santo e a invocarne l'effusione su di noi, sulla Chiesa e sul mondo intero. Facciamo nostra dunque e con particolare intensità l'invocazione della Chiesa stessa. Veni, Sante Spiritus. Abbiamo bisogno della sua luce, abbiamo bisogno della sua forza, della sua carità per amare davvero. Abbiamo bisogno dello Spirito nelle nostre famiglie, nelle nostre comunità e nel mondo intero. Lasciamoci guidare da Lui, perché renda la nostra vita una testimonianza credibile del Vangelo e ci doni la gioia di appartenere a Cristo e alla sua Chiesa. Invochiamolo insieme con le parole di Simeone il teologo, un celebre mistico della Chiesa bizantina del IX secolo. Vieni, luce vera, vita eterna, mistero nascosto, vieni tesoro senza nome, vieni speranza vera di coloro che saranno salvati, vieni risveglio di chi dorme, vieni risurrezione di chi è morto, possedendoti io povero divento ricco e sarò più ricco di tutti i re, vieni gioia eterna. Amen.

0: Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. E per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre. E di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti. E il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, lo Spirito Santo ci dona un cuore nuovo e fa di tutti noi un solo corpo in Cristo Gesù. Forti di questa certezza, innalziamo a Dio la nostra comune preghiera.
1: Manda il tuo Spirito, Signore, su di noi.
0: Manda il tuo Spirito, Signore, su di noi.
1: Preghiamo per la Santa Chiesa di Dio.
2: O Padre, manda il tuo spirito di santità perché custodisca la Chiesa nel vincolo dell'unità per manifestare agli uomini la tua immensa carità.
0: Manda il tuo spirito, Signore, su di noi.
1: Preghiamo per il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe e tutti i pastori della Chiesa.
2: O Padre, manda il tuo spirito di consiglio, perché ravvivi in tutti i pastori la freschezza dell'annuncio, la gioia di servire i piccoli, la fermezza nella guida delle comunità loro affidate.
0: Manda il tuo spirito, Signore, su di noi.
1: Preghiamo per le nazioni e per i loro governanti.
2: O Padre, manda il tuo spirito di servizio, perché apra il cuore dei popoli e dei governanti al desiderio autentico della giustizia e della pace.
0: Manda il tuo spirito, Signore, su di noi.
1: Preghiamo per i poveri, gli ammalati e le persone sole.
2: O Padre, manda il tuo spirito di consolazione, perché coloro che sono nella tribolazione sentano la dolcezza del tuo amore e la carità premurosa dei fratelli.
0: Manda il tuo spirito, Signore, su di noi.
1: Preghiamo per le famiglie.
2: O Padre, manda il tuo spirito di carità, perché le nostre famiglie attingano da te la forza per combattere ogni discordia, affrontare ogni difficoltà, impegnarsi nel generoso servizio alla vita.
0: Manda il tuo spirito, Signore, su di noi.
1: Preghiamo per i giovani.
2: O Padre, manda il tuo spirito di sapienza, perché i giovani diventino una profezia di speranza nel nostro presente e si impegnino con audacia nel servizio alla Chiesa e al mondo.
0: Manda il tuo spirito, Signore, su di noi.
1: Preghiamo per il nostro seminario e per le vocazioni.
2: O Padre, manda il tuo spirito di discernimento, perché i giovani che hanno avvertito il fascino della tua chiamata, accompagnati dalla premura della Chiesa, crescano nella docilità alla tua parola.
0: Manda il tuo spirito, Signore, su di noi.
1: Preghiamo per la nostra città.
2: O Padre, manda il tuo spirito di libertà, perché gli amministratori e gli abitanti della nostra città promuovano con convinzione il bene comune, combattano ogni forma di male e progrediscano nella pace.
0: Manda il tuo spirito, Signore, su di noi.
1: Preghiamo per noi qui riuniti, per le nostre comunità parrocchiali, per i movimenti e le associazioni ecclesiali.
2: O Padre, manda il tuo spirito datore di doni, perché ci confermi nella tua lode, nella carità al prossimo e ci renda segno visibile della vitalità della Chiesa.
0: Manda il tuo spirito, Signore, su di noi. O Padre, fonte di ogni dono e di ogni rinnovamento nell'amore, fa che in ogni lingua, popolo e cultura risuoni l'annuncio gioioso del Vangelo e il tuo Santo Spirito ci rigeneri nella Pasqua del tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Come è stato così annunciato nell'intenzione di preghiere, come abbiamo pregato, oggi ecco, la nostra preghiera si rivolge al Signore per le vocazioni sacerdotali. Il giorno di Pentecoste, ormai tradizionalmente riservato non solo alla preghiera, ma anche alla nostra partecipazione alla vita dei nostri seminaristi. Oggi in tutte le comunità parrocchiali della nostra diocesi, in tutte le chiese e in tutte le messe di oggi, si raccoglierà per il nostro seminario. Vorrei invitarvi, se ne avete la possibilità, oggi ad essere un po' più generosi nella vostra offerta. Grazie.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio. Padre Onnipotente, il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, allode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. Manda, o Padre, lo Spirito Santo promesso dal tuo Figlio, perché riveli pienamente ai nostri cuori il mistero di questo sacrificio e ci apra la conoscenza della verità tutta intera. Per Cristo nostro.

Veramente santo sei tu, o Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continua a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente. Santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito.
1: Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Giovanni Battista e tutti i santi, nostri intercessori presso di te.
2: Ti preghiamo, o Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno santissimo in cui l'effusione del tuo Spirito l'ha costituita sacramento di unità per tutti i popoli. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene.

0: Il Signore ci ha donato il suo Spirito. Con la fiducia e la libertà dei figli diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà. Tu che vive e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito, nello spirito del Signore risorto, scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

0: Preghiamo. O Dio, che doni alla Tua Chiesa la comunione ai beni del cielo, custodisci in noi la Tua grazia, perché resti sempre vivo il dono dello Spirito Santo che abbiamo ricevuto, e questo cibo spirituale giovi alla nostra salvezza. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
2: Inchinate il capo per la benedizione.
0: Dio sorgente di ogni bene, che ha illuminato i discepoli con l'effusione dello Spirito Consolatore, vi rallegri con la sua benedizione.

Dalla cattedrale San Giovanni Battista di Ragusa abbiamo trasmesso la Santa Messa presieduta da Sua Eccellenza Monsignor Giuseppe La Placa, vescovo di Ragusa.

0: Aumenta, Signore, la nostra fede in te. Accendi in noi la luce del tuo Spirito. Alleluia.
1: Celebrate il Signore perché è buono. Eterna è la sua misericordia. Dica a Israele che egli è buono. Eterna è la sua misericordia. Lo dica la casa di Aronne. Eterna è la sua misericordia. Lo dica chi teme Dio. Eterna è la sua misericordia. Nell'angoscia ho gridato al Signore. Mi ha risposto il Signore e mi ha tratto in salvo. Il Signore è con me, non ho timore. Che cosa può farmi l'uomo? Il Signore è con me, è mio aiuto. Sfiderò i miei nemici. È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nell'uomo. È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nei potenti.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Tutti i popoli mi hanno circondato, ma nel nome del Signore li ho sconfitti. Mi hanno circondato, mi hanno accerchiato, ma nel nome del Signore li ho sconfitti. Mi hanno circondato come api, come fuoco che divampa tra le spine, ma nel nome del Signore li ho sconfitti. Mi avevano spinto con forza per farmi cadere, ma il Signore è stato mio aiuto. Mia forza e mio canto è il Signore. Egli è stato la mia salvezza. Grida di giubilo e di vittoria nelle tende dei giusti. La destra del Signore ha fatto meraviglie. La destra del Signore si è alzata. La destra del Signore ha fatto meraviglie. Non morirò, resterò in vita e annunzierò le opere del Signore. Il Signore mi ha provato duramente, ma non mi ha consegnato alla morte.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Apritemi le porte della giustizia. Entrerò a rendere grazie al Signore. È questa la porta del Signore. Per essa entrano i giusti. Ti rendo grazie perché mi hai esaudito, perché sei stato la mia salvezza. La pietra scartata dai costruttori è divenuta testata d'angolo. Ecco l'opera del Signore, una meraviglia ai nostri occhi. Questo è il giorno fatto dal Signore. Rallegriamoci ed esultiamo in esso. Dona, Signore, la tua salvezza. Dona, Signore, la tua vittoria. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Vi benediciamo dalla casa del Signore. Dio, il Signore, è nostra luce. Ordinate il corteo con rami frondosi, fino ai lati dell'altare. Sei tu il mio Dio e ti rendo grazie. Sei il mio Dio e ti esalto. Celebrate il Signore perché è buono. Eterna è la sua misericordia.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
5: Aumenta, Signore, la nostra fede in te. Accendi in noi la luce del tuo Spirito. Alleluia.
0: Dio ci ha salvati mediante un lavacro di rigenerazione e di rinnovamento nello Spirito Santo, effuso da Lui su di noi abbondantemente per mezzo di Gesù Cristo, Salvatore nostro, perché giustificati dalla Sua grazia diventassimo eredi, secondo la speranza della vita eterna.
6: Lo Spirito Santo sarà vostro Maestro. Alleluia.
7: Vi ricorderà ogni mia parola. Alleluia.
8: Preghiamo. Rifulga su di noi, Padre Onnipotente, lo splendore della Tua gloria, Cristo, luce da luce, e il dono del Tuo Santo Spirito confermi i cuori dei fedeli, nati alla nuova vita nel tuo amore. Per Cristo nostro Signore.
9: Amen.
10: Benediciamo il Signore.
11: Rendi

0: Radio Caris in blu è collegata con Radio Vaticana.
1: Dietro Humanitas mi immagino sicuramente tutta l'umanità con le sue appunto domande, questioni, cioè guardare a questo tempo, no? Ma con questa prospettiva di magnificenza che dice una grande, almeno penso, dice una grande stima, no? Nei confronti non solo dell'umanità tutta insieme, ma anche della singola persona. E quindi sì, a me il titolo sinceramente ha particolarmente intrigato, vorrei quasi dire.
2: In fondo possiamo dire che attualizzando un po' un comandamento, non uccidere. Ecco, noi pensiamo all'atto fisico, però in realtà il non uccidere oggi lo possiamo anche contestualizzare in un altro, declinare in un altro modo, quindi non uccidere un creato che ci è stato affidato e non uccidere con le parole, perché purtroppo dobbiamo parlare di omicidio morale, per cui il mondo per esempio dei social, dell'intelligenza artificiale, sotto questo punto di vista va sicuramente governato meglio, perché oggi si rischia di uccidere più con le parole che con i fatti, per cui il mondo di internet, che è importante, anche lo strumento dell'intelligenza artificiale è importante, però va governato, perché rischia di diventare un mondo, diciamo, non controllato, anarchico, dove alla fine si uccide con le parole e poi da lì derivano altri derive, il bullismo, il femminicidio, che sono fenomeni importanti e molto e da governare, insomma.
3: Penso, allora, prego Don Michele.
1: Penso, scusa, che se qualcosa è riconosciuto come magnifico, prezioso, richiama tanto anche la custodia, la cura, no? Ciò che ci è stato affidato, che siamo noi, no? Forse anche nei confronti di tutto il discorso delle macchine, no? Chissà se si affronta anche questo argomento, c'è una preziosità che è l'umano, assolutamente da conservare, custodire, valorizzare, perché questa è una ricchezza, io credo, nella quale riconosciamo l'incarnazione di nostro Signore.
3: Allora lo ricordiamo, domani la pubblicazione e contestualmente anche la presentazione di Magnifica Humanitas alle ore 11:30 presso l'aula del Sinodo, la presenza dello stesso Leone XIV, presentazione che verrà anche trasmessa in diretta dai media Vaticani. A me non resta che ringraziare Don Michele Gianola, direttore ufficio convocazioni della CEI e consultore di Castello per il Clero. Grazie Don Michele.
1: Grazie a tutti.
3: E ringraziare Tommaso Liguori, collega di Sky e collaboratore della Radio Vaticana. Grazie Tommaso.
2: Grazie a voi, grazie a tutti e buona domenica di nuovo.
3: Grazie ad Alberto Giovannetti che ci ha assistito in regia, grazie a tutti i colleghi invece che da Palazzo Pio ci hanno consentito di andare in onda. Un saluto e ancora una buona domenica di Pentecoste anche da Gianmarco Murroni.

0: Santi della porta accanto. Testimoni di fede e di speranza. Un programma a cura di Don Andrea Pena.
1: Cari radioascoltatori, bentrovati a Santi della Porta Accanto, rubrica settimanale attraverso la quale diamo la parola alle diocesi per presentare le figure dei santi dei propri territori, ma nello stesso tempo una rubrica attraverso la quale vogliamo focalizzarci su alcune figure o talvolta approfondire tematiche particolari legate al tempo liturgico, come oggi, solennità della Pentecoste. E proprio pensando allo Spirito, vogliamo ascoltare la sequenza allo Spirito Santo.

0: E dopo questo antico inno vogliamo dare la parola a padre Luca Fallica, abate del monastero di Monte Cassino. Padre, buongiorno a lei.
1: Buongiorno, grazie a lei e a tutti i radioascoltatori. Buongiorno e buona solennità di Pentecoste.
0: Grazie di cuore. Padre Luca, concludiamo oggi il tempo pasquale con il dono dello Spirito Santo. Abbiamo appena ascoltato la sequenza, vuole aiutarci a comprendere e a vivere questa grande solennità?
1: Sì, la Pentecoste, come lei diceva, conclude il tempo pasquale. In effetti il racconto degli Atti degli Apostoli inizia proprio con queste parole: mentre stava compiendosi il giorno di Pentecoste, così inizia la narrazione della discesa dello Spirito sulla comunità radunata a Gerusalemme nel giorno di Pentecoste. Però questa espressione non intende tanto indicare il concludersi della giornata. Infatti nel suo primo discorso Pietro osserverà che erano soltanto le 9 del mattino, quindi la giornata è ancora agli inizi ed è ben lontano dal concludersi. Il verbo che Luca usa indica non tanto una conclusione quanto un compimento. E con la Pentecoste compie nella comunità cristiana e in ciascun discepolo, quindi anche in ciascuno di noi, la Pasqua di Gesù. La Pentecoste è il compimento della Pasqua. Potremmo dire, grazie in particolare alla prospettiva dischiusa dal Vangelo di Giovanni, che il compimento della Pasqua è il comandamento nuovo che il Signore consegna alla comunità nell'imminenza della sua passione: amatevi gli uni gli altri come io vi ho amati. San Paolo lo conferma, anche se con un altro linguaggio, in ciò che scrive nella lettera ai Romani, un'espressione ormai divenuta famosa anche perché è stata scelta da Papa Francesco per il Giubileo appena concluso. La speranza poi non delude, perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. E con lo Spirito Santo, potremmo dire, compie in noi l'amore di Gesù come frutto pieno della sua Pasqua, ci rende capaci di amare come lui ci ha amati. Donandoci nella Pasqua la sua vita, Gesù ci ha donato nello Spirito la sua stessa capacità di vivere e anche di morire nell'amore. Si compie anche ciò che la Pentecoste significava nella tradizione ebraica. Ecco, probabilmente all'epoca in cui Luca scrive, la Pentecoste aveva già assunto il significato di celebrare, la Pentecoste ebraica aveva assunto il significato di celebrare la memoria del dono della legge fatto da Dio a Mosè sul Sinai dopo la liberazione dalla schiavitù dell'Egitto. E questo ci aiuta a capire perché Luca inserisca il dono dello Spirito proprio nella cornice di questa festa, perché adesso si compie ciò che sul Sinai aveva avuto inizio, giacché l'alleanza, che allora era stata scritta su tavoli di pietra, ora, grazie allo Spirito, viene incisa sulle tavole di carne dei nostri cuori. E allora trova così compimento, è un altro compimento della Pentecoste, la profezia di Geremia: ecco verranno giorni, oracolo del Signore, nei quali con la casa di Israele e con la casa di Giuda concluderò un'alleanza nuova, porrò la mia legge dentro di loro, la scriverò sul loro cuore. Ora la legge non è più scritta su tavole di pietra, ma sulle tavole di carne dei nostri cuori, ed è scritta dallo Spirito, appunto. Peraltro, secondo la tradizione giudaica, Dio aveva donato a Israele la legge alla presenza di tutte le genti. La sua voce si era divisa in 70 lingue, quanti erano considerati i popoli della terra, così che ciascuno la potesse ascoltare nella propria lingua. Questo è un altro suggestivo nesso con il racconto di Luca, secondo il quale l'evento accade alla presenza, raccontano gli Atti, di giudei osservanti di ogni nazione che è sotto il cielo, e ciascuno li udiva parlare nella propria lingua. I doni dello Spirito, lo sappiamo, sono molteplici, però potremmo dire che i doni principali, più necessari, più essenziali che egli ci regala, sono proprio i doni ricordati da San Paolo in alcune sue lettere. Nessuno può dire che Gesù è Signore se non sotto l'azione dello Spirito Santo, afferma Paolo scrivendo ai Corinzi, ed è la seconda lettura che quest'anno ascoltiamo proprio in questo giorno di Pentecoste. E in modo del tutto simile, in un'altra sua lettera, quella indirizzata alla comunità di Roma, Paolo ricorda che abbiamo ricevuto lo Spirito che ci rende figli adottivi, per mezzo del quale gridiamo Abba, Padre. Ecco, questi mi pare siano i doni principali dello Spirito: consentirci di riconoscere Dio come Padre e Gesù come Signore. Il che sul nostro versante più umano, significa riconoscere che noi siamo figli e siamo liberi, non più schiavi, perché non abbiamo altri signori all'infuori dell'unico Signore che è Gesù Cristo. La libertà dei figli di Dio, ecco, questo è il dono per eccellenza che ci fa lo Spirito Santo proprio come compimento della Pasqua di Gesù in noi. Essere figli di Dio e non avere altri signori che Gesù Cristo ci libera anzitutto da quelle schiavitù interiori che ci imprigionano, facendoci credere o illudendoci che apparteniamo solamente a noi stessi, che siamo noi gli unici signori e artefici della nostra vita, al punto da poterne fare quello che vogliamo, in un solitario egoismo che ci induce a ritenere che la vita è nostra come un possesso da difendere gelosamente da tutti e contro tutti. Al contrario, lo Spirito ci convince che apparteniamo a un corpo più grande, che siamo membra gli uni degli altri, che la nostra vita non è un possesso ma è un dono incessante, dono perché la riceviamo, dono perché siamo chiamati a condividerla con gli altri. La riceviamo certo da Dio come suoi figli e figlie, ma la riceviamo anche gli uni dagli altri e ce la doniamo gli uni agli altri. Ecco, mi pare che il miracolo della Pentecoste non consiste solamente nel riuscire a comprenderci pur parlando lingue differenti, anche questo è un grande miracolo evidentemente, ma Luca nel racconto degli Atti ci dice qualcosa di più, ci scrive che gli apostoli li udivano parlare nelle nostre lingue delle grandi opere di Dio, nelle nostre lingue, che sono lingue molteplici, diverse. Questo significa che non si può parlare di Dio e delle sue opere con un solo linguaggio. Occorre usare lingue, culture, modalità espressive molteplici e varie. E allora lo Spirito mi aiuta a conoscere il mistero di Dio, perché me lo fa ascoltare non solo nella mia lingua, cioè a partire da quella che è la mia esperienza, la mia cultura, la mia condizione umana, ma anche in quella lingua differente di chi vive un'esperienza di fede diversa dalla mia e della quale però ho assolutamente bisogno per ritrovare la verità del mio personale cammino di fede. Ecco, la bellezza della Chiesa è questa: essere una comunità in cui si riconoscono le opere di Dio perché le si ascolta nella differente lingua di ciascuno. Ogni volta che la Chiesa diventa invece una comunità in cui si impone un'unica lingua per parlare di Dio, si trasforma in Babele e crolla. Cessa di essere ciò che deve essere, o si divide in tante chiesuole in cui un braccio o un piede pensano di essere tutto il corpo, non riconoscendo di appartenere a un corpo, a un ecumene più grande. Ecco, lo Spirito, potremmo dire, è per sua natura ecumenico. Dunque siamo membra gli uni degli altri in un solo corpo. E ogni corpo non ha solo delle membra, ma anche un cuore, un cuore che unifica queste membra, che dà loro vita. E secondo il Vangelo di Giovanni, nel donare lo Spirito, Gesù mostra il suo costato trafitto. Anche questo è il Vangelo che ascolteremo quest'anno a Pentecoste: il suo costato trafitto, il suo cuore aperto nell'amore. Ed è questa la sorgente dello Spirito. Anche in questo senso la Pentecoste è generata e compie la Pasqua. Ma non solo lo Spirito imprime, o meglio, lo Spirito imprime questo cuore trafitto anche nel nostro corpo personale, anche nel nostro corpo ecclesiale. E con un'altra libertà che ci dona lo Spirito, direi che è proprio la libertà della compassione. Ci rende liberi perché ci rende capaci di non occuparci solamente di noi stessi, dei nostri problemi o dei nostri affanni, dei nostri utili o dei nostri guadagni, ma ci consegna nella compassione e ci insegna a prenderci sempre cura del bisogno di qualcun altro. Ecco, manifestandosi nel Cenacolo, il risorto dona la sua pace e la sua gioia, ma sono la pace e la gioia di chi entra e rompe le mura non solo delle nostre paure, ma direi soprattutto del nostro individualismo, delle nostre difese, della nostra ricerca di piacere solamente a noi stessi, dell'affanno con cui cerchiamo di realizzarci addirittura a scapito di qualcun altro. Passando attraverso quelle mura, quelle porte chiuse, il Signore risorto rompe anche le nostre chiusure e ci costringe a uscire da noi stessi, ci invia, ci manda verso qualcun altro senza limiti, senza confini. Nella tradizione biblica molte immagini evocano il mistero dello Spirito Santo e tentano di svelare qualcosa del suo volto, del suo modo di essere, di agire. Lo Spirito è acqua, è fuoco, vento, è respiro, raggio di luce, dito di Dio, consolatore, testimone. Anche nella sequenza di Pentecoste che abbiamo prima ascoltato c'è una grande pluralità di immagini, di sostantivi, di verbi. Si dice che lo Spirito è padre dei poveri, è datore dei doni, è luce dei cuori, è riposo, riparo, conforto. È colui che lava, bagna, sana, piega, scalda, raddrizza. Ecco, in questa varietà che pare inesauribile di parole, ma appunto lo Spirito ha bisogno di lingue, di parole molteplici, c'è però un elemento che in un modo sorprendente ritorna sempre. C'è un filo rosso che collega tra loro tutti i nostri tentativi di dire qualcosa sullo Spirito Santo. Proviamo ad esempio a osservare i verbi proprio a partire da quelli che ricorrono nella sequenza. Sono numerosi, eppure sono tutti verbi transitivi, cioè hanno un complemento oggetto, esprimono un'azione rivolta verso qualcuno. Non c'è nessun verbo intransitivo che abbia come soggetto lo Spirito Santo. E anche i sostantivi, gli aggettivi che ricorrono nella sequenza o in tante altre pagine bibliche hanno la stessa qualità. Non descrivono mai ciò che lo Spirito è in se stesso, ma quello che è per gli altri, quello che è, potremmo dire, al loro vantaggio. Appunto, è riposo per chi è affaticato, è conforto per chi è nel pianto, è forza per chi è debole, è luce per chi è nelle tenebre. E questo, a pensarci bene, è sorprendente. Lo è soprattutto se confrontiamo questo modo di essere dello Spirito con la nostra esperienza, con il nostro modo di percepire o di dire agli altri chi siamo, la nostra identità personale. Ecco, per affermare chi sono mi è spontaneo dire io parlo, io penso, io faccio, io amo, io desidero, io. Lo Spirito al contrario non è colui che parla, ma è colui che fa parlare. Non parlerà da se stesso, dice Gesù, ma dirà tutto ciò che avrà udito. Non pensa da sé, ma conduce nella pienezza della verità, che non è lui a possedere. Non annuncia se stesso, ma le cose future. Non si autoglorifica né si incensa, ma glorifica il Figlio. Quello che dona non è un suo possesso, prende ciò che è di Gesù per renderne partecipi anche noi. Certo, lo Spirito testimonia, ma per rendere noi testimoni di Gesù. E con lo Spirito, potremmo dire, esce sempre da se stesso. C'è una bella immagine della tradizione teologica orientale che dice che lo Spirito è l'estasi di Dio. È colui che esce fuori per stare presso qualcun altro, addirittura dentro qualcun altro. È l'ospite dolce dell'anima, così lo definisce la sequenza di Pentecoste, così noi lo sperimentiamo, come colui che desidera essere accolto e ospitato nella nostra vita, nelle nostre comunità, ma anche nella più ampia storia del mondo, del cosmo intero. Lo Spirito è ospitale, accogliente, ma ama soprattutto essere ospitato per dimorare in qualcun altro. Non ha casa presso di sé, ma non c'è casa nella quale disdegni di entrare. Non conosce confini, restrizioni, esclusioni. Ogni luogo è il luogo dello spirito ed egli non teme di dimorarvi. E quando viene, come accade nella stanza di Gerusalemme, nel cenacolo nel quale sono riuniti i discepoli, riempie di sé tutta la casa. In questo modo caccia via ciò che gli oppone resistenza, anzi, più che cacciarlo potremmo dire che lo trasforma, lo purifica, lo converte. E con lo spirito piega ciò che è rigido, dice ancora la sequenza di Pentecoste, scalda ciò che è gelido, raddrizza ciò che è storto o sviato. E con lo spirito è il datore dei doni, anche questa è un'espressione della sequenza, però il dono per eccellenza che offre alla nostra vita mi pare proprio questo, nel rendere la nostra vita, per così dire, un po' più transitiva. Egli desidera liberarci da tutti quei verbi intransitivi ai quali appendiamo sempre, come a manichini un po' posticci, la nostra identità, con i quali cerchiamo realizzazione, riconoscimento, gratificazione. Lo spirito ci fa uscire da noi stessi e ci conduce oltre, ci conduce altrove. Conduce nella verità, afferma Gesù, però la verità non è semplicemente un'idea, una teoria, una conoscenza. La verità è piuttosto lo spazio, il respiro, la gioia di una relazione con il Padre, con il risorto, tra di noi, con la storia, con il mondo. Lo spirito esce da Dio, ma ci fa uscire dalle nostre chiusure e ci conduce sempre verso gli altri in un atteggiamento più transitivo. Tornando ancora al racconto di Giovanni, a ciò che avviene nel cenacolo, nel giorno di Pasqua, Gesù per due volte dona la pace ai discepoli dicendo loro pace a voi. Dopo il primo saluto i discepoli gioiscono al vedere il Signore che torna a radunarli attorno a sé dopo la loro dispersione. Al secondo saluto il risorto aggiunge le parole che inviano i discepoli in missione: come il Padre ha mandato me, anche io mando voi. Pace a voi, dice Gesù, donando lo Spirito Santo. E il frutto del dono della pace è tanto la comunione attorno a Gesù quanto la missione verso gli altri. E questo ci ricorda che da un lato la pace va custodita nei nostri rapporti fraterni, perché essa possa generare nello spirito relazioni nuove e pacificate, ma dall'altro la pace deve essere annunciata agli altri, deve essere disseminata nella storia, anche grazie alle parole di perdono e di riconciliazione che i discepoli sono inviati a proclamare. E con la pace donata, la pace accolta, la pace condivisa, diventa il luogo nel quale possiamo riconoscere e incontrare il risorto nei giorni della nostra vita. E allo stesso modo possiamo annunciarlo agli altri e consentire loro di incontrarlo a loro volta soltanto se ci impegneremo ad accogliere e a lasciare fruttificare nella storia il seme di questa pace che è il frutto della Pasqua di Gesù, che è il frutto del dono dello Spirito. E con questo tempo così difficile e travagliato che stiamo vivendo, celebrare la Pentecoste, ecco, deve significare, credo, anche questo. Celebrare il dono di una comunione più forte di ogni dispersione, di un'unità più forte di ogni divisione, di una pace più forte di ogni conflitto, di una fraternità più forte di ogni inimicizia. E con lo Spirito Santo, questo deve essere, credo, la nostra preghiera, pieghi davvero ciò che è rigido, soprattutto pieghi i nostri cuori induriti per renderli capaci di perdono, di riconciliazione, di pace vera, una pace che sia disarmata e disarmante, come Papa Leone si sta insegnando a invocarla, a cercarla e anche a costruirla. Ecco, potremo farlo se lasceremo allo Spirito di venire ospitato nelle nostre esistenze e se a nostra volta dimoreremo in Lui, che è colui che rimane sempre ospitale, ci ospita e ci rende ospitali venendo ad abitare in noi.
0: Padre Luca, io la ringrazio di cuore di questa meditazione che ci ha offerto in questo giorno di Pentecoste. Abbiamo ascoltato l'inizio, la sequenza, concluderemo con l'inno al Veni Creator, giusto per restare anche nel tema e chiedere, come lei stesso ha messo in evidenza da poco, chiedere questo dono, invocarlo e custodirlo nel nostro cuore. Cari radioascoltatori, abbiamo ascoltato la meditazione sulla Pentecoste, sul dono dello Spirito, propostaci da padre Luca Fallica di Montecassino, abate di Montecassino, e nel ringraziarla di questo rinnoviamo i nostri auguri di buona Pentecoste e di buon cammino, padre.
1: Grazie, buona Pentecoste a tutti voi, buon cammino nello Spirito.
0: Grazie infinite. Cari radioascoltatori, e dopo aver salutato padre Luca Fallica, abate di Montecassino, vogliamo ascoltare l'inno del Veni Creator, che con questo inno saluto anche voi, cari radioascoltatori, dandovi appuntamento alla prossima puntata.

0: cordiale saluto ai radioascoltatori da Pierluigi Morelli e bentrovati al nostro consueto appuntamento con il concerto festivo. In studio con noi, come di consueto, quest'oggi Luigi Cioffi, al quale giriamo il microfono per farci illustrare di cosa parlerà la puntata odierna.
1: Un cordiale saluto a tutti voi da Luigi Cioffi e dalla redazione dei programmi musicali della Radio Vaticana. Iniziamo la trasmissione odierna con l'ascolto del quinto concerto in La maggiore per violino e orchestra K219 di Wolfgang Amadeus Mozart. Composto alla fine del 1775, uno dei quattro anni trascorsi a Salisburgo prima della significativa avventura a Mannheim e Parigi, il concerto K219 viene considerato forse fra le pagine più alte della letteratura violinistica mozartiana e chiude la serie gloriosa e irraggiungibile, come è stato detto, dei concerti per violino e orchestra. Se i primi erano debitori agli antichi modelli italiani, penso soprattutto alle pagine violinistiche di Tartini, di Geminiani, di Boccherini, negli ultimi due concerti Mozart va oltre, trascende tutte le eredità stilistiche francesi, italiane e tedesche che avevano in precedenza lasciato il loro suggello. Mozart qui raggiunge un perfetto equilibrio tra grazia ed esuberanza giovanile. Il concerto si divide nei classici tre movimenti: allegro aperto, adagio, rondò, e si caratterizza per la presenza all'interno del terzo movimento, del rondò appunto, di un motivo di zarda ungherese che in un certo senso interrompe bruscamente la delicata luminosità della pagina. Ascoltiamo allora questo quinto concerto in La maggiore KV219 per violino e orchestra di Wolfgang Amadeus Mozart nella esecuzione della Kammerorchester di Berlino diretta da Katrin Schulz. Al violino la stessa Katrin Schulz.

quale disse ti amo, e la bomba brillò lontano, e poi le disse ti amo, e le isole si affollarono, si riempivano di uomini armati, e il cielo degli Gheddali e il mare mandava pesci ai pescatori, crebbero solo le arance e limoni che profumavano di Natale, le mani dei bambini e le schegge dei torroni. Allora lei disse facciamo l'amore,

strada per il mare. Raccolse il coraggio, dovevano fuggire. Poi prese un pezzo di legno e una corda e con amore costruì un pattino. E perché un giorno la gente capisse quanto la doveva amare, vedette il cappotto, la mise a bordo e cominciò a

ti amo. E la bomba brillò lontano. E poi le disse ti amo. E la bomba brillò lontano.

0: uno sguardo al sud del mondo. Radio Caris in Blu presenta
1: Africa Oggi. Africa Oggi. Africa Oggi. In collaborazione con Nigrizia.
2: Bentrovate e bentrovati ad Africa Oggi, il magazine di geopolitica africana con le voci dei giornalisti di Nigrizia. Io sono Luca Del Ponte. Apriamo dalla Repubblica Democratica del Congo, dove l'epidemia di Ebola continua ad aggravarsi in un est del paese già devastato dalla guerra. Secondo gli ultimi dati dell'OMS e dell'Africa CDC, i casi sospetti hanno oramai superato quota 500, con oltre 130 morti, mentre il virus, il raro ceppo bundibugio, privo di vaccini o cure specifiche, potrebbe avere circolato per settimane prima di essere identificato. Il focolaio parte dall'Ituri, ma il timore è che si allarghi lungo un territorio attraversato da sfollamenti, miniere, gruppi armati e frontiere porose, mentre l'M23, sostenuto dal Ruanda, continua a controllare città strategiche come Goma. Ne parliamo con Giusy Baioni, giornalista freelance, redattrice di Missione Oggi e profonda conoscitrice delle crisi umanitarie e sociali dell'Africa centrale. Ben ritrovata Giusy e grazie di essere con noi.
3: Grazie mille.
2: Giusy, questa nuova epidemia di Ebola nasce in Ituri ma arriva in un est del Congo già sconvolto da guerra, sfollamenti e controllo armato del territorio. Quanto pesa il conflitto sulla capacità di contenere il virus?
3: Sicuramente pesa molto, pesa da un lato il conflitto che non è, ricordiamolo, soltanto quello con M23 che controlla una zona, ma è tutta una serie di altri gruppi armati che agiscono nell'Ituri, che è il luogo del primo focolaio. Quindi davvero è una situazione molto complessa, dove c'è già una debolezza molto forte del sistema statale, a cui si sommano i gruppi armati e queste frontiere invisibili ma reali che sono la presenza di controllo dell'M23 su alcune regioni, eccetera. Quindi è una situazione molto complessa.
2: Il ceppo è il bundibugio più raro e senza vaccini o cure specifiche approvate. Che cosa cambia concretamente per medici, operatori sanitari e popolazione rispetto ad altre epidemie di Ebola?
3: È un ceppo nuovo, nel senso che questa variante con questo nome era già comparsa due volte in passato, ma il professore, che è il più grande esperto studioso, che è Jean-Jacques Muyembe, dice che è una variante ancora nuova, quindi non ci sono non solo i vaccini ma neanche i farmaci adatti a curarlo. La, tra virgolette, buona notizia è che questa variante ha un tasso di mortalità più basso, parliamo comunque del 30%, che è tantissimo, ma è meno della variante Zaire che arrivava fino all'80%.
2: Ecco, Giusy Baioni, l'OMS teme che il virus abbia circolato indisturbato per settimane, forse amplificato da funerali oppure strutture sanitarie impreparate, mentre mancano test, protezioni e perfino personale medico. Il rischio oggi è soprattutto sanitario oppure esiste anche il pericolo di un collasso sociale e politico nell'est del Congo?
3: Sicuramente c'è il primo rischio, che è quello sanitario, che è molto alto. Sembrerebbe che il paziente identificato come paziente 1 sia stato addirittura quasi un mese fa riconosciuto, identificato quasi un mese fa. Era tra l'altro un operatore sanitario che lavorava nel capoluogo dell'Ituri, Bunia. Quando è morto, la salma è stata rimpatriata nel suo villaggio, che è Mongbualu, ed è attualmente proprio il centro dell'epidemia. Questo è un villaggio tra l'altro minerario, dove c'è una grande circolazione di persone, che siano i minatori, che siano i commercianti, e lì è proprio la regione, la zona più colpita. Un villaggio dove non ci sono strutture sanitarie, stanno costruendo in questi giorni in fretta e furia un nuovo reparto per ricoverare le persone contagiate e tenerle isolate dagli altri malati dell'ospedale. Poi da questa situazione, il fatto che il virus stia circolando e abbia circolato per quasi un mese senza essere identificato, crea tutta una serie di altri problemi. C'è stato, come dicevi, per ora un unico caso identificato e riconosciuto a Goma, e quindi siamo nel capoluogo controllato da M23. C'è stato il panico generale, la gente ha preso d'assalto le farmacie, non ci sono abbastanza kit, mascherine, disinfettanti, eccetera. E in più quello che teme la popolazione è un blocco dell'economia. E ricordiamo, a Goma da quasi ormai un anno e mezzo le banche sono chiuse, non ci sono contanti, quindi davvero una situazione che rischia di esplodere a livello economico.
2: Ancora prima che sanitario, no? Ci stai facendo
3: esatto,
2: capire.
3: Sì, per Goma sì, per Goma sicuramente sì.
2: Ringraziamo Giusy Baioni, giornalista freelance, collaboratrice del Fatto Quotidiano, di Missione Oggi, profonda conoscitrice delle crisi umanitarie e sociali dell'Africa centrale. Grazie di essere stata con noi, Giusy, e alla prossima.
3: Grazie a voi, grazie mille.
2: Il Sudafrica si ritrova davanti ad una crisi politica senza precedenti dalla fine dell'apartheid. La Corte Costituzionale ha riaperto il procedimento di impeachment contro il presidente Cyril Ramaphosa per il caso Palapala, il furto di centinaia di migliaia di dollari nascosti nel divano della sua fattoria privata. Ma il caso giudiziario oramai si intreccia apertamente con la battaglia politica interna all'ANC in vista del congresso di dicembre, mentre il fragile governo di coalizione cerca di evitare una nuova fase di instabilità. Ad attaccare Ramaphosa è soprattutto Julius Malema, leader degli Economic Freedom Fighters, un personaggio amatissimo nelle periferie popolari ma appena condannato a 5 anni di carcere per avere sparato con un fucile d'assalto durante un comizio del suo partito. Uno scenario esplosivo che rischia di ridefinire gli equilibri politici del paese più industrializzato dell'Africa. Ne parliamo con Rocco Ronza, ricercatore ed esperto di politica africana e relazioni internazionali all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Ben ritrovato professore, grazie di essere con noi.
4: Grazie a voi.
2: Allora, professor Ronza, la riapertura della procedura di impeachment contro Ramaphosa è soprattutto un problema giudiziario oppure oramai è diventata una resa dei conti politica interna allo ANC?
4: Ma è sempre stata una questione anche politica, come tutte le vicende di corruzione politica tendono poi a essere. Certamente c'entra con la fine del mandato duplice, sia come leader dell'African National Congress, sia come presidente, che non è imminente ma che si pone nei prossimi anni, e però diciamo che riguarda non soltanto l'African National Congress ma tutto il sistema politico sudafricano, perché coinvolge anche gli altri partiti e gli equilibri su cui si fonda di fatto la stabilità del paese.
2: Ecco, professor Ronza, proprio in tema di equilibri, Ramaphosa viene considerato da molti il leader più affidabile e presentabile del Sudafrica sul piano internazionale. Se dovesse cadere, chi potrebbe realisticamente prendere il suo posto?
4: Ramaphosa è il leader che, dopo aver, diciamo così, tamponato la crisi di consensi che aveva il partito a fine degli anni 2010, è diventato anche il leader dell'African National Congress, che ha costruito il primo governo di coalizione con altri partiti, in particolare con la Democratic Alliance. Il suo secondo mandato come presidente è fondato su questa inedita coalizione, che è più ampia dei due partiti ma che ha come due pilastri fondamentali l'African National Congress, che oggi ha una quota di consensi intorno al 45%, e la Democratic Alliance, che è il secondo partito col 20%, che è un partito liberale che viene dal sistema politico bianco, quindi precedente alla fine dell'apartheid, che si è opposto all'apartheid dal punto di vista liberale e che è tuttora il partito votato dalla minoranza bianca meticcia indiana e da una parte della classe media urbana nera. Ramaphosa è insostituibile certamente al momento come presidente e leader di una coalizione formata da questi partiti. I suoi avversari interni sono quelli che guardano più a sinistra dell'African National Congress, alle forze di sinistra africanista e populista, in particolare l'IFF di Julius Malema e il partito dell'ex presidente Zuma. Quindi diciamo che la sua caduta favorirebbe i candidati alla sua successione che guardano verso quel lato del sistema partitico, del sistema partitico sudafricano, e questo mette anche in realtà in forte imbarazzo la Democratic Alliance.
2: Ecco, lei professore ha proprio citato Julius Malema, che sta guidando l'attacco politico al presidente, e tra l'altro lui stesso è stato appena condannato a 5 anni di carcere. Che figura rappresenta oggi Malema nella società sudafricana? È reale il rischio di una deriva populista nel paese qualora ci dovesse essere questa virata che comprende appunto anche i partiti populisti da parte dell'ONC?
4: Questo rischio in un certo senso è inerente alla situazione che è nata dopo la fine dell'apartheid dall'inizio, nel senso che c'è una parte della società sudafricana che è rappresentata dalle sue periferie, dalle sue frange più povere nere, che è sostanzialmente in sofferenza economica dagli anni 90, cioè che non è mai uscita, e c'è una buona parte delle coorti più giovani che sono prive di prospettive di mobilità economica e di migliore miglioramento delle condizioni di vita e quindi ribolle dall'inizio del nuovo regime democratico che è uscito dallo smantellamento dell'apartheid. La novità è che prima queste forze erano tenute dentro all'African National Congress, che in qualche modo le controllava, e la novità degli ultimi anni è che l'African National Congress ha smesso di essere visto come un interlocutore politico, un rappresentante politico affidabile da queste aree che hanno un problema, e che il problema c'è, perché Sudafrica ha un problema di povertà e di disuguaglianza, non hanno una soluzione, o meglio non hanno una soluzione che sia compatibile con la tenuta del paese e anche il suo inserimento nell'economia internazionale. Questo è un po' il problema, cioè la parte che spinge oggi per abbattere Ramaphosa e per contrapporre alla coalizione che c'è adesso una coalizione invece che includa questi partiti antisistema, in realtà non ha un piano che assicuri né la maggioranza dei stakeholders interni sudafricani, in particolare il mondo economico, né gli osservatori internazionali.
2: Professor Ronza, questo scandalo che coinvolge Ramaphosa e che comunque mette in crisi e in discussione l'intero ANC, rischia di mettere in crisi l'intero sistema paese.
4: E adesso certamente questa procedura che non si è chiusa e che immediatamente non ha portato né a dimissioni né a una crisi del presidente in una crisi politica, però andrà avanti con ulteriori accertamenti a livello parlamentare e potenzialmente potrebbe concludersi anche con un impeachment. È una situazione che in certo senso noi italiani conosciamo, che si è fatta più comune negli ultimi 30 anni da che l'intervento delle autorità giudiziarie e delle questioni giudiziarie dentro la vita politica è diventato più comune ed è stato considerato più accettabile. Certamente mette in gioco questioni anche di fondo, cioè per i partiti di opposizione che stanno, cioè dell'ex opposizione che attualmente al governo con Ramaphosa, la questione che sia stato commesso o meno un crimine, che sia stato coperto o meno una situazione di riciclaggio, qual è l'accusa che viene fatta al presidente, è rilevante e investe anche dei principi fondamentali per questi partiti. D'altra parte, sul piano politico, loro avrebbero in qualche modo spererebbero che queste accuse si rivelassero infondate, perché sostituire Ramaphosa può essere in realtà impossibile. È una classica situazione che si pone, diciamo, nelle situazioni di stato di diritto, cioè la legge e la logica politica qualche volta marciano insieme, qualche volta vanno in conflitto, e talvolta bisogna sperare che l'accertamento dei fatti vada in una direzione che sia anche, come dire, compatibile con le decisioni politiche o gli equilibri politici che si preferiscono, sapendo che qualche volta questo non succede. È una situazione aperta che mette in gioco un po' tutti, non soltanto l'African National Congress, e dipenderà anche, come sempre in questi casi, se alla fine verrà accertato che qualche infrazione alla legge è stata fatta o meno. Sopra questo ovviamente ci saranno tutte le considerazioni di opportunità politica che, come sempre, quando la politica incontra la giustizia, finiscono per giocare un ruolo, questo che piaccia o meno.
2: In sostanza, il sistema democratico sudafricano, per restare credibile e solido, ha bisogno che questa inchiesta vada avanti nonostante il rischio di un vero terremoto politico dentro l'ANC e negli equilibri della coalizione di governo. Professor Rocco Ronza, grazie davvero per essere stato con noi e a presto.
4: Grazie a voi, arrivederci.
2: Quest'anno la Biennale d'Arte di Venezia parla molto africano, a partire dalla figura della curatrice camerunense svizzera Koyo Kuo, recentemente scomparsa, la cui eredità culturale attraversa un'edizione segnata da una forte presenza di artisti africani e della diaspora, tra memoria coloniale, identità e nuove forme di arte politica. Ma la Biennale 2026 è anche attraversata da una dura polemica internazionale, quella legata al padiglione sudafricano, rimasto di fatto vuoto dopo il blocco imposto dal ministro della cultura Gayton McKenzie all'opera Elegy dell'artista Gabriel Goliath, dedicata anche alla poetessa palestinese Iba Abu Nada, uccisa a Gaza nel 2023. Un'opera che, nonostante il veto ufficiale, è stata comunque esposta a Venezia, ma fuori dal circuito istituzionale della Biennale. Ne parliamo con Stefania Ragusa, giornalista, scrittrice ed esperta di culture e arte contemporanea africana. Grazie di essere con noi e ben ritrovata, Stefania.
5: Ben ritrovati voi, sono molto contenta di esserci.
2: Allora Stefania, partiamo da Koyo Kuo. Che tipo di eredità culturale e simbolica lascia alla Biennale questa figura così importante per il pensiero artistico africano contemporaneo?
5: Koyo Kuo intanto è stata sfortunata, decisamente sfortunata, perché purtroppo il suo lavoro si è dovuto interrompere prima che la Biennale iniziasse. Tutto questo, cioè la morte di Koyo Kuo l'anno scorso a maggio, ha colto tutti impreparati, però in realtà i suoi collaboratori sono rimasti in squadra. Quindi quello che noi ora vediamo della Biennale, che in questo momento è in svolgimento, è effettivamente quanto di vicino all'idea che Koyo aveva avuto.
6: Sì.
5: Che idea aveva avuto? Coio, secondo me, è stata una delle grandi figure dell'arte contemporanea africana, una delle grandi curatrici, ha un curriculum molto importante, una persona che ha fatto tanto per l'arte e per l'arte in Africa. Il nostro pubblico magari non lo sa, ma è stata lei che a partire dal 2019 ha risollevato totalmente le sorti del grande museo di arte contemporanea che era stato del Sudafrica, lo sai, è sì. Stata lei che l'ha preso in mano in un momento di profondissima crisi ed è riuscita a rilanciarlo con delle idee di grande valore. Con idee simili lei è arrivata alla Biennale. La sua idea era che in Biennale l'Africa dovesse essere presente, molto presente, ma non per colmare un'assenza precedente, ossia che l'Africa deve essere presente semplicemente perché l'Africa è presente, ha delle cose da dire ed è diventato per varie ragioni un hub artistico creativo molto importante.
2: Ecco, Stefania Ragusa, allora tra poco magari ci arriviamo anche a parlare un po' di queste opere, però intanto c'è un caso su tutte, quello dell'opera Elegy di Gabriel Goliath, che sta facendo discutere molto. Quanto pesa secondo te il fatto che proprio il Sudafrica, che ha accusato Israele di genocidio davanti alla Corte Internazionale di Giustizia, abbia poi bloccato un'opera dedicata anche alle vittime palestinesi?
5: Sì, questa è una vicenda abbastanza curiosa che ha anche un grande interesse politico. Il caso del Sudafrica, tu l'hai sintetizzato, è proprio questo: viene commissionata un artista sì. Che fa un lavoro sulle commemorazioni, sulle evocazioni, un lavoro che era già noto, non è stata una sorpresa, fa un lavoro di questo tipo, viene commissionato il padiglione del Sudafrica e sì. l'artista in questione prepara un'opera che appunto rievoca tre tragedie rispetto alle quali lei vede dei punti di contatto. Una è quella delle donne uccise nella logica degli stupri correttivi, delle violenze collettive, un vecchio problema che ha il Sudafrica. L'altro ricordo, lo sterminio da parte dei tedeschi al tempo del genocidio contro gli Herero, contro i Nama e nella Namibia, al confine col Sudafrica, e un'altra riguarda una poetessa palestinese che è stata uccisa insieme alla sua famiglia qualche settimana dopo il 7 ottobre. Sì. E quest'opera è stata stoppata in corso d'opera.
2: Ecco.
5: E il ministro dello sport, dell'arte, della cultura, che ha tutte le deleghe, McKenzie, ha messo l'artista Gabriel Goliath di fronte a un out, o togli il riferimento alla Palestina o non vai, o no, io sono anche disposto a bloccare la partecipazione del Sudafrica alla Biennale.
2: Ecco, è una presa di posizione,
5: non lo ha tolto, sì. Una presa di posizione politica che è una forza, è stato mostrare i muscoli, perché la Goliath non solo non ha accettato l'out out, ma ha detto sì, va bene, non parteciperà il Sudafrica, come non ci sarà la partecipazione nazionale del Sudafrica, ma lei è andata poi come indipendente con il suo padiglia, con la sua opera, è andata a Venezia,
2: sì.
5: A Venezia.
2: Infatti la possiamo vedere fuori, è possibile vederla fuori dalla Biennale, infatti.
5: Sì, fino al 31 luglio ci sarà, ed è una delle opere ovviamente attorno alla quale c'è più interesse, sia da parte della critica sia da parte del pubblico. Il ministro molto probabilmente appunto voleva, ha fatto un ragionamento di tipo politico che riflette le fratture che ci sono all'interno dell'esecutivo del Sudafrica.
2: Ecco, quindi nulla a che vedere diciamo con il tipo di arte da lui preferita, perché lui si è giustificato dicendo: io preferisco un'arte felice, meno divisiva, che rappresenti l'immagine turistica del Sudafrica. Insomma, sembrerebbe quasi che il ruolo dell'arte africana debba rimanere appiattito all'arte decorativa e identitaria e non possa parlare di critica, di politica e di scomodità. Quindi è un po' strana, no? come affermazione.
5: Ma francamente non si è mai visto un ministro che fa una, che voglio dire, non è un curatore, lui è il ministro, hanno dato un incarico,
2: tra l'altro, certo.
5: Ormai questa cosa va definita prima, e poi soprattutto che tipo di artista fosse la Goliath, lui lo sapeva.
2: Quindi stavi dicendo che c'è un motivo politico dietro all'interno del suo esecutivo, c'è una lotta interna all'esecutivo, ci fai capire?
5: Ma a mio avviso lui si vuole, io non sono una giornalista che si occupa di politica in primo luogo, però penso che tutte queste questioni siano sempre legate, la politica c'entra comunque, mi sembra evidente che lui si vuole smarcare, ha provato a smarcarsi, c'è in parte riuscito perché il suo messaggio sicuramente è arrivato dove lui voleva farlo arrivare, ha messo in chiaro che lui non condivide questa linea che invece è stata adottata dall'esecutivo sudafricano quando è stata portata avanti la denuncia di Israele.
6: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
7: Laudetur Jesus Christus.
8: Domenica 24 maggio, nuovo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli: il Papa, preghiamo per i cristiani in Cina e per le vittime delle guerre in Medio Oriente. Leone XIV, lo spirito faccia crescere un mondo fraterno in cui regni la pace. Bentrovati all'ascolto da Gianmarco Murroni e buona domenica di Pentecoste. Preghiamo per i cristiani cinesi e per le vittime delle guerre in Medio Oriente. L'invocazione rivolta dal Papa subito dopo il Regina Coeli, quando nel ricordare l'odierna giornata di preghiera per la Chiesa in Cina ha affidato i fedeli di quel paese all'intercessione di Maria affinché possano essere testimoni di speranza e pace. Il pensiero poi è andato a coloro che in Terra Santa soffrono le conseguenze dei conflitti. Francesca Sabatinelli.
9: Il pensiero ai fedeli cinesi e a chi soffre per le guerre in Medio Oriente è quello che il Papa ha rivolto nei saluti che hanno seguito la recita del Regina Coeli. Leone XIV, nel ricordare la giornata di preghiera per la Chiesa in Cina, in occasione della memoria liturgica della Beata Vergine Maria Aiuto dei Cristiani, fortemente venerata nel santuario di Sheshan a Shanghai, a lei ha affidato la comunità cristiana cinese affinché possa continuare con vigore a testimoniare il Vangelo.
10: Uniamo la nostra preghiera a quella dei cattolici cinesi come segno del nostro affetto per loro e della loro comunione con la Chiesa universale e con il successore di Pietro. L'intercessione della Regina del Cielo ottenga alla comunità credente in Cina la grazia dell'unità e doni a tutti la forza di testimoniare il Vangelo nelle fatiche quotidiane, per essere seme di speranza e di pace.
9: Leone XIV, quindi, rivolgendosi ancora a Maria Santissima, aiuto dei cristiani, a lei ha affidato anche le comunità cristiane della Terra Santa, del Libano e di tutto il Medio Oriente, che soffrono a causa della guerra.
8: E si aggrava il bilancio delle vittime dell'esplosione di gas nella miniera di Liu Xinyu, nella provincia centrale cinese dello Shanxi. Sono almeno 90 i morti. Al momento dell'esplosione 247 persone stavano lavorando nella miniera. Le operazioni di soccorso sono tuttora in corso. Gli Stati Uniti e l'Iran sarebbero vicini alla firma di un memorandum d'intesa di 60 giorni che potrebbe estendere il cessate il fuoco, riaprire lo stretto di Hormuz, allentare la pressione sulle forniture globali di petrolio e avviare un nuovo ciclo di negoziati sul nucleare. Abbiamo fatto progressi significativi, anche se non definitivi, ha dichiarato il segretario di Stato USA Marco Rubio. Il presidente Donald Trump potrebbe annunciare novità positive nelle prossime ore. Almeno 4 persone sono morte, oltre 100 sono rimaste ferite in Ucraina a causa degli intensi raid aerei russi della notte che hanno preso di mira in particolare la capitale Kiev. Torniamo in Vaticano nella solennità di Pentecoste, compimento del tempo pasquale. Leone XIV celebra in Basilica Vaticana la messa. Nell'omelia indica 3 aspetti della forza dello Spirito che invita a pregare per salvare dai conflitti, per guarire dalla piaga del peccato e perché liberi l'umanità dalla miseria che viene riscattata non da una ricchezza incalcolabile ma da un dono inesauribile. Benedetta Capelli.
11: Spirito della pace, della missione e della verità sono le 3 sfaccettature che Papa Leone offre nell'omelia della messa di Pentecoste celebrata 50 giorni dopo la Pasqua per fare memoria dell'effusione dello Spirito da parte di Gesù nel Cenacolo sugli Apostoli riuniti e nascosti. Un vento che porta gioia, pace, perché è perdono ricevuto ed offrire a tutti. Lo Spirito, afferma il Pontefice, è un ospite dolce dell'anima. Tutti, prosegue, siamo partecipi del Vangelo, la Chiesa ne è protagonista e custode. Dio le chiede unità nella verità.
12: La verità che Dio ci dona resta così parola liberante per tutti i popoli, messaggio che trasforma dall'interno ogni cultura.
11: Grazie allo Spirito, evidenzia il Papa, possiamo portare a tutti la pace vera, la verità che salva, cioè lo stesso Cristo Signore.
12: Preghiamo oggi che lo Spirito del Risorto ci salvi dal male della guerra, che viene vinta non da una superpotenza, ma dall'onnipotenza dell'amore. Preghiamo affinché liberi l'umanità dalla miseria, che viene riscattata non da una ricchezza incalcolabile, ma da un dono inesauribile.
8: Ancora una notizia di cronaca internazionale. I team di Medici Senza Frontiere stanno lavorando giorno e notte a una risposta d'emergenza su larga scala all'epidemia di Ebola nell'est della Repubblica Democratica del Congo. Le vittime fino a questo momento sarebbero oltre 200. È tutto da Alberto Giovannetti, regia, Gianmarco Muroni in studio. Grazie per averci seguito e buon proseguimento sulle frequenze della Radio Vaticana. Buona domenica.
1: Laudetur Jesus Christus.
0: Sei all'ascolto di Radio Caris in Blu.

0: porta. Ma mi piace immaginarti col sorriso che mi aspetti sulla porta.
1: È domenica 24 maggio.
2: Sono le 14:09.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Anima Latina. Radio Colloquia de Lingua Ecclesia.
2: Stazio Radiofonica Vaticana, saluto vos omnes, ego sum Fabius Cola Grande, placet mi, vobis, anche auditionem Latine Redditam Prebere. Cari ascoltatori, bentornati a questo nuovo appuntamento con Anima Latina, il Vademecum sui generis tante litteram della Radio Vaticana, dedicato ai cultori della civiltà classica. Qui la lingua di Cicerone e di San Girolamo si concede il lusso di una passeggiata sulle onde radiofoniche. Al mio fianco, con la consueta intelligenza e curiosità, la giornalista e archeologa Maria Milvia Morciano. Ben ritrovata, Maria.
3: Salve Fabi, salvete omnes e grazias.
2: È abituata a interrogare tanto i testi quanto le vestigia del passato. E ospite insieme a noi, come sempre, anche uno scriptor dell'ufficio Lettere Latine Vaticano, in questo caso il decano di questo ufficio, potremmo dire padre Antonio Salvi Cappuccino, che quell'ufficio ha anche coordinato, dedicandosi con particolare competenza allo studio delle epigrafi medievali. Ben ritrovato padre Antonio.
4: Ben trovato a te e a tutti gli ascoltatori.
2: Dunque, un incontro in cui speriamo di garantirvi erudizione, memoria e anche, speriamo, qualche sorriso. Padre Antonio, il lavoro all'ufficio procede in maniera, diciamo, abituale ed è abbastanza intenso, no? Perché vi trovate ogni giorno parecchi testi da tradurre e anche parecchi testi da produrre direttamente in lingua latina.
4: Sì, per lo più da produrre, si scrive direttamente in latino, si conosce l'argomento da trattare e poi si compone.
2: Però ad esempio dovete tradurre anche dall'italiano in latino i post su X,
4: quello,
2: del Papa.
4: Sì, quello dobbiamo tradurre in latino, sì, questi scritti in italiano.
2: E fate un po' dei turni o c'è una persona dedicata?
4: Ma questo si occupa uno specifico.
2: Uno degli scriptores.
4: Una volta lo facevo pure io, adesso non più.
2: Ma a volte discutete sulle varie versioni?
4: Ma talvolta
2: c'è,
4: sì,
2: un confronto
4: su alcuni termini.
2: Anche perché il latino, insomma, non è una scienza esatta, o sbaglio?
4: No, la grande difficoltà è che quando ti trovi in un testo italiano lo trovi composto alla maniera italiana, poi moderna, quindi con anche vari termini moderni o recentissimi, e quindi c'è da fare un processo di smembramento a volte e di rifarsi al sistema, alla costruzione latina.
2: Cioè capire il concetto,
4: il senso, sì, e ridare il senso.
2: E allora vediamo un po' come ve la siete cavata con questo post del 3 maggio 2026 dall'account X di Papa Leone XIV. Ce lo legge in latino prima Maria.
3: Celebratur hodie dies mundialis libertatis edendi sub nationum unitarum patrocinio. Quod ius sepius infeliciter violatur, nunc manifeste nunc occult. Recordemur in numerorum diurnariorum et fascinorum narratorum, qui victime facti sunt bellorum ac violentiae.
2: Allora, questo è un post del Papa per la giornata mondiale della libertà di stampa, proclamata dall'Assemblea Generale dell'ONU proprio il giorno del 3 maggio. È una giornata che vuole evidenziare l'importanza della libertà di stampa e ricordare ai governi il loro dovere di sostenere e far rispettare questa libertà di parola, che è sancita dall'articolo 19 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 48. Allora, il Papa ci ricorda

0: Raificarum, rerum, dentarum.
1: Lei propone queste alternative?
0: Questa è la stampa, perché naturalmente ai tempi di Romani la stampa non c'era.
1: Neanche adesso però c'è più. Perché è tutto digitale.
0: Sì.
1: E poi però il Papa ci ricorda che quod ius sepius infeliciter violatur, nunc manifeste, nunc occulte. Cioè oggi
0: questo diritto
1: è purtroppo è spesso violato.
0: Infelicemente.
1: O in maniera manifesta o in maniera occulta.
0: Ora, sì.
1: E poi ci chiede di ricordare i numerosi giornalisti. Però accanto alla parola giornalisti, che già conosciamo, c'è la parola reporter, che diventa in latino...
0: Siamo sempre lì, reporter e anche giornalista. Io ho usato questo termine una volta, mi pare, nel notiziario. Io ho usato il termine referendarius.
1: Mentre invece qui è usato il termine...
0: Non so qui cosa abbiamo detto.
2: Facinorum narratorum.
0: Narratore dei facinorum, dei misfatti.
1: Narratori facinorum, cioè sono i reporter. Invece lei proponeva?
0: Io ho usato questo termine che nelle locuzioni ecclesiastiche o archivistiche del passato, il referendarius era un'altra cosa, però era quello che riferiva, in particolare era usato nelle suppliche per quanto riguarda, diciamo, il tempo passato.
1: Può essere un'alternativa.
0: Però è un termine generico che significa che riferisce, quindi è un reporter.
1: Vero, esattamente quello, sì.
2: Sì, è molto attinente, perché report significa cioè riportare.
1: Certo. Allora andiamo al secondo spazio di Anima Latina, quello dedicato ai neologismi, e qui Maria ci porta in un testo oraziano in cui si descrive una scena di magia in cui due streghe, Canidia e Sagana, sono spaventate dalla parodia di un dio e scappano perdendo i loro accessori magici. A questa immagine favolistica però l'andiamo a illustrare, perché uno di questi accessori è una parrucca che è definita in latino
2: Caliandrum.
1: E quindi Orazio scrive: tantis coturnis accipit Critonia Caliandrum. Aveva mai sentito questa espressione latina per definire una parrucca, padre Antonio?
0: Ma non l'avevo sentita.
1: Parrucca femminile.
0: Altri termini usavano, perché era capillamentum, per esempio, o galear, erano usati per indicare la parrucca. A parte che la parrucca poi la mettevano gli uomini in genere. Perché? Perché nel teatro le figure femminili le recitavano gli uomini.
1: Erano interpretate dai maschi, esatto, sì. Quindi c'era anche la parrucca degli attori.
2: Poi in alcuni periodi dell'impero romano
0: nel mondo greco pure.
2: Sì, ma come acconciature erano molto molto elaborate, portavano parrucche. In questo caso la parrucca viene accostata ai coturni, quindi a una sorta di calzature magiche.
1: Beh, per gli attori sicuramente servivano a farsi vedere di più dagli spettatori, essere più evidenti, insomma.
0: Era,
1: sì.
0: Diciamo, un'attrezzatura del teatro, la commedia.
1: Va bene, dal mondo delle favole, della magia, del teatro, passiamo invece al gergo ecclesiale. Abbiamo scelto con Maria un termine molto interessante che abbiamo scoperto recentemente quando i Musei Vaticani hanno attuato nei mesi scorsi una manutenzione straordinaria del Giudizio Universale di Michelangelo nella Cappella Sistina, a cui poi il collega Paolo Ondarza ha dedicato un bel podcast, I Segreti del Giudizio, e in quell'occasione abbiamo scoperto un termine latino che è importantissimo per la storia di questo capolavoro, che risale addirittura al 1500. Il termine è?
2: Mundator.
1: Il mundator, colui che monda, che pulisce, in realtà era proprio una qualifica importantissima nei Musei Vaticani. Era colui che era addetto alla pulizia e alla cura periodica degli affreschi della Cappella Sistina, per preservarne lo splendore. La figura più nota è Francesco Amadori, detto l'Urbino, che fu il primo incaricato di questo compito. Padre Antonio conosceva questa qualifica?
0: Il fatto che periodicamente veniva, mondato l'affresco, per che col tempo tendeva ad annerirsi, sia per la presenza umana, sia per il fumo delle candele, e quindi cercavano di ravvivare i colori usando magari le molliche di pane.
1: Esatto, sì.
0: Oppure anche delle specie di vernici che al momento dell'applicazione rendeva più lucida, no?
1: Certo.

0: poi dopo magari si ossidava e il lavoro era peggio della precedente.
1: Ed è impressionante proprio la qualità di questo capolavoro, non solo qualità artistica ma anche la qualità tecnica, perché no, Maria ha ancora secoli di distanza, soprattutto dopo l'ultima manutenzione, è splendido, no?
2: Sì.
1: Anche
2: come quel gigantismo di queste immagini, pensiamo le ha fatte una persona, no?
1: Certo.
2: E, appunto, il nostro collega Paolo Ondarza raccontava di cosa significa vedere le pennellate da vicino, che sono veramente impressionanti.
1: Perché montando le impalcature per la pulizia.
2: Sì, esatto.
0: Sì, si vedono le tracce, sì, a volte.
2: Le giornate di lavoro, le tracce.
0: Sì, le giornate di lavoro, certo, ma anche le tracce del pennello. Questo l'ho potuto constatare lì nella cappella Paolina, quando c'era l'impalcatura. Ho potuto un po' vedere lì.
1: Da vicino gli affreschi.
0: Sì, da vicino. Però lì sono le ultime opere di Michelangelo.
1: Certo. Andiamo dunque all'ultimo spazio dedicato alle espressioni, i proverbi, i modi di dire. E Maria, oggi un motto di Sallustio.
2: Post gloriam invidiam sequi.
1: Vabbè, questa è una legge umana, no? Dopo la gloria viene immediatamente l'invidia, padre Antonio.
0: Sì, questa, purtroppo sì, è un'abitudine umana questa.
1: Che Maria, mi dicevi, è citata anche questa massima da Cicerone e da altri autori.
2: Prima nel Bellum Iugurtinum di Sallustio, che appunto è inevitabile essere invidiosi della gloria altrui. Cicerone, Cornelio Nepote, Seneca, Velleio Patercolo, Marziale, Curzio Rufo, in qualche modo indica anche la caducità della gloria, no? Che comporta sempre delle conseguenze, spesso anche la solitudine di chi
1: lo
2: ottiene.
1: Non fu mai gloria senza invidia, diciamo noi in italiano, padre Antonio.
0: Sì, condizione o situazione umana, purtroppo, sì, ma è molte volte, diciamo, notata dagli scrittori latini.
1: Grazie anche per essere stato con noi nella prima parte di questa 236esima puntata di Anima Latina e buon proseguimento.
0: Grazie a voi spettatori e ci vediamo alla prossima.
3: Chissà perché ricordo te stasera.

0: Amici di Anima Latina, oggi nella seconda parte della puntata abbiamo la gioia di avere con noi un amico della nostra trasmissione, un ospite della prima ora potremmo dire. È tornato a trovarci il professor Arduino Maiuri. Ben ritrovato professore.
1: Buonasera, ben ritrovati anche voi.
2: Il professor Arduino Maiuri è docente di latino e greco presso il liceo classico Cornelio Tacito di Roma e dottore di ricerca di filologia greca e latina e in storia delle religioni presso l'università La Sapienza di Roma.
0: Ma è anche autore di numerosi studi, in particolare sulle religioni del mondo classico e sulla civiltà romana.
2: E oggi col professore parleremo di un altro studioso che è molto famoso, l'archeologo Amedeo Maiuri, grande protagonista degli scavi di Pompei, Ercolano e Capri. E con lei, professore, oggi ripercorreremo la sua storia e il suo lavoro.
0: Possiamo parlare di una, come diceva prima,
2: communis origo.
1: Di una communis origo, sì.
0: Per quanto riguarda questo illustre archeologo. Professore Maiuri, Amedeo Maiuri, nacque a Veroli nel 1886, ma prima di diventare appunto un illustre archeologo, come si formò? Quali studi fece?
1: Ma allora, intanto il fatto che sia nato a Veroli dipende soltanto dal registro dell'anagrafe, perché il padre in quel periodo, diciamo, lavorava a Veroli, ma cioè lui visse a Ceprano, che è poi, diciamo, il paese di origine, anzi la città di origine di entrambi. Poi frequentò il ginnasio presso il collegio Scolopio di Alatri e poi a Roma, al liceo Visconti. Insomma, ecco, ebbe sempre un rapporto speciale con Ceprano e effettivamente questo fece sì che poi non lo dimenticò mai, anche se poi si iscrisse alla facoltà di lettere della Sapienza, discusse una tesi in letteratura bizantina su un poeta poco noto e effettivamente poi da solo, anche come autodidatta, approfondì il tedesco, il russo, studiò la letteratura greca, bizantina e quindi giovanissimo divenne direttore della scuola archeologica italiana di Atene, cioè concorse, divenne ispettore al Museo Nazionale di Napoli, diciamo fu responsabile della missione archeologica italiana nell'Egeo. Questo comporta quindi proprio una passione fortissima, una partecipazione non soltanto da studioso ma proprio da quasi missionario.
2: Quando si parla di Amedeo Maiuri si pensa subito a Pompei o a Ercolano, ma che tipo di archeologo fu realmente?
1: Adesso la sua biblioteca, il suo archivio privato sono stati ereditati in qualche misura dal Centro Internazionale per gli Studi Pompeiani, quindi ecco, lui interpretò in maniera quasi avveniristica la volontà di mettere il visitatore al centro dell'esperienza culturale e quindi questo mette in evidenza, ecco, che quello che conta è l'uso sociale del patrimonio che noi abbiamo. E una cosa che è poco nota di lui, di Amedeo come archeologo, inteso come archeologo in misura prioritaria, è che fu anche, diciamo, un architetto, cioè aveva questa capacità di leggere e di interpretare il patrimonio culturale che noi abbiamo. Del resto, qualcosa che non dobbiamo dimenticare, adesso tra breve, tra qualche giorno, ci sarà la presentazione al Palazzo Sciarra Colonna della Strenna 2026 del gruppo dei Romanisti, cui ho personalmente contribuito anche con un lavoro su Romolo e Augusto, Il potere delle origini e le origini del potere.
0: Ecco, ma quando si parla di questo illustre archeologo che porta il suo stesso cognome, professor Maiuri, si ricorda sempre il rapporto che aveva nel suo lavoro l'archeologia con il paesaggio. Possiamo dire che in qualche modo Amedeo Maiuri contribuì a trasformare il volto del Golfo di Napoli nel Novecento?
1: Assolutamente sì, e questo già all'inizio della sua carriera. Voglio ricordare una lettera del 24 agosto del 1916, conservata presso l'archivio italiano delle Forie del Dodecaneso, quando lui lavorava a Rodi, dove, diciamo, per preservare il paesaggio storico contrastò quello che era l'abbattimento programmatico dei cimiteri ebraici e turchi. Quindi ecco, lui per la conservazione e il rispetto, diciamo, portava avanti una politica che era di sicuro avvenirismo. E poi per quanto riguarda il paesaggio in particolare, mi viene in mente la casa di Orfeo a Pompei con gli affreschi del giardino, no? Perché lui curava moltissimo anche l'aspetto botanico. quindi la volontà di ripristinare quello che era magari l'ortus precedente, con piantando delle specie, delle piante come cipressi, mandorli, cotogni, insomma sempre con questa funzione rivitalizzante, rigenerante. Oppure pensiamo alla casa dell'albergo di Ercolano, che insomma presentava una struttura semplice con due viali che si incrociavano a croce latina, e lì diciamo lui ripropose il pomarium, cioè non pomerium ma pomarium, cioè il frutteto con pere e mele cotogne. Lui diciamo cercava di capire proprio anche quale potesse essere il frutto dai reperti archeologici che recuperava, insomma un ecologista ante litteram.
2: Capri occupa un posto speciale nella sua attività, soprattutto con gli scavi di Villa Iovis. Che cosa rappresentava per lui quest'isola?
1: Ecco, è chiaro che Capri rappresentava un perno intorno al quale ruotava proprio la sua ricerca. La Villa Iovis, tra l'altro, fu il primo palazzo imperiale romano, il cosiddetto nido di falco, no? Che Tiberio volle a Capri come sua residenza ufficiale. Capri adorata da Tiberio, che poi vi fece costruire altre 11 ville. Ma ecco, quando Maiuri arrivò nel 1938, vide che si trattava di un cumulo in forme di macerie. Poi c'era questo simbolo, questo signum, che era la torre massiccia del faro, che dava sia sul capo di Sorrento che sul porto di Miseno. E poi chiaramente, ecco, ancora oggi andare lì significa poter affrontare quella salita, arrivare su al salto di Tiberio, questa scogliera di quasi 300 metri. Questa villa era enorme, si estendeva per 7000 metri quadrati, un panorama straordinario sul Golfo di Napoli, l'isola di Ischia, e poi a sud il centro di Capri.
0: Amedeo Maiuri apparteneva a una generazione di archeologi con una formazione profondamente classica, no? Quanto contavano, secondo lei, il latino, il greco, il rapporto diretto con le fonti antiche nel suo modo di leggere i siti archeologici?
1: Assolutamente tantissimo. Non scorderò mai che da ragazzo avevo uno dei suoi libri, che chiaramente noi avevamo a casa, dedicato alla cena di Trimalchione di Petronio Arbitro, dove lui, oltre alla traduzione e il commento, diciamo con un apparato critico molto puntuale come soleva fare, c'era la capacità appunto di saper far entrare nella vita quotidiana, no? Nei costumi sociali, nelle mentalità di quel tempo. A questo proposito mi fa piacere ricordare quanto scrissi in una recensione qualche anno fa al volume Storia delle religioni e archeologia, atti del convegno della Sapienza del 2008, pubblicato dalla Alpes. Ho citato in quella recensione proprio un brano, un passo di Amedeo Maiuri, tratto in particolare da Vita d'archeologo, dove lui diceva che proprio durante il suo itinerario incontrò un giorno una coppia di giovani newyorkesi nella casa della nave, che giravano con una Topolino affittata, e gli chiesero: dove possiamo andare adesso senza oneri eccessivi economici? Lui disse: senza alcun dubbio andate a Cuma. A Cuma perché voi siete più fortunati di Enea, non avete rimpianti per Creusa o Didone, e quindi la Sibilla e lo Speco Regolare potrete apprezzarli in tutta la loro pienezza.
2: Nei libri di Maiuri colpisce la scrittura, insomma tra le righe ne stiamo già parlando, non soltanto scientifica ma anche narrativa, e legata anche a quello che vedeva, ai luoghi. Quanto era importante per lui raccontare l'archeologia oltre che studiarla?
1: Importantissimo. Lui ha scritto tanti libri, qui mi limito a citare per esempio il già citato Vita d'archeologo, ma anche Mestiere d'archeologo, Passeggiate campane, Ercolano e la Villa dei Papiri, Capri, Storia e monumenti, Le lettere di Tiberio da Capri. Per lui, diciamo, mi permetto di citare in proposito un giudizio, un'impressione di Carlo Belli nella prefazione di Mestiere d'archeologo, che disse che la scrittura di Maiuri era proprio programmaticamente coinvolgente, cioè voleva raggiungere il maggior numero di persone. E anche Benito Iezzi, in un saggio molto riuscito a proposito di Maiuri prosatore, dice che le sue vivaci narrazioni erano passeggiate archeologiche, quindi si prefiggevano proprio di raggiungere una larga cerchia di persone. A mio avviso questo valore sociale è quello che dovremmo anche noi portare sempre avanti, per esempio a scuola, coinvolgendo gli studenti, all'università, insomma allargando sempre il cerchio.
0: Quindi in qualche modo trasformare la cultura in qualcosa di attuale, qualcosa che coinvolge anche gli ascoltatori.
1: Sì, perché lui, diciamo, era un personaggio sicuramente illustre, direttore di musei, di scavi, ma proprio per questo si sentiva il dovere di documentare, di illustrare quello che aveva di fronte. Mi permetto di accennare in proposito che c'è il CISP oggi, il Centro Internazionale per gli Studi Pompeiani. Anzi, a questo proposito saluto anche Carlo Manfredi, che è il direttore del Premio Internazionale di Archeologia Amedeo Maiuri, perché insomma, ecco, il CISP ha portato avanti, anche, come dire, ha diffuso, sta implementando il fondo archivistico librario, cioè ha dato visibilità, e quindi quello che era prima disponibile esclusivamente per lui nella sua biblioteca privata adesso è di accesso pubblico.
0: Ringraziamo moltissimo il professor Arduino Maiuri, docente di latino e greco presso il liceo Cornelio Tacito di Roma, per essere stato nuovamente con noi, questa volta per ricordare questo illustre archeologo Amedeo Maiuri che porta il suo stesso cognome.
2: Grazie professore, a presto.
1: Grazie a voi.
0: E ancora dunque grazie a Sagimus, all'ospite della seconda parte della puntata di oggi, il professor Arduino Maiuri, docente di latino e greco al liceo Tacito, che ha ricordato il grande archeologo Amedeo Maiuri. E non meno grazie a Sagimus all'ospite della prima parte, padre Antonio Salvi dell'ufficio Lettere Latine Vaticano. Sed hic sermo noster finem habet. La 236esima puntata di Anima Latina si ferma qui.
2: Come sempre potete riascoltarci in podcast su Vatican News e Spotify.
0: E a questo punto da
2: Fabio Colagrande
0: e da Maria Milvia Morciano un grazie agli auditores clarissimi et ultimo locus ed maximo merito al nostro tecnico Luca Rossi, custode del suono e del silenzio.
2: Pace omnium dictum sit.
0: Ad proximam hebdomadam.
2: Valete!
3: Anima Latina. Radio colloquia de lingua ecclesia.
4: Radio Caris in blu è collegata con Radio Vaticana.
5: Laudetur Jesus Christus. Qui la Radio Vaticana.
6: Incontro della Serenità, una trasmissione in dialogo con chi soffre.

0: Buona Pentecoste e ben ritrovati sulle onde della Radio Vaticana e online su Vatican News con Incontro della Serenità. Io sono Paolo Migani e oggi più che mai ci lasciamo accompagnare dal soffio dello Spirito Santo, perché la Pentecoste non è soltanto una festa del calendario liturgico, ma è il momento in cui Dio rompe le chiusure, spalanca le paure e ci ricorda che nessuno può salvarsi da solo. In questa puntata ascolteremo le parole di Papa Leone XIV pronunciate durante la messa di Pentecoste dell'8 giugno dell'anno scorso 2025, a conclusione del giubileo dei movimenti, delle associazioni e delle nuove comunità. Il Papa ci ha ricordato che il Paraclito apre le frontiere dentro di noi, nelle relazioni e perfino fra i popoli. Lo Spirito Santo spezza l'individualismo, infrange i muri dell'indifferenza e trasforma quella volontà di dominare sull'altro che troppo spesso sfocia nella violenza, nei conflitti e persino nei femminicidi che continuano a ferire la nostra società. E allora, proprio in questo tempo così fragile, sentiamo ancora più forte il bisogno di fermarci a pregare per la pace, perché forse il gesto più rivoluzionario oggi è proprio questo: scegliere la fraternità, il perdono reciproco, la prossimità sincera e gratuita. Credere che la pace non nasce dalle armi o dalla paura, ma dal coraggio di riconoscersi fratelli. E per pregare insieme ci accompagneranno con la loro sensibilità e professionalità i nostri due speaker, Alessandra Petitta e Gian Bernardino Carlucci. Durante la puntata ascolteremo anche una mia canzone, Spirito Santo di Dio, che poi non è nient'altro che l'invocazione allo Spirito Santo, perché abbiamo bisogno di una luce che rimetta insieme ciò che il mondo continua a dividere. E come ogni volta abbiamo iniziato il nostro incontro ascoltando Per sempre con noi, il canto dedicato alla beatificazione del nostro Monsignor Luigi Novarese, che però oggi dovremmo tagliare di qualche minuto, la puntata è un po' lunga. Ascoltiamo le parole del Papa.
1: È spuntato a noi gradito il giorno nel quale il Signore Gesù Cristo, glorificato con la sua ascesa al cielo dopo la risurrezione, inviò lo Spirito Santo. E anche oggi si ravviva ciò che accade nel cenacolo, come un vento impetuoso che ci scuote, come un fragore che ci risveglia, come un fuoco che ci illumina, discende su di noi il dono dello Spirito Santo. Lo Spirito opera qualcosa di straordinario nella vita degli Apostoli. Essi, dopo la morte di Gesù, si erano rinchiusi nella paura e nella tristezza, ma ora ricevono finalmente uno sguardo nuovo e un'intelligenza del cuore che li aiuta a interpretare gli eventi accaduti e a fare l'intima esperienza della presenza del Risorto. Lo Spirito Santo vince la loro paura, spezza le catene interiori, lenisce le ferite, li unge di forza e dona loro il coraggio di uscire incontro a tutti ad annunciare le opere di Dio. Ecco che allora a Pentecoste le porte del cenacolo si aprono perché lo Spirito apre le frontiere. La Chiesa deve sempre nuovamente divenire ciò che essa già è. Deve aprire le frontiere fra i popoli e infrangere le barriere fra le classi e le razze. In essa non vi possono essere né dimenticati né disprezzati. Nella Chiesa vi sono soltanto liberi fratelli e sorelle di Gesù Cristo. Ecco un'immagine eloquente della Pentecoste sulla quale vorrei soffermarmi con voi a meditare. Lo Spirito apre le frontiere anzitutto dentro di noi. È il dono che dischiude la nostra vita all'amore. E questa presenza del Signore scioglie le nostre durezze, le nostre chiusure, gli egoismi, le paure che ci bloccano, i narcisismi che ci fanno ruotare solo intorno a noi stessi. Lo Spirito Santo viene a sfidare in noi il rischio di una vita che si atrofizza, risucchiata dall'individualismo. È triste osservare come in un mondo dove si moltiplicano le occasioni di socializzare, rischiamo di essere paradossalmente più soli, sempre connessi eppure incapaci di fare rete, sempre immersi nella folla, restando però viaggiatori spaesati e solitari. E invece lo Spirito di Dio ci fa scoprire un nuovo modo di vedere e vivere la vita. Ci apre all'incontro con noi stessi, oltre le maschere che indossiamo. Ci conduce all'incontro con il Signore, educandoci a fare esperienza della sua gioia. Ci convince, secondo le stesse parole di Gesù appena proclamate, che solo se rimaniamo nell'amore riceviamo anche la forza di osservare la sua parola e quindi di esserne trasformati. Apri le frontiere dentro di noi perché la nostra vita diventi uno spazio ospitale. Lo Spirito, inoltre, apre le frontiere anche nelle nostre relazioni. Infatti, Gesù dice che questo dono è l'amore tra lui e il Padre che viene a prendere dimora in noi. E quando l'amore di Dio abita in noi, diventiamo capaci di aprirci ai fratelli, di vincere le nostre rigidità, di superare la paura nei confronti di chi è diverso, di educare le passioni che si agitano dentro di noi. Ma lo Spirito trasforma anche quei pericoli più nascosti che inquinano le nostre relazioni, come i fraintendimenti, i pregiudizi, le strumentalizzazioni. Penso anche, con molto dolore, a quando una relazione viene infestata dalla volontà di dominare sull'altro, un atteggiamento che spesso sfocia nella violenza, come purtroppo dimostrano i numerosi e recenti casi di femminicidio. Lo Spirito Santo, invece, fa maturare in noi i frutti che ci aiutano a vivere relazioni vere e buone. Amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé. In questo modo lo Spirito allarga le frontiere dei nostri rapporti con gli altri e ci apre la gioia della fraternità. E questo è un criterio decisivo anche per la Chiesa. Siamo davvero la Chiesa del Risorto e i discepoli della Pentecoste soltanto se tra di noi non ci sono né frontiere e né divisioni. Se nella Chiesa sappiamo dialogare e accoglierci reciprocamente integrando le nostre diversità. Se come Chiesa diventiamo uno spazio accogliente e ospitale verso tutti. Infine, lo Spirito apre le frontiere anche tra i popoli. A Pentecoste gli Apostoli parlano le lingue di coloro che incontrano. Le differenze, quando il soffio divino unisce i nostri cuori e ci fa vedere nell'altro il volto di un fratello, non diventano occasione di divisione e di conflitto, ma un patrimonio comune da cui tutti possiamo attingere e che ci mette tutti in cammino insieme nella fraternità.

0: La pace è una via umile. Il CVS prega per la pace. Tra guerra e indifferenza, la Chiesa sceglie la via della preghiera, della riconciliazione e dei gesti quotidiani di fraternità. La pace non è un'utopia spirituale, è una via umile, fatta di gesti quotidiani che intreccia pazienza e coraggio, ascolto e azione, e che chiede oggi, più che mai, la nostra presenza vigile e generativa. Queste sono parole di Papa Leone XIV nel discorso alla CEI, il 17 giugno del 2025. Ciò che sta accadendo in tante parti del mondo interpella ciascuno di noi. Come Chiesa e come cristiani abbiamo la possibilità e il compito di prendere una posizione a favore della pace e di restare in comunione con chi sta morendo in modo disumano a causa degli interessi di pochi. Ci uniamo alle molteplici voci e iniziative che nella nostra società invitano a rompere insieme il silenzio e l'indifferenza. Crediamo che il segno più bello e importante per fermare ogni guerra e ogni distruzione di massa sia cercare e vivere forme di conciliazione e perdono reciproco, offrire gesti di fraternità, di prossimità sincera e gratuita. Per questo ci raccogliamo in preghiera, perché dall'ascolto della parola e della volontà di Dio possiamo trovare il coraggio di fare scelte concrete. Primo mistero. Verso albe di pace.
1: Dall'Angelus di Papa Leone XIV, 20 luglio 2025. Chiedo nuovamente che si fermi subito la barbarie della guerra e che si raggiunga una risoluzione pacifica del conflitto. Alla comunità internazionale rivolgo l'appello a osservare il diritto umanitario e a rispettare l'obbligo di tutela dei civili, nonché il divieto di punizione collettiva, di uso indiscriminato della forza e di spostamento forzato della popolazione. Ai nostri amati cristiani medio orientali dico: sono vicino alla vostra sensazione di poter fare poco davanti a questa situazione così drammatica. Siete nel cuore del Papa e di tutta la Chiesa. Grazie per la vostra testimonianza di fede. La Vergine Maria, donna del Levante, aurora del sole nuovo che è sorto nella storia, vi protegga sempre e accompagni il mondo verso albori di pace.
0: Secondo mistero: il crocifisso nei feriti.
2: Dalla dichiarazione congiunta del cardinale Pierbattista Pizzaballa e del patriarca Teofilo III, 22 luglio 2025. Il patriarca Teofilo III ed io siamo tornati da Gaza con il cuore spezzato, ma anche incoraggiati dalla testimonianza di molte persone che abbiamo incontrato. Siamo entrati in un luogo devastato, ma anche pieno di meravigliosa umanità. Abbiamo camminato tra le polveri delle rovine, tra edifici crollati e tende ovunque, nei cortili, nei vicoli, per le strade e sulla spiaggia, tende che sono diventate la casa di chi ha perso tutto. Ci siamo trovati tra famiglie che hanno perso il conto dei giorni di esilio perché non vedono alcuna prospettiva di ritorno. I bambini parlavano e giocavano senza battere ciglio, erano già abituati al rumore dei bombardamenti. Eppure, in mezzo a tutto questo, abbiamo incontrato qualcosa di più profondo della distruzione: la dignità dello spirito umano che rifiuta di spegnersi. Abbiamo incontrato madri che preparavano da mangiare per gli altri, infermiere che curavano le ferite con gentilezza e persone di tutte le fedi che continuavano a pregare il Dio che vede e non dimentica mai. Cristo non è assente da Gaza, è lì, crocifisso nei feriti, sepolto sotto le macerie, eppure presente in ogni atto di misericordia, in ogni candela nell'oscurità, in ogni mano tesa verso chi soffre.
0: Terzo mistero. Non c'è futuro senza pace.
1: Dalla dichiarazione congiunta del cardinale Pierbattista Pizzaballa e del patriarca Teofilo III, 22 luglio 2025. Gli aiuti umanitari non sono solo necessari, sono una questione di vita o di morte. Ogni ora senza cibo, acqua, medicine e riparo provoca un danno profondo. L'abbiamo visto, uomini che resistono al sole per ore nella speranza di un semplice pasto. È un'umiliazione difficile da sopportare quando la si vede con i propri occhi. È moralmente inaccettabile e ingiustificabile. Oggi leviamo la nostra voce in un appello ai leader di questa regione e del mondo. Non può esserci futuro basato sulla prigionia o sulla vendetta. Deve esserci un modo per restituire la vita, la dignità e tutta l'umanità perduta.
0: Quarto mistero: una pace disarmata e disarmante.
2: Dal discorso dopo l'elezione di Papa Leone XIV, 8 maggio 2025, e all'Assemblea plenaria delle opere per l'aiuto alle chiese orientali, 26 giugno 2025. Questa è la pace di Cristo risorto, una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Proviene da Dio, Dio che ci ama tutti incondizionatamente. E mi chiedo, da cristiani, oltre a sdegnarci, ad alzare la voce e a rimboccarci le maniche per essere costruttori di pace e favorire il dialogo, che cosa possiamo fare? Credo che anzitutto occorra veramente pregare. Sta a noi fare di ogni tragica notizia ed immagine che ci colpisce un grido di intercessione a Dio.
0: Quinto mistero: una riconciliazione autentica e coraggiosa.
1: Dalla dichiarazione congiunta del cardinale Pier Battista Pizzaballa e del patriarca Teofilo III, 22 luglio 2025. Quando questa guerra sarà finita, avremo un lungo viaggio davanti a noi per iniziare il processo di guarigione e riconciliazione tra il popolo palestinese e il popolo israeliano, dalle troppe ferite che questa guerra ha causato nella vita di troppi. Una riconciliazione autentica, dolorosa e coraggiosa. Non dimenticare, ma perdonare. Non cancellare le ferite, ma trasformarle in saggezza. Solo un percorso di questo tipo può rendere possibile la pace, non solo politicamente, ma anche umanamente. Come pastori della Chiesa in Terra Santa, rinnoviamo il nostro impegno per una pace giusta, per la dignità incondizionata e per un amore che trascende tutti i confini. Non trasformiamo la pace in uno slogan, mentre la guerra rimane il pane quotidiano dei poveri.
0: Preghiamo. O Dio, che nel tuo unico Figlio hai aperto a noi la sorgente della pace, per intercessione della Beata Vergine Maria, dona all'umanità che tu ami la pace tanto desiderata e invocata, perché formi una sola famiglia unita nel vincolo dell'amore fraterno. Per Cristo nostro Signore. Amen. Si conclude qui la trasmissione di quest'oggi, di cui ho curato i testi, le musiche e il montaggio. Paolo Migani vi saluta, vi ringrazia per essere stati con noi e vi dà appuntamento alla puntata di domenica prossima alle ore 14:35. A risentirci. Laudetur Jesus Christus.

Benvenuti all'ascolto da Marcello Filotei. Oggi parliamo della danza. E la danza è una delle forme più antiche con cui la musica e i musicisti hanno organizzato il tempo. Prima ancora di essere ascoltata nelle sale da concerto, la musica è stata movimento, gesto, relazione tra il corpo e lo spazio.

0: Stai ascoltando Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: Sono le 15:19.
2: È domenica 24 maggio.

Devi essere contento, devi autocompiacerti e avere stima di te. Mostrare tutto quel che fai, aggiornarti, evolverti e correre sempre, affossare gli altri con forza e senso.

0: commento al Vangelo festivo del padre Ferdinando Armellini, biblista dioniano.
1: Buona Pasqua a tutti. Il brano evangelico che oggi la liturgia ci propone, noi l'abbiamo già ascoltato e meditato nella seconda domenica di Pasqua, per cui lo riprenderemo brevemente, ma poi ci soffermeremo sulla prima lettura che ci racconta la discesa dello Spirito sugli Apostoli. Il brano evangelico ci aiuterà a interpretarla in modo corretto. Vediamo di ambientarlo. I discepoli si trovano insieme, è la sera del giorno di Pasqua e sono in 10 perché Giuda ha abbandonato il gruppo ed è assente anche Tommaso. Le porte della casa sono sbarrate quando il risorto viene e sta in mezzo a questa comunità riunita. Sentiamo le sue parole.
2: Pace a voi. Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. Dicendo questo, alitò dentro di loro e disse: ricevete Spirito Santo. Se eliminerete i peccati di qualcuno, saranno eliminati, e se li tratterrete, resteranno trattenuti.
1: Dopo aver donato la sua pace, il risorto invia in missione i suoi discepoli. Quale compito dovranno svolgere? Cambiare il mondo. Ma come potrà? Questo gruppo sparuto, insignificante, composto da gente timorosa, fragile, anche spiritualmente, come potrà cambiare il mondo? Ecco, nel giorno di Pasqua, il risorto alitò dentro di loro, soffiò dentro di loro e disse: ricevete Spirito Santo, ricevete in dono quella stessa forza divina che voi avete visto operante in me durante la vita pubblica. Questa forza divina vi abiliterà a svolgere questa missione. Il dono dello Spirito, quindi, è stato fatto la sera del giorno di Pasqua. Come mai Luca negli Atti degli Apostoli ci dice che è stato donato 50 giorni dopo? Lo vedremo la ragione. Sempre nel Vangelo secondo Giovanni, noi troviamo un altro richiamo importante al dono dello Spirito. È nel momento della morte di Gesù sul Calvario, dice l'Evangelista, che dopo aver ricevuto l'aceto, Gesù disse: ho portato a compimento la mia missione. E chinato il capo, consegnò lo Spirito. Non dice, come fa l'Evangelista Marco, spirò ex epneusen. Dice paredochen to pneuma, cioè in quell'ultimo respiro di Gesù, l'Evangelista ha letto il dono della sua vita, il dono della forza divina del suo spirito. Vediamo di capire, perché si tratta del momento decisivo della nostra storia di uomini. Che dono ci è stato fatto? Proviamo a pensare, se non ci fosse stato alcun dono particolare, Gesù ci avesse lasciato soltanto un esempio meraviglioso di vita donata per amore, tutti lo ammireremmo, lo rimpiangeremmo, ma il mondo continuerebbe come prima. Gli odi, le violenze, le guerre, le ingiustizie, le forze del male continuerebbero a prevalere, gli uomini non cambierebbero, sarebbero sempre mossi da quelle pulsioni che vengono loro dalla natura biologica che viene dalla terra. Per vivere come uomini nuovi, vivere come lui, è necessario essere dotati di una forza straordinaria. Occorre la sua stessa forza, la sua stessa capacità di amare. Noi lo sappiamo. Non ci viene spontaneo e naturale. fare del bene a chi ci fa del male, porgere l'altra guancia a chi ci dà uno schiaffo. Se uno ci ruba il mantello e poi noi vediamo che patisce il freddo, non ci viene naturale toglierci la tunica e consegnargliela perché non vogliamo che lui soffra il freddo. Noi a chi ci fa del male, la natura ci spinge a rispondere facendogli del male, a chi ci insulta rispondere con l'insulto. Non veniva dalla natura biologica di San Francesco la pulsione ad abbracciare il lebbroso, del quale sentiva istintiva ripugnanza? No, la nostra natura biologica, che viene dalla terra, che abbiamo ereditato dai primati dai quali deriviamo, ci porta in direzione opposta. A noi viene spontaneo e naturale pensare a noi stessi, cercare il nostro interesse, fare ciò che ci piace. Non ci porta a pensare che la vita più bella sia quella spesa per gli altri. Bene, Gesù è venuto nel mondo proprio per portarci in dono una vita nuova, la vita stessa che aveva e che ha Lui, la vita divina. E difatti noi lo notiamo, il gesto del soffio che richiama la creazione del primo uomo, quando Dio ha plasmato dalla terra questa creatura nella quale ha soffiato l'alito di vita, la vita biologica che è stata donata. Ma qui c'è bisogno di un altro soffio, ed è il soffio di un'altra vita che non è quella biologica. È il soffio della vita divina, lo ha detto Gesù a Nicodemo. Ciò che nasce dalla carne è carne. Carne significa la vita fragile, biologica, che viene dalla terra. Dice Gesù, è necessaria una nuova nascita, un dono di vita che venga dall'alto. Bisogna rinascere dall'acqua e dallo spirito. Quando è stato donato allora questo spirito? Quando Gesù ha concluso la sua missione su questa terra, cioè sul Calvario. Ecco, vediamo di capire allora come mai l'Evangelista Luca colloca 50 giorni dopo questo dono. Lo capiremo cercando di cogliere il significato delle immagini con cui Luca ci riferisce il dono dello Spirito. Sentiamo che cosa ci racconta.
3: Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro. E tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito Santo dava loro il potere di esprimersi.
1: Per cogliere il messaggio del brano che abbiamo appena ascoltato, la prima cosa da fare è stabilire a quale genere letterario appartenga. Potremmo ritenerlo il resoconto di un fatto materiale a cui hanno assistito, ma in questo caso dovremmo mettere in conto un certo imbarazzo quando qualcuno ci farà notare le incongruenze, i dettagli poco verosimili. Provo a richiamarne qualcuno. Anzitutto, è difficile stabilire dove è accaduto questo episodio, perché all'inizio si parla di una casa. Poi entra in scena una folla immensa, composta da giudei che provengono da tutte le nazioni. Allora dobbiamo supporre che si sono spostati nella spianata del Tempio, che a Gerusalemme è l'unico luogo che è sufficientemente ampio per raccogliere tutte queste persone. Ma allora sorge un altro problema. come hanno fatto a riunirsi là, chi li ha convocati. Certo, possiamo sempre far intervenire Dio con un miracolo, ma credo che questa spiegazione convinca sempre di meno. Poi, sono narrati fenomeni assolutamente straordinari. C'è un rombo, come di tuono, come di vento, che riempie tutta la casa, come fa un rumore a riempire tutta la casa. Poi non di vento, ma come di vento. E poi ci sono delle lingue come di fuoco, di nuovo non di fuoco, ma come di fuoco, che si dividono e si posano su tutti i discepoli, bene, diciamolo chiaro. Si tratta di fenomeni che hanno ben poco di realistico. Ma a questo punto sorge un'altra difficoltà se non lo interpretiamo come cronaca questo brano. È che io non riesco più a cogliere un messaggio che tocchi realmente la mia vita. Proviamo allora ad accostarci a questo testo non come al resoconto di un fatto materiale, ma come una pagina di teologia composta da Luca, che si è servito di immagini e di richiami all'Antico Testamento. E solo così noi potremo giungere a capire quale immenso dono ci è stato fatto nella Pasqua, dal risorto, e poi quale trasformazione del nostro mondo dobbiamo attenderci dall'opera di questo Spirito nel cuore delle persone. E Luca ci racconta tutto questo attraverso immagini bibliche. Cominciamo a esaminarle. Anzitutto, è una forza che scende dall'alto, non viene dalla terra, non viene dalla nostra natura biologica, viene dalla natura di Dio questo Spirito, è la sua stessa vita divina che è entrata nel nostro mondo. Seconda immagine, come vento, ruach in ebraico, significa vento impetuoso, travolgente, non aria stagnante. E questa immagine vuole dirci che nel dono dello Spirito è presente qualcosa che noi ritroviamo nel vento dirompente, irresistibile, presentato altre volte nella Bibbia. Questo vento, per esempio, per descrivere la rivelazione di Dio al profeta Elia sull'Oreb, l'autore sacro dice: «Vi fu un forte vento gagliardo che scuote i monti e spacca le pietre». Ecco la forza dello Spirito che è paragonata a questo vento che viene dall'alto. Ecco il significato dell'immagine del vento. Dove giunge lo Spirito, nulla rimane più come prima. Tutto ciò che è contrario a questa vita divina che viene introdotta nel mondo viene spazzata via. Se entra questo vento dello Spirito in una persona corrotta, disonesta, egoista, ripiegata sulle realtà di questo mondo, il vento dello Spirito butta all'aria tutta la vita di questa persona, la trasforma. Ricordate Zaccheo, quando è entrato il vento dello Spirito attraverso Gesù di Nazaret in quella casa, tutto è cambiato. Pensiamo al Concilio. Che cosa è accaduto quando la Chiesa ha spalancato le porte allo Spirito, o meglio ancora, è lo Spirito che ha buttato giù porte e finestre come un vento. Quante cose sono state buttate all'aria nella Chiesa. Ecco, quando si spalanca il cuore allo Spirito, tutte le strutture inventate dagli uomini e che non sono conformi ai disegni di Dio nella Chiesa vengono spazzate via. Altra immagine, le lingue come di fuoco che si dividono, non sono fiammelle di fuoco materiale, è lo Spirito che assomiglia in qualche modo agli effetti prodotti dal fuoco. Beh, nell'Antico Testamento il fuoco molte volte compare come l'immagine di Dio. Ricordiamo il rovetto ardente che brucia ma non si consuma. Eccola l'eternità di Dio e l'incorruttibilità di Dio rappresentata da questo fuoco che non si spegne mai. Poi la colonna di fuoco che guidava il popolo di Israele nel deserto è sempre Dio. È ancora più significativo per noi l'episodio del dono della legge sul Sinai. Viene presentato con queste immagini il dono fatto da Dio a Mosè della Torah. Sul far del mattino ci furono tuoni, lampi, un suono fortissimo. Il Signore era sceso nel fuoco sul Sinai e tutto il monte tremava molto. Vedete che sono le stesse immagini che Luca riprende per parlarci del dono dello Spirito. Il dono della Torah al Sinai è presentato con le immagini che Luca impiega per parlarci del dono dello Spirito. È il divino, quindi, che è raffigurato da questo fuoco, scende da Dio sull'umanità. Anche Gesù parla di questo fuoco quando dice: io sono venuto a gettare fuoco sulla terra e come vorrei che fosse già acceso. È il fuoco dello Spirito che brucia tutto ciò che è contrario al divino nel cuore degli uomini e crea un'umanità nuova. E l'effetto della presenza adesso di questo Spirito di cui sono pieni i discepoli: cominciano a parlare un linguaggio nuovo. Questo è il primo segno della presenza dello Spirito nell'umanità. Si parla un linguaggio nuovo. C'è un linguaggio che caratterizza le persone che sono mosse dallo spirito del maligno, il linguaggio che parla il mondo vecchio non animato dallo Spirito. Lo spirito del maligno è quella pulsione che ti porta a vedere chi ti sta accanto non come un fratello, ma come un rivale con cui tu devi competere. E allora qual è il linguaggio? È quello minaccioso, arrogante, che sfocia sempre poi nell'aggressività, nella violenza. Bene, lo Spirito introduce nel mondo anzitutto un linguaggio nuovo, quello dei figli di Dio, che al fratello si rivolgono solo con parole di amore, di incoraggiamento, di speranza, di perdono. Questo è l'unico linguaggio che tutti comprendono, a qualunque popolo, nazione, lingua, cultura appartengano. Il linguaggio dettato dallo Spirito non sarà mai aggressivo, volgare, non ci sarà mai la menzogna, l'inganno, l'insulto, ma ci sarà un linguaggio completamente nuovo che è dettato dall'amore. E sentiamo adesso a chi si manifesta questo Spirito.
3: Abitavano allora a Gerusalemme giudei osservanti di ogni nazione che è sotto il cielo. A quel rumore la folla si radunò e rimase turbata, perché ciascuno li udiva parlare nella propria lingua. Erano stupiti e fuori di sé per la meraviglia. Dicevano: tutti costoro che parlano non sono forse Galilei? E come mai ciascuno di noi sente parlare nella propria lingua nativa? Siamo parti, medi, elamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea e della Cappadocia, del Ponto e dell'Asia, della Frigia e della Panfilia, dell'Egitto e delle parti della Libia vicino a Cirene, romani qui residenti, giudei e proseliti, cretesi e arabi. e li udiamo parlare nelle nostre lingue delle grandi opere di Dio.
1: Chi sono i destinatari del messaggio che gli apostoli, animati dallo Spirito, adesso cominciano ad annunciare con coraggio? L'autore del libro degli Atti ce lo dice introducendo nel suo racconto un lungo elenco di nomi di popoli e di territori in cui si parlava una grande varietà di lingue. Dal punto di vista storico questo non è molto esatto, perché gli apostoli parlavano aramaico e l'aramaico era capito da tutti, dalla Giudea fino alla Mesopotamia, e poi nell'impero romano si parlava greco. Inoltre, nel lungo elenco noi troviamo anche nomi di popoli, i Medi, gli Elamiti che erano già scomparsi da tempo, e nomi di professioni religiose, ebrei e proseliti, e questo non c'entra nulla con le lingue. Che cosa voleva dirci Luca? Non voleva darci una lezione di geografia, di linguistica, di glottologia. No, voleva dirci che il Vangelo, la bella notizia consegnata dal risorto ai suoi discepoli, deve essere annunciato a tutti i popoli, a tutte le culture. E ci dice anche un'altra cosa molto bella, che tutti lo capiranno, perché l'umanità è stata programmata da Dio per accogliere il Vangelo, per essere introdotta nel regno di Dio. E che cosa annunciavano gli apostoli? Le grandi opere di Dio. Qual è la grande opera dell'amore di Dio? Aver inviato nel mondo suo Figlio per portarci il suo Spirito, cioè la sua stessa vita. La vita biologica che noi abbiamo germoglia dalla terra e torna alla terra, e tutto finisce lì. Che cosa ha fatto Dio? La sua grande opera? Ci ha portato nel mondo la sua stessa vita, la vita dell'Eterno, che non è toccata dalla conclusione della vita biologica. Come mai? L'autore del libro degli Atti colloca questo dono dell'amore di Dio non nella Pasqua, come fa l'Evangelista Giovanni, il quale dice che lo Spirito è stato donato da Gesù alla conclusione di tutta la sua opera nel mondo, nel momento in cui ha emanato l'ultimo respiro. Lì ha donato il suo Spirito, l'ha effuso nel giorno di Pasqua, quindi è un dono pasquale. Come mai? L'autore del libro degli Atti colloca questo dono 50 giorni dopo. Non è per precisare la data, è per farci capire meglio che cosa è accaduto nella Pasqua. Lui collega il dono della vita divina, lo Spirito, con la festa di Pentecoste. Come mai lo fa? Che cos'era questa festa di Pentecoste? Che non è una festa cristiana, è diventata dopo cristiana, ma era una festa giudaica. Al tempo in cui Luca scrive gli Atti degli Apostoli, il popolo di Israele nella festa di Pentecoste celebrava il dono della Torah. Voleva ringraziare Dio di avergli insegnato come si vive da uomini. La Torah viene dal verbo yara, che è scagliare una freccia. Yara, cioè indicarti un cammino che tu devi seguire se vuoi essere realmente uomo. E la Torah ti dice: se tu sei adultero, ladro, calunniatore, assassino, se commetti ingiustizie e violenze, tu non sei uomo, tu appartieni ancora al preumano, al regno delle belve. E Israele, che aveva ricevuto questo dono da Dio, sapeva come si diventa uomini, come si è realmente uomini, ed era molto orgoglioso di questo dono. E difatti al capitolo 4 del libro del Deuteronomio Mosè, parlando al popolo, dice: le altre nazioni, gli altri popoli, quando sentiranno di tutte queste leggi che il Signore vi ha dato, diranno: ma questa è una grande nazione, anzi è il solo popolo saggio e intelligente. Quale grande nazione, infatti, ha leggi e norme giuste come questa legislazione che ha il popolo di Israele? E qual era la funzione della Torah? Era segnalare il cammino della vita, e segnalava quando andavi fuori strada. Qual era il limite della Torah che non ti dava la forza per seguire questo cammino? Come le radiografie.

succa, uva. Come se c'è un uomo che ha questa pulsione e io voglio che produca opere buone, che cosa devo fare? Beh, facciamo l'esempio del rovo. Devo cambiare la sua natura, perché altrimenti se io lo poto con cura, lo innaffio bene, produce spine un po' più grandi, ma uva non la produrrà mai. Le disposizioni esterne non cambiano l'uomo. Se vogliamo che produca opere d'amore straordinarie, bisogna cambiargli la natura. Che cosa accade difatti all'uomo? Se noi esaminiamo ciò che è accaduto al popolo di Israele, la nostra storia, prima di ricevere lo Spirito, che cosa accadeva? Israele faceva alleanza con Dio, faceva grandi promesse, osserverò tutto quello che tu mi dici. Poi non lo faceva, non aveva la forza per farlo. E difatti, poi, quando non osservava le norme del Signore, lui perdeva la terra, finiva in schiavitù. E quando è finito in schiavitù, là in Mesopotamia, vanno dal profeta Ezechiele, che è con loro, e dicono: noi siamo rovinati, perché continuiamo a promettere al Signore la nostra fedeltà, ma noi siamo sempre infedeli. Esattamente ciò che dice il profeta Osea al capitolo 4, quando dice al suo popolo: in voi c'è uno spirito di prostituzione, abita in voi e non riuscite a compiere opere buone perché siete mossi da uno spirito di prostituzione. Cos'è questo spirito di fornicazione? È l'inclinazione interiore che ti conduce in modo irresistibile all'infedeltà alla Torah. E gli israeliti dicono a Ezechiele: noi siamo rovinati, non ci riusciamo a essere fedeli a Dio. Che cosa ha promesso il profeta? Proprio là, durante l'esilio, ha promesso al suo popolo: non scoraggiatevi, perché Dio vi darà un cuore nuovo, spazzerà via da voi questo spirito maligno di prostituzione e vi donerà uno spirito nuovo, porrà in voi il suo spirito e vi farà vivere secondo le sue leggi, vi farà osservare, mettere in pratica i suoi comandi e voi vivrete. Bene, nella Pasqua si è compiuta questa promessa, è stato donato questo spirito, questo cuore nuovo che da dentro ci porta a compiere le opere che sono opere divine, perché lo spirito è la vita divina e la vita divina è l'amore. È dopo aver ricevuto questo spirito che noi siamo in grado di compiere queste opere straordinarie. E allora noi non siamo più soltanto creature germogliate dalla terra, siamo figli di Dio perché Lui ci ha comunicato la sua stessa vita. Ed è questa nuova natura, la nostra nuova legge, la nuova Torah. Viene da dentro adesso la pulsione, questo cuore nuovo che ci spinge e ci dà la forza di amare senza condizioni, senza limiti, come fa il nostro Padre del Cielo. Questo è il dono che abbiamo ricevuto dal Cielo nella Pasqua. Concludiamo questo tempo pasquale con l'augurio che vi rivolgo per l'ultima volta quest'anno, perché si conclude il tempo di Pasqua. Auguro a tutti una buona Pasqua.

Avete ascoltato Commento al Vangelo festivo del padre Ferdinando Armellini, biblista dioniano.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: I Cellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.
2: Amici radioascoltatori, buon pomeriggio da Roberta Barbi e benvenuti a una nuova puntata dei Cellanti. Venerdì scorso, 22 maggio, la Chiesa ha celebrato la memoria liturgica di Santa Rita da Cascia. Lo scorso anno, in occasione del grande giubileo della speranza, una reliquia della Santa proveniente dal santuario di Rocca Porena presso Cascia, in Umbria, dove la religiosa agostiniana visse gran parte della sua vita dopo la morte del marito e dei figli, è stata portata all'interno della casa di reclusione di Spoleto e davanti a questa i detenuti hanno potuto vivere importanti momenti di riflessione e preghiera guidati dall'arcivescovo di Spoleto Norcia, Monsignor Renato Boccardo, al quale chiediamo di ricordare con noi proprio quell'esperienza. Ascoltiamolo.
3: Carcere è sempre un luogo di sofferenza e di speranza, e avere il segno della presenza particolare di Santa Rita in queste situazioni, in mezzo a una umanità ferita che riconosce lo sbaglio commesso e tenta di riprendere anche nei limiti che la situazione del carcere reca con sé, avere lì la presenza di Santa Rita è stato un momento di grande emozione per i detenuti innanzitutto, e un'occasione per loro di affidare all'intercessione della Santa tutto quanto portano nel cuore. Alcuni aspetti sono stati raccontati, comunicati, condivisi. La maggior parte dei sentimenti, dei desideri, dei pensieri rimane nel segreto, nella parte più profonda. Abbiamo visto i detenuti profondamente toccati da questo momento di preghiera, sorgente anche di consolazione e di speranza. Nel carcere ci sono diverse persone che sono condannate all'ergastolo. È difficile parlare di speranza in queste situazioni.
2: Perché proprio Santa Rita? Certo, non solo perché ci troviamo nel territorio in cui visse la sua vita terrena. Quale messaggio porta, secondo lei, questa figura alle persone che oggi vivono in condizioni di privazione della libertà personale?
3: Mi sembra che Santa Rita parli anche di una libertà interiore. La libertà personale viene limitata e ognuno è cosciente dello sbaglio commesso e della riparazione che deve realizzare. Però Santa Rita ci parla di una libertà interiore, cioè di una capacità di coltivare il desiderio del bene, di non farsi condizionare da pressioni esterne e neanche farsi bloccare dal ricordo di cose passate. L'uomo non è esclusivamente le sue azioni, ci sono sentimenti buoni che stanno comunque nel fondo del cuore anche del peggiore criminale. Ecco, mi pare che Santa Rita aiuti a custodire, a far emergere quella parte buona che c'è in ciascuno di noi.
2: Com'è stata la partecipazione dei ristretti a quell'occasione? Sappiamo che c'è molta devozione in carcere, tanto che qualche anno fa un detenuto ha realizzato rose in plastica in onore di Santa Rita che per un po' hanno abbellito i luoghi ritiani e sono ora conservate nelle stanze del santuario.
3: Per loro è stata la visita di una persona cara e diversi hanno scritto un messaggio, una letterina, qualcuno ha portato un fiore. C'è stato un tempo riservato esclusivamente per una certa categoria di detenuti e dunque era accogliere qualcuno di casa, e questo è stato credo il segno più bello. Non una persona che viene da lontano, che viene da fuori, quasi estranea, che si accoglie per cortesia, ma il trovare qualcuno con cui si ha una consuetudine. In tante delle celle dei detenuti ho trovato l'immaginetta con l'immagine di Santa Rita e tanti mi dicevano: ma io le parlo spesso della mia famiglia, dei miei figli, dei miei nipoti che posso vedere solo raramente eccetera, però li affido a Santa Rita che tenga un po' il mio posto nella mia famiglia.
2: Purtroppo pochi giorni fa proprio l'istituto di pena di Spoleto è stato teatro dell'ennesimo caso di suicidio da parte di un detenuto. Questo dramma che affligge il carcere, come cambia la sua attività nel campo della pastorale penitenziaria?
3: Noi abbiamo una cappellania all'interno del carcere che in collaborazione con la Caritas diocesana assicura una presenza che è soprattutto di ascolto. Questa gente ha bisogno di raccontarsi e poi sì, quando possibile possiamo anche dare una mano circa le cose materiali e non possiamo risolvere i problemi, però possiamo dare uno spazio nel quale queste persone si raccontano e sanno di essere ascoltate e non giudicate.
2: Lei è da poco tornato da Roma, dove ha portato a Papa Leone la la fiaccola di Santa Rita del perdono e della pace accesa a Chicago nella parrocchia appunto dedicata alla Santa, retta dagli agostiniani e portata anche dinanzi alla casa natale del pontefice lo scorso mese di marzo. Qual è il suo messaggio in questa occasione, specie per le persone ristrette che ci ascoltano?
3: Il Papa ha parlato della fiaccola del perdono e della pace e ha esortato a mettere in pratica il messaggio e la testimonianza di Santa Rita. A Cascia abbiamo celebrato la grande solennità insieme con il cardinale Stanislao Givic, arcivescovo emerito di Cracovia, che ha ricordato anche la devozione di San Giovanni Paolo II nei confronti della Santa degli Impossibili. È una santa che, nonostante sia lontana nel tempo, continua ad essere vicina alle diverse situazioni. Santa Rita ha vissuto quello che viviamo nelle nostre famiglie: tante persone che devono affrontare la violenza, la morte dei figli, le difficoltà create da tensioni, divisioni, separazioni, eccetera. Tutti i devoti di Santa Rita, che sono centinaia di migliaia, che vengono ogni anno a Cascia e Roccaporena, in un qualche modo si riconoscono nella sua storia personale e imparano da lei come affrontare, come attraversare questi momenti della loro esistenza.
2: E cambiamo argomento. Giorni fa a Roma ha avuto luogo il convegno Polizia Penitenziaria Moderna, coordinamento delle specialità ed efficienza del sistema, promosso dall'Associazione Nazionale dei Dirigenti del Corpo della Polizia Penitenziaria, per trasmettere il messaggio che questo tema così delicato nel dibattito politico non si può ridurre a una mera contrapposizione tra la necessità dei detenuti di trattamento finalizzato al recupero della persona, come peraltro stabilisce l'articolo 27 della nostra Costituzione, e la necessità di sicurezza della società. Ne abbiamo parlato con Daniela Caputo, segretario nazionale dell'Associazione Dirigenti di Polizia Penitenziaria. Ascoltiamo.
4: Il convegno che abbiamo promosso aveva lo scopo di aiutare a superare la contrapposizione tra sicurezza e recupero della persona. Il carcere non può essere raccontato attraverso contrapposizioni semplicistiche. La pena deve tendere alla rieducazione della persona. Ma perché questo principio possa diventare concreto, serve un sistema capace di funzionare davvero. Noi abbiamo voluto lanciare un messaggio molto chiaro: sicurezza e dignità della persona non sono alternative.
2: I drammi che affliggono il carcere, come il sovraffollamento, la cronica carenza di risorse, la crescente difficoltà di gestione delle dipendenze e del disagio psichico in assenza di strutture alternative, ricadono su tutta la popolazione penitenziaria, che, lo ricordiamo ancora una volta, si compone non solo dei detenuti ma anche degli agenti. Quali le principali difficoltà che incontrate nel vostro lavoro quotidiano?
4: Prima di tutto il sovraffollamento, che purtroppo ormai da decenni continua a pesare sulla vita degli istituti. A questo si aggiunge ovviamente una carenza organica cronica, che peraltro non riguarda solo il personale di polizia penitenziaria, penso agli educatori, agli psicologi, agli assistenti sociali. Cominciano a crescere situazioni di forte disagio psichico da parte dei detenuti, fragilità sociali molto profonde, ed è inevitabile che ovviamente chi si trova in carcere per lavoro deve gestire queste problematiche. Questo crea pressione, questo crea ovviamente stress. Se la struttura è chiara, se la struttura è stabile, se è più coordinata, questo aiuta non solo la sicurezza ma anche la qualità delle relazioni, le condizioni di lavoro e soprattutto la stessa vita detentiva.
2: In questi ultimi anni si è acuito anche il fenomeno dei suicidi in carcere, che purtroppo non ha risparmiato neppure la polizia penitenziaria.
4: Purtroppo sì, questa dei suicidi è una delle questioni più dolorose che il sistema penitenziario si trova ad affrontare, anche perché ogni suicidio è una sconfitta umana prima ancora che istituzionale. Quando il disagio attraversa l'intera comunità penitenziaria, queste purtroppo sono le conseguenze più drammatiche. Chi lavora negli istituti vive quotidianamente situazioni emotivamente molto pesanti: sofferenza, tensione, fragilità, carichi di lavoro, e spesso questo viene affrontato in silenzio. Magari si aggiungono anche situazioni familiari. Ecco perché è fondamentale oggi parlare anche di benessere psicologico del personale.
2: L'appuntamento che avete organizzato a Roma, in cui avete dialogato anche con le istituzioni come il DAP, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, le altre forze di polizia e la magistratura, aveva un approccio non solo di analisi del disagio ma anche costruzione costruttivo propositivo, quali le vostre richieste e le soluzioni proposte?
4: Noi abbiamo portato dati di fatto e soprattutto abbiamo cercato di evidenziare come si stia avviando un percorso serio di riorganizzazione, più chiarezza nelle responsabilità, una catena di comando reale e una dirigenza del corpo finalmente messa nelle condizioni di lavorare. Il prossimo passo è quello della creazione delle due direzioni generali, delle specialità e dei servizi logistici, e questo cambia tutto. Ovviamente il percorso è lungo, il sistema ancora dovrà cambiare perché, ripeto, il sovraffollamento sicuramente la fa da padrone, ma in un'organizzazione dove le responsabilità sono chiare è quasi naturale che poi gradualmente anche tutti i problemi vengano affrontati.
2: Una polizia penitenziaria più soddisfatta e più felice è una polizia penitenziaria più efficace. Non nascondiamo che il vostro è un lavoro che i giovani non scelgono tanto facilmente. Qual è il suo messaggio di incoraggiamento per loro?
4: È un lavoro costantemente a contatto con la fragilità umana, con il disagio sociale, con situazioni spesso molto complesse, però è anche un lavoro di grande valore civile. Chi sceglie la polizia penitenziaria sceglie in fondo di stare vicino a uno dei luoghi in cui lo Stato è presente, un luogo in cui ogni giorno si misura concretamente il rapporto tra legalità, sicurezza, dignità della persona e possibilità di recupero. Il messaggio che mi sento di dare ai giovani è di non guardare soltanto alla fatica o all'aspetto magari stressogeno di questo lavoro, ma al suo significato profondo. Servire le istituzioni significa poter dare un contributo fattivo, reale alla società.
2: E voltiamo pagina. Perché ero ragazzo, edito da Sellerio, è il libro scritto da Alaa Faragi, detenuto nella casa circondariale di Ragusa in Sicilia, arrestato 10 anni fa con l'accusa di essere uno degli scafisti di un barcone in cui durante la traversata dalla Libia all'Italia morirono 49 persone soffocate in stiva, episodio noto sulla stampa come la strage di Ferragosto. Alaa si è sempre dichiarato innocente, in carcere ha scritto la sua storia, in queste pagine che stanno facendo molto discutere e riflettere su un dramma come quello delle morti in mare in conseguenza delle migrazioni disperate. Il libro è stato presentato pochi giorni fa nello spazio Cultura Meno Assenza, in un luogo simbolo per gli sbarchi, Pozzallo, alla presenza dello stesso autore. Ci racconta com'è andata Stefania Pagliazzo, psicologa e psicoterapeuta che ha seguito in carcere questo percorso.

0: abbiamo organizzato questo incontro che è stato un modo per poter far dialogare Alà con la comunità di Pozzallo, luogo cardine, no, per gli arrivi delle persone migranti. La storia di Alà è una storia che riguarda purtroppo tante persone. In questo momento nelle carceri italiane ci sono circa 3.000 persone che sono state arrestate o detenute, quindi definitive, per questo gravissimo reato che è il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. E ho lavorato proprio presso l'hotspot di Pozzallo come psicologa. Quello che succedeva agli sbarchi era sempre lo stesso protocollo. C'erano delle identificazioni molto veloci, spesso non c'era ausilio di nessuna mediazione linguistico o culturale, non c'era un sostegno legale né per i testimoni che venivano chiamati ad accusare poi i loro compagni di viaggio. Da lì queste persone iniziavano dei veri e propri calvari giudiziari.
1: Partiamo dall'inizio, siamo nel 2015, Alà è nel suo paese, è uno studente di ingegneria e una promessa del calcio libico. Deciso ad arrivare in Italia, sale su quella famigerata nave perché non è possibile ottenere un visto, i canali umanitari sono inesistenti. Poi la tragedia, l'accusa e il dramma del carcere. Come ha vissuto tutto questo?
0: Alà ha fatto un percorso straordinario, ha affrontato la carcerazione restando una bellissima persona proprio perché non si è fatta abbrutire dal carcere, non si è fatta abbrutire dall'essere stato criminalizzato, ma ha trasformato le sue fatiche, il suo dolore in bellezza. E la possibilità che lui ha avuto di poter scrivere la sua storia, lui spesso dice, per me è stato un atto terapeutico.
1: Là si rassegna a essere un detenuto ma non a essere considerato un assassino. In cella non perde la voglia di studiare e in un italiano stentato imparato in carcere su fogli rimediati in stampatello scrive tutto quello che gli è capitato e poi questa sorta di autobiografia diventa questo libro. Cosa lo ha spinto a scrivere? La semplice volontà che emergesse la verità o è stato anche il suo modo per andare avanti?
0: È entrambe le cose. Lui non si è mai arreso. Dice, per me la cosa peggiore è stata quella di essere trattato come un criminale, che mi hanno detto di aver ucciso in qualche modo quelle 49 persone che si trovavano con me. Lui non ha mai accettato questo, non si è mai fermato di fronte a questa accusa, ha voluto scrivere questa storia, ha avuto la fortuna ovviamente di incontrare dei volontari che lo hanno aiutato a scrivere la sua storia. Il libro è uno scambio, no, di lettere che Alà, in questo italiano all'inizio molto più stentato, disse a scrivere in una maniera che arriva direttamente al cuore delle persone.
1: Lei che lo conosce, che è una psicologa, descrive Alà come un ragazzo che non ha mai smesso di sognare e che nonostante il suo vissuto ha fiducia nello Stato e nella giustizia.
0: Questo è il grande miracolo di Alà. Abbiamo bisogno in questo momento storico di persone come Alà. È stato veramente capace di trasformare la propria sofferenza nella possibilità di vittoria.
1: Secondo i dati, negli ultimi anni le persone arrestate in Italia con l'accusa di essere scafisti sono oltre 3.000. Per i giudici sono solo l'ultimo ingranaggio di una filiera molto più ampia, che è quella del traffico di esseri umani, di cui si parla e forse si conosce troppo poco. Questo libro può essere un contributo a fare luce su questo fenomeno, secondo lei?
0: Io credo che questo libro sia una possibilità per smuovere veramente qualcosa anche a livello giuridico. Queste persone che corrono il rischio di attraversare lunghi viaggi, subire torture e soprusi, di attraversare il mare, loro conoscono spesso questi rischi, ma non sanno di essere poi accusati di questo crimine, che è favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. E non è giusto che queste persone che hanno fatto questi viaggi esattamente come le altre persone vengano poi accusate e diventano il capro espiatorio di una politica che è fatta di criminalizzazione e di chiusura delle frontiere che conosciamo bene.
1: E una bella notizia dell'ultima ora, la Corte d'Appello di Messina ha ordinato la revisione del processo a carico di Alà Faragi proprio poco dopo la realizzazione della nostra intervista e ha contemporaneamente accolto l'istanza presentata dalla difesa di sospensione dell'esecuzione della pena, concedendogli quindi di fatto la liberazione. L'abbraccio forte dei Cellanti ad Alà e l'augurio di averlo presto ospite dei nostri microfoni. Restiamo in tema cultura. Qualche giorno fa nella casa di reclusione di Opera Milano, dove in genere ogni sabato mattina si svolge un laboratorio di scrittura creativa a vantaggio dei detenuti che vogliono parteciparvi, si è svolto un singolare Poetry Slam. Questo tipo di competizione è nata a Chicago nel 1984 e consiste in una gara tra poeti di strada che vengono valutati da una giuria estratta a sorte tra il pubblico spontaneo. Alberto Figliolia, uno dei docenti del laboratorio di scrittura di Opera, ci racconta che tipo di esperienza è stata per i ristretti. Ascoltiamo.
2: Resto sospesa in un mondo che sta tra realtà e fantasia.
3: È stata come sempre un'esperienza meravigliosa, i poeti in gara nel segno della democrazia, della condivisione, e si sono superati sia i poeti provenienti da fuori che gli autori del nostro laboratorio. Noi incrociamo sempre per questa Poetry Slam autori e autrici che provengono dall'esterno con quelli del nostro laboratorio, un fecondo incontro che libera emozioni virtuose, segno dell'empatia. Avevamo 4 poeti esterni giovani, quindi è stata anche una ventata di entusiasmo, di giovinezza, e 5 del nostro laboratorio.
1: È stata solo arte dell'improvvisazione o i poeti ristretti si erano preparati, e quali temi hanno affrontato nei loro versi?
3: Sapendo che si sarebbe tenuto questo Poetry Slam, si sono anche preparati. L'hanno puntato molto su una riflessione interiore, su temi anche che spesso in carcere sono difficili da trattare, i rapporti familiari, il desiderio a raggiungere comunque la felicità. Più che a livello performativo è stato proposto un viaggio interiore, attrattivo nei confronti del pubblico che proveniva da fuori.
1: Qual è stato il componimento che ha vinto e con quale motivazione da parte dei giurati?
3: Noi abbiamo fatto 3 turni e più una finale a 2. Ha vinto Daniele Rossi, che era partito in svantaggio, è stato molto bravo, e alla fine ha vinto di mezzo punto su un poeta del laboratorio, Jody, ma è stato tutto all'insegna dell'empatia veramente, perché c'è stata familiarità, coinvolgimento, la gente quasi non voleva andarsene più via.
1: Questo Poetry Slam, che organizzate ogni anno, è ormai giunto all'ottava edizione, ma il laboratorio di scrittura opera di anni ne ha compiuti oltre 30. Nel tempo, come ha visto cambiare la partecipazione a queste manifestazioni, sia dal punto di vista di chi è dentro e vi prende parte volontariamente, sia di chi è fuori e altrettanto volontariamente vi assiste o vi partecipa?
3: Quando ci è venuta l'idea c'era un po' di scetticismo, il fenomeno era ignoto, e invece già il primo test è andato benissimo, e solo il Covid ci ha fermato per un anno, si è consolidato, adesso è un appuntamento attesissimo e a cui non si vorrebbe mai rinunciare. Per esempio fra il pubblico c'erano anche le giovanissime, dei giovanissimi maggiorenni. In questo modo si fa comprendere come quanto umanità possa persistere anche dietro le sbarre di ferro, muri di cemento, separativi.
1: La parola come arma a sostituire, almeno nell'esperienza di alcuni, quelle tradizionali. A cosa serve e che valore può avere, secondo lei, per chi vive in condizioni di privazione della libertà personale?
3: La parola è qualcosa di più che la parola, logos, è idea, è ben più che un'arma. Le armi sono deleterie, deteriori. La parola ha una forza di penetrazione a volte maggiore delle pallottole quando è usata nella maniera più giusta, quando serve per indagare il mistero di sé, il mistero della vita, e per ripristinare itinerari esistenziali oltre lo stigma, oltre l'errore che ti ha condotto in carcere. I nostri corsisti sono molto dediti, molto motivati, e alcuni attraverso la parola poetica hanno riscoperto il valore di stare al mondo in maniera virtuosa, facendo i conti con il proprio passato, rielaborando i sentimenti autodistruttivi in altri che sono di rinascita, per restituirsi al mondo pienamente, non come reati ambulanti, oltre il pregiudizio, per poter dare qualcosa di sé al mondo e poter tornare nell'alveo della società.
1: E ancora scrittura in carcere sul carcere, perché si è conclusa questa settimana la 38esima edizione del Salone del Libro di Torino, dove è stata registrata una massiccia presenza di libri sulle tematiche inerenti la vita detentiva. La reclusione dunque, grande protagonista, soprattutto su un palcoscenico come quello di una città che ospita tra gli istituti penitenziari più sovraffollati d'Italia. Segnaliamo allora presso lo stand dell'editore Gambini Le loro prigioni di Davide Dionisi, giornalista e fondatore del nostro programma, dal quale nascono proprio queste pagine, e Donne nel tempo e oltre il tempo, storie di coraggio e fragilità, a cura di Maria Teresa Caccavale, Sorrita del Grosso, attive con un laboratorio di scrittura nel carcere romano di Rebibbia. Tra le presentazioni delle nuove uscite, Il cerchio più piccolo, edizioni Manni, ultimo romanzo di Ennio Tomaselli, ex magistrato, che affronta il tema spinoso della detenzione minorile, e Il saggio di La Terza, prima lezione di sociologia delle mafie di Rocco Sciarrone. Tra gli appuntamenti e titoli segnalati dal corpo della polizia penitenziaria, Francesco, il papa venuto dalla fine del mondo, scritto da Roberto Cutraia e pubblicato da Nisroch. Presentato anche 100 ripartenze, quando la vita ricomincia, edizioni Itaca, l'esperienza da volontario in carcere del giornalista Giorgio Paolucci, grande amico dei Cellanti, e Dietro le sbarre, raccolta selezionata dei testi pervenuti alla prima edizione del premio letterario dedicato a Don Domenico Meco Ricca, salesiano scomparso 2 anni fa, storico cappellano dell'Istituto di Pena Minorile Torinese Ferrante Aporti, promosso dal Forum Terzo Settore Piemonte e dai salesiani Don Bosco di Piemonte e Valle d'Aosta, in collaborazione con il settimanale diocesano La Voce e Il Tempo. Sempre al Salone del Libro di Torino si è svolta la 19ª edizione del progetto Volta Pagina, nato in collaborazione con il DAP, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, che promuove incontri tra detenuti e autori. Quest'anno hanno partecipato gli istituti di pena di Asti, Torino, Biella, Cuneo, Novara, Fossano, Saluzzo, Alessandria e Vercelli. In particolare è stato presentato alle detenute del reparto femminile della casa circondariale di Vercelli La Secondina, romanzo di Nikos Davvetas, e I rimedi del dottor Ayace de Boucher di Andrea Vitali. E proseguiamo con qualche altra notizia. In breve è stata inaugurata pochi giorni fa a Torino la sede di Percorso 27, il progetto che l'associazione Con Voi ha nella casa circondariale Lo Russo e Cotugno. Torniamo per un attimo all'atmosfera della Festa della Mamma per due iniziative degne di menzione nel carcere femminile di Rebibbia, il più grande d'Europa, con ben 400 donne recluse. Tania Rustic, 20 anni e 2 figli, è stata eletta Miss Mamma Cuore di Mamma, concorso organizzato dall'associazione Le Arti di Stena. A Foggia invece, nell'ambito del progetto Fiori dietro le sbarre, cui partecipano una ventina di detenuti impegnati in un percorso di formazione in ambito agrario, un centinaio di piantine coltivate all'interno dell'istituto di pena sono state donate alle mamme in visita ai propri figli in carcere. E con queste notizie in breve si conclude il nostro spazio di oggi. Roberta Barbi vi saluta e vi ricorda che, oltre al consueto appuntamento della domenica, potrete riascoltare la puntata anche il martedì alle 18.30. Inoltre potete riascoltare tutte le puntate anche delle precedenti edizioni collegandovi al sito www.vaticanews.va nella pagina dedicata ai Cellanti, storie di vita oltre le sbarre, dove troverete tutti i nostri podcast, oppure scaricando la nostra app sul vostro smartphone. Appuntamento alla prossima settimana per una nuova puntata dei Cellanti, liberi di raccontare storie dal carcere.
4: I Cellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.

0: Spirito del Signore pervade l'universo. Alleluia.
1: Conferma in noi la tua opera, Signore, dal tuo santo tempio. Alleluia.

0: la tua opera, Signore, dal tuo santo tempio. Alleluia.
1: Pieni di Spirito Santo, gli apostoli cominciarono a parlare. Alleluia.

0: pieni di Spirito Santo, gli apostoli cominciarono a parlare. Alleluia.
1: Cercate di conservare l'unità dello Spirito per mezzo del vincolo della pace. Un solo corpo, un solo Spirito, come una sola è la speranza alla quale siete stati chiamati, quella della vostra vocazione. Un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio, Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, agisce per mezzo di tutti ed è presente in tutti.

0: Uniti in fraterna esultanza, invochiamo Dio Padre, che nella Pentecoste ha rivelato al mondo la Chiesa del Signore, e rivolgiamo a Lui la nostra fervida preghiera.
1: Manda, o Padre, lo Spirito Santo alla Tua Chiesa.
2: Mediante il battesimo ci chiami a far parte di un solo corpo in un solo spirito. Fa che i credenti in Cristo formino un cuore solo e un'anima sola.
1: Manda, o Padre, lo Spirito Santo alla Tua Chiesa.
2: Hai donato agli uomini la presenza rinnovatrice del Tuo Spirito. Aiutaci a edificare una società più giusta e più umana.
1: Manda, o Padre, lo Spirito Santo alla Tua Chiesa.
2: Ci hai rivelato nello Spirito il Tuo disegno di unità e di pace. Riunisci nella Tua Chiesa tutti i figli dispersi.
1: Manda, o Padre, lo Spirito Santo alla Tua Chiesa.
2: Nel Tuo Spirito ci illumini e consoli. Guarisci gli infermi, conforta i sofferenti, dona a tutti pace e salvezza.
1: Manda, o Padre, lo Spirito Santo alla Tua Chiesa.
2: Mediante il Tuo Spirito hai risuscitato dai morti il Cristo Tuo Figlio. Dona ai nostri fratelli defunti la vita immortale.
1: Manda, o Padre, lo Spirito Santo alla Tua Chiesa.
0: Diciamo insieme la preghiera che ci è stata consegnata nel battesimo.

0: O Dio, che nel mistero della Pentecoste santifichi la tua Chiesa in ogni popolo e nazione, diffondi i doni dello Spirito Santo sino ai confini della terra, e continua oggi nella comunità dei credenti i prodigi che hai operato agli inizi della predicazione del Vangelo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Andate in pace, alleluia, alleluia.
1: Rendiamo grazie a Dio, alleluia, alleluia.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero della gloria. Gesù è risorto e vivo.
1: Dal Vangelo secondo Luca. Il primo giorno della settimana, al mattino presto, le donne si recarono al sepolcro. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro ed entrate non trovarono il corpo del Signore Gesù. Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato a terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto!» Ed esse annunciarono tutto questo agli undici e a tutti gli altri.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero della gloria. Gesù ascende al cielo.
1: Dal Vangelo secondo Marco. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto. Mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che la accompagnavano.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero della gloria. Lo Spirito Santo scende su Maria e gli Apostoli.
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!» Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo».
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero della gloria. Maria è assunta in cielo.
1: Dal Vangelo secondo Luca. Allora Maria disse: l'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero della gloria. Maria è nostra madre e regina del cielo e della terra.
1: Dal libro dell'Apocalisse. Un segno grandioso apparve nel cielo. Una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi, e sul capo una corona di 12 stelle. Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto. Essa partorì un figlio maschio, destinato a governare tutte le nazioni.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della divina presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Preghiamo secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: siete sintonizzati su Radio Caris in blu.
1: Connessi, eredi di una ricca povertà, intervista realizzata da Denise Arcieri durante la quinta edizione del meeting francescano del Mediterraneo.
2: Amiche e amici che siete in ascolto, un caro saluto da Denise Arcieri. Sono in compagnia di Matteo Leanza, che è il presidente regionale della Gioventù Francescana di Sicilia. Ciao Matteo!
3: Ciao, bentrovati!
2: Partiamo dalla parola che accompagna dalla prima edizione il meeting, ovvero connessi. Oggi questo termine ha un sapore squisitamente informatico, legato ad esempio al mondo dei social. Invece voi ci invitate a riscoprire questa parola, che poi è una scelta di vita, e quindi il riscoprirci legati da una storia comune.
3: Assolutamente. Oggi, in un mondo in cui siamo sempre connessi ai social, sempre connessi, immaginiamo di essere connessi con tutto il mondo, spesso ci ritroviamo soli e fragili. Il nostro termine connessi invece ci vuole indicare qualcosa di più, ci vuole dire che le nostre relazioni devono essere costruttive e che il vivere in fraternità e in comunità ci può aiutare nel riscoprire se stessi e soprattutto l'altro.
2: La quinta edizione del meeting assume un significato particolare perché coincide con l'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi. Eredi di una ricca povertà, infatti, è il tema che avete scelto. Cosa vuol dire per voi riscoprire l'eredità di Francesco d'Assisi come forza generativa per il presente e il futuro?
3: Francesco è stato un esempio importantissimo per la storia, io direi anche non solo per la storia cristiana. È un uomo che ha saputo essere idolo nonostante lui ricercasse le più piccole cose della vita. Quindi qual è la sua eredità? Ecco, noi dobbiamo cercare di riscoprire quale cosa nelle nostre relazioni, nelle nostre dinamiche giornaliere ci spinge di più a essere veramente unici come lui. Semplicemente riscoprire il Vangelo nelle piccole gioie di tutti i giorni e nel fare quelle che sono quelle azioni e quegli semplicissimi fatti che ci rendono felici nella nostra vita e insieme agli altri.
2: Particolare attenzione anche per i più piccoli, ma anche per i giovanissimi. Una sezione del meeting infatti è dedicata proprio ai bambini e alle bambine, ma poi c'è la festa del sì domenica mattina e tanti momenti formativi per stimolare proprio la partecipazione giovanile.
3: Assolutamente, diciamo che la gioia dei giovani ci sommergerà, insomma quella parte del meeting che ci dà un po' di più freschezza, un po' di più divertimento. Il meeting junior significa riscoprire anche il senso dei giochi, no? Nello stare insieme, nel rispettarsi tra i bambini, cose che magari spesso vengono messe in secondo piano. Ecco, noi vogliamo dare questo input e questo segno. Domenica la festa del sì, Gen F, dove la F può stare per qualsiasi cosa noi vogliamo intendere. E può essere quella che è una nuova generazione che si approccia al mondo, dove il poco diventa tutto, cioè dove l'eredità di Francesco diventa effettivamente quello che lui voleva, cioè riscoprire nelle piccole cose di ogni giorno quella che è poi la grandezza di Dio dentro di noi e fuori di noi.
2: Partirete oggi pomeriggio, quali sono le tue emozioni in questo momento e cosa ti aspetti soprattutto da questa edizione?
3: Sono assolutamente entusiasta e l'edizione qui su Catania ha una ricchezza in più che è l'immergersi realmente nella piazza, nel concetto di piazza, quindi le persone che passano, le relazioni che si creano e anche il mescolarsi di persone, di lingue. Un po' di emozione c'è per aver raggiunto questo piccolo risultato, soprattutto nelle bellissime relazioni che si creano, nell'andare avanti, nel progettare insieme, nel costruire e soprattutto nel lavorare anche, perché è lì che anche si capisce veramente quanto si è fratelli l'uno con l'altro anche nelle piccole fatiche di ogni giorno. Quindi sono veramente felice.
2: Grazie.
3: Grazie a voi.
1: Avete ascoltato Connessi, eredi di una ricca povertà, intervista realizzata da Denise Arcieri durante la quinta edizione del meeting francescano del Mediterraneo.
0: Per riascoltare questa trasmissione, collegati all'indirizzo www.radiocaris.it e clicca sulla sezione Podcast.

0: Connessi, eredi di una ricca povertà. Intervista realizzata da Denise Arcieri durante la quinta edizione del meeting francescano del Mediterraneo.
1: Amiche e amici che siete in ascolto, un caro saluto da Denise Arcieri. Sono in compagnia di Carmelo Vitello, ministro regionale dell'Ordine Francescano Secolare di Sicilia e anche ideatore e organizzatore di questa splendida iniziativa, il meeting francescano del Mediterraneo. Ben trovato!
2: Grazie a voi.

0: spirituale ma anche umana, e quindi abbiamo voluto rilanciare in questi giorni, in questa piazza di Catania, la sua eredità, questa eredità che ci richiama ad oggi non abbandonare il mondo ma viverlo in maniera concreta, piena, non vivere la cultura dello scarto ma vivere quello che ci viene dato con pienezza. Per questo riteniamo che l'eredità di Francesco, seppur nella povertà di quello appunto che era superfluo, rappresenta una grande ricchezza, e questo è il messaggio che vogliamo rilanciare.
1: Un programma molto vasto, incontri, dialoghi, workshop, momenti di preghiera.
0: Sì, sono 3 giorni intensi, oltre 40 eventi, in cui verrà arricchiti anche dalla vostra presenza, che continua a riempire le nostre giornate di contenuti, e ci danno la possibilità di ognuno ritrovare la propria dimensione. Ci saranno momenti di workshop, appunto di dibattiti, di forum, momenti di festa, di preghiera, di animazioni, di attività in piazza, la possibilità di fermarsi anche con un semplice caffè e poter raccontare la propria vita. Quindi sono 3 giorni ricchi di connessione, ecco, la parola chiave che ci accompagna è appunto connessi, in un tempo dell'iperconnessione digitale che in verità ci fa ritrovare veramente soli. Vogliamo rilanciare la bellezza della connessione, della relazione. Ecco, Francesco è uomo del dialogo, l'uomo del ritrovarsi fratelli tutti, e quindi anche qui la piazza rappresenta questa dimensione, la bellezza del ritrovarsi connessi nelle relazioni. Nessun uomo o donna vive la propria dimensione in pienezza se non si riconosce nell'altro.
1: Possiamo definire Francesco anche l'uomo, il santo della rivoluzione gentile?
0: Assolutamente sì, Francesco è un uomo che ha cambiato, vivendo là dentro la Chiesa, come ben sappiamo, abbia cambiato anche la società, il modo di vivere la città, il modo di essere non solo veri cristiani, ma anche di essere veri uomini e vere donne, diciamo. E rappresenta ancora questa dimensione attuale, ecco, tutto il mondo lo riconosce, credenti e non, come uomo del dialogo, uomo che riconnette il creato con il suo creatore, uomo che ha la capacità di vivere la dimensione della fraternità, uomo che ha la capacità di cambiare se stesso, in verità, più di cambiare l'altro. Il primo lavoro che fa Francesco è quello di cambiare se stesso, e quindi l'insegnamento è ancora vivo, ciascuno di noi è chiamato a questa grande dimensione, quella probabilmente di rivedere i propri pensieri, le proprie azioni, e diventare innanzitutto se stessi, per se stessi, uomini o donne di buona volontà.
1: Carmelo, tu quando hai scoperto Francesco nel tuo cuore e poi hai scelto di tradurre il suo esempio, un'eredità ricca nel tuo quotidiano?
0: Ci provo ancora oggi a farla diventare un'eredità ricca. Ho avuto la grazia di conoscere Francesco dai 16 anni, in un'esperienza di missione popolare a Favara, ho incontrato i frati. Devo dire che io sono stato sempre un ragazzo di fede, seppur nell'adolescenza era una fede così un pizzico fredda, si era un po' distaccata. L'esperienza di una missione mi ha richiamato lì a vivere una fede nuovamente impegnata, e lì ho conosciuto la realtà dei frati e ho conosciuto Francesco, e devo dire che la sua strada è stata illuminante. Mi ricordo che fin da giovanissimo quello ha cambiato modo di vedere e la mia vita, era innanzitutto la capacità di riconoscersi fratelli e sorelle. È stato questo il messaggio. Una frase mi porto da sempre, che in quei giorni dei compagni di viaggio frati ci hanno regalato, era: gli amici si scelgono, i fratelli no. Ed è stata una palestra di vita, perché veramente ti fa comprendere quanto spesso devi uscire da te stesso per ritrovarsi appunto in questo tema della relazione. Se tu entri in questo aspetto in cui hai dei fratelli e delle sorelle che devi riconoscere, e che lì devi scommettere su te stesso per riconoscere la bellezza della relazione. E devo dire che questo, in verità, se lo guardiamo con pienezza, rappresenta la fraternità ecclesiale, cristiana, francescana, ma sappiamo spesso quanto la scommessa sia anche nella fraternità consanguinea. È un percorso, specie quando si cresce un poco di più, sempre da rinnovare, da uscire fuori da se stessi, perché anche un fratello e una sorella consanguinei, cioè, possono vivere dimensioni di difficoltà. Quindi un'umanità si ritrova veramente connessa in questa grande relazione, si ha la capacità di fare un passo in avanti in maniera comune.
1: Manca ormai pochissimo per la cerimonia di apertura del meeting, si inizierà con l'intervento del cardinale Matteo Zuppi e poi si proseguirà con tantissimi altri interventi. Cosa senti nel tuo cuore in questo momento?
0: Sento nel mio cuore tanta gioia, perché questa è un'esperienza che nasce un po' da un sogno, 5 anni fa, un piccolo sogno, diciamo, quello del mettersi in ascolto, era Papa Francesco che rinnovava la dimensione della Chiesa in uscita. Come francescana era il tempo del discernimento, e così è nata questo, un sogno simile pazzia, diciamo, di vivere l'esperienza del secolo nella piazza, quindi poter dire quello che siamo. Infatti il tema del meeting non è risolvere i problemi del mondo, è poter rappresentare in maniera plastica il desiderio di esserci, di trovarsi insieme ad altri uomini e donne di buona volontà a fare la propria parte. E quindi ad oggi è una grande gioia, perché vedere questa piccola creatura che, guidata dalla provvidenza, è arrivata dopo 5 anni in grande città, l'anno scorso Palermo, oggi Catania, e ricevere tutta questa partecipazione ed entusiasmo del nostro mondo francescano, da tanti fratelli e sorelle che vengono da diverse parti d'Italia, ma anche appunto da tante realtà sociali, ecclesiali, sociopolitiche dei luoghi che noi viviamo, proprio questa capacità di ritrovarci insieme. E quindi questa

0: Avendo il cuore ricolmo di gioia per questa grande possibilità che ci viene data. La prendiamo, lo prendo e la prendiamo noi come realtà francescana come un grande dono.
1: Un'occasione per seminare tanto bene e ti ringrazio di questo.
0: Io voglio ringraziare di cuore voi, Radio Caris, per questa vostra presenza, perché insieme ci fa ritrovare connessi oltre questa piazza e oltre gli spazi che viviamo, e sicuramente la nostra amicizia possa crescere e possa essere custodita in quello che voi fate di bene e che proviamo a fare insieme. Grazie.
1: Buon cammino e buon inizio della cerimonia.
2: Avete ascoltato Connessi, eredi di una ricca povertà. Intervista realizzata da Denise Arcieri durante la quinta edizione del meeting francescano del Mediterraneo.
3: Per riascoltare questa trasmissione, collegati all'indirizzo www.radiocaris.it e clicca sulla sezione Podcast.

0: Connessi, eredi di una ricca povertà, intervista realizzata da Denise Arcieri durante la quinta edizione del meeting francescano del Mediterraneo.
1: Amiche e amici che siete in ascolto, un caro saluto da Denise Arcieri. Continuano le nostre interviste qui a Catania, a Piazza Università, alla quinta edizione del meeting francescano del Mediterraneo. E sono in compagnia di Don Giovanni Berti, in arte Gioba. Ben trovato.
2: Grazie, sono proprio contento di essere sceso dal lago di Garda fin qua.
1: E infatti lui è un sacerdote della diocesi di Verona, attualmente parroco di Moniga del Garda, ma è anche un vignettista conosciuto con il nome di Gioba. Con le sue vignette aiuta a percepire la capacità del Vangelo di stupire, ma anche di mettere in discussione, fa riflettere anche su temi di attualità e soprattutto sorridere. Come nasce questa vocazione?
2: Io ho sempre amato disegnare, fin da piccolo traducevo il mio mondo di fantasia, così giochi in disegni, e quindi alle elementari, ma poi ho continuato anche al liceo e anche in seminario, ho sempre avuto la matita e il foglio in mano per mettere i disegni. Fin da piccolo mi ha affascinato la figura di San Francesco, poi non sono diventato francescano, però la mia vocazione è un po' partita lì, perché mi affascinava questa figura di uno che non voleva essere semplicemente povero, ma libero. E la libertà di poter avere come unica ricchezza l'amore delle persone che gli stava attorno, quindi crea quella fraternità, getta tutta l'armatura su cui pensava di costruire la sua vita, diventa un saio tutto rattoppato. E la sua spada diventa il Vangelo. Questo mi ha sempre affascinato, proprio come libertà, più che come miseria, esaltazione della miseria. Certo, bisogna essere disposti a lasciare anche le proprie, a volte, idee, le proprie convinzioni più rigide per il bene più grande, che è la relazione con l'altro e con l'altro che è Dio. La libertà, autonomia, isolamento, non è proprio quello. E invece la libertà vera è quella di poter connettersi con le persone. E anche libertà, lo sento anch'io perché tutti i miei nodi me li porto fino in tomba, Però è un processo di liberazione, che è poi quello che insegna il Vangelo, la liberazione da tutto ciò che è mortifero per essere vivi. E poi anche sorridere.
1: Riflettere e sorridere mantenendo sempre uno sguardo leggero sulla vita, coltivando un senso di meraviglia per il quotidiano e trasfigurando la realtà attraverso la bellezza e la consapevolezza. Spiegaci un po' meglio cosa vuol dire per te custodire, coltivare questa prospettiva.
2: Per me è riuscire a guardare le cose con uno sguardo curioso. Questo ce l'ha trasmesso nostra mamma, io ho altre tre sorelle, e ci portava in giro per chiese, per posti, per vedere anche le cose magari minori e scoprirne la bellezza. Quindi questo è il modo anche per guardare il mondo, la realtà, l'altra persona, con una curiosità e vedere, cercare il bello.
1: Cercare il bello sempre con il sorriso, perché appunto sorridere è una cosa molto ma molto seria.
2: Infatti dico sempre il mio motto quando faccio le vignette su temi evangelici di fede, dico che la religione è una cosa seria, ma non triste. A volte confondiamo serietà con durezza. In realtà proprio la bellezza della fede deve essere leggera, leggera come un aquilone che per andare lontano deve essere leggero, o una mongolfiera. Quindi l'ironia rende leggero quello che è bello.
1: Tu oggi a Catania presenterai anche la tua raccolta Le vignette del Signore sono infinite. 80 vignette per raccontare la storia della Chiesa fino a Papa Francesco.
2: C'è trilogia in tutto. Allora, ho fatto tre libri, uno sul Vangelo, uno sull'Antico Testamento e poi l'ultimo sulla Chiesa. È stata una bella esperienza di mettere insieme delle vignette a tema, l'ultimo questo sulla Chiesa, dove fare il percorso dall'inizio, dagli Apostoli fino a San Francesco, un percorso per conoscere la Chiesa e anche provare a giocare con quello che è successo, e quindi ho messo un po' di vignette insieme della storia della Chiesa.
1: Questa mattina hai incontrato tantissimi bambini, tantissime bambine. Cosa è emerso da questa giornata? Cosa ti ha colpito? Raccontaci anche le vignette.
2: È stato bello perché mi sono inserito dentro questo evento che coinvolgeva le scuole, i bambini, sul tema di San Francesco, della bellezza del creato, dell'essere uniti. Quindi mi sono inserito presentando quello che è il mio modo di disegnare anche il mondo di Francesco e facendo delle vignette mentre loro ballavano, ho fatto Francesco che balla, mentre parlavano di amore per il creato, Francesco che abbraccia il creato. Ma è sempre così per me, cioè a freddo non mi viene un'idea, dopo se sono coinvolto a qualcosa mi viene il desiderio di tramutarlo in disegno.
1: San Francesco d'Assisi, la scelta di una povertà radicale è un messaggio molto attuale per la nostra società. Viviamo infatti in un ecosistema di soluzioni dove l'usa e getta brucia risorse, competenze, valori e soprattutto relazioni. Invece San Francesco ci dice che si può ripartire dalla pace, dalle relazioni, dalla riconciliazione.
2: Infatti di San Francesco giustamente colpisce sempre la scelta di povertà, dove per povertà non era semplicemente non avere niente, ma essere liberi. Liberi di avere l'essenziale, che è l'amore, la fraternità, è lo stare insieme. E quindi, ed è quello che crea anche la pace. La pace è quando si ha troppa roba tra le mani, non si riesce più ad averle libere per stringerle a chi ci sta vicino. E ecco, per quello che è ancora attuale il messaggio di San Francesco, pur abitando altri tempi e luoghi distanti, però ancora universale, perché è ricercare la possibilità di riconnettersi con il prossimo.
1: Anche le strade del Signore sono infinite. Evangelizzare lo si può fare in tanti modi. Tu lo fai con la matita, ma lo fai anche attraverso i social. Infatti, ultimamente si parla anche di missionari digitali. Quindi ti puoi anche un po' considerare una sorta di missionario digitale. Utilizzare i social, ad esempio, per trasmettere la gioia del Vangelo.
2: Mi hanno tirato dentro in questo gruppo di missionari digitali, che è una realtà che ha cominciato a mettere in rete tutti coloro che nella rete propongono dei contenuti cristiani nella maniera più diversa. E a me hanno tirato dentro anche se sono dico sempre nel settore boomer, cioè quelli un po' vecchi. Perché anch'io propongo sulla rete le mie vignette, quindi è il mio modo per comunicare il Vangelo nel modo più diffusivo, veloce, che è quello della rete. Penso che, come ha detto anche una missionaria digitale, quelle più toste, dice bisogna abitarla la rete, perché è un ambiente con tutto quello che è i rischi, i limiti, è un mare gigantesco, però bisogna starci senza paura e conservando quello spirito proprio cristiano di fraternità, ecco, perché la rete può essere un motore, un facilitatore di connessioni e di divisioni, proprio amplifica tutto la rete, però bisogna crederci e io cerco di starci.
1: San Francesco può essere considerato un influencer, un missionario digitale. Cosa può dire anche a questo mondo, al mondo dei missionari digitali?
2: Può essere paradossale pensare ai tempi del Medioevo e gli attuali. Abbiamo mezzi diversi, però alla fine il fine è quello, cioè quello di connettersi. Il mondo digitale, internet, amplifica le possibilità di collegarsi, di vedere. Amplifica anche le divisioni, perché le polarizzazioni lo vediamo. Però la missione della Chiesa è sempre quella. Anche dai tempi degli apostoli che ricevono lo Spirito Santo e riescono a parlare tutti i linguaggi. Quindi oggi c'è anche il linguaggio della rete che bisogna abitare. E io penso che San Francesco, proprio nella semplicità della fraternità, lui proprio sentiva che il Vangelo era possibile comunicarlo a tutti ovunque.
1: Perché anche la Chiesa sta tra la gente, soprattutto.
2: Dovrebbe starci. Siamo sempre un po' tentate, la Chiesa è sempre meno del suo fondatore che era Gesù. Però ci sono santi come Francesco e tanti altri che ci ricordano che è possibile vivere il Vangelo, che è appunto andare in mezzo alle persone, prendersi cura delle debolezze, delle difficoltà. Aiutarsi reciprocamente.
1: Ringrazio Don Giovanni Berti in arte Gioba per essere stato con noi. Grazie di cuore.
2: Grazie a te, grazie a voi e viva San Francesco.
0: Avete ascoltato Connessi, eredi di una ricca povertà, intervista realizzata da Denise Arcieri durante la quinta edizione del meeting francescano del Mediterraneo.
3: Per riascoltare questa trasmissione collegati all'indirizzo www.radiocaris.it e clicca sulla sezione Podcast.

0: Connessi, eredi di una ricca povertà, intervista realizzata da Denise Arcieri durante la quinta edizione del meeting francescano del Mediterraneo.
1: Amiche e amici che siete in ascolto, un caro saluto da Denise Arcieri. Siamo a Piazza Università, abbiamo tantissimi giovani delle scuole qua di Catania e sono in compagnia proprio con due giovanissime studentesse, Grazia e Marisol. Ciao ragazze!
2: Ciao!
3: Ciao!
1: Ragazze, oggi siete qui per riflettere tutti insieme e tutte insieme sul significato profondo di cosa vuol dire sognare la fraternità. Cosa vuol dire per voi? Marisol.
4: Fraternità per me è che tutti siamo uguali, l'amicizia e che nessuno deve sottovalutare gli altri.
1: Per te, Grazia?
5: Più o meno la stessa cosa, ma per di più che tutti dobbiamo essere uniti e nessuno dovrebbe essere escluso dai vari gruppetti che si sente nominare sempre in giro.
1: Che cosa vi sta piacendo di questo momento qui oggi?
4: I bambini che hanno ballato e che poco fa stavano spiegando appunto quello che ho detto prima, che tutti siamo uguali.
3: Anche per me.
1: Qual è stato per te il momento più bello oggi qui?
5: Più o meno questo dei bambini, perché spiega dai bambini così piccoli il mondo come vorrebbero loro e come lo vogliamo tutti quanti.
1: So che a scuola state molto lavorando su questa tematica, ma raccontateci un esempio proprio concreto in cui voi avete sentito proprio la fraternità anche in classe, nella vostra classe.
4: Il bullismo, che stiamo facendo un progetto proprio su questo, che nessuno deve essere escluso e tutti siamo uguali.
5: Esatto, ci piace molto il tema sul bullismo perché ci spiega che non dobbiamo bullizzare tra virgolette nessuno e quindi ci dobbiamo amare tutti come siamo e ci piace tantissimo, soprattutto perché ci spiegano cose importanti davvero e non le solite cose.
1: Ok, allora io ringrazio Grazia e Marisol dell'Istituto Onnicomprensivo Statale Angelo Musco di Catania. Grazie, divertitevi ragazze.
5: Grazie, ciao.
1: E ci hanno raggiunto anche altre ragazze dell'Istituto Maria Ausiliatrice di Catania. Ciao ragazze, Nilde, Costanza.
6: Ciao, ciao a tutti.
1: Maria Vittoria.
7: Ciao.
1: Giorgia.
8: Ciao.
1: E Vittoria.
9: Ciao.
1: Allora ragazze, siete qui per riflettere sull'esempio, sull'eredità di San Francesco d'Assisi e soprattutto cosa vuol dire desiderare la pace nella vita di tutti i giorni, crescere nelle relazioni all'interno della nostra comunità.
10: Secondo me desiderare la pace è una cosa molto importante, perché stare in pace con se stessi, tranquilli tutto il giorno, è una cosa anche difficile, magari possiamo avere anche delle relazioni che non ci fanno stare bene, quindi capire come eliminare queste persone o far capire anche all'altra persona che noi non stiamo bene in quella relazione è un po' complicato, perché noi, almeno io, non voglio far soffrire l'altra persona. Però io ora sto bene, sono felice con anche la mia famiglia, per me questo vuol dire essere in pace con se stessi.
1: Costanza, per te?
8: Per me è una cosa molto importante la pace, anche perché bisogna essere in pace con le altre persone, anche per stare nella società e capirsi tra le persone, per rendere un mondo più bello, più in pace, più in tranquillità, più bello da vivere. Però qualche volta la pace viene messa da parte e si pensa ad altre cose, magari ai soldi, alle cose che sono materiali, meno importanti, della pace interiore, esteriore e anche con le persone che ci stanno attorno. Per me questa è la pace.
1: Vittoria, per te cosa vuol dire vivere le relazioni in modo fraterno?
9: Sicuramente la fraternità c'entra con l'uguaglianza. Noi siamo chiamati non solo a diventare costruttori di pace, ma a diventare anche dei costruttori di uguaglianza, comunque anche di inclusione. L'inclusione è un elemento fondamentale che noi dobbiamo avere nella nostra vita, come appunto nella storia si è trasmesso la notizia di includere sempre le persone e essere sempre gentili con tutti. Per, diciamo, stabilire delle relazioni, possiamo dire pacifiche, nella vita bisogna ovviamente avere il giusto comportamento, ovviamente tutto dipende dall'educazione, sia da come ti educano per esempio i genitori, oppure dall'educazione che ti influisce dalle persone intorno a te.
1: Nilde, a te chiedo invece di raccontarci un momento in cui avete sperimentato il senso, il significato autentico dello stare insieme, del sostenersi all'interno della tua classe.
2: All'interno della mia classe un nostro momento è stato durante la gita di fine anno di 4 giorni, dove siamo stati in stanze insieme, siamo stati molto legati sia in autobus che durante le visite ai musei, ai parchi archeologici. Abbiamo capito che eravamo proprio una classe unita e tra noi non c'era nessun conflitto, c'era veramente tanta pace tra la nostra classe.
7: Giorgia, è un momento veramente bellissimo, siete tantissimi ragazzi qui in piazza, è un momento di gioia, di festa. Raccontaci come stai vivendo questo momento.
11: Secondo me è un momento bello, anche perché abbiamo l'opportunità di conoscerci fra le scuole, poi anche magari conoscere di più il Signore, come ci hanno detto quelli che stanno rappresentando questa giornata. Ci stanno facendo ragionare sul modo di socializzare. Secondo me queste giornate si dovrebbero ripetere.
0: Avete ascoltato Connessi, eredi di una ricca povertà, intervista realizzata da Denise Arcieri durante la 5ª edizione del meeting francescano del Mediterraneo.
12: Per riascoltare questa trasmissione, collegati all'indirizzo www.radiocaris.it e clicca sulla sezione

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Fratelli e sorelle, celebriamo oggi la solennità della Pentecoste e in questa celebrazione ricordiamo anche il 40° anniversario di matrimonio dei nostri fratelli Salvatore e Loredana, che ringraziano il Signore in questa celebrazione per i benefici che gli ha donato in questi anni e chiedono che il Signore li continui ad accompagnare con la sua grazia. Iniziamo questa nostra celebrazione mettendoci alla presenza del Signore, invocando su di noi la misericordia, facendo un sincero atto di pentimento dei nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa,

Preghiamo. O Dio, che nel mistero della Pentecoste santifichi la Tua Chiesa in ogni popolo e nazione, diffondi sino ai confini della terra i doni dello Spirito Santo e rinnova anche oggi nel cuore dei credenti i prodigi che nella Tua bontà hai operato ai inizi della predicazione del Vangelo.

0: per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Dagli Atti degli Apostoli. Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro. E tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Abitavano allora a Gerusalemme giudei osservanti di ogni nazione che è sotto il cielo. A quel rumore la folla si radunò e rimase turbata, perché ciascuno li udiva parlare nella propria lingua. Erano stupiti e fuori di sé per la meraviglia. Dicevano: tutti costoro che parlano non sono forse Galilei? E come mai ciascuno di noi sente parlare nella propria lingua nativa? Siamo Parti, Medi, Elamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea e della Cappadocia, del Ponto e dell'Asia, della Frigia e della Panfilia, dell'Egitto e delle parti della Libia vicino a Cirene, romani qui residenti, giudei e proseliti, cretesi e arabi, e li udiamo parlare nelle nostre lingue delle grandi opere di Dio. Parola di Dio. Ripetiamo insieme: manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra. Il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra. Benedici il Signore, anima mia. Sei tanto grande, Signore mio Dio. Quante sono le tue opere, Signore. Le hai fatte tutte con saggezza. La terra è piena delle tue creature. Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra. Togli loro il respiro, muoiono e ritornano nella loro polvere. Mandi il tuo Spirito, sono creati e rinnova la faccia della terra. Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra. Sia per sempre la gloria del Signore, gioisca il Signore delle sue opere. A Lui sia gradito il mio canto, io gioirò nel Signore. Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra.

0: Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, nessuno può dire Gesù è il Signore se non sotto l'azione dello Spirito Santo. Vi sono diversi carismi, ma uno solo è lo Spirito. Vi sono diversi ministeri, ma uno solo è il Signore. Vi sono diverse attività, ma uno solo è Dio, che opera tutto in tutti. A ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per il bene comune. Come infatti il corpo è uno solo e ha molte membra, e tutte le membra del corpo, pur essendo molte, sono un corpo solo, così anche Cristo. Infatti noi tutti siamo stati battezzati mediante un solo Spirito e un solo corpo, giudei o greci, schiavi o liberi, e tutti siamo stati dissetati di un solo Spirito. Parola di Dio.
1: Ci mettiamo in piedi per la recita della sequenza.
0: Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce.
1: Vieni, Padre dei poveri, vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori.
0: Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo.
1: Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto.
0: O luce beatissima, invade nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli.
1: Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa.
0: Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina.
1: Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato.
0: Dona ai tuoi fedeli che solo in te convidano i tuoi santi doni.
1: Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli, per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi». Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco, e i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi. Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati». Parola del Signore. Le letture che abbiamo ascoltato ci presentano due diverse effusioni dello Spirito. La prima, nella prima lettura, il giorno di Pentecoste. L'altra, nel Vangelo, invece, il giorno di Pasqua, il giorno della resurrezione, il primo giorno dopo il sabato, il primo giorno della settimana. In tutte e due i discepoli sono riuniti. Qual è la differenza? In quella del Vangelo ci viene presentato qual è l'origine dell'effusione dello Spirito Santo. È la resurrezione di Gesù, è il Cristo risorto che alita lo Spirito Santo sopra i suoi discepoli. Nell'altro ci viene presentato quali sono gli effetti della dell'effusione dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo scende sopra la comunità dei discepoli che sono riuniti ancora una volta, sono riuniti nello stesso luogo che era quella stanza al primo piano in cui avevano celebrato con Gesù l'ultima cena, e lo Spirito Santo li porta fuori, li porta ad uscire. Prima sono lì chiusi per paura dei giudei, con tutte le loro paure di fare quello che Gesù gli aveva detto. Ora scende lo Spirito Santo e invece escono fuori. Infatti il racconto poi continua con il discorso che Pietro fa davanti a tutti, in piedi, a voce alta, proprio a quegli stessi giudei, dice: «Quel Gesù che voi avete messo in croce, Dio lo ha resuscitato e noi siamo i suoi testimoni». E da allora diventeranno i testimoni del Cristo risorto e non avranno paura, non avranno più paura di testimoniare il Vangelo, ma non avranno più paura dei giudei, non avranno paura dei romani, non avranno paura della morte, delle torture, del martirio, non avranno più paura di niente. Perché? Perché hanno lo Spirito Santo. E allora queste due racconti ci dicono il senso di questa celebrazione, che trae origine dalla resurrezione, dalla Pasqua. Oggi concludiamo il tempo di Pasqua, 50 giorni, che è come se fossero un solo giorno di Pasqua, lo stesso giorno. Alla fine della celebrazione porteremo il cero, che abbiamo portato all'inizio, durante la veglia pasquale, qui all'altare, lo porteremo ora al fonte battesimale e resterà lì, nel fonte battesimale, ad accompagnare l'inizio della vita cristiana, e poi ritornerà qui ogni volta che si celebreranno le esequie per accompagnare l'ultimo momento della vita di questa terra e introdurre nella vita del cielo. Dicevo, lo Spirito Santo trae origine dalla resurrezione, è la realizzazione della resurrezione nella vita di ciascuno di noi. Il Cristo si rende presente tramite il suo Spirito, che, dicevo, fa superare ogni paura. Perché superano ogni paura i discepoli? Superano ogni paura, e gliel'aveva detto già Gesù: «Non vi preoccupate, non abbiate paura, manderò il mio Spirito, manderò un Consolatore che sarà sempre con voi».
Ed è proprio questa presenza dello Spirito che rende presente Cristo nella nostra vita che ci fa vincere ogni paura. Perché anche noi ne abbiamo tante paure. Anche noi abbiamo la paura della morte, prima di tutto, che è la più grande paura. Abbiamo la paura delle malattie, abbiamo la paura del futuro, abbiamo la paura della guerra. Ne abbiamo tante di paure nella nostra vita. E il Signore ci dice non avere paura, non temere, non preoccuparti, perché io sono con te. E questa presenza è proprio la presenza dello Spirito. E allora tutte le volte che la paura ci assale, tutte le volte che non pensiamo di farcela, tutte le volte che abbiamo bisogno, dobbiamo invocare lo Spirito Santo. Non lo dobbiamo invocare solo il giorno di Pentecoste, ma lo dobbiamo invocare sempre, perché lo Spirito Santo è sempre con noi, per riempirci dei Suoi doni, per riempirci della Sua grazia, per riempire la nostra vita della Sua presenza. Lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza, abbiamo ascoltato nella seconda lettura di oggi. E tutte le volte che sentiamo di non farcela, di non avere le forze, di non riuscirci, allora invochiamo lo Spirito Santo, che è la nostra forza, che è la nostra luce, che è la nostra grazia.

Adesso ci mettiamo in piedi e facciamo insieme la nostra professione di fede. Io credo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. E adesso invitiamo Loredana e Salvatore a venire qui all'altare, insieme con i loro figli.

0: anniversario del giorno in cui, mediante il sacramento del matrimonio, avete unito le vostre vite in un vincolo indissolubile, siete venuti nella casa del Signore per rinnovare gli impegni solennemente sanciti davanti all'altare. Perché la divina grazia vi confermi nel santo proposito, rivolgete adesso a Dio il vostro ringraziamento e la vostra supplica.
1: Benedetto sei tu, o Padre, per tua benevolenza ho preso Loredana come mia moglie.
2: Benedetto sei tu, o Padre, per tua benevolenza ho preso Salvatore come mio marito.
1: Benedetto sei tu,
2: o Padre, perché ci hai benignamente assistito nelle vicende liete e tristi della vita. Aiutaci con la tua grazia a rimanere sempre fedeli nel reciproco amore per essere buoni testimoni del patto di alleanza in Cristo Signore.
0: E adesso vi prendete per la mano destra. Dio vi custodisca in tutti i giorni della vostra vita, sia vostro aiuto nella prosperità, conforto nel dolore, e colmi la vostra casa delle sue benedizioni. Per Cristo nostro Signore. Noi ti lodiamo e ti benediciamo, Dio Creatore e Signore dell'Universo, che in principio hai formato l'uomo e la donna e li hai uniti in comunione di vita e di amore. Ti rendiamo grazie perché hai unito Salvatore e Loredana nel vincolo santo, a immagine dell'unione di Cristo con la Chiesa. Guardali, Signore, con occhio di predilezione e come li hai guidati fra le gioie e le prove della vita, ravviva in loro la grazia del patto nuziale. Accresci l'amore e l'armonia dello spirito, perché con la corona dei figli e nipoti, che oggi vi festeggia, godano sempre della tua benedizione. Per Cristo nostro Signore. Bene, auguri.

0: Fratelli e sorelle, lo Spirito Santo fa di tutti noi un solo corpo in Cristo Gesù. Forti di questa certezza, innalziamo al Padre la nostra comune preghiera e diciamo: Padre, donaci il tuo Spirito. Per la Santa Chiesa diffusa nel mondo, il dono dello Spirito rinnovi in essa la fede, l'amore e la missione. Preghiamo.
1: Per i governanti responsabili della società civile, lo Spirito Santo metta nel loro cuore un maggiore senso di giustizia, per promuovere dignità, libertà e fraternità tra i popoli. Preghiamo.
0: Padre, donaci il tuo Spirito.
1: Per la Chiesa in Cina, sostenuta dallo Spirito, continui con coraggio a testimoniare il Vangelo in quella terra e sia segno di comunione con la Chiesa universale. Preghiamo.
0: Padre, donaci il tuo Spirito.
1: Per i malati, gli afflitti e quanti vivono nella solitudine o nella paura, lo Spirito Santo sia loro consolazione, forza e speranza. Preghiamo.
0: Padre, donaci il tuo Spirito.
1: Per la nostra comunità parrocchiale, riconosca i doni che lo Spirito ha elargito a ciascuno, li valorizzi e li metta al servizio di tutti. Preghiamo.
0: Padre, donaci il tuo Spirito. E vogliamo pregare in questo giorno di Pentecoste per il nostro seminario diocesano. La giornata di Pentecoste è giornata di preghiera e di sostegno per il nostro seminario. Il nostro seminario vive un momento di grazia, perché abbiamo 12 ragazzi che frequentano il nostro seminario e altri 4 che si stanno preparando, a Dio piacendo, ad entrare in seminario, sono nel propedeutico, quindi è un numero notevole di seminaristi. In più abbiamo accolto quest'anno 3 seminaristi della Tanzania che vengono qua per la formazione per il sacerdozio. Quindi vogliamo pregare per loro, vogliamo pregare perché il Signore li illumini, li guidi nel cammino vocazionale, nel discernimento della loro vocazione e perché diventino sacerdoti a servizio della nostra Chiesa. Preghiamo. Padre Santo, ti abbiamo affidato i desideri del nostro cuore, dona al tuo popolo il dono dello Spirito e rendi la tua Chiesa segno visibile dell'unità nella carità. Per Cristo nostro Signore. Anche la raccolta che facciamo sarà destinata al sostegno del nostro seminario diocesano.

0: pregate, fratelli e sorelle, perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Allora in gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
2: Manda, o Padre, lo Spirito promesso dal tuo Figlio, perché riveli pienamente ai nostri cuori il mistero di questo sacrificio e ci apra alla conoscenza della verità tutta intera. Per Cristo nostro Signore.
3: Amen.
2: Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo. A te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Oggi hai portato a compimento il mistero pasquale e su coloro che hai reso figli di adozione in Cristo tuo Figlio hai effuso lo Spirito Santo che agli albori della Chiesa nascente ha rivelato a tutti i popoli il mistero nascosto nei secoli e ha riunito i linguaggi della famiglia umana nella professione dell'unica fede. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli e dei santi canta senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile resurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne, a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Giorgio e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, o Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra. Il tuo servo è nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno glorioso in cui l'effusione del tuo Spirito l'ha costituita sacramento di unità per tutti i popoli. Ricongiunge a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli, ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci ha donato il suo Spirito. Con la fiducia e la libertà dei figli diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa. E dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Nello spirito del Cristo risorto datevi un segno di pace. Pace.
1: Con il cielo, io dietro col cielo.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.

Preghiamo. O Dio che doni alla tua Chiesa la comunione ai beni del cielo, custodisci in noi la tua grazia perché resti sempre vivo il dono dello Spirito Santo che abbiamo ricevuto e questo cibo spirituale giovi alla nostra salvezza. Per Cristo nostro Signore. Da oggi siamo entrati nei festeggiamenti in onore del patrono San Giorgio, che avranno il loro culmine domenica prossima. E domenica prossima la Santa Messa, le Sante Messe avranno orari diversi rispetto a quelli normali. La mattina ci sarà la Santa Messa alle 10:30 e poi alle 12, e la sera la Santa Messa sarà alle ore 16, presieduta dal nostro Vescovo. Poi ci saranno le processioni, i vari momenti della festa che potete trovare nei programmi. Ricordo che questa sera, dopo la messa, qui in chiesa ci sarà un concerto d'organo del maestro Diego Cannizzaro. E ricordo anche che domani mattina alle ore 9:30 ci sarà la tradizionale messa nel piazzale del cimitero. Quindi domani mattina alle 9:30 ci sarà la Santa Messa. Poi... Come? Ah, ho sbagliato, scusate. La Santa Messa di domenica è alle ore 18. La Santa Messa è presieduta dal Vescovo, scusate. Giustamente me l'hanno fatto notare. E poi questa sera c'è anche un momento ricreativo in piazza Giambattista Marini, un momento di festa con arrusti e mangia, la cena di San Giorgio, quindi poi chi vuole può partecipare anche lì a questo momento. Il Signore sia con voi. Inchinate il capo per la benedizione. Dio, sorgente di ogni luce, che ha illuminato i discepoli con l'effusione dello Spirito Consolatore, vi rallegri con la sua benedizione e vi colmi sempre dei doni del suo Spirito. Il Signore risorto vi comunichi il fuoco dello Spirito e vi illumini con la sua sapienza. Amen. Lo Spirito Santo, che ha riunito i popoli diversi nell'unica Chiesa, vi renda perseveranti nella fede e gioiosi nella speranza, fino alla visione beata del cielo. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Alleluia, alleluia. E allora, mentre ora facciamo il canto finale, riporremo il cero pasquale nel fonte battesimale in fondo alla chiesa.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Santi della Porta Accanto. Testimoni di fede e di speranza. Un programma a cura di Don Andrea Vena.
2: Cari radioascoltatori, bentrovati a Santi della Porta Accanto, rubrica settimanale attraverso la quale diamo la parola alle diocesi per presentare le figure dei santi dei propri territori, ma nello stesso tempo una rubrica attraverso la quale vogliamo focalizzarci su alcune figure o talvolta approfondire tematiche particolari legate al tempo liturgico, come oggi, solennità della Pentecoste. E proprio pensando allo Spirito, vogliamo ascoltare la sequenza allo Spirito Santo.

0: E dopo questo antico inno vogliamo dare la parola a Padre Luca Fallica, abate del monastero di Montecassino. Padre, buongiorno a lei.
1: Buongiorno, grazie a lei e a tutti i radioascoltatori. Buongiorno e buona solennità di Pentecoste.
0: Grazie di cuore. Padre Luca, concludiamo oggi il tempo pasquale con il dono dello Spirito Santo. Abbiamo appena ascoltato la sequenza, vuole aiutarci a comprendere e a vivere questa grande solennità.
1: Sì, la Pentecoste, come lei diceva, conclude il tempo pasquale. In effetti, il racconto degli Atti degli Apostoli inizia proprio con queste parole: mentre stava compiendosi il giorno di Pentecoste, così inizia la narrazione della discesa dello Spirito sulla comunità radunata a Gerusalemme nel giorno di Pentecoste. Però questa espressione non intende tanto indicare il concludersi della giornata. Infatti, nel suo primo discorso, Pietro osserverà che erano soltanto le 9 del mattino, quindi la giornata è ancora agli inizi ed è ben lontano dal concludersi. Il verbo che Luca usa indica non tanto una conclusione quanto un compimento. E con la Pentecoste compie nella comunità cristiana e in ciascun discepolo, quindi anche in ciascuno di noi, la Pasqua di Gesù. La Pentecoste è il compimento della Pasqua. Potremmo dire, grazie in particolare alla prospettiva dischiusa dal Vangelo di Giovanni, che il compimento della Pasqua è il comandamento nuovo che il Signore consegna alla comunità nell'imminenza della sua passione. Amatevi gli uni gli altri come io vi ho amati. San Paolo lo conferma, anche se con un altro linguaggio, in ciò che scrive nella lettera ai Romani, un'espressione ormai divenuta famosa anche perché è stata scelta da Papa Francesco per il Giubileo appena concluso. La speranza poi non delude perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Ecco, lo Spirito Santo, potremmo dire, compie in noi l'amore di Gesù come frutto pieno della sua Pasqua, ci rende capaci di amare come lui ci ha amati. Donandoci nella Pasqua la sua vita, Gesù ci ha donato nello Spirito la sua stessa capacità di vivere e anche di morire nell'amore. Si compie anche ciò che la Pentecoste significava nella tradizione ebraica. Ecco, probabilmente all'epoca in cui Luca scrive, la Pentecoste aveva già assunto il significato di celebrare, la Pentecoste ebraica aveva assunto il significato di celebrare la memoria del dono della legge fatto da Dio a Mosè sul Sinai dopo la liberazione dalla schiavitù dell'Egitto. E questo ci aiuta a capire perché Luca inserisca il dono dello Spirito proprio nella cornice di questa festa, perché adesso si compie ciò che sul Sinai aveva avuto inizio, già che l'alleanza, che allora era stata scritta su tavoli di pietra, ora, grazie allo Spirito, viene incisa sulle tavole di carne dei nostri

vita dallo spirito, appunto. Peraltro, secondo la tradizione giudaica, Dio aveva donato a Israele la legge alla presenza di tutte le genti. La sua voce si era divisa in 70 lingue, quanti erano considerati i popoli della terra, così che ciascuno la potesse ascoltare nella propria lingua. Questo è un altro suggestivo nesso con il racconto di Luca, secondo il quale l'evento accade alla presenza, raccontano gli atti, di giudei osservanti di ogni nazione che è sotto il cielo e ciascuno li udiva parlare nella propria lingua. I doni dello Spirito, lo sappiamo, sono molteplici. Però potremmo dire che i doni principali, più necessari, più essenziali che egli ci regala sono proprio i doni ricordati da San Paolo in alcune sue lettere. Nessuno può dire che Gesù è Signore se non sotto l'azione dello Spirito Santo, afferma Paolo scrivendo ai Corinzi, ed è la seconda lettura che quest'anno ascoltiamo proprio in questo giorno di Pentecoste. E in modo del tutto simile, in un'altra sua lettera, quella indirizzata alla comunità di Roma, Paolo ricorda che abbiamo ricevuto lo Spirito che ci rende figli adottivi, per mezzo del quale gridiamo Abba, Padre. Ecco, questi mi pare siano i doni principali dello Spirito, consentirci di riconoscere Dio come Padre e Gesù come Signore. Il che sul nostro versante più umano, significa riconoscere che noi siamo figli e siamo liberi, non più schiavi, perché non abbiamo altri signori all'infuori dell'unico Signore che è Gesù Cristo. La libertà dei figli di Dio, ecco, questo è il dono per eccellenza che ci fa lo Spirito Santo proprio come compimento della Pasqua di Gesù in noi. Essere figli di Dio e non avere altri signori che Gesù Cristo ci libera anzitutto da quelle schiavitù interiori che ci imprigionano, facendoci credere o illudendoci che apparteniamo solamente a noi stessi, che siamo noi gli unici signori e artefici della nostra vita, al punto da poterne fare quello che vogliamo, in un solitario egoismo che ci induce a ritenere che la vita è nostra come un possesso da difendere gelosamente, da tutti e contro tutti. Al contrario, lo Spirito ci convince che apparteniamo a un corpo più grande, che siamo membra gli uni degli altri, che la nostra vita non è un possesso, ma è un dono incessante, dono perché la riceviamo, dono perché siamo chiamati a condividerla con gli altri. La riceviamo certo da Dio come suoi figli e figlie, ma la riceviamo anche gli uni dagli altri e ce la doniamo gli uni agli altri. Ecco, mi pare che il miracolo della Pentecoste non consiste solamente nel riuscire a comprenderci pur parlando lingue differenti, anche questo è un grande miracolo evidentemente, ma Luca nel racconto degli Atti ci dice qualcosa di più, ci scrive che gli apostoli li udivano parlare nelle nostre lingue delle grandi opere di Dio, nelle nostre lingue, che sono lingue molteplici, diverse. Questo significa che non si può parlare di Dio e delle sue opere con un solo linguaggio. Occorre usare lingue, culture, modalità espressive molteplici e varie. E allora lo Spirito mi aiuta a conoscere il mistero di Dio perché me lo fa ascoltare non solo nella mia lingua, cioè a partire da quella che è la mia esperienza, la mia cultura, la mia condizione umana, ma anche in quella lingua differente di chi vive un'esperienza di fede diversa dalla mia e della quale però ho assolutamente bisogno per ritrovare la verità del mio personale cammino di fede. Ecco, la bellezza della Chiesa è questa, essere una comunità in cui si riconoscono le opere di Dio perché le si ascolta nella differente lingua di ciascuno. Ogni volta che la Chiesa diventa invece una comunità in cui si impone un'unica lingua per parlare di Dio, si trasforma in Babele e crolla. Cessa di essere ciò che deve essere, o si divide in tante chiesuole in cui un braccio o un piede pensano di essere tutto il corpo, non riconoscendo di appartenere a un corpo, a un'ecumene più grande. Ecco, lo spirito potremmo dire è per sua natura ecumenico. Dunque siamo membra gli uni degli altri, in un solo corpo. E ogni corpo non ha solo delle membra, ma anche un cuore, un cuore che unifica queste membre.

0: sembra che dà loro vita. E secondo il Vangelo di Giovanni, nel donare lo Spirito, Gesù mostra il suo costato trafitto. Anche questo è il Vangelo che ascolteremo quest'anno a Pentecoste. Il suo costato trafitto, il suo cuore aperto nell'amore. Ed è questa la sorgente dello Spirito. Anche in questo senso la Pentecoste è generata e compie la Pasqua. Ma non solo lo Spirito imprime, o meglio, lo Spirito imprime questo cuore trafitto anche nel nostro corpo personale, anche nel nostro corpo ecclesiale. E con un'altra libertà che ci dona lo Spirito, direi che è proprio la libertà della compassione. Ci rende liberi perché ci rende capaci di non occuparci solamente di noi stessi, dei nostri problemi o dei nostri affanni, dei nostri utili o dei nostri guadagni, ma ci consegna nella compassione, ci insegna a prenderci sempre cura del bisogno di qualcun altro. Ecco, manifestandosi nel Cenacolo, il risorto dona la sua pace e la sua gioia, ma sono la pace e la gioia di chi entra e rompe le mura non solo delle nostre paure, ma direi soprattutto del nostro individualismo, delle nostre difese, della nostra ricerca di piacere solamente a noi stessi, dell'affanno con cui cerchiamo di realizzarci addirittura a scapito di qualcun altro. Passando attraverso quelle mura, quelle porte chiuse, il Signore risorto rompe anche le nostre chiusure e ci costringe a uscire da noi stessi, ci invia, ci manda verso qualcun altro senza limiti, senza confini. Nella tradizione biblica molte immagini evocano il mistero dello Spirito Santo e tentano di svelare qualcosa del suo volto, del suo modo di essere, di agire. Lo Spirito è acqua, è fuoco, vento, è respiro, raggio di luce, dito di Dio, consolatore, testimone. Anche nella sequenza di Pentecoste che abbiamo prima ascoltato c'è una grande pluralità di immagini, di sostantivi, di verbi. Si dice che lo Spirito è padre dei poveri, è datore dei doni, è luce dei cuori, è riposo, riparo, conforto, è colui che lava, bagna, sana, piega, scalda, raddrizza. Ecco, in questa varietà che pare inesauribile di parole, ma appunto lo Spirito ha bisogno di lingue, di parole molteplici, c'è però un elemento che in un modo sorprendente ritorna sempre, c'è un filo rosso che collega tra loro tutti i nostri tentativi di dire qualcosa sullo Spirito Santo. Proviamo ad esempio a osservare i verbi proprio a partire da quelli che ricorrono nella sequenza. Sono numerosi, eppure sono tutti verbi transitivi, cioè hanno un complemento oggetto, esprimono un'azione rivolta verso qualcuno. Non c'è nessun verbo intransitivo che abbia come soggetto lo Spirito Santo. E anche i sostantivi, gli aggettivi che ricorrono nella sequenza o in tante altre pagine bibliche hanno la stessa qualità. Non descrivono mai ciò che lo Spirito è in se stesso, ma quello che è per gli altri, quello che è, potremmo dire, al loro vantaggio. Appunto è riposo per chi è affaticato, è conforto per chi è nel pianto, è forza per chi è debole, è luce per chi è nelle tenebre. Questo a pensarci bene è sorprendente, lo è soprattutto se confrontiamo questo modo di essere dello Spirito con la nostra esperienza, con il nostro modo di percepire o di dire agli altri chi siamo, la nostra identità personale. Ecco, per affermare chi sono mi è spontaneo dire io parlo, io penso, io faccio, io amo, io desidero, io. Lo Spirito al contrario non è colui che parla, ma è colui che fa parlare. Non parlerà da se stesso, dice Gesù, ma dirà tutto ciò che avrà udito. Non pensa da sé, ma conduce nella pienezza della verità, che non è lui a possedere. Non annuncia se stesso, ma le cose future. Non si autoglorifica né si incensa, ma glorifica il Figlio. Quello che dona non è un suo possesso, prende ciò che è di Gesù per renderne partecipi anche noi. Certo, lo Spirito testimonia, ma per rendere noi testimoni di Gesù. Ecco, lo Spirito, potremmo dire, esce sempre da se stesso. C'è una bella immagine della tradizione teologica orientale che dice che lo spirito è l'estasi di Dio, è colui che esce fuori per stare presso qualcun altro, addirittura dentro qualcun altro. È l'ospite dolce dell'anima, così lo definisce la sequenza di Pentecoste, così noi lo sperimentiamo, come colui che desidera essere accolto e ospitato nella nostra vita, nelle nostre comunità, ma anche nella più ampia storia del mondo, del cosmo intero. Lo spirito è ospitale, accogliente, ma ama soprattutto essere ospitato per dimorare in qualcun altro. Non ha casa presso di sé, ma non c'è casa nella quale disdegni di entrare. Non conosce confini, restrizioni, esclusioni. Ogni luogo è luogo dello spirito ed egli non teme di dimorarvi. E quando viene, come accade nella stanza di Gerusalemme, nel cenacolo, nel quale sono riuniti i discepoli, riempie di sé tutta la casa. In questo modo caccia via ciò che gli oppone resistenza, anzi, più che cacciarlo potremmo dire che lo trasforma, lo purifica, lo converte. E con lo spirito piega ciò che è rigido, dice ancora la sequenza di Pentecoste, scalda ciò che è gelido, raddrizza ciò che è storto o sviato. E con lo spirito è il datore dei doni, anche questa è un'espressione della sequenza, però il dono per eccellenza che offre alla nostra vita mi pare proprio questo, nel rendere la nostra vita, per così dire, un po' più transitiva. Egli desidera liberarci da tutti quei verbi intransitivi ai quali appendiamo sempre, come a manichini un po' posticci, la nostra identità, o nei quali cerchiamo realizzazione, riconoscimento, gratificazione. Lo spirito ci fa uscire da noi stessi e ci conduce oltre, ci conduce altrove. Conduce nella verità, afferma Gesù, però la verità non è semplicemente un'idea, una teoria, una conoscenza. La verità è piuttosto lo spazio, il respiro, la gioia di una relazione con il Padre, con il risorto, tra di noi, con la storia, con il mondo. Lo spirito esce da Dio, ma ci fa uscire dalle nostre chiusure e ci conduce sempre verso gli altri in un atteggiamento più transitivo. Tornando ancora al racconto di Giovanni, a ciò che avviene nel cenacolo, nel giorno di Pasqua, Gesù per due volte dona la pace ai discepoli dicendo loro pace a voi. Dopo il primo saluto i discepoli gioiscono al vedere il Signore che torna a radunarli attorno a sé dopo la loro dispersione. Al secondo saluto il risorto aggiunge le parole che inviano i discepoli in missione: come il Padre ha mandato me, anche io mando voi. Pace a voi, dice Gesù, donando lo Spirito Santo. E il frutto del dono della pace è tanto la comunione attorno a Gesù, quanto la missione verso gli altri. E questo ci ricorda che da un lato la pace va custodita nei nostri rapporti fraterni, perché essa possa generare nello spirito relazioni nuove e pacificate. Ma dall'altro la pace deve essere annunciata agli altri, deve essere disseminata nella storia, anche grazie alle parole di perdono e di riconciliazione che i discepoli sono inviati a proclamare. E con la pace donata, la pace accolta, la pace condivisa, diventa il luogo nel quale possiamo riconoscere e incontrare il risorto nei giorni della nostra vita. E allo stesso modo possiamo annunciarlo agli altri e consentire loro di incontrarlo a loro volta soltanto se ci impegneremo ad accogliere e a lasciare fruttificare nella storia il seme di questa pace che è il frutto della Pasqua di Gesù, che è il frutto del dono dello Spirito. Ecco, in questo tempo così difficile e travagliato che stiamo vivendo, celebrare la Pentecoste, ecco, deve significare, credo, anche questo. Celebrare il dono di una comunione più forte di ogni dispersione, di un'unità più forte di ogni divisione, di una pace più forte di ogni conflitto, di una fraternità più forte di ogni inimicizia. E con lo Spirito Santo, questo deve essere, credo, la nostra preghiera, pieghi davvero ciò che è rigido, soprattutto pieghi i nostri cuori induriti per renderli capaci di perdono, di riconciliazione, di pace vera. una pace che sia disarmata e disarmante, come Papa Leone si sta insegnando a invocarla, a cercarla e anche a costruirla. Ecco, potremo farlo se lasceremo allo Spirito di venire ospitato nelle nostre esistenze e se a nostra volta dimoreremo in Lui, che è colui che rimane sempre ospitale, ci ospita e ci rende ospitali venendo ad abitare in noi.
1: Padre Luca, io la ringrazio di cuore di questa meditazione che ci ha offerto in questo giorno di Pentecoste. Abbiamo ascoltato l'inizio, la sequenza, concluderemo con l'inno al Veni Creator, giusto per restare anche nel tema e chiedere, come lei stesso ha messo in evidenza da poco, chiedere questo dono, invocarlo e custodirlo nel nostro cuore. Cari radioascoltatori, abbiamo ascoltato la meditazione sulla Pentecoste, sul dono dello Spirito, propostaci da padre Luca Fallica di Montecassino, abate di Montecassino, e nel ringraziarla di questo rinnoviamo i nostri auguri di buona Pentecoste e di buon cammino, padre.
0: Grazie, buona Pentecoste a tutti voi, buon cammino nello Spirito.
1: Grazie infinite. Cari radioascoltatori, e dopo aver salutato padre Luca Fallica, abate di Montecassino, vogliamo ascoltare l'inno del Veni Creator, che con questo inno saluto anche voi, cari radioascoltatori, dandovi appuntamento alla prossima puntata.

0: Radio Caris in blu è collegata con Radio Vaticana.
1: Afrofonia.
2: Africa in sintonia.
1: News, fatti, commenti.
3: Gentili ascoltatori e ascoltatrici, a tutti e a tutte voi un cordiale saluto di pace e bene da parte di Filomeno Lopez che vi parla e dalla sessione tecnica il nostro niente meno che Don Luca Rossi dall'altra parte. Oggi vi vogliamo far rivivere un programma che avevamo fatto all'indomani della partenza del Papa per l'Africa, un programma fatto unicamente di musica. Era un modo che avevamo scelto di parlarvi della nostra gioia per questo viaggio attraverso uno strumento che gli africani hanno sempre considerato il migliore strumento che hai per parlare al cuore e alla mente delle persone senza necessariamente mai fare del male.

Come tutti sapete, tra due giorni inizia il tanto atteso viaggio di Papa Leone XIV al continente africano, dove visiterà 4 paesi: l'Algeria, poi Camerun, poi Angola e poi finalmente la Guinea Equatoriale. Bene, quando il Papa viaggia, è tutta la Chiesa che viaggia. Quindi tutti noi siamo chiamati, se siamo cattolici, a sentire questo passo del Papa come una missione di tutti noi. Si dice da noi che nessuna foresta è mai così lontana se ami le persone che vai a visitare. Allora, ci sono diverse questioni. Appena nomini il continente africano, vengono già in mente tanti simboli, tante cose, però una è di sicuro: il continente è continente culla dell'umanità, vuol dire la madre della vita. Tant'è è vero che già sin dall'antichità Egitto faraonica, effettivamente il primo diritto che si è elaborato e che si elaborava nelle case che si chiamavano per Ankh, significa le case della vita, che poi più tardi nel XIII secolo, dopo una guerra atroce nell'impero del Mali, gli africani hanno sentito il bisogno di mettere per iscritto per la prima volta ciò che oggi il mondo conosce come la Carta dei diritti umani. Anche se poi, dopo negli anni 60, l'Unione Africana ha aggiunto non soltanto diritti umani, ma anche diritti dei popoli, perché si è visto che ciò che si era negato al continente dal XV secolo a questa parte è non solo il diritto di essere umani, ma di essere persone capaci di pensare al loro destino. Ecco, la presenza del Papa è un'occasione di celebrare di nuovo la vita, quella vita che per noi gli africani significa che la vita sono gli altri. Così i paesi sono gli altri, cioè gli altri esseri umani che ti rassomigliano e che per diversi motivi tu senti il bisogno ogni tanto di andare a vedere e ad abbracciare, ad incoraggiare. Soprattutto quando gli altri sono confrontati con problemi immensi. Vogliamo oggi parlare di che cosa incontrerà il Papa, non tanto così come sto facendo adesso, ma attraverso una via che gli africani hanno scelto. Di fatto, la musica è lo strumento più appropriato per dirigersi alla mente e al cuore degli uomini, per parlare sulla loro vicinanza in un momento in cui la vita è presa a calci, veramente, dappertutto. E ricordare che la vita sono gli altri, e quindi attraverso la musica, questo spazio musicale, vogliamo soltanto dirvi due cose. La prima è: desidera sempre il benessere del tuo vicino più lontano, prima che i suoi lamenti ti impediscano di dormire. E chi ce lo fa imparare? È la mamma. Le mamme che ci ricordano che la vita sono gli altri, quegli altri che, per questo, il primo impatto che un bambino trova nel ventre della sua mamma è il tatto, quel tatto che poi noi ci dimentichiamo. Per questo noi iniziamo con un omaggio proprio alle mamme, con la canzone di Inneida Marta.

0: Vinganza Bonavenzi.
1: Eccoci, Ineide e Marta, omaggio alle mamme, un inno alla vita. Il viaggio del Papa è un momento che la Chiesa vuole celebrare la vita. E noi lo facciamo attraverso il linguaggio della musica. La musica di fatto è quell'unica realtà che attraversa, penetra il cuore e la mente di ognuno di noi senza mai causare delle ferite. E allora uno dei grandissimi problemi che il continente ha confrontato oggi sono i problemi del cosiddetto terrorismo suadisant islamico, ma che di islamico non c'ha nulla. E chi ce lo dice è niente meno che Alpha Blondy. Ma prima di arrivare ad Alpha Blondy, vogliamo ricordare questa parola di Horus: tutti quelli che ieri hanno lottato per la dignità della vita in Africa. Horus diceva: io sono il tuo ieri e parente del tuo domani nell'oggi. Quindi, dopo l'omaggio che abbiamo reso alla mamma, il secondo è rendere omaggio a coloro che hanno vissuto prima di noi e che hanno lottato per farci capire che la vita sono gli altri, i paesi sono sempre gli altri. Sacrifice.

Leon, they sacrifice our freedom. E come continuare a difendere questa libertà alla vita oggi, davanti alla prima sfida che abbiamo di tutti coloro che usano la religione come strumento per togliere la vita? Passiamo la parola ad Alfa Blondi, che ci dice come lo dobbiamo rispondere a questa domanda.

sempre Alfa Blondi con Reconciliation. C'è un tempo per tutto, per fare la guerra, per fare tutto quello che volete, ma l'arrivo del Papa è un messaggio che è arrivato anche il tempo per la pace. Reconciliation.

0: tutte le battaglie dei quelli che abbiamo sentito prima di noi, They Sacrifice Our Freedom. Era sempre in quest'ottica che vi dicevo di Horus, che dice: io sono il vostro ieri e parente del vostro domani, nell'oggi. L'oggi sono i giovani, ma il domani sono i bambini. E la lotta degli africani di fatto per l'indipendenza, prima contro la schiavitù transatlantica, contro la colonizzazione, contro l'apartheid, contro i regimi di zoumani praticati anche contro di noi, e che ultimamente è stato considerato il più grave crimine mai commesso contro l'umanità, in cui tutti gli stati europei che hanno praticato la schiavitù e transatlantica si sono astenuti, Stati Uniti addirittura rifiutato. Ecco, ci ricorda quello che gli africani dicevano: la nostra lotta per domani, perché i bambini sono i fiori e l'unica ragione della nostra lotta. Qual è lo stato dei bambini oggi nel mondo? Con questo interrogativo noi vi vogliamo lasciare, lasciandovi poi nelle mani di un grandissimo anche, Bob Marley. Vi abbiamo detto che oggi avevamo due messaggi per voi. Il primo, vi abbiamo detto, è: desidera sempre il benessere del tuo vicino o più lontano, prima che i suoi lamenti ti impediscano di dormire. Il secondo, adesso con quale vi salutiamo, è: se il tuo lume brilla, sii felice, ma smetti di spegnere il lume degli altri per far brillare sempre ed esclusivamente il tuo. Questa è l'origine di tanto, ma veramente tanta guerra nel mondo. Ali, alla prossima settimana, sempre con Afrofonia.
1: Radio Caris in Blu è collegata con Radio Vaticana.
2: Laudetur Jesus Christus. Qui la Radio Vaticana.
3: Incontro della Serenità, una trasmissione in dialogo con chi soffre.

0: Buona Pentecoste e ben ritrovati sulle onde della Radio Vaticana e online su Vatican News con Incontro della Serenità. Io sono Paolo Migani e oggi più che mai ci lasciamo accompagnare dal soffio dello Spirito Santo, perché la Pentecoste non è soltanto una festa del calendario liturgico, ma è il momento in cui Dio rompe le chiusure, spalanca le paure e ci ricorda che nessuno può salvarsi da solo. In questa puntata ascolteremo le parole di Papa Leone XIV pronunciate durante la messa di Pentecoste dell'8 giugno dell'anno scorso, 2025, a conclusione del giubileo dei movimenti, delle associazioni e delle nuove comunità. Il Papa ci ha ricordato che il Paraclito apre le frontiere, dentro di noi, nelle relazioni e perfino fra i popoli. Lo Spirito Santo spezza l'individualismo, infrange i muri dell'indifferenza e trasforma quella volontà di dominare sull'altro che troppo spesso sfocia nella violenza, nei conflitti e persino nei femminicidi che continuano a ferire la nostra società. E allora, proprio in questo tempo così fragile, sentiamo ancora più forte il bisogno di fermarci a pregare per la pace. Perché forse il gesto più rivoluzionario oggi è proprio questo: scegliere la fraternità, il perdono reciproco, la prossimità sincera e gratuita. Credere che la pace non nasce dalle armi o dalla paura, ma dal coraggio di riconoscersi fratelli. E per pregare insieme ci accompagneranno con la loro sensibilità e professionalità i nostri due speaker, Alessandra Petitta e Gian Bernardino Carlucci. Durante la puntata ascolteremo anche una mia canzone, Spirito Santo di Dio, che poi non è nient'altro che l'invocazione allo Spirito Santo, perché abbiamo bisogno di una luce che rimetta insieme ciò che il mondo continua a dividere. E come ogni volta abbiamo iniziato il nostro incontro ascoltando Per Sempre con Noi, il canto dedicato alla beatificazione del nostro Monsignor Luigi Novarese, che però oggi dovremmo tagliare di qualche minuto, la puntata è un po' lunga. Ascoltiamo le parole del Papa.
1: È spuntato a noi gradito il giorno nel quale il Signore Gesù Cristo, glorificato con la sua ascesa al cielo dopo la risurrezione, inviò lo Spirito Santo. E anche oggi si ravviva ciò che accade nel cenacolo, come un vento impetuoso che ci scuote, come un fragore che ci risveglia, come un fuoco che ci illumina, discende su di noi il dono dello Spirito Santo. Lo Spirito opera qualcosa di straordinario nella vita degli Apostoli. Essi, dopo la morte di Gesù, si erano rinchiusi nella paura e nella tristezza, ma ora ricevono finalmente uno sguardo nuovo e un'intelligenza del cuore che li aiuta a interpretare gli eventi accaduti e a fare l'intima esperienza della presenza del Risorto. Lo Spirito Santo vince la loro paura, spezza le catene interiori, lenisce le ferite, li unge di forza e dona loro il coraggio di uscire incontro a tutti ad annunciare le opere di Dio. Ecco che allora a Pentecoste le porte del cenacolo si aprono perché lo Spirito apre le frontiere. La Chiesa deve sempre nuovamente divenire ciò che essa già è. Deve aprire le frontiere fra i popoli e infrangere le barriere fra le classi e le razze. In essa non vi possono essere né dimenticati né disprezzati. Nella Chiesa vi sono soltanto liberi fratelli e sorelle di Gesù Cristo. Ecco un'immagine eloquente della Pentecoste sulla quale vorrei soffermarmi con voi a meditare. Lo Spirito apre le frontiere anzitutto dentro di noi. È il dono che dischiude la nostra vita all'amore. E questa presenza del Signore scioglie le nostre durezze, le nostre chiusure, gli egoismi, le paure che ci bloccano, i narcisismi che ci fanno ruotare solo intorno a noi stessi. Lo Spirito Santo viene a sfidare in noi il rischio di una vita che si atrofizza, risucchiata dall'individualismo. È triste osservare come in un mondo dove si moltiplicano le occasioni di socializzare, rischiamo di essere paradossalmente più soli, sempre connessi eppure incapaci di fare rete, sempre immersi nella folla, restando però viaggiatori spaesati e solitari. E invece lo Spirito di Dio ci fa scoprire un nuovo modo di vedere e vivere la vita. Ci apre all'incontro con noi stessi, oltre le maschere che indossiamo. Ci conduce all'incontro con il Signore, educandoci a fare esperienza della sua gioia. Ci convince, secondo le stesse parole di Gesù appena proclamate, che solo se rimaniamo nell'amore riceviamo anche la forza di osservare la sua parola e quindi di esserne trasformati. Apri le frontiere dentro di noi perché la nostra vita diventi uno spazio ospitale. Lo Spirito, inoltre, apre le frontiere anche nelle nostre relazioni. Infatti, Gesù dice che questo dono è l'amore tra Lui e il Padre che viene a prendere dimora in noi. E quando l'amore di Dio abita in noi, diventiamo capaci di aprirci ai fratelli, di vincere le nostre rigidità, di superare la paura nei confronti di chi è diverso, di educare le passioni che si agitano dentro di noi. Ma lo Spirito trasforma anche quei pericoli più nascosti che inquinano le nostre relazioni, come i fraintendimenti, i pregiudizi, le strumentalizzazioni. Penso anche, con molto dolore, a quando una relazione viene infestata dalla volontà di dominare sull'altro, un atteggiamento che spesso sfocia nella violenza, come purtroppo dimostrano i numerosi e recenti casi di femminicidio. Lo Spirito Santo, invece, fa maturare in noi i frutti che ci aiutano a vivere relazioni vere e buone: amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé. In questo modo lo Spirito allarga le frontiere dei nostri rapporti con gli altri e ci apre la gioia della fraternità. E questo è un criterio decisivo anche per la Chiesa. Siamo davvero la Chiesa del Risorto e i discepoli della Pentecoste soltanto se tra di noi non ci sono né frontiere e né divisioni. Se nella Chiesa sappiamo dialogare e accoglierci reciprocamente integrando le nostre diversità, se come Chiesa diventiamo uno spazio accogliente e ospitale verso tutti. Infine, lo Spirito apre le frontiere anche tra i popoli. A Pentecoste gli Apostoli parlano le lingue di coloro che incontrano. Le differenze, quando il soffio divino unisce i nostri cuori e ci fa vedere nell'altro il volto di un fratello, non diventano occasione di divisione e di conflitto, ma un patrimonio comune da cui tutti possiamo attingere e che ci mette tutti in cammino insieme nella fraternità.

La pace è una via umile. Il CVS prega per la pace. Tra guerra e indifferenza, la Chiesa sceglie la via della preghiera, della riconciliazione e dei gesti quotidiani di fraternità. La pace non è un'utopia spirituale, è una via umile, fatta di gesti quotidiani che intreccia pazienza e coraggio, ascolto e azione. E che chiede oggi, più che mai, la nostra presenza vigile e generativa. Queste sono parole di Papa Leone XIV nel discorso alla CEI, il 17 giugno del 2025. Ciò che sta accadendo in tante parti del mondo interpella ciascuno di noi. Come Chiesa e come cristiani abbiamo la possibilità e il compito di prendere una posizione a favore della pace e di restare

0: in comunione con chi sta morendo in modo disumano a causa degli interessi di pochi. Ci uniamo alle molteplici voci e iniziative che nella nostra società invitano a rompere insieme il silenzio e l'indifferenza. Crediamo che il segno più bello e importante per fermare ogni guerra e ogni distruzione di massa sia cercare e vivere forme di conciliazione e perdono reciproco, offrire gesti di fraternità, di prossimità sincera e gratuita. Per questo ci raccogliamo in preghiera, perché dall'ascolto della parola e della volontà di Dio possiamo trovare il coraggio di fare scelte concrete. Primo mistero. Verso albe di pace.
1: Dall'Angelus di Papa Leone XIV, 20 luglio 2025. Chiedo nuovamente che si fermi subito la barbarie della guerra e che si raggiunga una risoluzione pacifica del conflitto. Alla comunità internazionale rivolgo l'appello a osservare il diritto umanitario e a rispettare l'obbligo di tutela dei civili, nonché il divieto di punizione collettiva, di uso indiscriminato della forza e di spostamento forzato della popolazione. Ai nostri amati cristiani medio orientali dico: sono vicino alla vostra sensazione di poter fare poco davanti a questa situazione così drammatica. Siete nel cuore del Papa e di tutta la Chiesa. Grazie per la vostra testimonianza di fede. La Vergine Maria, donna del Levante, aurora del sole nuovo che è sorto nella storia, vi protegga sempre e accompagni il mondo verso albori di pace.
0: Secondo mistero. Il crocifisso nei feriti.
2: Dalla dichiarazione congiunta del cardinale Pierbattista Pizzaballa e del patriarca Teofilo III, 22 luglio 2025. Il patriarca Teofilo III ed io siamo tornati da Gaza con il cuore spezzato, ma anche incoraggiati dalla testimonianza di molte persone che abbiamo incontrato. Siamo entrati in un luogo devastato, ma anche pieno di meravigliosa umanità. Abbiamo camminato tra le polveri delle rovine, tra edifici crollati e tende ovunque, nei cortili, nei vicoli, per le strade e sulla spiaggia, tende che sono diventate la casa di chi ha perso tutto. Ci siamo trovati tra famiglie che hanno perso il conto dei giorni di esilio, perché non vedono alcuna prospettiva di ritorno. I bambini parlavano e giocavano senza battere ciglio, erano già abituati al rumore dei bombardamenti. Eppure, in mezzo a tutto questo, abbiamo incontrato qualcosa di più profondo della distruzione: la dignità dello spirito umano che rifiuta di spegnersi. Abbiamo incontrato madri che preparavano da mangiare per gli altri, infermiere che curavano le ferite con gentilezza e persone di tutte le fedi che continuavano a pregare il Dio che vede e non dimentica mai. Cristo non è assente da Gaza, è lì, crocifisso nei feriti, sepolto sotto le macerie, eppure presente in ogni atto di misericordia, in ogni candela nell'oscurità, in ogni mano tesa verso chi soffre.
0: Terzo mistero. Non c'è futuro senza pace.
1: Dalla dichiarazione congiunta del cardinale Pierbattista Pizzaballa e del patriarca Teofilo III, 22 luglio 2025. Gli aiuti umanitari non sono solo necessari, sono una questione di vita o di morte. Ogni ora senza cibo, acqua, medicine e riparo provoca un danno profondo. L'abbiamo visto, uomini che resistono al sole per ore nella speranza di un semplice pasto. È un'umiliazione difficile da sopportare quando la si vede con i propri occhi. È moralmente inaccettabile e ingiustificabile. Oggi leviamo la nostra voce in un appello ai leader di questa regione e del mondo. Non può esserci futuro basato sulla prigionia o sulla vendetta. Deve esserci un modo per restituire la vita, la dignità e tutta l'umanità perduta.
0: Quarto mistero. Una pace disarmata e disarmante.
2: Dal discorso dopo l'elezione di Papa Leone XIV, 8 maggio 2025, e all'Assemblea plenaria delle opere per l'aiuto alle chiese orientali, 26 giugno 2025. Questa è la pace di Cristo risorto, una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Proviene da Dio, Dio che ci ama tutti incondizionatamente. E mi chiedo, Da cristiani, oltre a sdegnarci, ad alzare la voce e a rimboccarci le maniche per essere costruttori di pace e favorire il dialogo, che cosa possiamo fare? Credo che anzitutto occorra veramente pregare. Sta a noi fare di ogni tragica notizia ed immagine che ci colpisce un grido di intercessione a Dio.
0: Quinto mistero, una riconciliazione autentica e coraggiosa.
1: Dalla dichiarazione congiunta del cardinale Pier Battista Pizzaballa e del patriarca Teofilo III, 22 luglio 2025. Quando questa guerra sarà finita, avremo un lungo viaggio davanti a noi per iniziare il processo di guarigione e riconciliazione tra il popolo palestinese e il popolo israeliano, dalle troppe ferite che questa guerra ha causato nella vita di troppi. Una riconciliazione autentica, dolorosa e coraggiosa. Non dimenticare, ma perdonare. Non cancellare le ferite, ma trasformarle in saggezza. Solo un percorso di questo tipo può rendere possibile la pace, non solo politicamente, ma anche umanamente. Come pastori della Chiesa in Terra Santa, rinnoviamo il nostro impegno per una pace giusta, per la dignità incondizionata e per un amore che trascende tutti i confini. Non trasformiamo la pace in uno slogan, mentre la guerra rimane il pane quotidiano dei poveri.
0: Preghiamo. Oh Dio, che nel tuo unico Figlio hai aperto a noi la sorgente della pace, per intercessione della Beata Vergine Maria, dona all'umanità che tu ami la pace tanto desiderata e invocata, perché formi una sola famiglia unita nel vincolo dell'amore fraterno. Per Cristo nostro Signore. Amen. Si conclude qui la trasmissione di quest'oggi, di cui ho curato i testi, le musiche e il montaggio. Paolo Migani vi saluta, vi ringrazia per essere stati con noi e vi dà appuntamento alla puntata di domenica prossima alle ore 14:35. A risentirci. Laudetur Jesus Christus.
3: Radio Caris in blu è collegata con Radio Vaticana.
4: Anima Latina. Radio Colloquia De Lingua Ecclesia.
5: Anima Latina, Nunc etiam in undis, hic est Fabius cola grande ex frequensis stationis radiofonice Vaticane. Salvete, ben ritrovati all'ascolto di Anima Latina, il nostro vademecum settimanale sui generis ante litteram dedicato ai cultori della lingua latina, della civiltà classica, il nostro piccolo approdo radiofonico dove il latino continua a parlare al presente. Insieme a me, come sempre, c'è Maria Milvia Morciano, giornalista e archeologa, compagna di questo viaggio tra parole antiche e idee sempre nuove. Ciao Maria!
6: Salve Sodale! E buongiorno a tutti i radioascoltatori.
5: E oggi insieme a Maria abbiamo l'onore di accogliere qui in studio padre Antonio Salvi, frate minore cappuccino, scriptor dell'ufficio Lettere Latine della Segreteria di Stato, già coordinatore di questa illustre officina linguistica, raffinato studioso di epigrafia medievale. Ben trovato, pace e bene, padre Antonio.
7: Pax et bonum.
5: Tutto bene, come procedono i lavori all'ufficio Lettere Latine?
7: No, procedono sueto more.
5: Bene, al solito modo. Con padre Antonio proveremo a decifrare non solo le parole scolpite nella pietra, ma anche quelle che ancora parlano alla Chiesa del nostro tempo. E iniziamo subito con quelle brevi espressioni, con quelle epigrafi quasi, che troviamo in rete online sul profilo X di Papa Leone XIV, @pontifex_LN. Abbiamo scelto per la prima rubrica di questa trasmissione un post del 6 maggio 2026 che Maria ci legge in lingua latina.
6: Cum populus Dei sit itinerans, res ecclesia enarrat ad evangelii lumen et contra omnes species mali loquitur firmiter. Simul agnoscit ecclesia continuum necessitatem conversionis, ut missionem suam digne ad implere valeat. Cum membra simus eiusdem corporis, ipsi ad renovationem vocamur.
5: E qui abbiamo in fondo a questo post l'hashtag Audiencia Generalis, che ci ricorda che si tratta di un passaggio di una delle catechesi di Papa Leone pronunciate il mercoledì mattina. In questo caso abbiamo detto la catechesi del 6 maggio scorso, giorno in cui il Papa ha proseguito il suo ciclo dedicato alla Costituzione dogmatica del Concilio Vaticano II Lumen Gentium, che esamina la dimensione escatologica della Chiesa, troppo spesso trascurata o minimizzata. In questo caso, in particolare, Padre Antonio, il Papa ci ha ricordato che la Chiesa deve convertirsi continuamente per adempiere alla sua missione. Dico bene?
7: Sì, secondo il motto Ecclesia semper reformanda.
5: Motto molte volte citato. Per quanto riguarda la grammatica, c'è qualche particolarità?
7: Ma mi pare che sia piuttosto semplice la frase.
5: Cum populus Dei sit itinerans.
7: Specie mali firmiter loquitur, io avrei scritto.
5: Alla fine della prima frase, cioè, e la Chiesa parla con fermezza contro ogni forma di male. Invece lei avrebbe tradotto?
7: Ma invertendo quel termine, firmi.
5: Ah, mali firmiter loquitur.
7: Poi mi pare di aggiungere.
5: Perché avrebbe messo il verbo alla fine?
7: Suona meglio come ritmo.
5: Okay.
7: E poi in fondo cum anche noi siamo chiamati, anche noi, ergo, corporis ipsi item ad renovazione vocamur.
5: Allora, l'ultima frase, cum membra simus eius dem corporis, in quanto anche noi siamo membri dello stesso corpo.
7: Ipsi ideo.
5: Cioè anche noi.
7: O item ad renovationem vocamur.
5: E invece qui è semplicemente ipsi ad renovationem vocamur. D'accordo. Per il resto, insomma.
7: Sì.
6: Magari l'espressione popolo di Dio viene usata spesso.
7: Sì.
6: Ecco, che cosa significa in modo
5: teologico?
6: Teologico.
7: Ma il popolo di Dio e la Chiesa è la stessa cosa. È un sinonimo per me, equivalente alla Chiesa.
5: Ed è un tipico termine conciliare del Concilio Vaticano II.
7: Ho usato molto spesso nella teologia, anche nella catechesi cristiana, insomma.
5: Va bene, allora abbiamo esaminato questo post di Papa Leone, andiamo invece alla seconda rubrica. Parliamo dei neologismi che scegliamo sul Lexicon Recentis Latinitatis, questo dizionario che raccoglie le nuove parole latine coniate proprio per attualizzare il latino, e Maria ha avuto un'intuizione, quella di esaminare un po' come si può tradurre sia in latino che in greco una parola che adesso va molto di moda, forse anche a volte abusata, il cosiddetto podcast, cioè quel contenuto audio digitale originale a episodi che noi troviamo su internet on demand, come si dice, cioè a richiesta. E anche noi di Radio Vaticana Vatican News abbiamo i nostri podcast. Intanto, Maria, tu hai trovato come si potrebbe dire podcast in greco?
6: Ma non sul dizionario. Sul dizionario, sul lexicon, molte parole recenti non ci sono.
5: Non ci sono ancora, perché purtroppo è degli anni 90. Andrebbe,
6: esatto,
5: come ci diceva Monsignor Turek, aggiornato.
6: Anche perché molte nuove parole legate alla tecnologia hanno 5-6 anni, no?
5: È vero, sono giovanissime.
6: E questa l'ho cercata guardando un po' sulla rete e ho trovato in greco acroama, quindi dal verbo acroaomai.
5: E invece in latino io ho trovato alcune proposte, sempre in rete, emissiones auditive, oppure sermones elettronici, oppure fasciculus sonorus, o anche vox digitalis. Padre Antonio, secondo lei come chiamare in latino, diciamo, una registrazione audio che io trovo su internet, posso scaricare da internet e ascoltare quando voglio?
7: Sì, sono tutte espressioni più
5: ad esempio il nostro Anima Latina, questo programma
7: che si avvicinano,
5: che stiamo registrando, molti lo ascoltano in podcast, cioè non lo ascoltano durante la diretta, ma se lo scaricano poi da internet.
6: In greco è molto attinente il significato, perché vuol dire ascoltare con piacere la voce, un racconto, ed è a metà tra il teatro, la narrazione, è molto attinente. In latino è
5: in latino, facciamo scegliere a Padre Antonio.
7: Ma io avrei messo emissiones audiovisifice.
5: Ah.
6: Però il podcast non ha il video.
5: Però è vero che adesso molto spesso vanno di moda i podcast anche video sui social network, no? Sì,
6: Mm-mm.
5: È vero. In effetti C'è anche una discussione se sia corretto chiamarli o no podcast, però è più ampia così la definizione.
7: Sì.
5: Quindi emissiones...
7: Questo termine audiovisificus è stato usato anche nella Iacta Apostolici Sedis e lo ha ripreso questo tedesco Heichenser, che ha scritto sul latino moderno. Questo anche era direttore della Vox Latina, questa rivista di studi latini. Potrebbe anche essere anche questa un'espressione accettabile, perché sono tutte espressioni che si avvicinano più o meno, molte volte sono descrittive, però questo è
5: l'espressione
7: latina, noi così com'è non la dobbiamo inventare, insomma.
5: E andiamo allora alla terza rubrica, quella dedicata al gergo ecclesiale. E Maria ha avuto l'idea di vedere un po' come si traduce in lingua latina un corpo armato fondamentale per la Santa Sede, la Guardia Svizzera, un corpo posto a protezione del Papa e della sua residenza proprio qui nella città del Vaticano. E Maria, come si dice in latino?
6: Pontificia Cors Helvetica oppure Cors Pedestris Helvetiorum a Sacra Custodia Pontificis.
5: Le piace questa traduzione, Padre Antonio?
7: Sì, noi generalmente diciamo Cors Helvetica.
5: E Cors cosa significa in latino?
7: Cors è un...
6: Stringiamoci a corte, siamo pronti alla morte.
7: Un battaglione, diciamo, dell'esercito romano, era la Cors.
6: Pedestris perché va a piedi,
7: Sì.
5: Quindi voi normalmente usate il termine più semplice,
7: Cors
5: Helvetica.
7: O Helvetici Custodes, diciamo, noi, le guardie svizzere.
5: Ah, bello anche questo, sì.
7: Usiamo sempre questo termine.
5: Salutiamo le guardie svizzere che sono all'ascolto della Radio Vaticana e chiudiamo con le espressioni, i proverbi e i modi di dire. Maria, cosa ci proponi oggi?
6: Quidquid ad salivam facit.
5: Ah, tutto ciò che fa venire la saliva, che in maniera più letteraria diremmo tutto ciò che fa venire l'acquolina in bocca. Padre Antonio, intanto sì. Maria, da dove viene questa espressione?
6: Beh, per esempio da Petronio, ma poi in modo metaforico in Seneca, nelle epistole, per esempio parla di Etna saliva movet, l'Etna muove la saliva perché fa venire la voglia di scrivere poesie, no? La bellezza. Poi ancora in Persio, saliva mercurialis, la brama del guadagno, e, insomma, viene usata anche in tedesco. Poi in spagnolo, acerse agua los dientes, acqua ai denti.
5: Interessante questa citazione di Seneca, Etna saliva movet, no? Praticamente viene usato in senso metaforico,
6: sì,
5: la colina in bocca, cioè al poeta viene la colina in bocca quando vede qualcosa che lo ispira.
7: Sì, analogamente a chi ha fame vede il cibo, insomma, una espressione metaforica. Lui mi pare che si rivolga con questa frase a Lucilio, il quale stava nelle pendici dell'Etna o in Sicilia e stava scrivendo qualcosa di poesia, insomma, in quella regione. E quindi ha preso le mosse questo vulcano dell'Etna, che poi è stato molto spesso citato, il vulcano, negli antichi autori, l'Etna.
5: Ispirava, insomma.
7: Sì.
5: Grazie Padre Antonio anche per questa ultima annotazione. Chiudiamo qui la prima parte di questa puntata di Anima Latina, la numero 235. Valete.
7: Valete omnes.

0: Amici di Animale Human, oggi nella seconda parte della puntata abbiamo collegata con noi la dottoressa Lucia Spagnuolo. Ben ritrovata, grazie di essere qui con noi.
1: Buongiorno, grazie a voi per l'invito.
0: La dottoressa Lucia Spagnuolo è curatore archeologo presso il Museo della Rapacis Auguste con l'incarico di coordinamento e gestione del Museo della Rapacis. Oggi parleremo di una nuova iniziativa. Nella Galleria dei Busti della Rapacis 8 nuovi podcast e sono dedicati alla dinastia Giulio-Claudia e offerti gratuitamente ai visitatori in italiano e in inglese. Dottoressa, com'è nata l'idea di realizzare questi podcast e come si inseriscono nel percorso della Galleria dei Busti?
1: L'idea nasce dal confronto e dalla collaborazione con la Fondazione Sorgente Group, con la quale appunto c'è un'attività, è un confronto ormai di lunga data. Nel 2017 la Fondazione aveva donato alla collezione permanente del Museo della Rapacis alcuni calchi tratti da originali della propria collezione archeologica che sono stati appunto collocati nella Galleria dei Busti e ha espresso quindi la volontà di continuare a collaborare con noi per poterne valorizzare la presenza. E in questo spirito di collaborazione noi abbiamo suggerito come museo che i podcast ovviamente non fossero legati soltanto ai ritratti tratti da quelli donati appunto, ma anche invece da personaggi come Augusto e Agrippa ad esempio, che potevano un po' introdurre il discorso della dinastia di Augusto e soprattutto la costruzione di questa nuova pace augustea che in qualche modo viene inaugurata appunto dal Principato. La Galleria dei Busti in sé è una parte importante, introduttiva al monumento della collezione permanente, infatti all'interno della galleria sono conservati i calchi tratti dai ritratti più noti di questi personaggi, di quelli che sono i personaggi più significativi dell'epoca augustea, personaggi che hanno partecipato attivamente alle vicende che hanno caratterizzato quell'epoca e che poi sono anche però impressi sul monumento, sul recinto che contiene l'altare, in particolare sulle processioni laterali. Quindi di fatto la galleria serve a introdurre e a presentare un po' una parte di quel che poi si ritrova sul monumento. Quindi questi podcast vogliono sostanzialmente rappresentare un approfondimento che viene offerto ai visitatori rispetto a una selezione di questi personaggi che in qualche modo vuole arricchire ancora di più i contenuti introduttivi e vuole accompagnare alla scoperta della Rapacis.
0: Ma come architettura proprio del podcast, come si inseriscono proprio fisicamente all'interno del percorso?
1: Allora, i personaggi selezionati sono ovviamente caratterizzati, i relativi calchi, da delle didascalie e quindi ciascuna di queste didascalie sarà arricchita da un QR code che è possibile inquadrare con il proprio dispositivo, per questo sono gratuiti e offerti gratuitamente ai visitatori, perché chiunque entra con il biglietto d'ingresso al museo potrà, inquadrando questi QR code col proprio dispositivo, ascoltare i contenuti del podcast.
0: E come avete costruito questi racconti? Avete scelto un taglio più storico, biografico, narrativo, teatrale?
1: Allora, sicuramente sono podcast di tipo biografico, cioè abbiamo scelto quelle che potevano essere le vicende maggiormente significative per raccontare quei personaggi, anche per raccontare il contesto in cui questi personaggi vivono e si muovono, proprio per aiutare i visitatori ad avvicinarsi a quella dimensione, alla dimensione umana dei personaggi e alla dimensione storica nella quale operavano. E quindi è sicuramente un podcast di tipo biografico. Naturalmente il tentativo che è stato fatto è quello di rendere il testo il più possibile fluido, quindi sicuramente il carattere narrativo potrei dire che è stata la scelta più importante che abbiamo fatto, quella dal punto di vista stilistico che più li caratterizza.
0: I podcast attraversano, lei ha già accennato, figure della dinastia Giulio-Claudia che sono anche molto diverse tra di loro, giovani eredi, una donna della famiglia imperiale, generali, membri della corte augustea. Può dire brevemente che cosa distingue questi personaggi l'uno dall'altra e quale voce avete cercato di dare a ciascuno?
1: Sicuramente li distingue tra loro proprio la loro storia, cioè il modo in cui sono riusciti a interpretare il ruolo che in qualche modo per loro era stato ritagliato e il modo in cui hanno attraversato l'epoca che hanno vissuto, quindi la loro identità li caratterizza e li distingue, ed è quello che un po' abbiamo cercato di raccontare. Però è vero anche che soprattutto i giovani selezionati, scelti da Augusto come suoi eredi, hanno tutti in qualche modo un tratto comune, che è quello di non essere riusciti poi a diventare veramente principi fino in fondo. Erano stati selezionati, ma poi di fatto nessuno di loro è stato effettivamente erede, e l'erede poi, come tutti sappiamo, è venuto dal ramo diverso, cioè non ha continuato un po' il ramo più Giulio, ma invece è venuto da quello Claudio, perché Tiberio non era direttamente un discendente di Augusto ed è diventato lui invece l'imperatore. Quindi diciamo che sicuramente abbiamo cercato di puntare alla caratterizzazione individuale dei personaggi, però ecco, salta sicuramente all'occhio quello che è un carattere, soprattutto per gli eredi, che li accomuna. Abbiamo poi voluto scegliere Antonia Minore, che è un personaggio, l'unica donna appunto a cui lei accennava, è un personaggio molto significativo perché era una nipote molto amata da Augusto ed è soprattutto poi stata anche la mamma di Germanico, altrettanto un erede selezionato ma dalla sfortunata sorte. Come generali naturalmente non poteva mancare Agrippa, perché probabilmente la storia della conquista del potere da parte di Augusto non sarebbe stata la stessa senza il legame e senza il contributo di Agrippa, che è stato appunto il suo generale, il suo luogotenente, il suo ammiraglio e probabilmente anche uno dei suoi amici più cari sicuramente.
0: E poi vedo per esempio tra i vari personaggi Gaio Cesare da giovane e Gaio Cesare adulto.
1: Sì. E nella Galleria di Busti ci sono entrambi, la versione appunto bambina, giovanile e quella più adulta, e quindi anche in questo caso diciamo si è scelto di attraversare tutte e due le età del personaggio raccontandolo da due prospettive un po' diverse.
0: Tipo per esempio parla il ritratto attraverso la voce, cioè come l'avete pensato?
1: No, la voce racconta, non parla il personaggio
0: in prima persona. Quindi non è in prima persona.
1: No.
0: E come viene raccontato, per esempio, Cesare nella sua evoluzione da giovane ad adulto?
1: Beh, sicuramente con la consapevolezza di avere un ruolo e di dover affrontare un destino, che è quello che poi Augusto aveva scelto per lui, importante, cioè quello di incarnare effettivamente l'erede. E comunque lui era figlio dell'unica figlia di Augusto, quindi sapeva di dover portare una responsabilità di questo peso. Però ecco, nella sua versione adulta naturalmente il volto ci racconta questa consapevolezza che invece nella versione più giovanile non ha, perché ha una fisionomia che lo caratterizza, che è proprio quella bambinesca, che di fatto è più spensierata. Però, e quindi in questo sono due ritratti molto differenti che incarnano il personaggio in due momenti della vita diversa in cui c'è una consapevolezza diversa rispetto al proprio ruolo.
0: E Augusto, per esempio, come viene reso? Perché è una figura fondamentale, no? Che conosciamo anche attraverso tanti ritratti.
1: Sì. Augusto viene raccontato attraverso quel ritratto il cui calco noi abbiamo nella Galleria di Busti, è un ritratto che lo ritrae, mi scusi per il gioco di parole, coronato, quindi con una corona, e abbiamo voluto far riferimento a quello che probabilmente era anche storicamente il riferimento di quella decorazione che portava, cioè al triplice trionfo, che è un momento di passaggio fondamentale, perché il triplice trionfo che viene celebrato dopo la battaglia di Azio è proprio il momento in cui si consuma questo passaggio tra la tarda Repubblica e il Principato, perché è il momento in cui Augusto rimane effettivamente, dopo aver sconfitto Marco Antonio, come il punto di riferimento per la politica della Roma di allora. Ma quella corona è stata interpretata in passato anche come il simbolo della corona civica, che quando Ottaviano assume il titolo di Augusto lo contraddistingue anche come il simbolo di colui che ha salvato i propri concittadini, e questo è un concetto fondamentale anche per comprendere proprio il significato della Rapacis Auguste.
0: Ecco, dopo il cinema peplum, per concludere, il romanzo storico, il fumetto, oggi il podcast sembra diventare uno strumento per raccontare il mondo antico, ma cosa cambia quando la storia passa soprattutto attraverso la voce, secondo lei?
1: Cambia il modo in cui la storia viene percepita percepita da chi gli si accosta, nel senso che è chiaro che la narrazione di un personaggio, della sua vita, delle sue vicende, avvicina molto di più alla dimensione umana, e questo avvicinare alla dimensione umana fa sì che la storia non venga più vista soltanto come un insieme di nozioni, di date, di eventi lontani, ma in qualche modo sia qualcosa di più vicino, perché sono vicende vissute da uomini che hanno le nostre stesse caratteristiche, amano, muoiono, soffrono, lottano per i loro ideali oppure per dei loro obiettivi ambiziosi, quindi rendono diciamo loro stessi e le loro vicende, la storia, molto più vicina a noi, e ci aiutano a sentirla come qualcosa di molto più vicino e per questo più interessante.
0: Ringraziamo la dottoressa Lucia Spagnuolo, curatrice presso il Museo della Rapacis Auguste, per averci accompagnato in questo nuovo percorso dedicato alla Galleria dei Busti della Rapacis. Grazie, a presto.
1: Grazie a voi, vi aspettiamo in museo.

0: Grazie a Sagimus, all'ospite della seconda parte di questa puntata, la dottoressa Lucia Spagnuolo, curatore e archeologo del Museo della Rapacis Auguste, e non meno grazie all'ospite della prima parte, padre Antonio Salvi dell'ufficio Lettere Latine. Sed hic sermo noster finem abet. La 235esima puntata di Anima Latina si ferma qui.
1: Come sempre potete riascoltarci in podcast su Vatican News e Spotify.
0: E a questo punto da
1: Fabio Colagrande
0: e da Maria Milvia Morciano un grazie agli auditores clarissimi et ultimo loco, sed maximo merito, al nostro tecnico Luca Rossi, custode del suono e del silenzio.
1: Pace omnium dictum sit.
0: Ad proximam hebdomadam.
1: Valete!
2: Anima Latina. Radio colloquia de lingua ecclesia.
3: Uno sguardo al sud del mondo. Radio Caris in Blu presenta
4: Africa Oggi. Africa Oggi. Africa Oggi. In collaborazione con Nigrizia.
5: Bentrovate e bentrovati ad Africa Oggi, il magazine di geopolitica africana con le voci dei giornalisti di Nigrizia. Io sono Luca Del Ponte. Apriamo dalla Repubblica Democratica del Congo, dove l'epidemia di Ebola continua ad aggravarsi in un est del paese già devastato dalla guerra. Secondo gli ultimi dati dell'OMS e dell'Africa CDC, i casi sospetti hanno oramai superato quota 500, con oltre 130 morti, mentre il virus, il raro ceppo bundibugio, privo di vaccini o cure specifiche, potrebbe avere circolato per settimane prima di essere identificato. Il focolaio parte dall'Ituri, ma il timore è che si allarghi lungo un territorio attraversato da sfollamenti, miniere, gruppi armati e frontiere porose, mentre l'M23, sostenuto dal Ruanda, continua a controllare città strategiche come Goma. Ne parliamo con Giusy Baioni, giornalista freelance, redattrice di Missione Oggi e profonda conoscitrice delle crisi umanitarie e sociali dell'Africa centrale. Ben ritrovata Giusy e grazie di essere con noi.
6: Grazie, grazie mille.
5: Giusy, questa nuova epidemia di Ebola nasce in Ituri ma arriva in un est del Congo già sconvolto da guerra, sfollamenti e controllo armato del territorio. Quanto pesa il conflitto sulla capacità di contenere il virus?
6: Sicuramente pesa molto, pesa da un lato il conflitto che non è, ricordiamolo, soltanto quello con M23 che controlla una zona, ma è tutta una serie di altri gruppi armati che agiscono nell'Ituri, che è il luogo del primo focolaio. Quindi davvero è una situazione molto complessa, dove c'è già una debolezza molto forte del sistema statale, a cui si sommano i gruppi armati e queste frontiere invisibili ma reali, che sono la presenza di controllo dell'M23 su alcune regioni, eccetera. Quindi è una situazione molto complessa.
5: Il ceppo è il bundibugio più raro e senza vaccini o cure specifiche approvate. Che cosa cambia concretamente per medici, operatori sanitari e popolazione rispetto ad altre epidemie di Ebola?
6: È un ceppo nuovo, nel senso che questa variante con questo nome era già comparsa due volte in passato, ma il professore, che è il più grande esperto studioso, che è Jean-Jacques Muyembe, dice che è una variante ancora nuova, quindi non ci sono non solo i vaccini ma neanche i farmaci adatti a curarlo. La, tra virgolette, buona notizia è che questa variante ha un tasso di mortalità più basso, parliamo comunque del 30%, che è tantissimo, ma è meno della variante Zaire, che arrivava fino all'80%.
5: Ecco, Giusy Baioni, l'OMS teme che il virus abbia circolato indisturbato per settimane, forse amplificato da funerali oppure strutture sanitarie impreparate, mentre mancano test, protezioni e perfino personale medico. Il rischio oggi è soprattutto sanitario, oppure esiste anche il pericolo di un collasso sociale e politico nell'est del Congo?
6: Sicuramente c'è il primo rischio, che è quello sanitario, che è molto alto. Sembrerebbe che il paziente identificato come paziente 1 sia stato addirittura quasi un mese fa riconosciuto, identificato quasi un mese fa. Era tra l'altro un operatore sanitario che lavorava nel capoluogo dell'Ituri, Bunia. Quando è morto, la salma è stata rimpatriata nel suo villaggio, che è Mongbualu, ed è attualmente proprio il centro dell'epidemia. Questo è un villaggio, tra l'altro, minerario, dove c'è una grande circolazione di persone, che siano i minatori, che siano i commercianti, e lì è proprio la regione, la zona più colpita. un villaggio dove non ci sono strutture sanitarie. Stanno costruendo in questi giorni, in fretta e furia, un nuovo reparto per ricoverare le persone contagiate e tenerle isolate dagli altri malati dell'ospedale. Poi, da questa situazione, il fatto che il virus stia circolando e abbia circolato per quasi un mese senza essere identificato, crea tutta una serie di altri problemi. C'è stato, come dicevi, per ora un unico caso identificato e riconosciuto a Goma, e quindi siamo nel capoluogo controllato da M23. C'è stato il panico generale, la gente ha preso d'assalto le farmacie, non ci sono abbastanza kit, mascherine, disinfettanti, eccetera. E in più quello che teme la popolazione è un blocco dell'economia. E ricordiamo, a Goma da quasi ormai un anno e mezzo le banche sono chiuse e non ci sono contanti, quindi è davvero una situazione che rischia di esplodere a livello economico.
5: Ancora prima che sanitario, no? Ci stai facendo
6: esatto,
5: capire.
6: Esatto, sì, per Goma sicuramente sì.
5: Ringraziamo Giusy Baioni, giornalista freelance, collaboratrice del Fatto Quotidiano, di Missione Oggi, profonda conoscitrice delle crisi umanitarie e sociali dell'Africa centrale. Grazie di essere stata con noi, Giusy, e alla prossima.
6: Grazie a voi, grazie mille.
5: Il Sudafrica si ritrova davanti ad una crisi politica senza precedenti dalla fine dell'apartheid. La Corte Costituzionale ha riaperto il procedimento di impeachment contro il presidente Cyril Ramaphosa per il caso Palapala, il furto di centinaia di migliaia di dollari nascosti nel divano della sua fattoria privata. Ma il caso giudiziario oramai si intreccia apertamente con la battaglia politica interna alla ANC in vista del congresso di dicembre, mentre il fragile governo di coalizione cerca di evitare una nuova fase di instabilità. Ad attaccare Ramaphosa è soprattutto Julius Malema, leader degli Economic Freedom Fighters, un personaggio amatissimo nelle periferie popolari ma appena condannato a 5 anni di carcere per avere sparato con un fucile d'assalto durante un comizio del suo partito. Uno scenario esplosivo che rischia di ridefinire gli equilibri politici del paese più industrializzato dell'Africa. Ne parliamo con Rocco Ronza, ricercatore ed esperto di politica africana e relazioni internazionali all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Ben ritrovato professore, grazie di essere con noi.
7: Grazie a voi.
5: Allora, professor Ronza, la riapertura della procedura di impeachment contro Ramaphosa è soprattutto un problema giudiziario oppure oramai è diventata una resa dei conti politica interna allo ANC?
7: Ma è sempre stata una questione anche politica, come tutte le vicende di corruzione politica tendono poi a essere. Certamente c'entra con la fine del mandato duplice, sia come leader dell'African National Congress, sia come presidente, che non è imminente ma che si pone nei prossimi anni, e però diciamo che riguarda non soltanto l'African National Congress ma tutto il sistema politico sudafricano, perché coinvolge anche gli altri partiti e gli equilibri su cui si fonda di fatto la stabilità del paese.
5: Ecco, professor Ronza, proprio in tema di equilibri, Ramaphosa viene considerato da molti il leader più affidabile e presentabile del Sudafrica sul piano internazionale. Se dovesse cadere, chi potrebbe realisticamente prendere il suo posto?
7: Ramaphosa è il leader che, dopo avere, diciamo così, tamponato la crisi di consensi che aveva il partito a fine degli anni 2010, è diventato anche il leader dell'African National Congress, che ha costruito il primo governo di coalizione con altri partiti, in particolare con la Democratic Alliance. Il suo secondo mandato come presidente è fondato su questa inedita coalizione, che è più ampia dei due partiti ma che ha come due pilastri fondamentali l'African National Congress, che oggi ha una quota di consensi intorno al 45%, e la Democratic Alliance, che è il secondo partito col 20%, che è un partito liberale che viene dal sistema politico bianco, quindi precedente alla fine dell'apartheid, che si è opposto all'apartheid dal punto di vista liberale e che è tuttora il partito votato dalla minoranza bianca meticcia indiana e da una parte della classe media urbana nera. Ramaphosa è insostituibile certamente al momento come presidente e leader di una coalizione formata da questi partiti. I suoi avversari interni sono quelli che guardano più a sinistra dell'African National Congress, alle forze di sinistra africanista e populista, in particolare l'IFF di Julius Malema e il partito dell'ex presidente Zuma. Quindi diciamo che la sua caduta favorirebbe i candidati alla sua successione che guardano verso quel lato del sistema partitico sudafricano, e questo mette anche in realtà in forte imbarazzo la Democratic Alliance,
5: Ecco, lei, professore, ha proprio citato Julius Malema, che sta guidando l'attacco politico al presidente, e tra l'altro lui stesso è stato appena condannato a 5 anni di carcere. Che figura rappresenta oggi Malema nella società sudafricana? È reale il rischio di una deriva populista nel paese qualora ci dovesse essere questa virata che comprenda appunto anche i partiti populisti da parte dell'ONC?
7: Questo rischio in certo senso è inerente alla situazione che è nata dopo la fine dell'apartheid, dall'inizio, nel senso che c'è una parte della società sudafricana che è rappresentata dalle sue periferie, dalle sue frange più povere, nere, che è sostanzialmente in sofferenza economica dagli anni 90, cioè che non è mai uscita, e c'è una buona parte anche di delle coorti più giovani che sono prive di prospettive di mobilità economica e di miglioramento delle condizioni di vita, e quindi ribolle dall'inizio del nuovo regime democratico che è uscito dallo smantellamento dell'apartheid. La novità è che prima queste forze erano tenute dentro all'African National Congress, che in qualche modo le controllava, e la novità degli ultimi anni è che l'African National Congress ha smesso di essere visto come un interlocutore politico, un rappresentante politico affidabile da queste aree che hanno un problema, e che il problema c'è, perché Sudafrica ha un problema di povertà e di disuguaglianza, non hanno una soluzione, o meglio non hanno una soluzione che sia compatibile con la tenuta del paese e anche il suo inserimento nell'economia internazionale. Questo è un po' il problema, cioè la parte che spinge oggi per abbattere Ramaphosa e per contrapporre alla coalizione che c'è adesso, una coalizione invece che includa questi partiti antisistema, in realtà non ha un piano che assicuri né la maggioranza dei stakeholders interni sudafricani, in particolare il mondo economico, né gli osservatori internazionali.
5: Professor Ronza, questo scandalo che coinvolge Ramaphosa e che comunque mette in crisi e in discussione l'intero ANC, rischia di mettere in crisi l'intero sistema paese?
7: E adesso certamente questa procedura che non si è chiusa e che immediatamente non ha portato né a dimissioni né a una crisi del presidente, in una crisi politica, però andrà avanti con ulteriori accertamenti a livello parlamentare e potenzialmente potrebbe concludersi anche con un impeachment. È una situazione che in certo senso noi italiani conosciamo, che si è fatta più comune negli ultimi 30 anni, da che l'intervento delle autorità giudiziarie e delle questioni giudiziarie dentro la vita politica è diventato più comune ed è stato considerato più accettabile. Certamente mette in gioco questioni anche di fondo, cioè per i partiti di opposizione che stanno, cioè dell'ex opposizione che attualmente al governo con Ramaphosa, la questione che sia stato commesso o meno un crimine, che sia stato coperto o meno una situazione di riciclaggio, qual è l'accusa che viene fatta al presidente, è rilevante e investe anche dei principi fondamentali per questi partiti. D'altra parte, sul piano politico, loro avrebbero in qualche modo spererebbero che queste cose si rivelassero infondate, perché sostituire Ramaphosa può essere in realtà impossibile. È una classica situazione che si pone, diciamo, nelle situazioni di stato di diritto, cioè la legge e la logica politica qualche volta marciano insieme, qualche volta vanno in conflitto, e talvolta bisogna sperare che l'accertamento dei fatti vada in una direzione che sia anche, come dire, compatibile con le decisioni politiche o gli equilibri politici che si preferiscono, sapendo che qualche volta questo non succede. È una situazione aperta che mette in gioco un po' tutti, non soltanto l'African National Congress, e dipenderà anche, come sempre in questi casi, se alla fine verrà accertato che qualche infrazione alla legge è stata fatta o meno. Sopra questo ovviamente ci saranno tutte le considerazioni di opportunità politica che, come sempre, quando la politica incontra la giustizia, finiscono per giocare un ruolo, questo che piaccia o meno.
5: In sostanza, il sistema democratico sudafricano, per restare credibile e solido, ha bisogno che questa inchiesta vada avanti nonostante il rischio di un vero terremoto politico dentro l'ANC e negli equilibri della coalizione di governo. Professor Rocco Ronza, grazie davvero per essere stato con noi e a presto.
7: Grazie a voi, arrivederci.
5: Quest'anno la Biennale d'Arte di Venezia parla molto africano, a partire dalla figura della curatrice camerunense svizzera Koyo Kuo, recentemente scomparsa, la cui eredità culturale attraversa un'edizione segnata da una forte presenza di artisti africani e della diaspora tra memoria coloniale, identità e nuove forme di arte politica. Ma la Biennale 2026 è anche attraversata da una dura polemica internazionale, quella legata al padiglione sudafricano, rimasto di fatto vuoto dopo il blocco imposto dal ministro della cultura Gayton McKenzie all'opera Elegy dell'artista Gabriel Goliath, dedicata anche alla poetessa palestinese Iba Abu Nada, uccisa a Gaza nel 2023. Un'opera che, nonostante il veto ufficiale, è stata comunque esposta a Venezia, ma fuori dal circuito istituzionale della Biennale. Ne parliamo con Stefania Ragusa, giornalista, scrittrice ed esperta di culture e arte contemporanea africana. Grazie di essere con noi e ben ritrovata, Stefania.
8: Ben ritrovati voi, sono molto contenta di
6: esserci.
5: Allora Stefania, partiamo da Koyo Kuo. Che tipo di eredità culturale e simbolica lascia alla Biennale questa figura così importante per il pensiero artistico africano contemporaneo?
6: Koyo Kuo intanto è stata sfortunata, decisamente sfortunata, perché purtroppo il suo lavoro si è dovuto interrompere prima che la Biennale iniziasse. Tutto questo, cioè la morte di Koyo Kuo l'anno scorso a maggio, ha colto tutti impreparati, però in realtà i suoi collaboratori sono rimasti in squadra. Quindi quello che noi ora vediamo della Biennale, che in questo momento è in svolgimento, è effettivamente quanto di vicino all'idea che Koyo aveva avuto.
5: Sì.
6: Che idea aveva avuto? Koyo, secondo me, è stata una delle grandi figure dell'arte contemporanea africana, una delle grandi curatrici, ha un curriculum molto importante, una persona che ha fatto tanto per l'arte e per l'arte in Africa. Il nostro pubblico magari non lo sa, ma è stata lei che a partire dal 2019 ha risollevato totalmente le sorti del grande museo di arte contemporanea che era stato del Sudafrica, lo sai, è
5: sì.
6: Stata lei che l'ha preso in mano in un momento di profondissima crisi ed è riuscita a rilanciarlo con delle idee di grande valore. Con idee simili lei è arrivata alla Biennale. La sua idea era che in Biennale l'Africa dovesse essere presente, molto presente, ma non per colmare un'assenza precedente, ossia che l'Africa deve essere presente semplicemente perché l'Africa è presente, ha delle cose da dire ed è diventato per varie ragioni un hub artistico creativo molto importante.
5: Ecco Stefania Ragusa, allora tra poco magari ci arriviamo anche a parlare un po' di queste opere, però intanto c'è un caso su tutte, quello dell'opera Elegy di Gabriel Goliath, che sta facendo discutere molto. Quanto pesa secondo te il fatto che proprio il Sudafrica, che ha accusato Israele di genocidio davanti alla Corte Internazionale di giustizia, abbia poi bloccato un'opera dedicata anche alle vittime palestinesi?
6: Sì, vabbè, questa è una vicenda abbastanza curiosa che ha anche un grande interesse politico. Il caso del Sudafrica, tu l'hai sintetizzato, è proprio questo: viene commissionata un artista,
5: sì,
6: che fa un lavoro sulle commemorazioni, sulle evocazioni, un lavoro che era già noto, non è stata una sorpresa, fa un lavoro di questo tipo e viene commissionato il padiglione del Sudafrica e
5: sì,
6: l'artista in questione prepara un'opera che appunto rievoca tre tragedie rispetto alle quali lei vede dei punti di contatto. Una è quella delle donne uccise nella logica degli stupri correttivi, delle violenze collettive, un vecchio problema che ha il Sudafrica. L'altro ricordo, lo sterminio da parte dei tedeschi al tempo del genocidio contro gli Herero e contro i Nama nella Namibia, al confine col Sudafrica. E un'altra riguarda una poetessa palestinese che è stata uccisa insieme alla sua famiglia qualche settimana dopo, il 7 ottobre.
5: Sì.
6: Quest'opera è stata stoppata in corso d'opera.
5: Ecco.
6: E il ministro dello sport, dell'arte, della cultura, che ha tutte le deleghe, McKenzie, ha messo l'artista Gabriel Goliath di fronte a un opt-out: o togli il riferimento alla Palestina o non vai, o noi, io sono anche disposto a bloccare la partecipazione del Sudafrica alla Biennale.
5: Ecco, è una presa di posizione,
6: non lo ha tolto,
5: sì,
6: una presa di posizione politica che è una forza, è stato un mostrare i muscoli, perché la Goliath non solo non ha accettato l'out, ma ha detto sì, va bene, non parteciperà il Sudafrica, come non ci sarà la partecipazione nazionale del Sudafrica. Ma lei è andata poi come indipendente con il suo padiglia, con la sua opera, è andata a Venezia,
5: presenta
6: sì, Venezia,
5: infatti la possiamo vedere fuori, è possibile luglio, vederla fuori dalla Biennale, infatti
6: sì fino al 31 luglio ci sarà, ed è una delle opere ovviamente attorno alla quale c'è più interesse sia da parte della critica sia da parte del pubblico. Il ministro molto probabilmente appunto voleva, ha fatto un ragionamento di tipo politico che riflette le fratture che ci sono all'interno dell'esecutivo del Sudafrica.
5: Ecco, quindi nulla a che vedere diciamo con il tipo di arte da lui preferita, perché lui si è giustificato dicendo: io preferisco un'arte felice, meno divisiva, che rappresenti l'immagine turistica del Sudafrica. Insomma, sembrerebbe quasi che il ruolo dell'arte africana debba rimanere appiattito all'arte decorativa e identitaria e non possa parlare di critica, di politica e di scomodità. Quindi è un po' strana, no? Come affermazione.
6: Ma sì, ma francamente
8: non si è mai visto un ministro che fa una, che voglio dire, non è un curatore, lui è il ministro, hanno dato un incarico,
5: tra l'altro, certo, certo.
8: Ormai questa cosa va definita prima, e poi soprattutto che tipo di artista fosse la Goliath, e lui lo sapeva,
5: quindi stavi dicendo che c'è un motivo politico dietro all'interno del suo esecutivo, c'è una lotta interna all'esecutivo, ci fai capire?
8: Ma a mio avviso lui si vuole, io non sono una giornalista che si occupa di politica in primo luogo, però penso che tutte queste questioni siano sempre legate, la politica c'entra comunque, mi sembra evidente che lui si vuole smarcare, ha provato a smarcarsi, c'è in parte riuscito perché il suo messaggio sicuramente è arrivato dove lui voleva farlo arrivare, ha messo in chiaro che lui non condivide questa linea che invece è stata adottata dall'esecutivo sudafricano quando è stata portata avanti la denuncia di Israele. E evidentemente lui sta anche disturbato questa connessione che la Goliath propone tra apartheid africano, femminicidi, razzismo coloniale e la situazione attuale di Gaza. Quindi l'idea che a Gaza ci sia un problema legato anche al colonialismo, all'apartheid, che ci sia molta vicinanza rispetto alla situazione sudafricana,
5: sì.
8: E quindi che sia possibile magari immaginare una soluzione sudafricana per la Palestina e per il Medio Oriente, che è una cosa che gli israeliani non gradiscono assolutamente.
5: Allora, è una biennale che sta facendo parlare molto di sé quest'anno per le varie ragioni che già conosciamo. A questo punto, per chiudere, che tipo di opere sono quelle africane? Abbiamo già parlato in modo esaustivo di Gabriel Goliath, ma le altre opere che sono esposte, velocemente, se volessi sintetizzare in 20 secondi.
8: Allora, sono quanto di più lontano si possa immaginare dallo stereotipo dell'arte africana folcloristica, sì, etnica, legata alle danze, alle maschere e così via. Questo proprio perché Koyo Kuo si occupa di arte vera, è stata una curatrice vera e ha premiato degli artisti veri che sono in sintonia e in dialogo, in colloquio con quello che accade nel mondo. Quindi riproporre il cliché dell'arte africana etnica è appunto un cliché,
5: certo,
8: da cui lei si è tenuta molto lontana, come anche il suo predecessore Enwezor, come anche tutti i curatori seri che si occupano di arte, che quindi si occupano anche di arte africana.
5: Bene, ci fa piacere sapere che non c'è nulla di prevedibile in questi padiglioni africani all'interno della Biennale,
8: sì,
5: d'Arte 2026. Grazie Stefania Ragusa, giornalista, scrittrice ed esperta di cultura e arte contemporanea africana, per essere stata con noi. Ti auguriamo una buona giornata e alla prossima.
8: Grazie a voi e alla prossima.
5: Da Africa Oggi è tutto, grazie per averci seguito, ci risentiamo il prossimo weekend. Per aggiornamenti e approfondimenti visitate nigrizia.it o sfogliate la rivista in edizione cartacea e online. Commenti, spunti o segnalazioni scriveteci sui social o a redazione@nigrizia.it. Continuate a seguire il mondo, noi lo facciamo con voi.
4: Africa Oggi. Africa Oggi.
0: Religione e cultura, incontri e approfondimenti.
9: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Obbedienza nello spirito, fatto obbediente fino alla morte. San Paolo prega per noi. Buongiorno a

0: ricevere con più, forse con più serenità, con riflessione, la realtà della Pasqua. E siamo in questo anno di riflessioni su San Paolo, o aiutati da San Paolo, e sì, lui come profeta di Cristo risorto, lui come il discepolo che annuncia la Pasqua di Cristo. Dunque, questo è ciò che facciamo in questo giorno, che permettiamo a Cristo risorto di fare la sua opera ancora di più in noi. E Filippo, va bene. Dunque, vorrei cominciare con questa domanda. Come diceva Papa Francesco tempo fa, ciascuno in silenzio risponde, che dove vorrei o dove avrei bisogno che Cristo, dove vorrei che Cristo dove voglio che Cristo risorga nella mia vita? Dove ho bisogno della risurrezione di Cristo nella mia vita? Dove vorrei che Lui mi diesse la sua vita e risorgesse in me? E poi, essendo qui in un giorno di ritiro, siamo perciò molto aperti al mondo, no? Che questo non è niente di privato, siamo qui per il mondo. Dunque, dove vorrei che Cristo risorgesse nel mondo? Dove vedo che c'è bisogno della vita risorta di Gesù nel mondo? Ed è che con questi desideri della vita di Cristo in noi e nel mondo che proseguiamo questa giornata. Poi vorrei dire che si tratta in qualche modo della obbedienza. Vergogna. Essendo io così individualista, sono un modello dell'individualismo. Comunque, riconosco che la obbedienza è una risposta evangelica e vorrei diventare obbediente. E ho pensato, mi capite? Mi faccio capire? Mi sentite?
1: Sì.
0: Mi capite?
1: Sì.
0: Vorreste non capirmi?
1: Sì.
0: Dunque, un passo di più, dunque, è questa come inizio della riflessione nostra in questo giorno. Se cerchi, tu, se posso dirlo, se cerchi di fare la volontà di Dio, stai partecipando all'obbedienza salvifica di Cristo. Se trovi la vita difficile o noiosa o non ciò che sceglieresti volentieri, ma perseveri, perché questa è, secondo si capisce, si discerne, questa è la volontà di Dio, stai partecipando all'obbedienza di Cristo al Padre. Se sei qui, non qui, ma qui a Roma, non perché forse l'hai scelto, o non solo per questo,

perché ti è stato chiesto, stai partecipando all'obbedienza di Cristo al Padre. Sei prefeririste, no, sei preferiristi essere altrove, ma perseveri, stai partecipando all'obbedienza di Cristo al Padre. E dando un contributo sostanziale alla salvezza del mondo. Se l'obbedienza è difficile, in questo senso, da parte della Chiesa, da parte del mondo, grazie. Un altro punto da fare. Fatto obbediente fino alla morte. Dunque, l'obbedienza, per dirlo così, è come un concetto, è un modo di dire, un modo di descrivere. Ma ciò che descrive non è il concetto. Non è un modo di dire, è una realtà. Ciò che descrive, fatto obbediente fino alla morte, è la crocifissione, la morte e la risurrezione di Gesù. Il centro di tutto. Il fatto che Gesù preferisce morire piuttosto che non smettere di amarci. Il fatto che Cristo ha scelto di fare questo fino alla morte e la morte in croce. Piuttosto che smettere di amarti. Un altro punto, come vedete, questo non è una riflessione molto come sistematica, ma vorrei come condividere alcuni pensieri. E il prossimo è questo, che obbedienza non è una parola che trovo facile. Né un atteggiamento o una virtù che trovo facili. E nel mondo di oggi, no? A causa degli abusi di autorità che ci sono stati, e dall'altra parte, della cultura di autonomia, obbedienza fa fatica come incorporarla nella nostra spiritualità, forse. Ma nel Nuovo Testamento non c'è modo di sfuggirla, soprattutto San Paolo. Come abbiamo detto, lui vede la morte salvifica e la risurrezione di Gesù come un mistero di obbedienza. Umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Per questo Dio l'ha esaltato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni altro nome. Poi Paolo considera la fonte della nostra riconciliazione di Dio in termini della obbedienza. Come per la disobbedienza, questo ai Romani,
come per la disobbedienza di uno solo, tutti sono stati costituiti peccatori, disastro. Così anche per l'obbedienza di uno solo, tutti saranno costituiti giusti. Dunque, sì, è importante. Poi considera l'obbedienza di Gesù come la scelta fondamentale che determina la nostra felicità. Infatti ci invita a optare per l'obbedienza anche noi, l'obbedienza di Gesù. Dice che sia del peccato che porta alla morte, sia dell'obbedienza che conduce alla giustizia. Questa è la scelta. Non c'è modo di sfuggirla, perché c'è una certa tendenza verso la lealtà, dunque in noi. Dunque, a che cosa sareste leali? Paolo domanda. Non c'è modo di sfuggire questa appartenenza, ma vorresti appartenere al peccato per la morte, o l'alternativa, appartenere all'obbedienza che conduce alla giustizia. Dunque, in questo programma di Paolo, sì, l'obbedienza è il centro, un modo di parlare del centro della morte e risurrezione di Gesù, è un modo di parlare della opera salvifica di Gesù, è un modo di parlare della nostra appartenenza a Gesù. Rendiamo grazie a Dio perché voi eravate schiavi del peccato, ma avete obbedito di cuore a quell'insegnamento che vi è stato trasmesso. Ok? Dunque, per quanto questo argomento di obbedienza mi metta di fronte alla mia povertà, non mi resta che provarci. Fondamentale, un modo fondamentale di parlare di tutto ciò che per noi è importante come cristiani. Alcuni anni fa, quando stavo per iniziare il ministero di un nuovo arcivescovo anglicano, non sono italiano, sorpresa, no? Sono britannico, dunque, scozzese, diciamo, ma comunque. Sì, quando stavo per iniziare il ministero del nuovo arcivescovo anglicano, alcune persone furono invitate a scrivergli, dicendogli che cosa speravano facesse durante il suo ministero, la sua carica. E uno degli invitati era un sacerdote cattolico, lo conoscevamo, che lavorava in una zona svantaggiata, Birmingham, di Inghilterra, uno dei tanti luoghi dimenticati in quella nazione ricca. Dunque, mentre e questo era sul TV, e mentre questo sacerdote parlava, la telecamera mostrava scene della sua parrocchia. Una madre single con il suo bambino in un appartamento piccolo, un uomo senza tetto su una panchina, forse una coda
fuori dall'ufficio di collocamento, grandi edifici grigi e senza anima. Dunque questa scena della vita difficile, no? La cosa principale che il sacerdote intervistato ha detto è stata questa: arcivescovo, arcivescovo, le chiedo che lei non faccia alcun piano, che non prepari alcun progetto, che non metta in atto nessun programma per un anno. Le chiedo per un anno che lei ascolti. Ascoltare. E ciò che fa Gesù. 30 anni a Nazareth, una vita di lavoro, di comunità, di attività, sì, ma niente che sembra cambiare il mondo, no? E poi, una volta che lui è stato consacrato dal Padre nel battesimo, cosa fa? Che sta un mondo da salvare? E cosa fa? Va al deserto. Sì, perché prima di fare, ciò che vuole è mettersi in ascolto. E Gesù ascolta. Ci ascolta. Ti ascolta. E trova il nostro discorso interessante. Sai com'è quando finalmente condividi qualcosa di importante con un'altra persona e pensi che questa ti sta ascoltando? E in effetti ti ascolta. E poi nel mezzo della conversazione quest'altra persona come che guarda l'orologio. Dunque sta guardandoti e poi come... È terribile, non so se vi è capitato, a me sì, no? Forse l'ho fatto, no? Okay. O con il telefono, no? Che significa che non, realmente non ti sta ascoltando, no? Okay. Gesù, il figlio di Dio, tuo fratello, ti ascolta e non guarda l'orologio. Lui ha tutto il tempo del mondo per te. Non trova nulla di più interessante di ciò che tu stai per lui. Anche noi siamo invitati ad ascoltare veramente, ad ascoltare nell'obbedienza. Obbedire. Come sapete, ho fatto un po' di ricerca, la parola, non è questa pagina, è questa pagina, no? Sì, che obbedire, il primo significato della parola è questo, ascolto. E puoi ottenere questo senso di ascoltare nel greco. Il greco di obbedienza è, lo scrivo così, che hypakoē, e si sente acustico, no? Hypako, acusti, è la stessa parola, acustico, no? Dunque, obbedienza, è in inglese, no, non so che, ma obey and listen sono così lontani, no, come parole, ma anche in italiano obbedire e udire, si vede come la vicinanza di obbedienza e udienza, e significa proprio ciò, significa udire o ascoltare,
ma ascoltare ob, ascoltare, ob udirai. Ob significa verso, nella direzione dell'altro, dunque ascoltare verso l'altro, verso dentro dell'altro, non superficialmente, ma fino in fondo all'altro. Così mi sembra che obbedire significa ascoltare, ma non in un modo distaccato o freddo. Ascolterò ciò che dice e poi, non in modo freddo come, ok, ti ascolto e poi decido come lo vedo, no, se mi interessa o no. Ascolterò ciò che dici e poi lo valuterò secondo i miei criteri. No, si tratta piuttosto di un ascolto in cui si è già dalla parte dell'altra persona, in cui si è con lei, non contro di lei. E si desidera accogliere ciò che sta condividendo. Questo sarebbe ob udire, ascoltare dentro l'altro, essere da parte dell'altro, come disposto, pronto a muoversi, pronto a entrare nella danza con l'altro. Ricordo di essere stato per strada a Oxford e di aver visto un papà e un bambino che camminavano insieme, vicino a me. E il bambino parlava e il padre camminava come al suo fianco. Come... E poi il bambino disse, papà, ascoltami, ti sto ascoltando. Sì, ma non mi stai guardando. Dunque questo sarebbe... ob ascoltare, non solo ma realmente prestare attenzione accogliente all'altro. Signore Dio, il Signore Dio mi ha dato una lingua da discepolo perché io sappia indirizzare una parola allo sfiduciato. Ogni mattina fa attento il mio orecchio perché io ascolti come i discepoli. Il Signore Dio mi ha aperto l'orecchio. Essere obbediente sarebbe così. Essere ogni mattina attento al Signore. Torniamo al Vangelo. Figlio di Davide, abbi pietà di me. E la folla dice a questo cieco di tacere, no? Gesù però ascolta. I discepoli hanno fatto un lavoro straordinario e si stanno preparando altra scena. I discepoli hanno fatto un lavoro straordinario e si stanno preparando per una meritata pausa, dunque sulla barca, e poi è possibile che sulla riva dove stanno per sbarcare vedono questa enorme folla che li aspetta già. È possibile? No. Ma Gesù prova compassione per la folla, cambia i suoi piani, si lascia chiamare, ascolta. Tante persone che non possono essere ascoltate perché non ne hanno diritto, hanno perso il diritto di voto. La donna peccatrice, il ricco Zaccheo, la donna con l'emorragia, la donna piegata in due nella sinagoga, viene in altri giorni per essere guarita. Non di sabato, insiste il rabbino.
il lebbroso, l'impuro, i peccatori, i bambini. I bambini dovrebbero essere visti ma non sentiti. I bambini, tutti questi si ritrovano ascoltati, conosciuti, accolti da Gesù. È obbediente a loro che li ascolta davvero fino in fondo.

0: Anche noi siamo invitati ad ascoltare veramente, ad ascoltare verso, dentro l'altro, ad ascoltare la voce che in realtà non è mai noiosa o monotona, ma incessantemente nuova. Cioè, ascoltare anzitutto la voce di Dio nostro Padre. Siamo invitati dunque a obbedire. Si tratta di accogliere il momento presente, perché ogni questa persona che Gesù accoglie nel Vangelo, la gente sulla riva, i malati e gli esclusi, è la voce del suo Padre. In questo momento, dunque, sta ascoltando, obbedendo il suo Padre. E anche noi siamo invitati ad obbedire, realmente ascoltare, entrare nella danza di amore di Dio nostro Padre. Disse allora Gesù: quando avrete innalzato il Figlio dell'uomo, allora saprete che io sono, e non faccio nulla da me stesso, ma come mi ha insegnato il Padre, così io parlo. Colui che mi ha mandato è con me e non mi ha lasciato solo, perché io faccio sempre le cose che gli sono gradite. Gesù che ascolta il suo Padre, obbedisce, cioè entra nella relazione o sta nella relazione, nel luogo che porta frutto e vita. Mettiamo a confronto l'obbedienza di Gesù con un altro approccio, cioè la disobbedienza. Filippesi, la frase del titolo del ritiro, fatto obbediente fino alla morte, questo comincia: abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù, il quale, pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma spogliò se stesso. Gesù non vi si aggrappò, non lo prese la sua divinità come un possesso in competizione con suo Padre. Mettiamo questo a confronto con quella del mondo di Satana, con cui Satana infetta Eva e Adamo, noi. Anzi, Dio sa che quando voi ne mangiaste, si aprirebbero i vostri occhi e diventereste come Dio, conoscendo il bene e il male. E Dio, sapendo questo, non vuole questo, perché Dio è in competizione con voi e voi con Lui. Questa è la disobbedienza. E la Bibbia vede in questo la genesi, appunto, della nostra condizione umana, in cui le persone sono in guerra tra loro, in un gioco a sommo zero, in cui più per te significa meno per me, e tu sei il mio rivale che mi ostacola. Quindi, quando ti sento, non sento te, ma il posto che occupi nel mio schema di cose, il tuo potenziale come qualcuno che mi fa stare bene o meno, che sostiene la mia autostima o meno, che mi incoraggia o scoraggia, oppure come qualcuno che è in competizione con me, che mi sminuisce, mi rende nervoso e spaventato. Un rivale. E ascoltare come viene, come misurando l'altro, almeno in parte. qualunque sia l'origine di questa disobbedienza, di questo non ascoltare, non voler ascoltare, scegliere di non ascoltare, distorcere la voce dell'altro, soffocare la voce dell'altro, questo evidentemente è un problema. Ho tre esempi di come la disobbedienza, il non ascoltare, è problematico. Uno è un commento di Carlo Maria Martini su questo testo di Giovanni. Dei capi del popolo, molti credevano in lui, ma a causa dei farisei non lo confessavano per non essere messi fuori dalla sinagoga. Amavano infatti la gloria degli uomini più della gloria di Dio. Brillante questo di Giovanni, no? Capitolo 12. E commenta Monsignor Martini, esso è soprattutto un tema del presbitero, dell'anziano, perché chi comincia non avendo fama non ha niente di difendere. Ma quando a un certo punto si è formata una certa rete di relazioni, di convenienze, di opinioni già formate, si è schiavi di questa rete di opinioni e c'è il pericolo che sia soffocata la libertà di ascoltare nella verità la parola di Dio. Forse ha ragione, ma nessuno lo dice, nessuno lo pronuncia, dunque anche io sto zitto. Questo come il non voler ascoltare perché è troppo rischioso per la mia situazione nel mondo. Altro esempio, questo Papa Francesco in Laudato Si, come spesso accade in epoche di profonde crisi che richiedono decisioni coraggiose, siamo tentati di pensare che quanto sta succedendo non è certo. Se guardiamo in modo superficiale, al di là di alcuni segni visibili di inquinamento e di degrado, sembra che le cose non siano tanto gravi e che il pianeta potrebbe rimanere per molto tempo nelle condizioni attuali. Questo comportamento evasivo ci serve per mantenere i nostri stili di vita, di produzione e di consumo. È il modo in cui l'essere umano si arrangia per alimentare tutti i vizi autodistruttivi, cercando di non vederli, di non ascoltarli, lottando per non riconoscerli, rimandando le decisioni importanti, facendo come se non la fosse. Ok, yeah. Capisco. Questo sarebbe disobbedienza. Altro esempio viene da Giovanni la Croce, che nelle sezioni o riunioni dei capitoli provinciali, no? Giovanni raccomanda di fare attenzione a non assumere un atteggiamento difensivo. Il testimone dice così di Giovanni: si constaterà chiaramente questo atteggiamento difensivo, si constaterà chiaramente quando in occasione dei capitoli nessuno replica, ma tutto si concede e non viene data importanza alle cose, mentre ciascuno si preoccupa di ottenere il suo boccone. Così il bene comune soffre gravemente e si fomenta, invece di correggerlo, il vizio dell'ambizione che si sarebbe dovuto denunciare, perché è un vizio pernicioso e contrario al bene universale. Apparentemente Giovanni la Croce diceva questo e commenta il testimone: tutte le volte che diceva queste cose era dopo aver avuto lunghi momenti di preghiera e colloqui con nostro Signore. Dunque, ascoltando il Padre, sembra che Giovanni della Croce era più cosciente del bisogno di poter realmente entrare nella realtà e non farsi sordo. A differenza di ciò, c'è un atteggiamento di obbedienza, questo Santa Teresina, negli ultimi colloqui. Dunque Teresina è molto malata, questo in luglio, e muore in settembre. Molto malata e anche spiritualmente provata, molto provata. Anche la sua fede è molto provata. Dunque, sarebbe molto facile, no? Come cercare come una consolazione mitica o come una consolazione come superficiale. Lei dice così: io non ho mai fatto come Pilato, che rifiutò di udire la verità. Disobbedienza, non udire. Teresina: io non ho mai fatto come Pilato, che rifiutò di udire la verità. Al buon Dio e ho sempre detto: oh mio Dio, voglio sentirti bene. Te ne supplico, rispondimi quando ti dico umilmente che cos'è la verità. Fa che io veda le cose come sono, che niente mi getti polvere negli occhi. L'ultima cosa da dire con questo invito all'obbedienza è che l'obbedienza la vedo come un ambito, come un ambiente, come un ecosistema o un oasi che uno entra dove c'è vegetazione, c'è vita, come un giardino, come il giardino di fronte al Teresianum, no? Che invece di essere nel traffico e come soffocato, si entra in questo spazio dove c'è ossigeno e vita e spazio per muoversi e diventarsi di nuovo se stesso dopo un giorno nella grovoglio, se si dice così, della città. No, ma venendo in uno spazio dove si può essere se stessa. Dunque, l'obbedienza non lo vedo come una restrizione, ma come un invito a entrare in un ambiente di vita che si contorni a come criteri, a come una fisionomia, non è uno spazio vuoto o come agguato, non è come caffè scaffinato, no, è come qualcosa reale, ma è proprio qui che si può vivere, e trovare la base della sua vita. È proprio qui che puoi costruire la tua vita. Perché l'obbedienza risponde al nostro essere più profondo. Siamo voluto, o sono voluto da Dio, sono creato da Dio, sono come la parola pronunciata da Dio. Dio dice e sono. Dio disse e il mondo è. Come dice Baruch, questo è nella Vigilia Pasquale, ascolta Israele, colui che sa tutto, è lui che invia la luce ed essa va, che la chiama, la richiama ed essa obbedisce. Le stelle brillano dalle loro vedette e gioiscono. Egli le chiama e le stelle rispondono, eccoci, e brillano di gioia per colui che le ha create. È bellissimo questo, no? Che dunque, stelle, stella, sì. E questo sarebbe l'ascolto come fino in fondo, che essere creato ed essere obbediente, in quel senso, no? Che lodino tutti il nome del Signore, perché egli disse e furono creati. O Paolo ai Romani, Dio dà vita ai morti e chiama all'esistenza le cose che ancora non esistono. Dunque la creazione è come una chiamata. Non esiste, io lo chiamo e è. Noi siamo perché chiamati e voluti e essere sarebbe una primordiale obbedienza. Il fatto che sei è una obbedienza alla chiamata del Signore. Essere significa essere chiamati. Essendo, si afferma la chiamata. Creato, essendo creato come obbedienza a se stesso, a ciò che Dio vuole che io sia, o al fatto che Dio vuole che io sia. Così che vivere dalla volontà del Padre, invece ovviamente di essere schiavitù, anche se impegnativo, vivere dalla volontà del Padre è entrare o abitare il nostro spazio vitale. È qui che fioriamo, che diventiamo più noi stessi. È ossigeno per Gesù. Gesù disse loro, mio cibo, mio ossigeno, mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere la sua opera, entrare nella sua opera, nella danza creativa del Padre. Non ho parlato da me, ma il Padre che mi ha mandato, egli stesso mi ha ordinato che cosa devo dire e annunziare. E io so che il suo comandamento, la sua parola, è vita eterna. Dunque, soprattutto vorrei dire, sì, che il sì del Figlio si manifesta. Nell'amore fino alla fine, nella crocifissione, nella morte di Gesù. Dunque non è una cosa superficiale, che evidentemente l'obbedienza, l'ascolto attivo di Gesù è costoso, è serio, ha un peso infinito. Ma vorrei come lasciarci con la immagine che vedo come la immagine suprema dell'obbedienza, che Gesù che si è donato fino alla morte, dove tutto si estingue, dove non può fare niente, dove la sua iniziativa è stata distrutta insieme con il suo corpo. Il Padre dice: figlio. E il figlio dice: sì, Padre. E risorge. La risurrezione di Gesù è l'evento supremo e come trasformatore dell'obbedienza che il Padre che chiama il suo figlio dalla morte, e il figlio dice: sì, Padre, sono con te, sono morto e sono ancora con te. E l'amore del padre per il figlio e l'amore del figlio per il padre, indistruttibile, che vince la morte, che questo ascoltare l'amore del padre è come non smettere di tenderlo dalla mano. E il padre che non smette di tendere, di prendere il figlio dalla mano, questo è lo spazio vitale che è l'obbedienza che dà vita. Dunque, noi, cercando di fare la volontà di Dio, chiedendo perdono per non aver fatto la volontà di Dio, noi, seguendo un percorso di obbedienza evangelica, è proprio obbedienza nello Spirito. Lo Spirito che è l'amore fra il Padre e il Figlio. Lo Spirito che fa risorgere il Figlio. Siamo in questo, e questo è il nostro spazio vitale. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Giuseppe, prega per noi.
1: Avete ascoltato Religione e Cultura, incontri e approfondimenti.

0: che abiti al riparo dell'Altissimo
1: e dimori all'ombra dell'Onnipotente, di al Signore, mio rifugio e mia fortezza, mio Dio in cui confido.
2: Egli ti libererà dal laccio del cacciatore, dalla peste che distrugge. Ti coprirà con le sue penne, sotto le sue ali troverai rifugio.
1: La sua fedeltà ti sarà scudo e corazza. Non temerai i terrori della notte.
2: Né la freccia che vola di giorno, la peste che vaga nelle tenebre, lo sterminio che devasta a mezzogiorno.
1: 1000 cadranno al tuo fianco e 10.000 alla tua destra, ma nulla ti potrà colpire.
2: Solo che tu guardi con i tuoi occhi, vedrai il castigo degli empi, poiché il tuo rifugio è il Signore e hai fatto dell'Altissimo la tua dimora.
1: Non ti potrà colpire la sventura, nessun colpo cadrà sulla tua tenda. Egli darà ordine ai suoi angeli di custodirti in tutti i tuoi passi.
2: Sulle loro mani ti porteranno, perché non inciampi nella pietra il tuo piede. Camminerai su aspidi e vipere, schiaccerai leoni e draghi.
1: Lo salverò perché a me si è affidato. Lo esalterò perché ha conosciuto il mio nome.
2: Mi invocherà e gli darò risposta. Presso di lui sarò nella sventura. Lo salverò e lo renderò glorioso.
1: Lo sazierò di lunghi giorni

Gli eletti vedranno la faccia del Signore e porteranno il suo nome sulla fronte. Non vi sarà più notte e non avranno più bisogno di luce di lampada né di luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà e regneranno nei secoli dei secoli.

0: benedizione del Signore. La tua grazia ci conceda di riposare in pace, sicuri da ogni male, e di risvegliarci nella gioia per cantare la tua lode. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

Eri tu tra tutta quella gente, eri tu con quell'aria importante, eri tu che scioglievi il mio cielo di aquiloni e trasformavi in poesia la città di muri, eri tu quella notte che ci siamo persi tra mille fasi, contrattempi e controtempi. Mi riconosceresti mai negli occhi che orai? E anche oggi rimando a domani per non pensarti più.

puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

così spavaldo, sfido la sorte. Sono grano per il tuo pane, l'abbaio allarme alla luna di un cane. Sono l'eco dentro l'infinito, quel sorso d'acqua bevuta d'un

si riconosce, affacciandosi dagli occhi fino alle cosce. M'hanno detto, mi è sembrato di capire, che facciamo allora qui?

aspetto dove il mare non si vede più, dove il giorno non arriva se non ci sei tu, dove anche i miei segreti poi si spogliano, dove gli ultimi hanno forza e insieme cantano. Io ti aspetto, giuro che lo faccio dentro un bar, dove da dentro ti vedrò arrivare. In quel posto che alla luna pesa un aquilone, dove si accettano le ansie e diventano cure. Io ti aspetto nel secondo che precede il tempo, nelle bugie che non ti ho detto per sentirmi perso, nei tuoi capelli che non riesco mai a dimenticare, nelle bestemmie che ho sputato per farmi sentire. Ci sarà un posto, vedrai, per tutte le tue paure. Vedrai che bello camminare senza mai sapere, senza mai sapere dove ti portano i passi. È la fantasia che trasforma

0: Siete sintonizzati su Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: Dovevamo essere noi ad arrivare prima. Prima di ogni grande sbaglio e riuscire a fermarlo. Prenderci tutto quanto senza consumarlo. Dovevamo essere noi a buttare giù i muri, anche quelli dentro. Costruire finestre dalle quali guardarci e imparare a riconoscerci negli altri. E poi andare lontano, diventare futuro, pretendere.

avevamo promesso che avrebbe vinto l'amore, l'amore e non il resto. Dovevamo essere noi, ma senza debolezza, a non cedere alla noia e a nessuna nostra.

non il resto. Dovevamo essere noi, mettiamo al mondo un figlio che sappia essere veloce più del vento e arrivare prima.